Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

senza arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Onomas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.

0: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
0: Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
0: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
2: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
6: Only the strong survive.
7: Freeze him!
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
10: Sam, mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
10: Non sapevo dove altro andare.
9: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
10: Me.
9: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
10: Posso fartele sentire se vuoi.
9: Non voglio smettere proprio ora.
10: Di fare cosa?
9: Di non ascoltare la tua musica.
10: Non volevo tagliarti fuori.
9: Ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Vedrai.
10: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
9: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
10: Non mi piace.
9: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
10: Lo so.
11: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
11: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
12: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
13: Versione A.
12: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
13: Versione B.
12: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
13: Dovete...
12: Gary.
13: Shh.
3: Manny Salazar, non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
4: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
13: Gen-Kan!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid. La risolvono a modo loro.
14: Bella la tua camicia.
15: È di seta.
14: Ovviamente.
15: Te l'ho appena detto. È di seta.
16: Dona!
14: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
17: Ogni singolo dettaglio.
14: Poliare ogni ingranaggio.
17: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
14: Raggio?
17: 300. No, 275.
14: Ti puoi decidere?
17: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
18: Intravedo un problema.
15: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
8: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
5: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
10: Si muove.
7: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
5: Rischia di avere più di 20.000 anni.
8: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
11: Come ci si sente?
5: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
7: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
5: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
7: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
12: 3, 2, 1, action!
13: Rosa Lazar, o Lazar.
14: Lazar.
13: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
15: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.

0: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
1: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
2: Io non dico più niente, tu sei geloso.
3: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
1: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
4: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
5: Ma chi è quella?
1: È una mia paziente.
5: Perché ci guarda così?
3: Piccola città, bastardo posto.
1: Questa sei tu?
6: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
4: Possibile che a te non te ne frega un cazzo di capire che cosa è successo?
2: Ti fece paura?
1: No.
2: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, vuoi sentire? Che
0: te? C'è nessuno qui? Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
2: Non sto dicendo che non ti credo.
0: Ok, tornerò con delle prove.
3: Bene, stai filmando?
4: Sì.
3: Seguitemi.
2: Clark, che posto è?
3: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
3: Cosa vedi? Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
2: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
6: Sì!
3: È bellissimo. Non è vero?
2: C'è qualcuno?

0: Come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Chissà, tuo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda di tanciata questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
3: Senta, scusi.
6: Sì.
3: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
3: Ma che stai dicendo?
4: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules. In che senso?
8: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato non è colpa mia.
9: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
3: Devo dirti una cosa.
5: Dimmi tesoro, dimmi.
3: Noi meritiamo molto di più.
8: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
10: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
11: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare la gente, eh?
5: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece...
11: E invece...
12: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
4: È solo che mi manchi.
12: Ricorderai, ricorderai.
4: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
12: Cosa ci fai?
5: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi...
11: A cosa serve l'amore?
12: Tra noi è una differenza.
4: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
3: Io me ne vado!
4: Io me ne vado. Sarebbe io me ne andrei di Baglioni, ma...

0: visitato. Vaffanculo! E facciamo anche Marco Masini.
1: Consigliato da RDS.
2: Sbrigati.
3: Sì.
4: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. I non immediati. Tanti ottimi di appartamento. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Nascondito! Davvero faremo questo gioco?
11: Grazie a Dio, è finita.

0: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
1: Benvenuta a casa nostra.
0: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
2: Skippy, i monitor.
0: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
3: Io non voglio giocare.
0: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
3: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
1: Chi vince controlla tutto.
3: Tutto?
0: Il mondo.
3: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
4: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
5: Libera!

0: Sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
7: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
1: Eccoti qui. Oh.
0: Chi regala Chanel?
2: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara. My show up late, might be on time. Just wait, I'm coming. Kiki.

0: trarrò il meglio da questo lavoro.
1: Puoi scrivere un libro, Le verità mai svelate su Miranda Presley.
2: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
3: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
4: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
0: Oh, il collo in fiamme.
1: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
3: È che io amo il mio lavoro.
5: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
6: Si è fermato sul più bello!
7: Stavo per dire chi è l'assassino!
8: È stato il dottore!
9: Ah, smettila!
10: Ci risiamo!
1: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
11: No! Giorgio non può essere morto!
12: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
13: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
12: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
13: Ha provato a guardare dentro?
12: Si può fare.
14: Che cosa faremo?
1: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
15: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
1: Polly!
15: Pecore!
16: Sta parlando di te.
17: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
1: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
16: Vado. Pecore.
1: Che ci fa qui il pick up del vicino?
8: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo, sfondiamolo di brutto.
18: Sì!
1: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che
8: non ci sia un valido motivo per sfondarle.
19: Sono la figlia di George.
1: È stata qui quella notte.
20: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato? Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
21: Seguitemi!
22: Siamo agnellini mansueti!
23: O terribili montoni irrequieti!
24: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
25: Noi non abbiamo paura.
1: Ma Paul, che cos'è?
26: Credo sia una strada.
1: Ma di che cosa è fatta?
26: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se guardi lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto.

0: vediamo. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Tarantone.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenka è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, mo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: words, more vivid and words, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Uno mas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
10: Sam, mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
10: Non sapevo dove altro andare.
9: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
10: Me.
9: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
10: Posso fartele sentire se vuoi.
9: Non voglio smettere proprio ora.
10: Di fare cosa?

0: di non ascoltare la tua musica.
1: Non volevo tagliarti fuori.
0: Ma lo hai fatto.
1: Non puoi odiarmi davvero.
0: Oh sì che posso.
1: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Vedrai.
1: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
5: Dovete...
4: Gary. Shh.
3: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
6: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
7: Jin Kan!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
8: Hey, mama!
3: La risolvono a modo loro.
9: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
9: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
10: Cola!
9: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
9: Poliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
10: Come on!
9: Raggio?
4: 300. No, 275.
9: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
11: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.

0: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
1: Vai, vai, vai, grande!
2: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
3: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
4: Non me ne frega niente.
5: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
6: Hanno bloccato tutto.
0: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
7: Si muove.
2: È una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
0: Rischia di avere più di 20.000 anni.
6: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
8: Come ci si sente?
0: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
2: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
0: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
2: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
9: 3, 2, 1, action!
10: Rosa Lazar, o Lazar?
11: Lazar.
10: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
12: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
11: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
12: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
11: Io non dico più niente, tu sei geloso.
13: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiavoschi è uno strano, ma molto strano.
12: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
10: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
11: Ma chi è quella?
12: È una mia paziente.
11: Perché ci guarda così?
13: Piccola città, bastardo posto.
12: Questa sei tu?
14: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
10: Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
11: Ti fece paura?
12: No.
11: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, puoi che te?
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Ehi! Hey.
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Il santo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e me.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Pure sorda già da qui.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
3: Senta, scusi.
6: Sì.
3: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
3: Ma che stai dicendo?
4: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
6: In che senso?
5: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
8: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
3: Devo dirti una cosa.
5: Dimmi dei soldi.
3: Noi meritiamo molto di più.
5: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
9: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
10: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare la gente, eh?
11: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece?
10: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
6: Solo che rimanchi.
10: Ricorderai, ricorderai.
6: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
10: Cosa ci fai?
11: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
10: a cosa serve l'amore? Tra noi
4: è una differenza. Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
3: Io me ne vado.
4: Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
3: Vaffanculo!
4: E facciamo anche Marco Masini.
12: Consigliato da RDS.
13: Sbrigati.
14: Sì.
13: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. E non dimenticate. Tanto che mi dà niente. Sei un pericolo vicino. Il pericolo vicino. Il pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.

0: Allora, dammi i dettagli cruenti.
1: È un vero massacro, papà.
2: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
3: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
4: Nascondito! Davvero faremo questo gioco?
5: Grazie a Dio, è finita.
6: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
2: Benvenuta a casa nostra.
6: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
7: Skippy, i monitor.
5: No!
6: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
5: Io non voglio giocare.
6: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
5: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
2: Chi vince controlla tutto.
5: Tutto?
6: Il mondo.
5: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
8: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
9: Libera!

0: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
7: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo.

diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
1: Eccoti qui.
0: Oh. Chi regala Chanel?
2: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Trarrò il meglio da questo lavoro.
3: Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
4: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
2: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
5: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
0: Oh, il collo in fiamme!
6: Oh, mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego!
2: È che io amo il mio lavoro.
7: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
8: Si è fermato sul più bello!
9: Stava per dire chi è l'assassino!
10: È stato il dottore!
11: Ma smettila!
12: Ci risiamo!
13: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
14: No! Giorgio non può essere morto!
15: Probabilmente ha un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
16: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
15: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
16: Ha provato a guardare dentro?
15: Si può fare.
17: Che cosa faremo?
13: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
18: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
17: Polly!
18: Pecore!
19: Sta parlando di te.
20: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
13: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
19: Vado. Pecore.
17: Che ci fa qui il pick up del vicino?
10: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo! Sfondiamolo di brutto!
11: Sì!
13: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
10: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
21: Sono la figlia di George.
13: È stata qui quella notte.
22: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato?
23: Ah.
22: Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
23: Seguitemi!
22: Siamo agnellini mansueti?
24: O terribili montoni irrequieti?
25: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
10: Noi non abbiamo paura.
13: Ma Paul, che cos'è?
10: Credo sia una strada.
13: Ma di che cosa è fatta?
10: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

confusione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, faccio

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

al cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: giorni.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani ti senti.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: spirit hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, venerdì 29 maggio 2026. È il 149esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.36. I santi del giorno sono San Massimino di Treviri, Santa Bona da Pisa e San Massimo di Verona. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 maggio del 1886 il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola. Nel 1953 Edmund Hillary, neozelandese, e lo Sherpa, Tenzing Norgay, raggiungono gli 8.848 metri della cima del Monte Everest. Sono i primi ad arrivarci. L'impresa aprirà la strada all'alpinismo estremo. Il 29 maggio del 1985 viene ricordato per la strage di Lezel. A Bruxelles, in Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nel 1994 va in onda l'ultima puntata della serie Star Trek The Next Generation, dal titolo Ieri, Oggi e Domani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 maggio del 1940 Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1977 Janet Guthrie diventa la prima donna a qualificarsi per la 500 miglia di Indianapolis. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 maggio del 1972 Lucio Battisti è primo in classifica con I Giardini di Marzo. Nel 1979 Loredana Bertè pubblica l'album Banda Bertè. E nel 1993 Nord Sud-Ovest Est degli 883 debutta nella Hit Parade. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo John Fitzgerald Kennedy, nato a Brooklyn il 29 maggio 1917 e scomparso a Dallas il 22 novembre 1963. 35esimo presidente degli Stati Uniti e il primo di religione cattolica, fu un assoluto protagonista del Novecento. La sua parabola politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas del 22 novembre 1963, segna un'epoca cruciale della storia americana e non solo. Ricordiamo anche Peter Higgs, nato a Newcastle upon Tyne il 29 maggio 1929 e scomparso ad Edimburgo l'8 aprile 2024. È stato un fisico britannico, premio Nobel per la fisica nel 2013. Compie oggi 59 anni Noel Gallagher, cantautore, chitarrista e produttore discografico britannico, componente, insieme al fratello Liam, degli Oasis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 maggio 1997 del cantautore e chitarrista statunitense Jeff Buckley. Nel 2013 ci lasciava invece l'attrice teatrale, drammaturga e politica italiana Franca Rame. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che domandare è lecito, rispondere è cortesia.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Era Massimo Giallini quello del video. Cominciamo con lui, quindi non con il Tiro Mancino. I Due Destini, il pezzo che dà il via a questa puntata di Buongiorno Taranto. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la musica e l'informazione di Cittadella sui 96.5 e sul canale 94 del Digitale Terrestre. Buongiorno da Francesco Casula, buongiorno a Piero Caffio che oggi guida la parte tecnica e buongiorno a tutti coloro che sono già sintonizzati per capire quali saranno i temi di questa giornata, di questo venerdì che purtroppo non sarà un venerdì leggero o leggerissimo, perché anche oggi parleremo di Bakary Sako e oggi è il giorno del lutto cittadino a Taranto. La salma del 35enne del Mali, ucciso a coltellate da un gruppo di ragazzini, tra cui quattro minori, all'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana, oggi partirà per il Mali per tornare a casa dai familiari. Ne parleremo con Enzo Pilò, associazione Babele, uno dei degli esponenti più significativi della lotta per l'inclusione a Taranto, e parleremo anche di questo. Taranto è o no una terra razzista? E poi ci sposteremo invece in Città Vecchia, dove da tempo si vive un'ulteriore problematica, oltre a quella dei parcheggi e una serie di altre robe. Vi ricordate la discesa a Vasto? C'è stato un momento in cui era a doppio senso. Da mesi invece è ferma e questo genera ulteriore ingorgo sulla ringhiera, come la chiamiamo tutti, e insomma altri problemi. Ci sono situazioni che magari possono essere risolte, ce lo racconteremo più tardi. Poi ce ne andremo invece nel calcio, perché domenica il Taranto affronta la sfida con l'Apice per la promozione, e trasferta vietata ai tifosi. Francesco Friuli ci racconterà i dettagli dal punto di vista tecnico-tattico e anche insomma queste reazioni che ci sono state a questa notizia di ordine pubblico. Lo stesso comune ha fatto un comunicato stampa parlando di disposizione sproporzionata. E poi chiuderemo con un collegamento con Kimberly Celestiano, vicepriora del Carmine di Taranto, che ci annuncerà una notizia. Il Carmine ha chiesto di donare il titolo alla chiesa di Basilica Minore, una richiesta fatta direttamente a Papa Leone, e ci faremo spiegare che significa, cosa serve e tra quanto arriverà eventualmente una risposta. Ma oggi cercheremo di darci un po' di leggerezza, come al solito, con il nostro Claudio Petrone. Nell'eco dei social parleremo di Rino Gaetano, ma non solo, vi racconteremo anche altre novità del Taranto Calcio. Si è informato un po' di tutto, ha detto insomma che sarà una puntata da non dimenticare, quindi mi raccomando, non andate via, restate sui 96.5 sul canale 94. Adesso c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra autostima è in crescita e questo si riflette nei rapporti sociali. Tuttavia, chi lavora in ambiti stressanti, come la ristorazione ad esempio, potrebbe risentire di un certo nervosismo che rischia di intaccare il buon umore. Toro, dimostrate una razionalità insolita, soprattutto in amore, e questo vi aiuta a tenere a bada l'istinto. Chi studia o affronta esami deve armarsi di pazienza e determinazione. Un piccolo viaggio può aprire nuove prospettive. Gemelli, la vostra naturale riservatezza si trasforma in timidezza a volte, e questo però può limitarvi nei rapporti. Le coppie più solide riescono tuttavia a realizzare progetti comuni che rafforzano il legame. Gestite il denaro con attenzione. Cancro, avete mille idee per la testa, ma non tutte trovano spazio nella vostra giornata. Alcune tensioni con parenti possono disturbare l'armonia. L'indecisione nel lavoro va affrontata con più determinazione. Leone, un pizzico di gelosia rischia di minare l'equilibrio della coppia. In ambito lavorativo avrete grinta da vendere, ma l'energia potrebbe calare verso sera. Riposatevi. Vergine, le vostre

0: Le insicurezze tornano a farsi sentire e questo si riflette sia in amore che nelle finanze. Riconnettersi con il partner può essere utile per ritrovare la stabilità emotiva, alti e bassi sul fronte economico. Bilancia. Chi è in coppia tende ad essere freddo e distaccato, mentre i single si sentono poco disposti ad aprirsi. Le trattative lavorative invece sono più complicate del previsto. Mantenete la calma e non forzate i tempi. Scorpione. Una leggera malinconia potrebbe affiorare nel pomeriggio, facendovi sentire più vulnerabili. In amore i malumori rischiano di creare incomprensioni. Sul piano economico emergono problemi imprevisti. Sagittario. Il fuoco che vi anima è in piena espansione e riuscite a conquistare l'attenzione e a portare avanti i progetti che vi stanno a cuore. Agite senza timori e tutto girerà a vostro favore. Capricorno, una spinta energetica vi rende magnetici e propositivi. È il momento di brillare, ma anche di ascoltare chi vi sta accanto. Se unite leadership ed empatia, potrete ottenere risultati eclatanti. Acquario. L'ottimismo torna a far capolino dopo qualche giornata più lenta. La vostra visione ampia vi guida verso obiettivi più ambiziosi. Fate spazio a nuove collaborazioni, a viaggi da pianificare o semplicemente a idee da condividere. Pesci, siete brillanti, comunicativi e riuscite a mediare anche nei momenti più delicati. In ambito affettivo si chiariscono alcuni malintesi. Il dialogo è il vostro superpotere. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. La felicità è sempre soggetta all'invidia. La sola miseria non è invidiata da nessuno. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E grazie a Maya per averci raccontato cosa suggeriscono gli astri per questo venerdì. Adesso ci tuffiamo nell'edicola, diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo come sempre col Corriere del Mezzogiorno. Il Papa non ci ha commissariati. La replica dei manager dell'ospedale San Pio di San Giovanni Rotondo dopo la decisione del pontefice. Il manager Gumirato: l'attuale gestione è sana, la vigilanza agirà sui debiti passati. Un buco grande, oltre 300 milioni, se non ricordo male, più o meno quanto tutta la sanità pugliese. E poi al centro della pagina: quando al San Nicola vinse la Stella Rossa, che notte, 35 anni fa, la Coppa dei Campioni, Jugovic, Papin e la finale con il Marsiglia. E poi invece la cronaca sul Corriere: due militari nella rete dei falsi incidenti, truffa da 100.000 euro, 6 arresti ad Andria, in manette medici, avvocati e persino, pensate, 2 carabinieri. Gazzetta del Mezzogiorno, il titolo è l'energia possibile. Pichetto: la transizione passa da Ilva e Cerano. La Meloni: non spendiamo soltanto per la difesa. Anche qui si parla dei 2 carabinieri che truccavano gli incidenti. E poi invece una sentenza dal tribunale di Bari, che insomma all'epoca quando ci fu l'inchiesta fece molto rumore. I Rolex falsi o rubati venduti nei negozi, 3 condanni a Bari, un sistema con ramificazioni in tutta Italia, ne scrive il collega Massimiliano Scagliarini. E poi Nichi Vendola sulla Gazzetta, replica al direttore Mimmo Mazza: mia la legge antidiossina, scrive l'ex governatore. Ricorderete che proprio nei giorni scorsi è uscito dal processo Ilva per prescrizione, era accusato di concussione per aver fatto pressioni su Giorgio Assennato. E allora noi ci fermiamo per la prima parte della rassegna stampa, tra un po' tutti gli altri giornali, ma ora c'è la New It.
3: Cittadella, New Hit.

5 con Heroin. Siamo tornati in diretta e, come annunciato, diamo ancora uno sguardo agli altri quotidiani in edicola oggi 29 maggio 2026. Dopo Corriere Gazzetta, l'apertura dell'edicola: abusi su studente a Ugento, l'arcivescovo chiede scusa. In una nota la diocesi esprime profondo dolore per il presunto coinvolgimento di un proprio presbitero, di un sacerdote per capirci, nei fatti riguardanti il delitto di molestie su un alunno delle superiori. E al centro della pagina Corvino lascia il Lecce, stanco, ora una pausa. Beato te, l'idea della pausa è bellissima, così anche solo a vederla. Aeroporti di Puglia, bilancio col botto, i numeri in crescita, si parla di nel 2025 un attivo di oltre 150.000 euro e 11 milioni di passeggeri, insomma un ricavi investimenti per circa 33 milioni, insomma numeri davvero significativi. Ora, diciamo, la gente tornerà a dire: ma perché grottaglie, no? Vabbè, è tanto, cioè, è ciclico. Quotidiano di Puglia in edizione Taranto, la prima pagina dedicata all'energia anche qui, i costi del tempo perduto, bollette e frizione fitto regioni. Dal nucleare all'eolico, il festival e i progetti, la lettera dell'Unione Europea è polemica, ne scrivono diversi colleghi sul quotidiano, dedicando un ampio spazio a questo argomento. A Bodi a Taranto, lo sprint, i giochi saranno leva di sviluppo. Il ministro al Salone del Mediterraneo delle Imprese, che ieri ha chiuso i battenti, un altro giorno in cui grazie a Confcommercio ci si è confrontati su una serie di aspetti fondamentali, non solo per la crescita economico-finanziaria, ma anche per comprendere le difficoltà che ha il tessuto sociale, imprenditoriale di Taranto e come cercare soluzioni per intercettare fondi e a quel punto andare avanti. Droga e smartphone in cella, il giro di mazzette, 10 arresti, utilizzati pure i droni e domiciliari un agente della penitenziaria, ve l'abbiamo raccontato ieri mattina quasi in diretta, ne scrive Nazareno di noi sul quotidiano. E poi di spalla un pezzo firmato dal collega Giacomo Rizzo: struttura da tempo vicino al collasso, fino a 1000 detenuti, ben oltre la capienza. Insomma, chiudiamo qui. Tra un po' cominciamo gli approfondimenti, parleremo di Bakary Sako, lo faremo con Enzo Pilò e lo faremo parlando del rimpatrio del 35enne e del lutto cittadino disposto dal sindaco Bitetti. Restate con noi.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani. A proposito di Francesco, volevo mandare un saluto a Francesco Di Corato, che è oggi ultimo giorno di scuola, piccolo nostro ascoltatore che ha detto al papà: ascoltiamo Ciccio Casula. Mi dispiace, lo dico anche al papà, Francesco, poteva andarti meglio, ma comunque grazie per seguire Cittadella e divertiti in queste vacanze. Se ti dovessero dare dei compiti, chiamami, fammi parlare con gli insegnanti. Cambiamo argomento adesso, caro Francesco, dobbiamo parlare di cose purtroppo davvero tristi, ma che accadono a pochi passi da noi. Torniamo a parlare di Bakary Sako, il 35enne del Mali, ucciso a coltellate da un gruppo di giovanissimi, tra cui quattro minori, all'alba del 9 maggio scorso. Oggi il lutto cittadino per il viaggio che la salma affronterà per tornare a casa. Una settimana in cui si sono rincorsi dai commenti social ai post, ma la domanda che ci siamo posti è: Taranto è o non è una città razzista? Ne parliamo questa mattina con Enzo Pilò dell'associazione Babele. Buongiorno Enzo, bentornato. Ce l'abbiamo? No, che è successo? Allora, intanto nel frattempo vado avanti, proviamo a ripristinare il collegamento con Enzo. Nel frattempo vi ricordo che proprio questa mattina, 29 maggio, è fissato il riesame dei quattro minori arrestati dalla squadra mobile con l'accusa di omicidio. A uccidere Bakary Sako sarebbe stato proprio uno tra i più giovani del gruppo. Questa mattina gli avvocati della difesa chiederanno la modifica della detenzione dall'istituto penale minorile, dal carcere minorile, per capirci, alla comunità. Poi sarà la magistratura a decidere. Ma torniamo sull'argomento che volevamo affrontare con Enzo Pilò, lo vedo in collegamento. Buongiorno Enzo, ben trovato.
1: Buongiorno, spero che mi sentiate.
0: Adesso ti sentiamo benissimo, ti sentiamo e ti vediamo benissimo, allora, per fortuna.
1: Forse è meglio anche.
0: Ok, come preferisci. Enzo, allora, settimane in cui discutiamo spesso, ci confrontiamo spesso sulla cronaca, quindi la responsabilità, i minori, le famiglie, tutto quanto. Poi dall'altro lato c'è la vittima, un uomo di 35 anni che era venuto qui a cercare un futuro migliore, torna a casa in una bara. Questo è un fatto, non è un'opinione. Quello che però volevo chiedere a te è: Taranto è una città razzista o no? Cioè, tu pensi che questo scontro sui social, anche a difesa dei giovanissimi, sia perché alla fine è morto un nero e non è così grave, oppure davvero non riusciamo a provare empatia per quello che è avvenuto?
1: Ma io intanto non farei di Taranto un caso a sé. Taranto non è una città diversa dalle altre, e anzi stupisce quando si ascoltano dichiarazioni, soprattutto da chi è classe dirigente, dalla politica, che porta una narrazione di Taranto come città solidale, città inclusiva. Taranto è una città come tutte le altre, come tutte le altre città italiane, ma io direi come tutte le altre città della sfera occidentale, per così dire, dove il razzismo è una componente strutturale dell'organizzazione.

0: anche alla divisione del lavoro, a tutta una serie di questioni. Taranto quindi non è una città diversa dalle altre e quindi ci si divide in razzisti consapevoli, razzisti inconsapevoli e persone solidali, con solidarietà poi ovviamente formata da non solo questioni etiche, ma anche da convinzioni politiche che derivano appunto da un'analisi strutturale dell'organizzazione sociale, dell'organizzazione economica soprattutto.
1: Enzo, secondo te è la guerra tra poveri che poi porta in qualche modo ad avere questo risultato, questo tragico risultato, o è frutto di una paura mai sconfitta e anzi alimentata, diciamo, dalle forze politiche, alcune forze politiche?
0: La guerra fra poveri a volte agisce anche in questa cosa, no? Soprattutto nelle periferie delle grandi città dove si alimenta il conflitto fra supposti privilegi di cui godano persone che non sono del nostro paese. Ma la stessa violenza viene esercitata verbalmente da classi, dalla classe media, dai ricchi. Diciamo che questa violenza si esplicita in modalità diverse a seconda di quale è il settore sociale che la esercita. Parliamo di guerra fra poveri, nel senso che sicuramente il disagio economico che avanza influisce anche sui rapporti fra le persone. Su Taranto in particolare, io adesso non conosco le condizioni economiche del gruppo che ha ucciso barbaramente Bakary Saco. Diciamo che l'ambiente sociale è noto, però voglio dire, sicuramente non è che questa cosa influisca soltanto da un punto di vista economico, nel senso che certamente la componente più forte sono gli ultimi 20-30 anni di propaganda della destra, sull'individuare il nemico, che è
1: Molto spesso a
0: appunto.
1: Taranto, iniziamo tanti anni fa, era un gnur, diciamo, da Cito in poi. Enzo, noi ti dobbiamo salutare perché il tempo è finito, però grazie davvero per questo confronto che, insomma, ci concedi tutte le volte che te lo chiediamo. Grazie davvero e non ti auguro una buona giornata perché non lo sarà, però ecco, mando un abbraccio a te e a tutti gli amici dell'Associazione Babele.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Noi ci fermiamo invece per un po' di pubblicità e tra un po' invece ce ne andiamo in Città Vecchia per parlare della discesa Vasto. C'era una bella invenzione qualche tempo fa, il doppio senso, non c'è più da mesi. Perché? Ve lo raccontiamo tra un po'. A tra poco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet.

0: www.rpnet.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Stewart su Cittadella, il nostro rewind scelto dal Piero Caffio questa mattina. Adesso ce ne andiamo in Civitavecchia come promesso. Vi ricordate la discesa Vasto? C'è stato un tempo bello in cui c'era il doppio senso e quindi diciamo tu per andare diciamo in centro potevi evitare di fare tutto il giro della ringhiera o di circumnavigare l'isola, invece risalire la discesa Vasto al contrario. Da tempo invece, da quando sono partiti i lavori a Piazza Castello, tutto questo è bloccato perché quella corsia è diventata una specie di deposito. Ma ci racconta tutti i dettagli Valentina Castellaneta.
1: E non vengono mai presi in considerazione i bisogni dei residenti della Città Vecchia, che ormai da quasi un anno chiedono insistentemente ricevere quantomeno delle attenzioni proprio circa la sosta, dato che l'area ormai, il quartiere ormai è tutto cantierizzato.
2: Ancora disagi per i residenti della Città Vecchia. Nel mirino dei cittadini finisce la gestione della viabilità, in particolare lungo la discesa Vasto, dove da mesi si accavallano chiusure e cambiamenti che complicano la quotidianità di chi vive nel quartiere. Anna Rita Casula Milfa è la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, racconta una situazione diventata insostenibile per i residenti.
1: Quella strada che prima prevedeva un doppio senso di marcia, da febbraio è stata chiusa, recintata, prima per farla diventare un deposito di materiali e adesso è in seguito, poi così senza nessuna indicazione da parte dell'amministrazione comunale, è diventata un nuovo parcheggio abusivo. Quindi quell'area non è un reale parcheggio e io mi chiedo perché posizionare dei divieti di sosta su una strada che non è un'area di parcheggio.
2: Non solo, con la perdita del doppio senso di marcia nel tratto della discesa Vasto, gli automobilisti sono costretti a percorrere l'intero perimetro dell'isola per poter tornare indietro.
1: Nel 2021 fu l'amministrazione Melucci a ripristinare il doppio senso di marcia e devo dire che fu una misura accolta in maniera super favorevole dai residenti, perché oggettivamente ci semplifica di tanto la vita, decongestiona anche il traffico dietro la ringhiera, dato che tante macchine arrivano anche dal Ponte di Pietra, per cui per noi era un attimo più semplice uscire dal quartiere. Adesso invece siamo di nuovo alle solite praticamente, e penso che lo saremo per un po', perché se il progetto di Piazza Castello prevede ormai l'area pedonale, io non so se il doppio senso di marcia in futuro sarà previsto nuovamente. Il problema è che l'amministrazione non ci dà risposte.
0: Insomma, maggiore comunicazione con le istituzioni chiedono i cittadini. Noi adesso ci fermiamo per un po' di musica, informazione e non solo. Quando torniamo però parliamo del Taranto. Domenica il Taranto si gioca la promozione, ma lo dovrà fare senza i tifosi. Ci racconterà tutto Francesco Friuli. Adesso invece vi lasciamo in buona compagnia con Gaia e la sua Bossa Nostra.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Sono le 8.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo, perché manca ancora il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Anche i media iraniani frenano, secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim. Il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario della Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Contro la crisi energetica i paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaimont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero programmato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Siamo allo sport. Yannick Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerundolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo, che avanti 2-7-0 va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale del Roland Garros si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22, con un triplo 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Adesso ci sarà l'argentino Francisco Comesagna al terzo turno. Al prossimo turno anche Cobolli e Arnaldi. È tutto, più tardi.
1: Cittadella Meteo.
3: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: bellezza, amore. Nove minuti dopo le 8, seconda ora di Buongiorno Taranto che comincia adesso e, come annunciato, sui 96.5 sul canale 94. Ora parliamo della prossima gara del Taranto, domenica contro Apice. Il Taranto si gioca la promozione. Quali sono le novità in casa rossoblu? Le chiediamo al collega e amico Francesco Friuli. Buongiorno Francesco, ben trovato.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. Se mi dici quali sono le novità, dipende da dopo il caos di ieri, sicuramente non dovuto al Taranto e non dovuto all'Apice, voglio dire il caos biglietti di sì. Ieri, perché penso che sia stata questa la notizia del giorno, che abbiamo raccontato poi passo dopo passo sia sul nostro sito sia sui nostri canali in TV e in radio. Ieri comunque è stata scritta una pagina particolare, perché quando due società si mettono d'accordo e quando comunque vengono date rassicurazioni da parte di entrambi i club alle autorità competenti, ti aspettano una situazione diversa rispetto a quello che è successo. Dunque, io vado a fare una sintesi brevissima. L'Apice con il Taranto si erano messi d'accordo su una gestione di 600 tagliandi e l'Apice si era fatto carico di dover installare una zona removibile per permettere ai tifosi del Taranto di essere presenti ad Apice, provincia di Benevento, questo è giusto ricordarlo, insomma, come distanza chilometrica. Mancava soltanto l'ok da parte del GOS di Benevento, che non è giunto, e non solo non è giunto per i 300 posti, non solo non è giunto per i 120 posti che eventualmente sarebbero stati disponibili per i tifosi del Taranto, che sono diventati 100, ma è stata anche vietata la trasferta ai residenti in Puglia. Fondamentalmente i fuorisede possono acquistare i tagliandi. Una doccia gelata, anche se, come raccontavamo anche ieri, poco prima della riunione del GOS, c'era stata una sorta di diciamo quell'entusiasmo raffreddato che avevamo raccontato, insomma, nei giorni scorsi, quell'entusiasmo da parte dell'Apice, da parte del Taranto. Ieri, poco prima della riunione del GOS, ho sentito delle persone vicine, insomma, a Taranto, questo lo possiamo dire, e avevano una impressione negativa della riunione del GOS, che purtroppo si è andata a concretizzare. Quindi qualcosa è accaduto, diciamo, nella serata tra mercoledì e giovedì, che ha fatto diventare questa situazione concreta, ossia il Taranto avrà solo 100 tifosi se verranno poi venduti tutti e 100 gli italiani. Al momento non sono stati venduti tutti e 100 gli italiani, che verranno venduti entro la giornata odierna alle ore 19. Poi per quanto riguarda il campo è un tutto un altro discorso, lui ancora sta continuando la preparazione.
0: Francesco, domanda, non lo so, non me lo ricordo, c'erano precedenti, diciamo, brutti, mettiamola così, tra le tifoserie, o è solo una misura preventiva? Non lo so.
1: Allora, io voglio, ti rispondo dicendo che assolutamente nessun precedente, anzi l'unico era molto positivo domenica scorsa. Addirittura i tifosi dell'Apice domenica scorsa, che sono stati accolti benissimo a Massafra, ma sono andati tranquillamente in giro a Massafra senza nessunissimo problema. Non solo, c'era stato un particolare simpatico, molti di voi che conoscono il calcio, diciamo quello della Champions, della Serie A, ci sono delle sciarpe celebrative con entrambe le squadre, i nomi di entrambe le squadre, i colori di entrambe le squadre. Ebbene, loro hanno creato addirittura, questi tifosi, una sciarpa a metà dell'Apice e metà del Taranto, perché è un evento storico per Apice questo.
0: Certo.
1: Dove io penso, ma non ho nessuna certezza, quindi mi avvalgo di tutti gli interrogativi possibili e immaginabili. Penso che sia una misura preventiva, e voglio seguire la tua linea, in riferimento a possibili situazioni che possano incontrarsi durante il tragitto con l'incontro con altre tifoserie. È l'unico pensiero che a me in questo momento.
0: Francesco, l'appuntamento per seguire la gara?
1: Allora, ci vediamo domenica alle 15.55, 5 minuti prima dell'inizio del match alle ore 16. Ricordiamo che il Taranto gioca la sua partita di semifinale, conoscendo già quello che accadrà domani, perché domani si gioca l'altra semifinale quella tra Matese e Gladiator, con la formazione di Santa Maria Capua Vetere, ossia la Gladiator avanti di una rete rispetto alla Matese. Quindi chiunque sia in finale la conoscerà domenica. Domenica il Taranto ha due gol di vantaggio, può vincere, pareggiare con qualsiasi risultato e perdere solo con un gol di scarto per passare il turno nei 90 regolamentari. In caso di due gol a vantaggio dell'Apice al termine dei 90 regolamentari si va ai tempi supplementari. Permanesse la stessa situazione, si andrebbe ai calci di rigore. Se dovessero passare Taranto e Gladiator, si procederà lunedì alla tele della LND a Roma al sorteggio per definire il calendario di semifinale e finale alle ore 15 e eventualmente ci fosse questa circostanza la seguiremo in diretta durante Onda Rosso Blu.
0: Grazie a Francesco Friuli, grazie per essere stato con noi e buon lavoro Francesco.
1: Ciao ciao, buona giornata a tutti.
0: Noi ci fermiamo per un po' di musica, quando torniamo invece parliamo di altro, parliamo completamente di argomenti completamente diversi, andiamo alla Chiesa del Carmine che chiede di diventare una basilica minore, intanto i The Colors con Rolling Stones.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Collins, alle 8.24 su Cittadella, il Rewind sui 96.5 sul canale 94. E adesso invece torniamo nel presente, anzi diamo uno sguardo al futuro partendo dalla Chiesa del Carmine. Lo facciamo perché nei giorni scorsi l'Arciconfraternita ha reso noto che è stata inviata una supplica al Papa, a Leone XIV, per chiedere di attribuire alla Chiesa il titolo di Basilica Minore. Perché e cosa cambia, come funziona? Lo chiediamo alla vicepriora del Carmine di Taranto, Kimberly Celestiano, che è in collegamento con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo proprio da se possibile, Celestiano, proprio da che cosa cambia, che significa chiedere di diventare una Basilica Minore?
1: Il titolo di Basilica Minore è proprio un riconoscimento onorifico concesso dal Papa a quegli edifici religiosi particolarmente importanti per il loro valore storico, artistico, spirituale. Sono molti i tarantini che amano la nostra Chiesa e che la vedono come un punto di riferimento per la loro vita spirituale. Basti pensare poi anche ai riti della Settimana Santa, che la rendono visibile anche oltre il territorio diocesano e regionale. È per questo che il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha promosso l'avvio di una supplica da indirizzare al Santo Padre, proprio come segno di riconoscimento della storia, della tradizione e della vita di fede che si esprime nella nostra casa. Perché permettimi, Francesco, di dire anche a tutti che soprattutto per noi confratelli e consorelle la Chiesa del Carmine è la nostra casa.
0: E adesso sostanzialmente questa supplica si comporta anche di una raccolta di firme, mi pare di capire, giusto?
1: Esattamente, firmando con noi questa supplica al Papa manifestiamo l'amore che percepiamo proprio in questo luogo che viviamo quotidianamente, che custodisce poi tutte le nostre speranze, le preghiere, le tradizioni della città.
0: Senza entrare troppo nel dettaglio, la Chiesa del Carmine Chiesa del Carmine è stata sottoposta a una serie di lavori significativi che credo abbiano contribuito anche a questo, o mi sbaglio?
1: Esattamente, negli ultimi anni sono stati diversi lavori di adeguamento liturgico, presbiterio, altare, sedie, ambone, e sono sicuramente lavori che sono serviti anche per chiedere, insomma, questa supplica al Papa.
0: Presbiterio, altare, sedie, ambone, cioè sono una serie di luoghi, diciamo, della Chiesa. Adesso comincerei a fare domande a raffica, ma purtroppo non ne abbiamo il tempo e quindi diciamo non vorrei rompere le scatole troppo a Kimberly Celestiano. Allora facciamo così, nei prossimi giorni magari cominceremo anche noi a cercare di capire un po' come funziona, che cosa significa ambone, cosa significa, chi magari insomma frequenta la Chiesa un po' lo sa, magari tanti altri no. E allora nei prossimi giorni magari ci pensiamo e proviamo anche un attimo a spiegarlo meglio. Intanto grazie a Kimberly Celestiano per essere stata con noi, grazie davvero, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
0: E noi invece tra un po' ci tuffiamo nell'eco dei social, lo facciamo con Claudio Petrone e parleremo di un po' di cose. So che parleremo di Rino Gaetano, credo che parleremo anche del Taranto e della trasferta vietata, insomma di questo momento particolarmente sentito dai tifosi. Facciamo così, ce ne andiamo con la musica, c'è una new hit per noi, quando torniamo c'è Claudio Petrone.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Ciao, sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Silence, una delle new hit in rotazione su Cittadella, una new hit che in realtà è stato un colpo al cuore per Claudio Petrone. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, mi aspettavo che comparisse dietro Silvia Salemi Gerardina Trovato. Sono cantanti della nostra epoca.
0: Sì, ti ricordi A casa di Luca?
1: La sera a casa di Luca.
0: L'unica canzone che ricordo io della
1: sera. Vedevamo, che facevamo a casa di Luca? Un sacco di cose.
0: Stasera a casa di lui, sì. Torniamo a parlare, una cosa del genere.
1: Posso dire una cosa? Prima di partire, volevo scusarmi con chi ci ascolta, con chi ci vede in video.
0: Sì. Perché scusazio non petita.
1: Eravamo d'accordo con Ciccio, mi sarei dovuto mettere anch'io una camicia di jeans. T-shirt bianca.
0: Però la sfiga ci vede benissimo. L'unica volta che decido di mettere la camicia. Va bene, meno male che ho messo la camicia almeno. Allora, oggi abbiamo detto.
1: Oggi
0: mi hai confermato due cose.
1: Il programma, forse, la scaletta forse è confermata.
0: Ce l'abbiamo, ok.
1: E parleremo di Rino Gaetano.
0: Ok.
1: Che chi non

0: conosce Rino Gaetano, grandissimo cantautore, purtroppo venuto a mancare il 2 giugno del 1981, quindi sono 45 anni dalla morte di Rino. E così, non per riempire di tristezza il nostro weekend, né per collocarci in un modo
1: per riscoprire un grande cantautore italiano, non sì. Sarà l'unico argomento che affronteremo oggi. Parleremo anche del Taranto, domenica c'è una partita importante e i tifosi del Taranto, diciamo, non sono molto contenti.
0: Sì, no, anche perché stiamo preparando tutti la trasferta.
1: Ma adesso c'è Rino.

0: 8.36, l'eco dei social su Rino Gaetano, che parte con uno dei pezzi, più
1: ascoltati,
0: divisivi però anche rispetto alla figura di Rino Gaetano, ma sicuramente il più ascoltato, per esempio, il più streamato su Spotify.
1: Ed è una cosa surreale, Francesco. Perché surreale? Surreale perché uno dei pezzi più ascoltati, come dicevi tu, non è di Rino Gaetano. E questa cosa, quando ai matrimoni, alle feste, alle cene spettacolo, parte questa canzone, noi sappiamo
0: tutti...
1: A
0: un qualunque karaoke, anche con una chitarra così.
1: Al certo. Karaoke.
0: Sì.
1: Tutti si alzano, cantano e sognano su questa canzone. E Rino Gaetano, che della surrealtà era anche un esegeta, avrebbe sicuramente sorriderebbe perché proprio perché rifletterebbe sul fatto che non è una sua canzone. Che vuol dire questo? La canzone è di Riccardo Cocciante.
0: Sì.
1: E ci fu un concerto molto famoso nel 1981, organizzato addirittura, sto facendo un po' di organizzato addirittura da Shel Shapiro, che cantava, come noi ricordiamo, "Ma che colpa abbiamo noi".
0: E, stai fortissimo sul vintage.
1: No, diciamo. Sono super vintage. E nel 1981 ci fu questo Q-Concert,

0: Era un concerto che doveva unire più voci e c'era appunto Rino Gaetano, che era piuttosto in voga in quel momento storico, c'era appunto Riccardo Cocciante, erano tutti cantanti dell'RCA, che era una casa discografica molto famosa dell'epoca, e Rino Gaetano cedette la sua famosissima canzone Aida a Riccardo Cocciante, e Riccardo Cocciante gli consegnò invece da cantare A mano a mano. Di A mano c'è solo la versione live, perché Rino cantò solo in quella circostanza questa canzone, che fortunatamente per i posteri e per quanti la cantano adesso fu registrata. E però poi accadde l'imponderabile, perché il concerto era di marzo del 1981 e purtroppo motivo per il quale ne ricordiamo le gesta e soprattutto la voce e soprattutto le canzoni, Rino Gaetano il 2 giugno morì, il 2 giugno del 1981 morì in Roma. In circostanze che adesso che va in voga il crime, vanno in voga i crime, anche la Fagnani è passata da Belve normale,
1: sì,
0: a Belve
1: crime.
0: Casi giudiziari, questo non è un caso giudiziario, ma è un caso molto particolare su come è avvenuta purtroppo, come è avvenuto purtroppo il decesso di Rino, che a questo punto in modo velocissimo,
1: sì,
0: andremo a raccontare.
1: Raccontacelo.
0: Anche perché, parentesi su Rino, innanzitutto qual è la tua canzone preferita di Rino Gaetano?
1: Allora,
0: Tu forse non essenzialmente tu?
1: No. Guarda, credo forse Aida.
0: Aida.
1: Però è a momenti, capito? Quindi non so, cioè, sono stato pure io in fissa con un Tereg Q per un sacco di tempo. Poi da suonare è una palla tremenda, perché è un do costante.
0: Non Tereg Q, che è quello che mi dici dopo la trasmissione.
1: No, quello te la dico prima di solito. Dopo è passato.
0: Abbassi la non Tereg Q. Peraltro la.
1: No, guarda, adesso ti direi Aida, però te lo direi, cioè, in questo periodo.
0: Mio fratello è figlio unico, perché non ha mai vinto un premio aziendale?
1: No. No, adesso no. Però per esempio Berta Filava, c'è stato un momento in cui andavo in fissa. Gianna no, devo dire la verità, Gianna è un po' di quelle.
0: Ma ovviamente Gianna, che era il pezzo che lui portò a Sanremo rompendo gli schemi e comparendo sul palco con una bombetta e con un frac, per quasi per sfottere il Festival della Canzone Italiana, era il suo pezzo più famoso, è stato per un certo periodo il suo pezzo più famoso, e lui non lo tollerava così tanto. Quindi dicevamo, che cosa accade? Rino Gaetano perdonate,
1: prego.
0: Rino Gaetano l'1 giugno del 1981 prende la propria autovettura e si reca ad un appuntamento con un carissimo amico dell'epoca e viene coinvolto in un incidente stradale sulla Nomentana all'angolo di Via di Santa Costanza. E arrivano i soccorsi con, secondo quello che ricostruisce la cronaca, arrivano i soccorsi con lentezza, dopodiché viene portato al primo ospedale, viene portato al secondo ospedale, non c'è posto al primo, non c'è, verrà ricostruito dopo il reparto di neurochirurgia per operarlo, arriva al terzo ospedale, insomma Rino Gaetano, la notte tra l'1 e il 2 di giugno, muore. E questa grossa perdita per la musica italiana, ma non solo, per un uomo appunto che era in grado di essere attuale anche adesso. Se noi pensiamo che fino a qualche davvero anno fa Non Tereg Più conteneva tutta una serie di soggetti che la canzone è scritta negli anni 80, alla fine degli anni 70, ed erano Umberto Agnelli, Monti Pirelli, Dribbla Causo, Che Passa a Tardelli, Antonioni, Zaccarelli, Berzotto, erano tutte persone che comunque.
1: C'era anche il Papa, c'era la Repubblica, c'era Alfredino Rampi, c'era.
0: Ci sono tutti e c'erano tutti. Quindi
1: io li ho ritrovati, diciamo, molti di questi elementi in alcuni pezzi dei Baustelle. Ce l'hai presente? Mi hai sentito Alfredino?
0: Alfredino,
1: yeah. Tutta quella storia, diciamo, di Alfredino Rampi, in parte, poi la P2 e tutto il resto, che ci sono in un Tereg Q, io l'ho risentita nel brano dei Baustelle.
0: Ma cosa rende ancora più mitologica la storia di Rino Gaetano? Che nel 2000 viene pubblicata una canzone che si chiama La ballata di Renzo, che Rino Gaetano aveva scritto nel 1970, e all'interno di questa canzone, pensate che cosa strana, Rino Gaetano racconta: quel giorno Renzo uscì, andò lungo quella strada quando un'auto veloce lo investì. Quindi questa canzone, La ballata di Renzo, parla di un incidente stradale che si è verificato appunto a Roma, e mentre c'era questo incidente stradale, c'era stato questo incidente stradale, mentre si cercava di portare Renzo al San Camillo, al San Giovanni, al Policlinico, non c'era posto, portalo qua, portalo di là,
1: Renzo muore.
0: E Renzo muore. E la particolarità del mitico Rino è: quando Renzo morì, io ero al bar e bevevo un caffè. Cioè, le cose accadono, però...

0: racconta che Renzo viene portato al cimitero e non c'era nemmeno posto al cimitero.
1: Al Verano,
0: cosa che realmente è accaduta, perché Rino Gaetano si trova seppellito al Verano, ma il posto dove si trova Rino Gaetano fu trovato solo in un secondo momento, perché all'epoca, quando è morto,
1: posto per lui non ce n'era. Devo dire la verità, io al posto dei calabresi sarei incazzato come una biscia con l'ernia, perché io lo vorrei a casa, tra virgolette, non al Verano. Però,
0: ma lui,
1: Rino... cioè, io non so se neanche Rino sarebbe contentissimo di cioè, per il suo essere anticonformista, stare al Verano. Io non lo so se lui, non lo so.
0: Ma lui era nato a Crotone, ma fondamentalmente la sua vita, anche lui andava dal Barone a giocare a dama, che era un bar della Nomentana. Lui ormai si era radicalizzato all'interno della capitale. C'è da dire una cosa, che poche volte una famiglia come quella del nostro Rino si è impegnata tantissimo nel ricordo di questo straordinario cantautore. Vengono organizzati concerti, ci sono tribute band, i Ciao Rino, il figlio di Rino Gaetano, il nipote di Rino Gaetano canta anche le canzoni dello zio, insomma è vivo in tutti noi. Speriamo che chi canta con entusiasmo la mitica A mano possa anche riscoprire tutti gli altri pezzi storici,
1: nella speranza magari che oltre a cantarli bene li capiscano anche, diciamo, nel loro contenuto molto molto politico.
0: Bene, vi ho ammorbato.
1: No,
0: con
1: non
0: questo
1: è vero,
0: racconto.
1: È stata una bella mattinata, diciamo, un Claudio Petrone insolito questa mattina del 29 maggio. Adesso però alle 8.45 ci prendiamo una pausa e quando torniamo parliamo di calcio addirittura, e lo facciamo però, diciamo, seguendo l'eco dei social.
0: Esattamente, parlando di Taranto Calcio.
1: A tra pochissimo, restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro.

0: nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four.

0: Machine, James Brown, un Claudio Petrone, tra l'altro saltellante su un pezzo, penso, un pezzo di storia.
1: Ma è la mia canzone, Sex Machine.
0: Ah, ok, non lo sapevo, scusa.
2: Dal sacro passiamo subito immediatamente al profano.
0: Un attimo, cioè è proprio è giusto un attimo, ma in realtà c'è una via di mezzo tra sacro e profano, che è sia sacro che profano per alcuni e per altri, che è il Taranto Calcio.
2: Si cantava, noi facciamo i chilometri, superiamo gli ostacoli per il Taranto.
0: Per il Taranto.
2: E non si possono fare i chilometri.
0: Non si può, niente.
2: Niente. Domenica.
0: Apice, solo 100.
2: Tutti a casa.
0: Solo 100 persone, solo 100 biglietti.
2: 100, ma forse 150, ma forse non residenti in Puglia. Ancora non sappiamo.
0: Non è
2: sappiamo.
0: Chiaro.
2: Non sono state pubblicate ancora le FAQ. Avremo delle FAQ dove scopriremo.
0: Scritto che... FAQ di quadro.
2: Ovvio, certo. Come il Q Concert di cui concert
0: esatto.
2: di prima. E le FAQ in cui
0: Frequently asked questions, cioè le domande. Fate più spesso.
2: Cosa? Allora, una cosetta personale. Oggi Casula mi ama, a differenza degli altri weekend, mi sorride, c'è della redenzione nei suoi modi nei miei confronti.
0: Io veramente avrei tanto da dire al tuo psichiatra. Ce n'hai uno? Cioè, perché te lo consiglio uno bravo? No.
2: Faccio tutto da solo. Oh. Sex Machine. Okay. In tutto e per tutto. Detto questo, attenzione, dobbiamo subito parlare di questa storia. Storiaccia. È stata forbidden, è stata proibita la trasferta ai tifosi del Taranto.
0: Eh sì.
2: A tutti i tifosi del Taranto.
0: Dipende da chi riesce a comprare il biglietto, non si capisce se viene da Taranto o non Taranto.
2: Ma probabilmente perché? Perché tutti si chiedono perché? Perché siccome alla partita di andata ci sono stati degli scontri, dei tafferugli nella città di Massafra, hanno saccheggiato tutta la città, hanno incendiato le macchine, i pericolosissimi tifosi dell'Apice, e quindi giustamente dice, allora al ritorno succederà un casino.
0: Di tutto.
2: Sì, bombe a mano,
0: sottolineiamo, molotov. Sottolineiamo, le frasi precedenti di Claudio Petrone potrebbero essere ironiche o comunque...
2: Si fa dell'ironia.
0: Si fa dell'ironia perché, come vi ha detto insomma stamattina, non è mai successo nulla a Massafra, quindi diciamo, qual è la ragione? Stai morendo?
2: No, quando si parla di pallone è sempre a Taranto, è sempre insidioso, perché perciò io cerco di stemperare. Però ragazzi, purtroppo abbiamo ragione. Perché? Perché in un mondo...
0: Chi siamo noi? Che
2: noi tifosi. Sì,
0: noi tifosi.
2: Ma noi, ma noi supporters, noi tarantini, noi cittadini di Apice, un comune di 5.000 abitanti che non vedeva l'ora di poter ospitare con affetto, con orgoglio, con amore calcistico il Taranto per questa semifinale del campionato di eccellenza, e purtroppo questa cosa non si potrà avere.
0: Ok.
2: Abbiamo un contributo, Michael?
0: Che contributo? Abbiamo un contributo. Che succede?
2: Alziamo tutti.
0: Ma cosa alzi tutto?
2: Ricordo quando ero fanciullo, sognavo una maglia e un pallone.
0: Ma tu sei mai andato in trasferta?
2: Certo che sono andato in trasferta.
0: Due volte?
2: No, sono andato varie volte in trasferta, le ultime poi ho smesso. Sono tutti stati gli spareggi che il Taranto ha perso.
0: Ah, sì, io non lo direi molto in giro.
2: Avellino, Ascoli e Roma.
0: Cioè, anche Ancona.
2: Avellino, Ancona e Roma, sì. L'ultima, sì, vabbè, lasciamo stare.
0: Sognando la curva che canta, io provo.
2: La stessa emozione.
0: Mi abbassate un attimo in cuffia questo casino maledetto.
2: Quindi c'è una levata di scudi da parte di tutti. Cioè, questa
0: in
2: cosa...
0: realtà stavo leggendo alcuni commenti dei social, perché insomma anche per dare un sostegno ai tifosi. Cioè, anche questo diventa divisivo in qualche modo, no? C'è qualcuno che dice, per esempio, forse impareranno a essere civili e sportivi, per colpa di alcuni scellerati purtroppo pagano tutti. C'è da qualcun altro che dice invece, grazie a tutti quelli che non fanno altro che parlare male di Taranto e dei tarantini. Cioè, se capisce niente.
2: Mi viene da piangere.
0: Okay.
2: Perché mi viene da piangere? Perché chi ha la possibilità di vedere il video...
0: Uh-huh.
2: Fino adesso abbiamo visto la curva nord che canta, che inneggia al Taranto. Tra le altre cose è stupendo lo stadio che stanno costruendo,
0: è vero,
2: per i giochi del Mediterraneo, però l'emozione della mitica curva nord è sempre forte per chi è nato a Taranto, anche per chi non è tifosissimo del calcio. Detto questo, dicevamo appunto, c'è stata questa levata di scudi che è surreale, come un atto sicuramente di pubblica sicurezza, sicuramente ci saranno delle sottese ragioni perché il prefetto di Benevento ha disposto questo divieto, però c'è da dire che questa cosa ha unito tutti, cioè un atto di chiusura è stato in grado di, piuttosto che dividere, di unire, perché sia i tifosi del Taranto, sia i tifosi dell'Apice, sia l'amministrazione di Apice, del comune di Apice, sia l'amministrazione di Taranto, anche c'è stato un comunicato stampa che ha espresso della vicinanza a chi non potrà andare allo stadio. Ma io vorrei dire, Ciccio, oltre questa unione nel disaccordo sull'evento, c'è da dire che c'è stato anche, onestamente, un danno nei confronti di chi aveva organizzato la propria trasferta. Io so che i tifosi avevano già organizzato dei pulmini,
0: c'era un planning già.
2: Ma perché insomma in questa sofferenza, poi parliamo tanto di sport a Taranto, di rilancio allo sport a Taranto, voglio dire,
0: parliamo dello sport a Taranto, mica ad Apice, che c'entra?
2: No, c'è comunque una semifinale per finalmente salire di categoria, avvicinarsi, visto che purtroppo il Bari è retrocesso, magari potrebbe esserci.
0: Non lasciamo perdere perché noi siamo ancora al mondialito escuela momenti.
2: Io l'ho vinto, cioè, il mondialito escuela,
0: io pure,
2: con l'Archita,
0: col Pacinotti.
2: Episodio più
0: mio fratello fu anche capocannoniere, ma non ce la
2: più
0: tiriamo
2: che più l'unico che è raro che l'Archita vincesse il mondialito escuela,
0: ma c'è tipo i preliminari
2: no, peraltro senza pagare, cioè abbiamo fatto
0: ma come
2: abbiamo vinto, avevamo uno squadrone fortissimo
0: davvero. Chi c'era in questo squadrone?
2: Alessio Giuffrè, Nicola De Florio,
0: sì?
2: Io ero in panchina, sono passati 30 anni.
0: Sì, abbastanza.
2: No, forse anche di più.
0: Non ci crederò mai che l'Archita ha vinto un mondialito escuela.
2: Forse...
0: cioè, eravate bravi in un sacco di cose, ma l'unica cosa che non sapevate fare era stare in campo.
2: No, abbiamo vinto il mondialito escuela. E chi ci ascolta sarà orgoglioso
0: lo
2: di
0: sa.
2: Questo.
0: Va
2: forse
0: bene.
2: C'è, a proposito, un movimento che è nato per almeno richiedere un maxi schermo per poter vedere tutti insieme la partita del Taranto di domenica alle 4.
0: Ma attenzione, in ogni caso c'è Cittadella TV, Cittadella la radio, c'è il nostro Francesco Friuli alle 15.55. Se proprio volete avere una bella racconto della partita, ve la raccontiamo anche noi da Cittadella.
2: Oppure tifosi, se volete venire tutti a Radio Cittadella
0: no.
2: Domenica alle ore 16.
0: Claudio, dobbiamo chiudere.
2: Bene, allora, puntata strana.
0: Devi chiudere, Claudio.
2: Ciao a tutti, buon fine settimana, lungo perché addio.
0: Grazie a Piero Caffio, grazie a Michael Schino, vi ricordo l'appuntamento col TG alle 14, vi ricordo di mandare le segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv oppure su WhatsApp al 339-680-6868. Grazie a Claudio Petrone, che ritroveremo venerdì prossimo.
2: E tante belle cose.
0: Buona domenica.
3: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale del trasporto pubblico.
4: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. C'è una finestra temporale ristretta, ha dichiarato lo stesso presidente americano in un'intervista a Fox News. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ha aggiunto Trump, affermando però che l'esercito di Teheran è decimato e questo offre agli Stati Uniti una leva per ottenere le condizioni che preferiscono, prima fra tutte un Iran disarmato dal punto di vista nucleare.
5: La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, lo ha scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo che un drone lanciato dai russi ha colpito un condominio in Romania, stato membro dell'Unione confinante con l'Ucraina. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo, ha scritto von der Leyen sui social media. Una persona intanto è rimasta uccisa in un attacco di droni ucraini contro un'azienda chimica nella regione di Volgograd, nel sud della Russia.
4: La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
5: I prossimi giorni saranno un assaggio di vacanze estive per milioni di persone che si metteranno in viaggio in Italia o all'estero per il ponte del 2 giugno. Secondo le stime di CNA Turismo e Commercio, sono circa 22 milioni i turisti che si muoveranno e il giro d'affari atteso sfiora i 9 miliardi di euro. I numeri sono in leggera crescita rispetto allo scorso anno, anche grazie al meteo favorevoli. Saranno oltre 15 milioni i turisti che si fermeranno per almeno un pernottamento tra strutture ricettive e seconde case, grazie anche al flusso di stranieri stimato in circa 6 milioni di arrivi.
4: Calcio: sono ufficiali anche i 26 convocati di Scaloni per i mondiali 2026 dell'Argentina. Soltanto due gli italiani che prenderanno parte alla competizione, ossia Nico Paz e Lautaro Martinez, mentre Messi giocherà il sesto mondiale con l'Argentina, eguagliando quindi il record di partecipazioni alla competizione dello storico rivale portoghese Cristiano Ronaldo.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Cittadella Meteo.
7: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella, la radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, venerdì 29 maggio 2026. È il 149esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.39 e tramonta alle 20.36. I santi del giorno sono San Massimino di Treviri, Santa Bona da Pisa e San Massimo di Verona. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 maggio del 1886 il farmacista John Pemberton inizia a pubblicizzare la Coca-Cola. Nel 1953 Edmund Hillary, neozelandese, e lo Sherpa, Tenzing Norgay, raggiungono gli 8.848 metri della cima del Monte Everest. Sono i primi ad arrivare. L'impresa aprirà la strada all'alpinismo estremo. Il 29 maggio del 1985 viene ricordato per la strage di Lezel. A Bruxelles, in Belgio, 39 persone muoiono e centinaia rimangono ferite durante gli scontri scoppiati nella finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Nel 1994 va in onda l'ultima puntata della serie Star Trek The Next Generation, dal titolo Ieri, Oggi e Domani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 maggio del 1944 Fausto Coppi vince con oltre 4 minuti di vantaggio la tappa del Giro d'Italia Firenze-Modena e conquista la sua prima maglia rosa. Nel 1977 Janet Guthrie diventa la prima donna a qualificarsi per la 500 miglia di Indianapolis. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 maggio del 1972 Lucio Battisti è primo in classifica con I Giardini di Marzo. Nel 1979 Loredana Bertè pubblica l'album Banda Bertè. E nel 1993 Nord, Sud, Ovest, Est degli 883 debutta nella Hit Parade. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo John Fitzgerald Kennedy, nato a Brooklyn il 29 maggio 1917 e scomparso a Dallas il 22 novembre 1963. 35esimo presidente degli Stati Uniti e il primo di religione cattolica, fu un assoluto protagonista del Novecento. La sua parabola politica, conclusa dal tragico assassinio di Dallas del 22 novembre 1963, segna un'epoca cruciale della storia americana e non solo. Ricordiamo anche Peter Higgs, nato a Newcastle upon Tyne il 29 maggio 1929 e scomparso ad Edimburgo l'8 aprile 2024. È stato un fisico britannico, premio Nobel per la fisica nel 2013. Compie oggi 59 anni Noel Gallagher, cantautore, chitarrista e produttore discografico britannico, componente, insieme al fratello Liam, degli Oasis. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 maggio 1997 del cantautore e chitarrista statunitense Jeff Buckley. Nel 2013 ci lasciava invece l'attrice teatrale, drammaturga e politica italiana Franca Rame. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che domandare è lecito, rispondere è cortesia.
0: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
7: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
8: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale il 27 maggio Backrooms, il nuovo attesissimo film horror firmato da Kane Parsons, tratto dal fenomeno globale che ha terrorizzato il web. Al centro della storia c'è una terapeuta che si mette sulle tracce di un paziente scomparso. La ricerca la conduce in un labirinto di spazi impossibili, nascosti sotto la realtà quotidiana. Un ambiente che sfida la logica, dove ogni stanza sembra identica alla precedente e il pericolo non è mai visibile fino in fondo. Dopo il successo all'82esima mostra del cinema di Venezia, dove si è aggiudicato il premio miglior sceneggiatura della sezione Orizzonti, arriva sul grande schermo il 27 maggio Chiedra, il nuovo film scritto e diretto da Anna Cristina Barragan. La pellicola, interpretata da attori non professionisti, esplora le dinamiche affettive tra una donna trentenne bloccata dai traumi del passato e un 17enne, cresciuto senza una madre. Una storia che approccia le fragilità umane e conduce verso territori inesplorati. Arriva al cinema il 28 maggio il nuovo film di Simonea Leandri, Innamorarsi e altre pessime idee. Commedia sentimentale con Dino Guanciale, Ilenia Pastorelli, Andrea De Logu, Claudio Colica, Grazia Schiavo e Davide De Venuto. Lino vuole vendicarsi della moglie che lo ha lasciato ed escogita un piano per compromettere il suo amante, ma da quel momento si innescano una serie di reazioni a catena. Un abile intreccio di sentimenti e imprevisti d'amore. Passiamo ora alle serie TV. Nicolas Cage è il protagonista dell'attesissima Spider Noir, in arrivo con tutte le puntate il 27 maggio su Prime Video. Ispirata al fumetto, Spider-Man Noir ha al centro la storia di Ben Reilly, un navigato investigatore privato caduto in disgrazia nella New York degli anni 30, che a seguito di una tragedia profondamente personale è costretto a fare i conti con il suo passato di unico supereroe della città. Il 27 maggio su Netflix arriva Due Spicci, la nuova serie TV animata di Zero Calcare. Valerio Mastandrea tornerà a doppiare l'armadillo, la coscienza di Zero. Nella nuova serie, Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale, ma problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano più del dovuto mettono entrambi sotto pressione. Il ritorno di una figura del passato di Zero e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili. Dal 29 maggio arriva finalmente in Italia, su Sky e Now, Poker Face, serie TV con Natasha Lyonne. La protagonista è Charlie, una donna con un dono straordinario: riconoscere quando qualcuno spontaneamente. A bordo della sua Plymouth Barracuda attraversa il paese e ad ogni tappa si trova coinvolta in strani crimini che non può fare a meno di risolvere. Debutta il 29 maggio su Apple TV Plus lo spin-off dell'acclamata serie Apple For All Mankind, Star City, un thriller paranoico e avvincente che ci riporta al momento chiave nella versione alternativa della corsa alla conquista dello spazio, quando l'Unione Sovietica divenne la prima nazione a mandare un uomo sulla Luna. Ma questa volta esploreremo la storia da dietro la cortina di ferro. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
7: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
9: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Sono le 9:30.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Taranto oggi si ferma per il lutto cittadino in memoria di Bakary Sakho, il bracciante maliano di 35 anni ucciso lo scorso 9 maggio. In occasione della partenza della salma verso l'Africa, l'amministrazione ha proclamato il cordoglio collettivo, bandiera a mezz'asta in segno di rispetto, mentre il sindaco invita i commercianti ad abbassare le saracinesche dalle 12 alle 12:30. Alla stessa ora la città osserverà un minuto di silenzio per onorare la memoria di Sakho e ribadire i valori di solidarietà e inclusione. Previste riflessioni nelle scuole e l'avvio dell'iter per una targa commemorativa in Piazza Fontana, luogo del tragico fatto. E ora la cronaca. Torna in libertà Armando Libergolis, 51 anni, figura di spicco del clan dei Montanari, potente articolazione della mafia garganica. L'uomo ha lasciato il carcere dopo 22 anni di detenzione, trascorsi in parte in regime di 41 bis, coinvolto nel maxi processo Iscaro Saburo del 2024, che sancì giudiziariamente l'esistenza del clan. Il boss torna sul territorio in un momento di alta tensione. Nei prossimi mesi è attesa anche la scarcerazione del fratello Matteo. E apriamo la pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo. Oggi è il giorno dedicato alla cerimonia ufficiale del sorteggio dei gironi degli sport di squadra. Durante la cerimonia saranno definiti i gironi e il quadro competitivo delle discipline a squadra protagoniste dei giochi. Ieri, in vista dell'evento che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, il ministro dello sport Andrea Bodi ha ribadito dal Salone Mediterraneo delle Imprese l'importanza dell'investimento pubblico di 350 milioni di euro, di cui 275 destinati agli impianti sportivi. Il governo ha fatto uno sforzo significativo, ha dichiarato il ministro, sottolineando l'importanza di gestire le risorse con la massima produttività. Intanto il commissario straordinario Massimo Ferraresi ha confermato che i lavori procedono a ritmo serrato con l'obiettivo di completare i cantieri tra fine giugno e metà di luglio. Si va verso la chiusura dell'accordo per una seconda nave, un traghetto di lusso per ospitare 1.400 atleti dei giochi del Mediterraneo, che si aggiungono ai 3.500 previsti sulla prima imbarcazione. Sul fronte opere pubbliche, entro metà giugno lo stadio Iacovone si doterà di 2 maxi schermi. Il commissario Ferrarese punta inoltre a recuperare gli 8,5 milioni tagliati 2 anni fa necessari per gli interventi di decoro urbano, viabilità e restyling della facciata di Palazzo di Città. E ora la pagina della cultura. Dal 3 al 10 di giugno il Chiostro del Mudi di Taranto ospiterà la 5ª edizione del Festival Le Corde che Suonano, 4 appuntamenti di eccellenza che celebrano gli strumenti a corda tra storia e innovazione. Si parte il 3 giugno con Fabrizio Mandara e la Serenata Napoletana. Il 5 giugno Miguel Zapedia e Nico Berardi esplorano i ritmi latinoamericani e del sud Italia. Domenica 7 giugno Anna Bergamini e Massimo Marchese propongono un viaggio nell'umanesimo. I biglietti hanno un costo di 15 euro, 40 per l'abbonamento e 5

0: per gli under 12 e sono disponibili sul sito www.amicidellamusicataranto.it o in via Abruzzo 61. E noi ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Dalla polemica politica e non solo, dai messaggi sui social dei tifosi sulla mancata trasferta autorizzata ai sostenitori rossoblù, o meglio vietate, residenti in Puglia domenica in quel di Apice al terreno di gioco. Il Taranto infatti trova la concentrazione comunque per portare a compimento il passaggio in finale. L'altra semifinale invece si giocherà domani e infatti la Matese affronterà la Gladiator per definire la prima finalista, in attesa di quello che accadrà domenica ad Apice, Apice Taranto, ore 16, con i rossoblù che puntano sulla continuità di formazione rispetto a quella vista domenica scorsa, con le sole variazioni in difesa e i dubbi sugli esterni.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per un progetto dedicato a Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. Le sue opere si articolano in ordine cronologico a partire dai lavori degli esordi sino a quelli degli anni 90. La mostra inizia dalle principali invenzioni visive dell'artista, dalla sperimentazione con i materiali fino ai monocromi, dalle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dei temi della storia dell'arte. Lungo il percorso si assiste ad una esuberante e continua rigenerazione della pittura attraverso l'impiego di tecniche, materiali e processi assai diversi tra loro, tra i quali una parte di rilievo ha il cinema. Mario Schifano a Roma presso Palazzo delle Esposizioni fino al 12 luglio. Ci spostiamo a Milano, che per la prima volta dedica al movimento che rivoluzionò la pittura italiana dell'Ottocento una grande retrospettiva. Oltre 100 opere ricostruite l'avventura di artisti come Fattori, Lega e Signorini, che combatterono con pennelli e colori una battaglia estetica e civile intrecciata alle vicende del Risorgimento. Un'esposizione che rappresenta un momento di recupero, riflessione e valorizzazione di un frammento fondamentale di storia dell'arte che ha costruito le comuni radici culturali del nostro paese attraverso una nuova e più approfondita lettura della loro esperienza. I Macchiaioli a Milano presso Palazzo Reale fino al 14 giugno. E ora Brescia, che dopo il grande successo dell'esposizione La Belle Époque ospita un'imperdibile mostra dedicata a Liberty, lo stile dell'Italia moderna che ha contraddistinto la produzione artistica nazionale nel primo quindicennio del Novecento. La raffinata selezione di oltre 100 capolavori permette di porre in luce l'influenza che nuovi linguaggi e inedite sensibilità ebbero sulla pittura, sulla scultura, sulla grafica pubblicitaria, sulla moda, sulla fotografia, sulle arti applicate e perfino sul nascente mondo del cinema. Pittura e scultura vengono infatti poste in dialogo con la grafica e la fotografia e con l'allora nuovissimo linguaggio cinematografico, offrendo una visione inedita di uno dei periodi più fertili della storia dell'arte europea tra 800 e 900. Liberty, l'arte dell'Italia moderna a Brescia presso Palazzo Martinengo. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Mie magnifiche maestre di Fabio Genovesi. Con la sua voce unica e inconfondibile, l'autore torna in Versilia per raccontarci delle sue maestre, sua madre, sua nonna, le sue zie e le loro amiche, donne che hanno saputo disegnare portenti che la storia non ha registrato perché le manca la sensibilità, donne che nelle loro vite ingarbugliate non hanno fatto grandi cose, ma cose grandi, e non smettono adesso che sono morte, eccole tornare nei sogni quando c'è bisogno di loro. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

che tocco il fondo. A chi comunque vada mi rimane accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siate qui. Ogni volta che non so

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

quante crisi non solo un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto carnivoro ed ora quel male è diventato un virus. Sto parlando con Dio, alza quella testa dalla tesi, dal lavoro che ti porti in giro. Oggi prenditelo

0: Cittadella, Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Il 2026 è l'anno del debutto di Genesis sul mercato europeo. La GV60 è la più compatta, con una lunghezza di 4,55 metri che la colloca all'interno del segmento C Premium. Si fa notare per le sue forme da SUV coupé, con un taglio particolare di finestrini e un vistoso spoiler sulla coda. È disponibile con una batteria da 84 kWh e tre diverse motorizzazioni, con potenze da 229 e 490 cavalli, per un'autonomia che supera i 560 km nella versione a trazione posteriore. Denza Z9 GT si presenta con due sistemi propulsivi, uno puramente elettrico, l'altro super ibrido, dotato di una batteria con capacità che non sfigurerebbe neppure in un'elettrica pura. Il sistema Z9 GT DMI prevede infatti la presenza di un 4 cilindri turbo 2.0 litri con potenza di 173 cavalli e di tre motori elettrici, uno anteriore da 272 cavalli e due posteriori da 252 cavalli l'uno, per una potenza complessiva di 776 cavalli. La batteria ha una capacità di 63,82 kWh. Passiamo alle due ruote. Harley Davidson 2026 alza l'asticella del touring. Street Glide Limited e Road Glide Limited tornano più leggere, potenti tecnologiche spinte dal nuovo Milwaukee 8 VVT 117 da 106 cavalli e 177 Nm. Carene aggressive, infotainment con display TFT da 12,3 pollici, audio Rockford Fosgate a 4 altoparlanti e dettagli di lusso trasformano ogni viaggio in un'esperienza autentica da tourer americano. Comfort, coppia e presenza scenica made in Milwaukee. La seconda generazione della Ducati Desert X nasce attorno al nuovo V2 da 890 cm3 con fasatura variabile LVT. 110 cavalli e 92 Nm, ma soprattutto tanta coppia ai bassi e medi regimi e un peso complessivo ridotto. Il risultato è una curva di coppia piena e una risposta al gas più pronta e gestibile. Il 70% della coppia massima è disponibile già a 3.000 giri e oltre il 90% tra i 4.000 e i 9.000 giri, garantendo trazione immediata e meno necessità di giocare con la frizione nei passaggi tecnici. Chiudiamo con una curiosità. Possedere una Bugatti bolide è già di per sé una dichiarazione di status, ma c'è chi decide di andare oltre, trasformando l'acquisto in un progetto su misura. È il caso di un cliente che ha personalizzato la propria hypercar per abbinarla perfettamente al suo jet privato Gulfstream G550. Per capire il livello di questa collezione basta guardare i numeri. La Bugatti bolide, prodotta in appena 40 esemplari, parte da circa 4 milioni di euro. Il Gulfstream G550 ha un prezzo di listino che può superare i 60 milioni di euro da nuovo. Facendo due conti, il costo del garage è attorno ai 70 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sperando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
2: Dopo settimane di accelerazioni e frenate, i negoziatori di Stati Uniti e Iran sembrano aver trovato un accordo per porre fine alla guerra. L'intesa sarebbe stata raggiunta già martedì e sottoposta alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmarla. Ma non Donald Trump, il presidente americano, vuole pensarci ancora qualche giorno prima di prendere una decisione finale, mentre Teheran teme l'imprevedibilità del Tycoon, incapace di rispettare gli impegni presi. Nel tentativo di accelerare l'intesa, il ministro degli esteri e mediatore pakistano Ishaq Dar vedrà a Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma tutto può ancora succedere nel Golfo Persico, di nuovo teatro di attacchi reciproci.
3: Contro la crisi energetica, i paesi membri potranno usare fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla presidente della Commissione Europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaymont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto.
2: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via alle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale del trasporto pubblico.
3: Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Milano dopo giorni di caldo record. Erano passate da poco le 19 di ieri sera, quando forti raffiche di vento hanno iniziato a scuotere la città, seguite da lampi e tuoni. Poi grandine e forti piogge proseguite per quasi un'ora, causando fiumi di acqua sulle strade. L'improvviso maltempo ha causato anche un forte sbalzo termico dai 34 gradi del pomeriggio. Traffico automobilistico rallentato a causa delle pozzanghere che si sono fermate.
2: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per gestire l'ondata di traffico, ANAS ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e intervento. Saranno operative 2.500 unità di personale tecnico e di esercizio, affiancate ad altre 200 risorse dedicate al controllo della viabilità e alla gestione del traffico in tempo reale.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti.

0: Venti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Michael Schino, Piero Caffio, alla regia, alla parte tecnica. Un saluto a loro e un saluto a voi che ci seguite sui 96.5 FM, ma anche in streaming sul sito radiocittadella.it, in tutta l'Italia ovviamente, anche all'estero, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, ovviamente canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Oggi una grande puntata ricca di ospiti, proprio qui saranno in studio, tra pochissimo arriverà il nostro ormai insomma consueto appuntamento con la rubrica Voci Fragili con l'avvocato Fabrizio Serrano, e ospite, ci sarà un ospite che di cui vi parlerò tra pochissimo. Poi ancora avremo in studio Franzi Baroni e Marcello Nitti, perché c'è un evento imperdibile, e poi i collegamenti con la città in diretta come al solito qui in Partecipiamo Taranto. Mi raccomando, scrivetemi 339-780-7868 e adesso si parte con la New Hit.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.

invece Salmo con la pesce poteva essere un trio improbabile, invece hanno fatto un bel pezzo che si chiama Cattiva Abitudine. Amici, 10 siete su Partecipiamo Taranto, bla bla bla bla bla bla. Di tanto mi sbaglio, ma perché il bello della diretta è questo, ragazzi, sono un essere umano. Allora scrivetemi al 339 70 78, 099 47 30 144 se volete intervenire in diretta, redazione @radiocittadella.it ovviamente per

le vostre email, i vostri progetti, noi vi leggiamo, arriva veramente, potete immaginare quante mail che arrivano lungo tutte le giornate, le notti, eccetera, però noi vi leggiamo, abbiamo pazienza, siamo attenti, quindi tranquilli. Una cosa molto importante oggi è questa, è la nostra rubrica Voci Fragili. Adesso partiremo subito, cominceremo prestissimo con l'avvocato Fabrizio Serrano, parleremo di fragilità che possono essere temporanee, che possono essere fisse, che insomma tante cose molto belle. Voi mi raccomando, restate, se avete delle domande da farci in questo momento, nel momento in cui noi parliamo, potete scriverci, perché gli esperti in diretta rispondono sempre alle vostre domande, va bene? Quindi scriveteci, o anche un messaggio vocale breve di 20-30 secondi, o ci scrivete un messaggino a 339-680-6868. Detto questo, io vi lascio con la musica, c'è Sabrina Carpenter, una piccola pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Nightlife. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Nightlife. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella alla radio.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set, avanti 2-7-0. Sinner va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito bene in campo, era caldo ma non terribilmente. Queste le prime parole di Sinner in conferenza stampa a Parigi. È lo sport, ha aggiunto il numero uno al mondo dopo l'eliminazione. Può succedere, certo è difficile da accettare considerando la mia posizione, ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente. Passa al terzo turno invece Matteo Berrettini, che grazie alla convincente vittoria contro il francese numero 22 del seeding Rinderknecht 6-4 6-4 6-4 i parziali per l'azzurro, che sabato attende l'argentino come sana. Anche Matteo Arnaldi torna al terzo turno del Roland Garros. Il tennista azzurro ha battuto in 4 set il greco Tsitsipas. Sabato se la vedrà con il belga Collignon. Il calcio, ora terminato il campionato, è scattato il valzer delle panchine. Maurizio Sarri riparte dall'Atalanta. La Lazio, dopo aver salutato il comandante, si affida all'ex CT azzurro Gennaro Gattuso. Il Milan, dopo aver cacciato Allegri, continua a navigare a vista. Il Napoli, invece, tra lo stesso Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, ha scelto l'ex Milan e Juve. È dunque Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina dei partenopei. Per Allegri, Aurelio De Laurentiis ha pronto un contratto biennale che verrà firmato dal tecnico di Livorno una volta sancita la risoluzione con il Milan. De Laurentiis aveva trovato un'intesa anche con Italiano. Nelle ultime ore però l'accelerata decisiva sull'ex allenatore del Milan. Una storia che sa di beffa per Vincenzo Italiano, che nel frattempo ha rescisso consensualmente il contratto con il Bologna. Tra le ipotesi c'è quella che Italiano riparta proprio dal Milan. Ancora il calcio, domani alle 18 andrà in scena la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain ed Arsenal. Si gioca alla Puskas Arena in Ungheria, stadio dove la Roma perse la finale di Europa League nel 2023 contro il Siviglia. La nuova e probabilmente breve era di Silvio Baldini alla guida della nazionale può cominciare. È scattato il raduno infatti per i 24 giocatori chiamati dal CT ad interim per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Oggi l'allenatore parlerà alla stampa, poi sarà la volta del primo allenamento, il primo di 4 sedute quotidiane prima della partenza martedì 2 giugno per il Lussemburgo, dove il giorno dopo l'Italia affronterà la nazionale alle 20:45. Giovedì il ritorno a Coverciano e la ripresa degli allenamenti, poi sabato il volo per Creta che porterà gli azzurri a sfidare la Grecia domenica 7 alle ore 21. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con il pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info@oculistatarantino.it.
7: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
8: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
9: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
10: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Chiesa con Hideaway. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio e Michael Schino alla regia, alla parte tecnica. Ospiti in studio l'avvocato Fabrizio Serrano, benvenuto. E
1: buongiorno,
0: la nostra psicologa, mi dite il nome per favore?
1: Fabiana Caffio,
0: che è scritto qua, però sì. Io non leggo. Ah, oh, benissimo. Allora, Fabiana, benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Perché oggi la nostra rubrica si amplia ogni volta. Voci fragili e questa rubrica che, insomma, ideata da Fabrizio e che conduciamo insieme per tutta una serie di cose, e una rubrica che vuole parlare alle persone in maniera molto semplice, molto facile, per arrivare proprio al punto e per affrontare la questione della fragilità, che, come tu ci insegni, come Fabrizio ci insegna, e in quanto anche presidente dell'ATES, non solo come avvocato, quindi da un punto di vista legislativo, ma proprio pratico, di tutta la questione della quotidianità
1: sul campo
0: di una fragilità che può essere temporanea in un momento della propria vita, può essere perenne, permanente, adesso non so come si dice.
1: Esatto.
0: E quindi noi affrontiamo tutto, dalle donne ai papà separati, l'altra volta con l'avvocato Giovanni Brunetti, e abbiamo fatto degli approfondimenti, tutto. Oggi la nuova puntata sarà dedicata al tema della fragilità clinica, che è una condizione che non riguarda soltanto la malattia in senso stretto, ma tutte quelle situazioni in cui la persona, a causa di problematiche fisiche, psichiche, cognitive, può trovarsi in una particolare condizione di vulnerabilità e avere bisogno, no, di un supporto, tutela e accompagnamento. Quindi oggi parliamo di salute mentale, vero? Fabiana, tu ci dirai delle cose, sì?
2: Allora, intanto buongiorno Annette e grazie per l'invito.
0: Ringrazio
2: anche l'avvocato Serrano. E oggi si parla, sì, di fragilità. Diciamo che il concetto di fragilità un po' riecheggia delle dimensioni che hanno a che fare con l'instabilità, con la precarietà.
0: Sì.
2: Però proviamo a trasferire questo concetto nell'ambito appunto medico, nell'ambito clinico. E come dicevi tu bene, diciamo che per fragilità sanitaria si intende appunto una condizione di vulnerabilità. Quindi vulnerabilità fisica, psichica,
0: certo,
2: sociale. E ancora la vulnerabilità, quindi, che cosa vuol dire? Vuol dire che quella persona è portatrice di alcune problematiche e pertanto esposta a dei rischi.
0: Certo.
2: Intanto deve essere una condizione certificata, certificata da un medico di base, da un medico specialista, e che appunto genera inevitabilmente un bisogno di assistenza. Ancora, se andiamo un po' più a fondo nel concetto, siamo portati spesso a sovrapporre la fragilità con la diagnosi, con la malattia. E per quanto, diciamo, certamente, no, la malattia possa avere un'interferenza, un'influenza su quello che è il funzionamento del soggetto, è importante comprendere che la malattia comunque potrebbe non avere un'influenza così determinante sul funzionamento di quella persona.
0: Okay.
2: Ancora, che cosa vuol dire tutto questo? Che io posso essere portatore comunque di una disabilità, dunque presentare delle difficoltà a livello psichico, a livello fisico, a livello sociale, nei vari domini di vita, però in ogni caso, se trovo un contesto, un ambiente disponibile ad accogliere queste mie problematicità, queste mie difficoltà, e ad ammortizzare quindi tali difficoltà, mi viene data così la possibilità di esprimermi al meglio, no?
0: Sì.
2: All'interno della società.
0: Sì.
2: E quindi che cosa vuol dire tutto questo? Andiamo ancora un po' più a fondo. Che la disabilità diviene il prodotto dell'interazione tra l'ambiente e il soggetto. Quindi diviene, come la misuriamo la disabilità? In base al divario che si crea tra quel soggetto e quell'ambiente. L'ambiente circostante.
0: Sì,
2: quindi
0: sì,
2: sì. Ancora, che cosa vuol dire tutto questo? Che se non riusciamo, se non abbiamo un ambiente a nostra disposizione in grado di fornirci dei sostegni, delle facilitazioni che sono in grado quindi di abbattere tutte quelle barriere fisiche, culturali, ovviamente non avrò la possibilità di sperimentarmi, non avrò la possibilità,
0: certo, di vedere, no? Come dire, sei sul campo e lo devi utilizzare in buona sostanza. Io parlo in parole semplici, no Fabrizio? Questo è un argomento che suppongo tu come presidente anche ATES viva quotidianamente, no? Sì. Tutti i giorni, e l'approccio anche tecnico vostro rispetto poi agli esperti è fondamentale, suppongo, proprio come stiamo vedendo nella rubrica che ogni esperto arriva per dare il suo contributo.
3: Sì, sì, noi, io adesso parlo come esperto nella materia dell'amministrazione di sostegno, perché è l'istituto che interviene, non è una conseguenza della malattia clinica, attenzione,
0: okay, voglio, specifichiamolo,
3: però certo. È l'istituto a protezione di queste persone che è più adeguato,
0: mm-hmm, ok? Certo, sì.

0: adeguato a queste persone. Non è conseguente perché dobbiamo valutare il grado di compromissione, giusto, dottoressa certo. Caffio? La capacità di migliorare l'esistenza di un'adeguata rete familiare e tanti fattori. Quindi se c'è una situazione di compromissione minima e il percorso riabilitativo, terapeutico è idoneo a far sì che questa persona possa vivere tranquillamente e possa svolgere provvedere ai propri interessi in maniera adeguata, l'amministrazione di sostegno non c'è bisogno, non dobbiamo ricorrere subito all'amministrazione di sostegno.
1: Benissimo.
0: Okay? Certo. Invece, se la situazione è un po' più articolata, un po' più complessa, allora è l'istituto giuridico.
1: Lo vediamo adesso. Perfetto. Noi facciamo una pausa, do linea alla regia e torniamo sempre tra poco qui con la rubrica Voci Fragili.
2: Partecipiamo tra

0: domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Taranto oggi si ferma per il lutto cittadino in memoria di Bakary Sakho, il bracciante maliano di 35 anni ucciso lo scorso 9 maggio. In occasione della partenza della salma verso l'Africa, l'amministrazione ha proclamato il cordoglio collettivo, bandiera a mezz'asta in segno di rispetto, mentre il sindaco invita i commercianti ad abbassare le saracinesche dalle 12 alle 12.30. Alla stessa ora la città osserverà un minuto di silenzio per onorare la memoria di Sakho e ribadire i valori di solidarietà e inclusione. Previste riflessioni nelle scuole e l'avvio dell'iter per una targa commemorativa in Piazza Fontana, luogo del tragico fatto. E ora la cronaca. Torna in libertà Armando Libergolis, 51 anni, figura di spicco del clan dei Montanari, potente articolazione della mafia garganica. L'uomo ha lasciato il carcere dopo 22 anni di detenzione, trascorsi in parte in regime di 41 bis, coinvolto nel maxi processo Iscaro Saburo del 2024, che sancì giudiziariamente l'esistenza del clan. Il boss torna sul territorio in un momento di alta tensione. Nei prossimi mesi è attesa anche la scarcerazione del fratello Matteo. E apriamo la pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo. Oggi è il giorno dedicato alla cerimonia ufficiale del sorteggio dei gironi degli sport di squadra. Durante la cerimonia saranno definiti i gironi e il quadro competitivo delle discipline a squadra protagoniste dei giochi. Ieri, in vista dell'evento che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, il ministro dello sport Andrea Abodi ha ribadito dal Salone Mediterraneo delle Imprese l'importanza dell'investimento pubblico di 350 milioni di euro, di cui 275 destinati agli impianti sportivi. Il governo ha fatto uno sforzo significativo, ha dichiarato il ministro, sottolineando l'importanza di gestire le risorse con la massima produttività. Intanto il commissario straordinario Massimo Ferraresi ha confermato che i lavori procedono a ritmo serrato, con l'obiettivo di completare i cantieri tra fine giugno e metà di luglio. Si va verso la chiusura dell'accordo per una seconda nave, un traghetto di lusso per ospitare 1.400 atleti dei Giochi del Mediterraneo, che si aggiungono ai 3.500 previsti sulla prima imbarcazione. Sul fronte opere pubbliche, entro metà giugno lo stadio Iacovone si doterà di due maxi schermi. Il commissario Ferrarese punta inoltre a recuperare gli 8,5 milioni tagliati due anni fa, necessari per gli interventi di decoro urbano, viabilità e restyling della facciata di Palazzo di Città. E ora la pagina della cultura. Dal 3 al 10 di giugno il Chiostro del Mudi di Taranto ospiterà la quinta edizione del festival Le Corde che Suonano, quattro appuntamenti di eccellenza che celebrano gli strumenti a corda tra storia e innovazione. Si parte il 3 giugno con Fabrizio Mandara e la serenata napoletana. Il 5 giugno Miguel Zapedia e Nico Berardi esplorano i ritmi latinoamericani e del sud Italia. Domenica 7 giugno Anna Bergamini e Massimo Marchese propongono un viaggio nell'umanesimo. I biglietti hanno un costo di 15 euro, 40 per l'abbonamento e 5 per gli under 12, e sono disponibili

0: facile sul sito www.amicidellamusicataranto.it o in via Abruzzo 61. E noi ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Dalla polemica politica e non solo, dai messaggi sui social dei tifosi sulla mancata trasferta autorizzata ai sostenitori rossoblù, o meglio vietate, residenti in Puglia domenica in quel di Apice al terreno di gioco. Il Taranto infatti trova la concentrazione comunque per portare a compimento il passaggio in finale. L'altra semifinale invece si giocherà domani e infatti la Matese affronterà la Gladiator per definire la prima finalista, in attesa di quello che accadrà domenica ad Apice, Apice Taranto, ore 16, con i rossoblù che puntano sulla continuità di formazione rispetto a quella vista domenica scorsa, con le sole variazioni in difesa e i dubbi sugli esterni.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, Meco Schino alla regia e alla parte tecnica. Voci fragili, questa è la nostra rubrica insieme all'avvocato Fabrizio Serrano. E adesso io chiedo alla dottoressa Caffio, perché ti utilizziamo oggi, va bene Fabiana?
1: Va bene.
0: Abbiamo bisogno, abbiamo necessità di chiarezza. Ecco perché Fabrizio, no, dice: noi ogni volta chiamiamo gli esperti, chiediamo loro le cose, perché noi vogliamo intanto avere chiarezza noi, per voi, io parlo per me, no, perché vi chiedo le cose, ma l'obiettivo è quello di arrivare in maniera semplice e facile alle persone che ci seguono, che magari per mille motivi, fosse anche solo di opportunità, o che non lo sanno, non riescono ad accedere a questi contenuti. Questo è importante, perché noi, voi immaginate, in contemporanea adesso siamo in radio, in streaming, sul sito, sulla TV al canale 94, tutta la Puglia, io non vi voglio spaventare, non vi voglio far venire l'ansia, però c'è tanta gente che secondo me ha bisogno di capire, di sentire queste cose. Quindi questo è il nostro obiettivo. Allora, esistono delle forme di tutela, dottoressa, nell'ambito sanitario a favore delle fragilità?
2: Certo che esistono delle forme di tutela, forse mi avvicino.
0: Sì, grazie.
2: E

0: Esistono, prima abbiamo partiamo da analizzare un po' quello che abbiamo detto prima. Abbiamo detto che la disabilità è un po' il frutto, no?
1: Sì.
0: Della distanza che si crea quindi tra la persona e l'ambiente.
1: Sì.
0: Quindi queste forme di tutela dovrebbero avere appunto il compito di avvicinare quelli che sono i bisogni di una persona in una condizione di fragilità rispetto a quelle che sono le risposte date dall'ambiente. Diciamo che l'istituto per eccellenza che dovrebbe perlomeno riuscire ad avvicinare questi due aspetti, quindi la persona e l'ambiente, è appunto il progetto di vita.
1: Ok.
0: Progetto di vita che diciamo consente, dovrebbe consentire una partecipazione piena dell'individuo all'ambiente, dovrebbe consentire inclusione, dovrebbe consentire un vivere pieno, un vivere inclusivo, significativo in qualche modo.
1: Sì.
0: Del progetto di vita ce ne ha parlato la legge 328 inizialmente e ce lo declina ancora meglio, diciamo, la riforma sulla disabilità. E che cos'è il progetto di vita fondamentalmente? È la costruzione di un itinerario esistenziale del soggetto. Ma ancora non basta costruire un itinerario esistenziale, ma come abbiamo detto un po' prima, è importante poter rimuovere tutti quegli ostacoli che si frappongono tra il soggetto e l'ambiente.
1: Io devo andare rapidamente ad una domanda perché il tempo purtroppo stringe.
0: Sì?
1: Magari noi facciamo un approfondimento poi appena possibile su queste cose, perché è normale e ovvio che le domande ci sono e le risposte devono essere complete. Fabrizio, cosa la 3 e la 4?
2: Sì, io posso, continuando al discorso di prima agganciandomi a quello che stava dicendo la dottoressa Caffi, il progetto di vita, il ruolo dell'amministratore di sostegno è un ruolo importante perché deve contribuire affiancando la persona proprio per favorire la realizzazione del progetto di vita.
1: Quindi se c'è una persona che non può occuparsi di se stessa, c'è l'amministratore
2: sempre
1: che farà i suoi interessi in
2: esatto,
1: tutto.
2: Esatto, sempre però, ricordiamo, l'abbiamo detto nella prima puntata, rispettando la sua volontà, i suoi bisogni e sempre nel rispetto della sua dignità di essere umano. Quindi il ruolo dell'amministratore di sostegno, sì, aiutare in questo percorso, però nella consapevolezza che ha sempre a che fare con una persona.
1: Assolutamente, okay? Assolutamente.
2: Quindi quello è una figura importante, però ne dobbiamo tenere conto, ovviamente con l'ausilio sempre di tutto ciò che il territorio ci dà, gli psicologi, gli assistenti sociali, i medici di base e quant'altro. Il progetto di vita è un'attività strutturata e quindi l'amministratore deve mettersi in aiuto per coordinare ove possibile tutta questa attività, perché molto spesso gli amministrati, i beneficiari di queste procedure non si mettono, la dottoressa Caffio ce ne ha ampia esperienza, si mettono anche in opposizione, che è un loro sacrosanto diritto.
1: Assolutamente.
2: Fondamentale.
1: Devono discutere le loro cose, come facciamo noi nella nostra: questo sì, conviene, questo no, voglio farlo, non voglio farlo. È normale.
2: E quindi c'è un discorso, una dialettica che si apre per far capire l'importanza e fargli comprendere l'importanza di questo progetto, di questa cosa.
1: Va bene, io vi ringrazio, grazie a Fabiana per essere stata mia ospite. Fabrizio, noi prossima settimana fisso ormai l'appuntamento, ci vediamo con la rubrica Voci Fragili. Grazie ancora, vi auguro buon lavoro e arrivederci,
2: buona giornata.
1: A presto.
2: Grazie, grazie e buona giornata a tutti.
1: Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, ben ritrovati, siete nel nostro Jazz Pocket. Io entro subito in videocollegamento con il nostro Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati a tutti.
0: Allora, so che sei reduce da un concerto di ieri sera, vero?
1: Sì.
0: È stato bello, io ho visto.
1: Sì, abbiamo suonato in trio, abbiamo anche omaggiato la figura di Sonny Rollins, perché
0: immaginavo
1: la sua scomparsa, era doveroso, insomma.
0: Era doveroso, così come stiamo facendo
1: parlare oggi, sì.
0: Sì. Esatto, l'abbiamo sentito sì. Adesso e adesso ci stringiamo in questo saluto, che poi è un saluto, come dire, la loro presenza, io penso che sia di questi grandi artisti, no? Delle persone che riescono nella loro vita a lasciare un segno, sia comunque una presenza costante. Vero?
1: Assolutamente, e poi un saluto gioioso, vorrei dire, perché quando un grande artista se ne va all'età di 95 anni, ricordiamo che fino a 5 anni fa era ancora attivo, faceva concerti, dopo una vita dedicata alla musica e alla gioia, perché veramente Rollins è stato una persona meravigliosa, detta di tutti, oltre che il grande musicista di cui parleremo. Allora, non si può essere tristi, diciamo che la malinconia è relativa al fatto che Rollins è stato l'ultimo rappresentante di una generazione di leoni, di artisti incredibili che hanno animato la scena del jazz a cavallo fra gli anni 50 e gli anni 60 e hanno reso questa musica ciò che è adesso, ovvero una musica monumento. Sì. Diciamo che la riflessione che possiamo fare da oggi in avanti è che quando ci riferiamo al jazz classico, al jazz degli anni 40, 50, 60, lo facciamo con un approccio diverso, perché è un po' come se parlassimo di figure come, che ne so io, Bach o Mozart, perché è qualcosa che appartiene al passato, anche l'ultimo dei grandi, e per certi aspetti anche il più grande se n'è andato. Benissimo, noi raccogliamo il testimone e nel nostro piccolo cerchiamo di portare avanti questa immensa tradizione.
0: Assolutamente, assolutamente.

0: Jim Rollins possiamo dire che viene considerato il più grande improvvisatore della storia del jazz, un uomo capace, partendo da poche note, di sviluppare improvvisazioni attraverso strategie che sono diventate leggendarie e che sono un esempio per tutti i jazzisti, di sviluppare un discorso musicale che può durare minuti e minuti. Cioè, nei suoi live ci sono parecchie testimonianze dove lui prende un brano, veramente poche frasi, come questo St. Thomas che abbiamo ascoltato, e fa un'improvvisazione torrenziale che può arrivare a mezz'ora di musica.
1: Sì.
0: Il suo pensiero musicale è, diciamo che, per rubare l'espressione a Gunther Schuller, è un architetto della musica.
1: Sì.
0: Io recentemente, attraverso i social, sentivo alcune interviste che lui ha rilasciato, poche e rare, comunque è sempre rimasto una persona piuttosto schiva e molto umile.
2: Molto umile, sì. Anche perché, apro una parentesi, lui non si sentiva mai, come dire, all'altezza, era sempre alla ricerca, voleva essere...
0: Assolutamente alla ricerca, ma poi una ricerca che non è da identificarsi come inseguire o tracciare la strada delle ultime tendenze, come hanno fatto per esempio Coltrane e Miles Davis,
1: sì.
0: Che hanno proprio segnato il passo. Sonny Rollins è rimasto legato a un certo tipo di repertorio, a un certo tipo di stile, diciamo classico, fra il bebop, l'hard bop, ma all'interno di questo linguaggio, sempre il medesimo, ha, come dire, sviluppato la sua ricerca stilistica, una costante ricerca. Quindi diciamo che il viaggio che lui ha fatto è stato un viaggio all'interno di se stesso, della propria musicalità e dei suoni che circolano nella sua testa. Lui diceva: ma io studio per ore e ore, quando suono cerco di dimenticare tutto, di fare tabula rasa. Ecco, questo penso che sia una delle più grandi lezioni che,
2: certo,
0: che assolutamente, ci ha lasciato, per chi si occupa di improvvisazione. Perché quando noi abbiamo un po' questo pensiero così utilitaristico, ho studiato quella cosa, allora adesso me la porto, la faccio sentire in concerto, eccetera. No, forse no, bisogna veramente lasciare tutto cadere nell'oblio, lasciarlo sedimentare e lasciare che la creatività sgorghi spontanea.
2: Però se posso aggiungere una cosa, Alberto, proprio a questo che tu dici, intanto che non è facile, ed è un esercizio, no? Nel senso, proprio un esercizio personale.
0: È una forma di meditazione.
2: Bravo, è una forma di meditazione, di entrare in tutt'uno con se stessi, ma anche un po' sganciarsi dal proprio ego, che non è facile come cosa. Perché uno vuole fare, no, le parti, come dici tu, io ho studiato il solo, ho fatto, adesso lo porto in concerto, spacco qua. Invece no, bisogna veramente spogliarsi dell'ego, spogliarsi di tutte le sovrastrutture e riuscire ad entrare nella propria musicalità, che è difficilissimo ed è un esercizio costante che il musicista dovrebbe meditare a casa sua, nella sua stanza, da solo, ed entrare dentro se stesso, che non lo fa nessuno perché si va a fare altro. E invece i grandi ci insegnano proprio questo.
0: Una delle caratteristiche di Rollins, molto brevemente, è stata che lui periodicamente si eclissava, spariva dalle scene, nessuno sapeva più dove fosse, e poi tornava con un'idea nuova. Questa Saxophone Colossus è un caposaldo della musica, ma lui dopo questo disco appunto è sparito, si è messo a studiare, studiava sotto un ponte nella città di New York, e l'ha scovato un giornalista per caso. Lui studiava in mezzo al traffico per elaborare un suono nuovo e più potente. Ebbene, da quell'esperienza nasce The Bridge, che è uno dei suoi dischi preferiti, che io preferisco personalmente e che consiglio veramente a tutti.
2: E lo consigliamo. Come sempre diciamo, ascoltate la musica, dischi, leggete le biografie, vedete i documentari e andate ai concerti a vedere i musicisti dal vivo. Grazie Alberto Graziani, ci vediamo prossima settimana, un abbraccio fortissimo. Ciao. Linea della regia, amici, a tra poco.

0: un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sperando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
2: Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, ha dichiarato Trump a Fox News nelle anticipazioni di un'intervista che andrà in onda in questo fine settimana. Le sue parole arrivano mentre i negoziatori statunitensi e iraniani dovrebbero aver raggiunto un memorandum di intesa preliminare di 60 giorni che estende l'attuale cessate il fuoco e avvia colloqui più ampi sul nucleare.
3: Con la cronaca veniamo in Italia. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha preso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
2: I carabinieri di Mantova indagano sulla morte di un uomo di 65 anni ucciso ieri pomeriggio da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola. A dare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, unica testimone dell'accaduto. Secondo quanto riferito ai carabinieri, l'uomo stava mostrando come reagire all'eventuale irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola sarebbe partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.
3: Avvia lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari

0: rosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocia le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale.
1: Lo sport inizia il weekend del Mugello con le prove libere, giornata cominciata con la Moto 3 sul bagnato dopo l'intensa pioggia della notte. Da capire se la pista riuscirà ad asciugarsi per le FP1 della top class. Occhi puntati su Marc Marquez che sarà rivisto alla fine del turno. Craclou e Pirro sostituiscono rispettivamente Zarco e Alex Marquez ai box dopo gli incidenti di Barcellona.
0: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella, Cittadella. New Hit.

questa new hit, questo nuovo singolo, i 30 anni di carriera. Elisa, sapete, prepara un appuntamento che segna un passaggio simbolico nella sua carriera, il primo concerto a Campovolo. È in programma l'11 settembre 2027, insomma, Arena di Reggio Emilia, l'evento intitolato Soundtrack Live 97-27. Amici, 90, ve lo ricordate l'album Lotus di Elisa? Piero se lo ricorda, secondo me. Te lo ricordi Lotus? E tanti, tanti celebri brani, Dancing, tutto, Broken. Beh, amici, io l'ho amata subito Elisa, proprio a partire da quegli anni. E proprio iniziati nel 97, ecco, Pipes and Flowers era il primo album e poi dopo tutti quanti gli altri. Un traguardo che ovviamente che io ho, perché così è la verità. Un traguardo che racconta un percorso artistico lungo e continuo, oggi condensato in un grande live pensato come un unico evento celebrativo. Quindi l'appuntamento non sarà un semplice concerto serale, ma una vera esperienza estesa per tutta la giornata. Sapete che lei poi fa queste cose in giro per l'Italia. E l'arena verrà trasformata in uno spazio aperto dalle 9 del mattino fino a notte fonda, con aree dedicate a famiglie, benessere e socialità. E sono previsti anche momenti di yoga, cinema, karaoke, incontri e spazi di intrattenimento, oltre a insomma, particolare come dire, attenzione alla sostenibilità ambientale e alla mobilità. L'evento sarà costruito come una specie di città temporanea in cui la musica si intreccia con attività culturali e di condivisione, ampliando il concetto tradizionale di live. Questo lo sappiamo, siamo abituati da Elisa. Il cuore dell'evento resta la musica, ma anche il percorso personale artistico di Elisa, perché attraverserà le varie fasi della sua evoluzione che noi abbiamo sempre seguito. Il titolo richiama il progetto Soundtrack Live 9706, segnando una continuità narrativa. E lei ha raccontato sui social l'emozione del momento, ha detto: gli occhi lucidi, non ci credo ancora, ma siamo arrivati fino a qui e stiamo facendo la storia, la nostra storia. L'evento punta anche su una forte impronta organizzativa e ambientale, con scelte legate a mobilità sostenibile, materiali a basso impatto e soluzioni energetiche alternative, e l'area sarà pensata per ridurre l'impatto ambientale e favorire l'accessibilità con servizi dedicati e formule per le famiglie. Quindi questo obiettivo è proprio trasformare il concerto in un modello di esperienza condivisa, dove la musica e l'organizzazione si fondono in questo spazio narrativo incredibile. Adesso, amici, io do la linea alla regia, continuiamo con la musica. Ci sono già qua i nostri ospiti, stanno per entrare in onda Marcello Nitti e Franzi Baroni. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Rewind, The Cure, Just Like Heaven. Questo è il pezzo con cui io accolgo i miei carissimi amici Franzi Baroni, Marcello Nitti. Benvenuti, bentrovati.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, siamo qua perché noi dobbiamo raccontare di un appuntamento importante delle 18.30 di oggi, e nella saletta incontri della Mondadori Bookstore in via De Cesare a Taranto. Perché? Perché? Raccontatevi tutto, dai, siamo curiosissimi.
2: Allora, penso che andava fatta, insomma. Molti amici me l'avevano chiesto, perché non parliamo della musica rock degli anni Ottanta, della new wave, del post-punk e di varie altre tipologie di musica che all'epoca fiorirono in una maniera incredibile, vero Franzi?
1: Assolutamente sì, è il modo per... non è un'operazione nostalgica, certo. Diciamolo subito, perché noi comunque guardiamo sempre avanti,
0: certo,
1: senza rinnegare il passato. E in effetti l'occasione è giusto per fare un parallelismo fra quello che era, fra quella che è stata Taranto negli anni Ottanta e quella che è diventata grazie al Mad Max dal 2018.
0: Sì.
2: È anche un modo, penso, di informare i giovani che oggi hanno 20 o 30 anni e che non hanno potuto vivere quel periodo.
1: Assolutamente.
2: E quindi magari da vicino ci riuniamo, parliamo, naturalmente possiamo anche ricordare degli aneddoti che non abbiamo.
0: Sì, questo
2: detto
0: è speciale,
2: prima.
0: Speciale perché io immagino un ragazzo di 20 anni, di 30 anni, che è appassionato a questo genere musicale, che magari vuole fare ricerca, però non sa da quali fonti attingere. Questo è importante perché voi riuscite. Io vedo qua che tu hai portato questo libro, Vestivamo New Wave.
2: Questo era il primo titolo che si era dato un po' a questo volume che volevamo pubblicare.
0: Vita, poi... musica ed eventi nella Taranto degli anni Ottanta. E vi voglio segnalare che qui è tutto scritto a parole, non ci sono le foto, ma perché è una scelta precisa, vero?
2: E naturalmente non abbiamo parlato soltanto delle operazioni dei grandi concerti, ma abbiamo menzionato le varie dinamiche di vari gruppi locali, non soltanto di Taranto, ma insomma anche della provincia, che cercavano di emergere proprio grazie all'aiuto della grande musica internazionale.
1: E Dio solo sa com'era difficile.
2: E qui puoi ben vedere quanti nomi già all'epoca noi avevamo proposto, come puoi vedere, Franzi, guarda.
0: Segnalateli così li ascoltano anche in radio.
1: Certo, certo. Tenete presente che forse molti non sanno, ma all'epoca, al Toursport, ci fu un concerto. Si chiamava la Ira Night. Ira è un'etichetta indipendente. In una sera si esibirono Litfiba, Diaframma, Violet Eves e gli Act, mi pare, giusto?
2: Sì.
1: Organizzato da Franco Battafarano.
2: Sì.
0: Che negli Act c'era Gisberto Nicoletti,
1: esatto,
0: il nostro regista che è un chitarrista.
1: Esatto.
2: Certo.
1: Quindi quella fu una cosa più unica che rara, vedere addirittura Litfiba con la formazione originaria da quando c'era ancora Ringo, il batterista.
0: Mamma mia.
1: Quindi quella è una cosa che... Taranto ha avuto sempre questo grande fermento, ma prima ancora di quegli anni.
2: Ma infatti c'è Franco Battafarano che, essendo stato un'ala parallela a tutto ciò che avveniva,
1: certo,
2: anche lui ha prodotto un bellissimo volume.
1: Certo, certo, certo. Infatti ci piace, lo faremo anche stasera, ricorderemo il libro che Franco ha fatto, che era Quando Taranto era la Firenze del Sud.
0: Certo, è vero, certo, certo. È vero.
1: Quindi aneddoti, diciamo che ricalca un pochettino il cliché del libro che ha scritto Marcello insieme a Peppe Basile. Ricalca questo cliché degli aneddoti, delle storie, le cose, diciamo, degli addetti ai lavori,
0: sì,
1: che non si sanno. Infatti, per esempio, il libro di Marcello è meraviglioso, non sono di parte.
2: Abbiamo voluto
1: ci sono aneddoti.
0: Certo.
2: Abbiamo voluto ricordare assolutamente la nostra Puglia, che sia la provincia o il comune, comunque è Puglia.
0: È il nostro territorio, la nostra terra.
2: Sì.
0: Non solo, mi piace più parlare di terra che di territorio. Non solo, e io credo che sia una di quelle serate post cena in cui ci si siede, no? Tra musicisti, tra organizzatori, tra i manager, tra veramente i produttori, eccetera, e ci si racconta questo. Quindi la visione, penso, no? Quello con cui dobbiamo vedere questo incontro, questo appuntamento, è proprio quella, cioè sediamoci e raccontiamoci com'era, raccontiamoci,
1: certo,
0: da dove è partito tutto,
1: certo,
0: con tutti,
1: certo,
0: gli aneddoti che sono introvabili, perché non si trovano, vero?
2: Beh sì, in effetti qualcosa l'abbiamo prodotto con i testi del volume. Naturalmente la memoria qualche volta non trova quello, sì, quello che si vorrebbe, ma poi viene fuori. E quindi, come hai detto bene, magari è un incontro tra amici mentre si beve qualcosa.
0: Ma è normale, secondo me.
2: Mentre si chiacchiera magari nell'anticamera della sala prima di entrare, sì, online. E quindi, sì, può uscire fuori. Ah, guarda, mi ricordo questo.
0: Ti ricordi quella sera quando è arrivato?
2: Mi ricordo Franzi che stava sulle scale, ha detto: Franzi, fermati, dove vai? Per favore, queste sono le chiavi del piacere, diciamo.
0: Che bello!
2: Pensaci tu a Susie.
1: Poi pensa una cosa, cioè oggi sembra tutto scontato, normale.
0: Bravo.
1: Ma all'epoca la condivisione avveniva vis-à-vis.
0: Cioè, sì,
1: ci vediamo Piazza della Vittoria a Taranto, ci si incontrava, lì scattavano,
2: certo,
1: i discorsi, le amicizie, i rancori, le condivisioni,
0: sì,
1: lo scambio dei vinili,
0: mamma mia,
1: tutte queste belle cose qua. E poi a me piace anche ricordare una cosa, con Marcello abbiamo parlato, esiste sempre questa forma di stupido, secondo me, campanilismo fra Taranto e Bari, no?
0: Ah, ma certo, ormai penso che sia superata, no?
1: Vabbè, non lo so, comunque esiste sempre lo zoccolo duro, insomma.
0: Ah, ok.
2: Allora, non l'ho mai avvertito.
1: No, diciamo, ma io parlo generalizzato, non da parte nostra.
2: Forse nel campo sportivo.
1: Esatto.
0: Ah.
1: Invece questa condivisione di intenti fra Taranto e Bari c'è stata prima degli anni Ottanta.
0: Sempre.
1: Infatti,
0: sempre.
1: L'amicizia, per esempio, con Cesare Veronico risale
2: a quei tempi.
1: A quei tempi.
2: All'inizio.
1: Con lui.
0: Oggi con voi ci sarà anche Cesare,
1: certo,
0: giusto?
1: Certo, viene, bene, Cesare, perché parleremo. Lui offrirà intanto le testimonianze su questi volumi meravigliosi. E poi ci sarà, diciamo, una sorta di assist per quanto riguarda il Medimex, un po' di curiosità, un po' di anticipazioni, tutto quanto, che continuerà poi in serata a Spazio Porto, e poi ci sarà il DJ set a chiusura della serata con me e Marcello.
0: Vabbè, io direi di mandare un pezzo, noi torniamo in onda tra poco, continuiamo,
1: benissimo,
0: a raccontare tutto quello che accadrà oggi e soprattutto a fare un po' un remind di quello che è stato e di quello che sarà. Ascoltiamo un pezzo e ci rivediamo tra poco, mi raccomando, restate con noi.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Taranto oggi si ferma per il lutto cittadino in memoria di Bakary Sakho, il bracciante maliano di 35 anni ucciso lo scorso 9 maggio. In occasione della partenza della salma verso l'Africa, l'amministrazione ha proclamato il cordoglio collettivo, bandiera a mezz'asta in segno di rispetto, mentre il sindaco invita i commercianti ad abbassare le saracinesche dalle 12 alle 12.30. Alla stessa ora la città osserverà un minuto di silenzio per onorare la memoria di Sakho e ribadire i valori di solidarietà e inclusione. Previste riflessioni nelle scuole e l'avvio dell'iter per una targa commemorativa in Piazza Fontana, luogo del tragico fatto. E ora la cronaca. Torna in libertà Armando Libergolis, 51 anni, figura di spicco del clan dei Montanari, potente articolazione della mafia garganica. L'uomo ha lasciato il carcere dopo 22 anni di detenzione, trascorsi in parte in regime di 41 bis, coinvolto nel maxi processo Iscaro Saburo del 2024, che sancì giudiziariamente l'esistenza del clan. Il boss torna sul territorio in un momento di alta tensione. Nei prossimi mesi attesa anche la scarcerazione del fratello Matteo. E apriamo la pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo. Oggi è il giorno dedicato alla cerimonia ufficiale del sorteggio dei gironi degli sport di squadra. Durante la cerimonia saranno definiti i gironi e il quadro competitivo delle discipline a squadra protagoniste dei giochi. Ieri, in vista dell'evento che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, il ministro dello sport Andrea Bodi ha ribadito dal Salone Mediterraneo delle Imprese l'importanza dell'investimento pubblico di 350 milioni di euro, di cui 275 destinati agli impianti sportivi. Il governo ha fatto uno sforzo significativo, ha dichiarato il ministro, sottolineando l'importanza di gestire le risorse con la massima produttività. Intanto il commissario straordinario Massimo Ferraresi ha confermato che i lavori procedono a ritmo serrato con l'obiettivo di completare i cantieri tra fine giugno e metà di luglio. Si va verso la chiusura dell'accordo per una seconda nave, un traghetto di lusso per ospitare 1.400 atleti dei giochi del Mediterraneo, che si aggiungono ai 3.500 previsti sulla prima imbarcazione. Sul fronte opere pubbliche, entro metà giugno lo stadio Iacovone si doterà di due maxi schermi. Il commissario Ferrarese punta inoltre a recuperare gli 8,5 milioni tagliati 2 anni fa necessari per gli interventi di decoro urbano, viabilità e restyling della facciata di Palazzo di Città. E ora la pagina della cultura. Dal 3 al 10 di giugno il Chiostro del Mudi di Taranto ospiterà la quinta edizione del festival Le Corde che Suonano, 4 appuntamenti di eccellenza che celebrano gli strumenti a corda tra storia e innovazione. Si parte il 3 giugno con Fabrizio Mandara e la Serenata Napoletana. Il 5 giugno Miguel Zapedia e Nico Berardi esplorano i ritmi latinoamericani e del sud Italia. Domenica 7 giugno Anna Bergamini e Massimo Marchese propongono un viaggio nell'umanesimo. I biglietti hanno un costo di 15 euro, 40 per l'abbonamento e 5 per gli under 12, e sono disponibili sul sito www.amicidellamusicataranto.it o in via Abruzzo 61. E noi ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Dalla polemica politica e non solo, dai messaggi sui social dei tifosi sulla mancata trasferta autorizzata ai sostenitori rossoblù, o meglio vietate, residenti in Puglia domenica in quel di Apice al terreno di gioco. Il Taranto infatti trova la concentrazione comunque per portare a compimento il passaggio in finale. L'altra semifinale invece si giocherà domani e infatti la Matese affronterà la Gladiator per definire la prima finalista, in attesa di quello che accadrà domenica ad Apice, Apice Taranto, ore 16, con i rossoblù che puntano sulla continuità di formazione rispetto a quella vista domenica scorsa, con le sole variazioni in difesa e i dubbi sugli esterni.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Ciao, sono sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: questa settimana. Silvia Salemi con il suo nuovo singolo End of Silence. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net Piero Caffio, Michael Schino, la regia, la parte tecnica, Franzi Baroni, Marcello Nitti in diretta. Amici, stiamo parlando dell'appuntamento di oggi, della chiacchierata, della informazione, dell'ascolto, della condivisione della musica nella nostra città, nella nostra terra, in tutto quello che accadeva intorno. Adesso noi parliamo del Sound al Tour Sport. Io leggo qua, amici, 18 maggio 1985, ragazzi.
1: Mamma mia, mamma, non mi sembra vero. 41 anni fa.
0: 41
1: quasi,
0: anni fa.
1: Quasi 41.
0: Quasi. Mamma mia, che emozione pazzesca.
1: Anzi no, le abbiamo già passati da qualche giorno.
0: Sì, oggi
1: giorno.
0: 29, sì, esatto. 41 anni fa, precisamente. Quindi il mondo della musica qui dice costellato di miti, di icone. E voi avete scritto tutto questo.
1: Abbiamo cercato di riproporre
0: un diario di bordo,
1: questa energia che all'epoca sprigionava la nostra città. E come dicevo allora e dico ancora adesso, quanti giovani erano entusiasti, avevano questa grande voglia sin dall'inizio, perché questa attitudine parte da lontano. Quindi Taranto è sempre stata una città che aveva una bella predisposizione per l'ascolto della musica, anche per i concerti, sia dagli anni 60 che dagli anni 70.
2: Abbiamo seminato
0: certo.
2: Bene.
0: Beh,
2: abbiamo
0: sì,
2: seminato,
0: direi proprio di sì.
2: Poi anche all'epoca, insomma, onore al merito alle prime radio private che a Taranto
1: certo.
2: hanno fatto tanto, lungimiranza dall'epoca di Radio Taranto 102.5.
0: E Paolo c'era. Paolo c'è sempre, il nostro Paolo D'Andrea,
2: certo,
0: che è il nostro
2: certo.
0: direttore generale. Ai c'è piccoli, sempre stato lui.
1: Ai piccoli circuiti locali, anche nelle cantine, le rotonde sul mare, erano sempre strapiene e c'erano tanti piccoli gruppi e anche gruppi che a un certo punto avevano un loro valore qui intorno alla nostra città.
0: Assolutamente, ragazzi, qui custodire, proprio come un bimbo, custodire la memoria di quello che è un grande, come dire, un grande territorio con delle persone come voi, di non solo di appartenenza alla musica, ma proprio della riflessione, del pensiero rispetto agli spunti di riflessione che possono nascere, che
2: certo.
0: possono arrivare. Cioè voi fate pensiero quello che le persone ascoltano. Non è facile, io vorrei veramente che si custodisse, che fate bene
1: certo.
0: a fare questo.
1: Io vorrei anzi ricordare Vittorio Amodio.
2: Come no,
1: il
2: anche
1: quale
2: Vittorio.
1: Con la musica era non soltanto parole.
2: Lui per anni e anni e anni ha fatto una fanzine a livello nazionale.
0: Cioè che cosa?
2: Urlo Wave, era una fanzine che lui curava in ogni dettaglio ed è stata riconosciuta
1: fantastico.
2: A livello nazionale.
0: Ecco.
1: Per
2: anni
1: lavoro,
2: e anni.
1: Grande lavoro.
2: Quindi
1: di
2: c'è stato sempre questo movimento. Io ci tengo a dire una cosa, noi parliamo di queste cose legate al passato, che io non rinnego, anzi lo amo.
0: Assolutamente.
2: Però la cosa interessante, perché a volte leggo anche commenti, ancora con queste cose della New Wave, ancora gli anni 80, noi guardiamo al futuro.
0: Certo.
2: Cioè io personalmente acquisto, prendo, propongo in radio, nei programmi.
0: E nel tuo programma, certo.
2: Delle cose completamente diverse,
0: e lo sentiamo, che è seguitissimo il
2: quindi
0: programma.
2: Voglio dire,
1: confermo la musica che ascolto nella sua macchina quando sono con lui, ascoltiamo sempre qualcosa di nuovo, anzi glielo chiedo, senti chi è questo gruppo?
0: Che bello ragazzi,
2: siamo complici.
0: ce ne fossero così in grado di captare, di capire, di fare ricerca e di condividerla, dimostrarla agli altri. Amici, qui bisogna ringraziare solo, punto. Chi commenta può fare le patate lesse, ecco, basta. Facesse altro nella vita, scusa.
2: È stata la nostra deviazione,
1: certo.
0: Ma è bello, ma meno male, ragazzi. E guardate, questo, noi parliamo veramente di un movimento che c'è stato,
2: certo.
0: e di tutto quello che accade ancora oggi, perché come tutti sappiamo, Franzi è qui, no? All'interno, ecco, vedete, mamma mia, ragazzi, guardate queste foto,
2: sì.
0: guardate.
2: Questo è Radio Taranto Notte 102.5 special dedicato a David Bowie.
0: Mamma mia, sì. Che anno era? 78.
2: Io non riesco più a mettere insieme
0: gli anni.
2: Io dico soltanto una cosa, che quest'anno io faccio 50 anni di radio.
0: Mamma mia,
3: amici.
2: Ho iniziato nel
3: Io mi sento piccola.
2: Ho iniziato nel 1976. Ne parlavo ieri sera con Cesare.
3: Mamma mia.
2: Al telefono, e lui da bombarese mi ha detto: mo, auguri.
3: 50 anni, ragazzi. Io mi sento piccola così. Michael, proprio un embrione, praticamente.
1: Infatti, ci siamo conosciuti in radio. Nel 1976.
2: Ci si conosceva di vista, poi. Anzi, addirittura un amico, una sera, questo è un aneddoto, in Piazza della Vittoria, sotto i portici, il famoso Tre Palle.
3: Sì, come no, c'è il Tre Palle.
2: Ci prese per mano, dice: no, allora, Franzi, questo è Marcello, Marcello, questo è Franzi, parlatevi.
3: No, bellissimo.
2: Così è andata. E poi ci siamo ritrovati in radio, perché Loris Pepe,
3: buon'anima, Loris Pepe.

0: aveva il negozio di dischi Discomania e quindi niente, cominciamo a fare il programma in radio, giorni dispari e pari, facevamo sempre il notturno.
1: Mamma mia, che bello.
0: Dalle 22 alle 23, una cosa del genere.
1: Mamma
0: e poi
1: mia.
0: Di là, diciamo, è stata una...
1: Che bello, ragazzi, io voglio solo segnalarvi che tutto questo e molto di più inizierà questa sera alle 18:30 alla Mondadori Bookstore in Via De Cesare e continuerà

0: bitum a Spazio Porto.
1: Certo, certo.
0: Grazie per essere stati qua,
1: grazie
0: per averci dato questa anteprima.
2: Grazie a voi tutti, è un piacere.
0: Noi ci rivediamo di nuovo qua a radio, perché io vi aspetto sempre.
2: Va
0: io aspetto. So che i vostri impegni sono tanti, vi ringrazio per il vostro tempo, per averlo dedicato a me e a noi.
2: Non possiamo fuggire da noi stessi. Quindi
0: ragazzi.
2: Ci saremo.
0: Grazie mille, Marcello Nitti, Franzi Baroni.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: A tutti, ciao. Grazie, alla prossima.
2: Ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito

0: www.provinciali.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: nostro Rewind Hour, Jones, Things Can Only Get Better. È così e sarà, amici. Eccoci, adesso entriamo subito in video collegamento con la nostra Federica Pompamea. Ciao Federica.
1: Ciao Manetto, buongiorno a tutti.
0: Allora, dove sei, cosa fai? Raccontaci rapidamente.
1: Mi trovo all'interno del liceo artistico Calò, dove è stata presentata sotto osservazione la mostra realizzata dagli studenti e dalle studentesse della quarta M del liceo, che esplora un pochino quelle che sono i conflitti che si creano tra l'individuo e le strutture di controllo, in particolare quelle digitali, e la facilità in cui si può cadere nel controllo e perdere diciamo la propria condizione personale, quindi cambiare identità e essere facilmente condizionati. Io ho sentito Daniele Grassi, che è stato uno dei ragazzi che ha partecipato e che ha realizzato gli scatti presenti all'interno della mostra.
0: Vediamo e sentiamo.
2: Abbiamo voluto trasmettere sicuramente la sensazione di oppressione che dà l'argomento della sorveglianza, perché comunque è un argomento molto attuale e soprattutto molto presente, più di quel che si pensi. Che cosa abbiamo imparato? Sicuramente a unirci, a capire che se ci mettevamo tutti insieme a fare qualcosa poteva uscire veramente bene.
0: Assolutamente. Federica, c'è altro che vuoi aggiungere?
1: Sì, vorrei dire che questa è una tematica molto attuale che secondo il docente delle discipline audiovisive e multimediali, quindi curatore anche della mostra, il professor Stefano Bianco, può diciamo raccogliere anche l'interesse della collettività. Infatti la mostra è aperta non solo agli studenti ma anche a qualsiasi cittadino che voglia visitarla, e lui ha parlato proprio di questo, ascoltiamo.
3: Allora, il visitatore può osservare attraverso questi scatti e può farsi più che altro molte domande. In alcune forse si può riconoscere, perché questa interazione continua fra la macchina e l'uomo probabilmente coinvolge tutti oggi, nessuno escluso. In altri invece c'è forse un punto di riflessione religioso, politico, economico, e anche il ruolo che l'essere osservati e nello stesso tempo osservare, quindi questo scambio continuo di ruoli, e probabilmente l'ambiguità che si cela dietro a questo gioco. Probabilmente forse questo potrebbe essere un po' il filo conduttore, il gioco che potrebbe aiutare chi guarda a farsi qualche domanda in più.
0: Benissimo, Federica, ti ringrazio per questo collegamento in diretta dalla città, come ormai ci hai abituati a fare. Buon lavoro e buona giornata, presto.
1: Grazie, buona giornata.
0: Bene amici, adesso c'è una cosa importante che dobbiamo fare, ed è questa. Oggi è lutto cittadino e vogliamo ricordare anche noi di Cittadella TV, di Radio Cittadella, Sacco Bakary, il bracciante del Mali, barbaramente ucciso il 9 maggio scorso in Piazza Fontana. Aderendo all'invito del sindaco di Taranto, osserviamo il minuto di silenzio in memoria di questo giovane lavoratore che proprio oggi ha intrapreso il suo ultimo viaggio verso la sua terra natale.

0: Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Era Massimo Giallini quello del video. Cominciamo con lui, quindi non con il Tiro Mancino. I Due Destini, il pezzo che dà il via a questa puntata di Buongiorno Taranto. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la musica e l'informazione di Cittadella sui 96.5 e sul canale 94 del Digitale Terrestre. Buongiorno da Francesco Casula, buongiorno a Piero Caffio che oggi guida la parte tecnica e buongiorno a tutti coloro che sono già sintonizzati per capire quali saranno i temi di questa giornata, di questo venerdì che purtroppo non sarà un venerdì leggero o leggerissimo, perché anche oggi parleremo di Bakary Sako e oggi è il giorno del lutto cittadino a Taranto. La salma del 35enne del Mali, ucciso a coltellate da un gruppo di ragazzini, tra cui quattro minori, all'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana, oggi partirà per il Mali, per tornare a casa dai familiari. Ne parleremo con Enzo Pilò, associazione Babele, uno dei degli esponenti più significativi della lotta per l'inclusione a Taranto, e parleremo anche di questo. Taranto è o no una terra razzista? E poi ci sposteremo invece in Città Vecchia, dove da tempo si vive un'ulteriore problematica, oltre a quella dei parcheggi e una serie di altre robe. Vi ricordate la discesa a Vasto? C'è stato un momento in cui era a doppio senso. Da mesi invece è ferma e questo genera ulteriore ingorgo sulla ringhiera, come la chiamiamo tutti, e insomma altri problemi. Ci sono situazioni che magari possono essere risolte, ce lo racconteremo più tardi. Poi ce ne andremo invece nel calcio, perché domenica il Taranto affronta la sfida con l'Apice per la promozione, e trasferta vietata ai tifosi. Francesco Friuli ci racconterà i dettagli dal punto di vista tecnico-tattico e anche insomma queste reazioni che ci sono state a questa notizia di ordine pubblico. Lo stesso comune ha fatto un comunicato stampa parlando di disposizione sproporzionata. E poi chiuderemo con un collegamento con Kimberly Celestiano, vicepriora del Carmine di Taranto, che ci annuncerà una notizia. Il Carmine ha chiesto di donare il titolo alla chiesa di Basilica Minore, una richiesta fatta direttamente a Papa Leone, e ci faremo spiegare che significa, cosa serve e tra quanto arriverà eventualmente una risposta. Ma oggi cercheremo di darci un po' di leggerezza, come al solito, con il nostro Claudio Petrone. Nell'eco dei social parleremo di Rino Gaetano, ma non solo, vi racconteremo anche altre novità del Taranto Calcio. Si è informato un po' di tutto, ha detto insomma che sarà una puntata da non dimenticare, quindi mi raccomando, non andate via, restate sui 96.5 sul canale 94. Adesso c'è l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra autostima è in crescita e questo si riflette nei rapporti sociali. Tuttavia, chi lavora in ambiti stressanti, come la ristorazione ad esempio, potrebbe risentire di un certo nervosismo che rischia di intaccare il buon umore. Toro, dimostrate una razionalità insolita, soprattutto in amore, e questo vi aiuta a tenere a bada l'istinto. Chi studia o affronta esami deve armarsi di pazienza e determinazione. Un piccolo viaggio può aprire nuove prospettive. Gemelli, la vostra naturale riservatezza si trasforma in timidezza a volte, e questo però può limitarvi nei rapporti. Le coppie più solide riescono tuttavia a realizzare progetti comuni che rafforzano il legame. Gestite il denaro con attenzione. Cancro, avete mille idee per la testa, ma non tutte trovano spazio nella vostra giornata. Alcune tensioni con parenti possono disturbare l'armonia. L'indecisione nel lavoro va affrontata con più determinazione. Leone, un pizzico di gelosia rischia di minare l'equilibrio della coppia. In ambito lavorativo avrete grinta da vendere, ma l'energia potrebbe calare verso sera. Riposatevi. Vergine, le vostre insicurezze tornano a farsi sentire e questo si riflette sia in amore che nelle finanze. Riconnettersi con il partner può essere utile per ritrovare la stabilità emotiva, alti e bassi sul fronte economico. Bilancia. Chi è in coppia tende ad essere freddo e distaccato, mentre i single si sentono poco disposti ad aprirsi. Le trattative lavorative invece sono più complicate del previsto. Mantenete la calma e non forzate i tempi. Scorpione. Una leggera malinconia potrebbe affiorare nel pomeriggio, facendovi sentire più vulnerabili. In amore i malumori rischiano di creare incomprensioni. Sul piano economico emergono problemi imprevisti. Sagittario, il fuoco che vi anima è in piena espansione e riuscite a conquistare l'attenzione e a portare avanti i progetti che vi stanno a cuore. Agite senza timori e tutto girerà a vostro favore. Capricorno, una spinta energetica vi rende magnetici e propositivi. È il momento di brillare, ma anche di ascoltare chi vi sta accanto. Se unite leadership ed empatia, potrete ottenere risultati eclatanti. Acquario. L'ottimismo torna a far capolino dopo qualche giornata più lenta. La vostra visione ampia vi guida verso obiettivi più ambiziosi. Fate spazio a nuove collaborazioni, a viaggi da pianificare o semplicemente a idee da condividere. Pesci, siete brillanti, comunicativi e riuscite a mediare anche nei momenti più delicati. In ambito affettivo si chiariscono alcuni malintesi. Il dialogo è il vostro superpotere. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. La felicità è sempre soggetta all'invidia. La sola miseria non è invidiata da nessuno. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E grazie a Maya per averci raccontato cosa suggeriscono gli astri per questo venerdì. Adesso ci tuffiamo nell'edicola, diamo un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Cominciamo come sempre col Corriere del Mezzogiorno. Il Papa non ci ha commissariati. La replica dei manager dell'ospedale San Pio di San Giovanni Rotondo dopo la decisione del pontefice. Il manager Gumirato: l'attuale gestione è sana, la vigilanza agirà sui debiti passati. Un buco grande, oltre 300 milioni, se non ricordo male, più o meno quanto tutta la sanità pugliese. E poi al centro della pagina: quando al San Nicola vinse la Stella Rossa, che notte, 35 anni fa, la Coppa dei Campioni, Jugovic, Papin e la finale con il Marsiglia. E poi invece la cronaca sul Corriere: due militari nella rete dei falsi incidenti, truffa da 100.000 euro, 6 arresti ad Andria, in manette medici, avvocati e persino, pensate, 2 carabinieri. Gazzetta del Mezzogiorno, il titolo è l'energia possibile. Pichetto: la transizione passa da Ilva e Cerano. La Meloni: non spendiamo soltanto per la difesa. Anche qui si parla dei 2 carabinieri che truccavano gli incidenti. E poi invece una sentenza dal tribunale di Bari, che insomma all'epoca quando ci fu l'inchiesta fece molto rumore. I Rolex falsi o rubati venduti nei negozi, 3 condanni a Bari, un sistema con ramificazioni in tutta Italia, ne scrive il collega Massimiliano Scagliarini. E poi Nichi Vendola sulla Gazzetta, replica al direttore Mimmo Mazza: mia la legge antidiossina, scrive l'ex governatore. Ricorderete che proprio nei giorni scorsi è uscito dal processo Ilva per prescrizione, era accusato di concussione per aver fatto pressioni su Giorgio Assennato. E allora noi ci fermiamo per la prima parte della rassegna stampa, tra un po' tutti gli altri giornali, ma ora c'è la New Hit.
3: Cittadella, New Hit.

5 con Heroin. Siamo tornati in diretta e, come annunciato, diamo ancora uno sguardo agli altri quotidiani in edicola oggi 29 maggio 2026. Dopo Corriere Gazzetta, l'apertura dell'edicola: abusi su studente a Ugento, l'arcivescovo chiede scusa. In una nota la diocesi esprime profondo dolore per il presunto coinvolgimento di un proprio presbitero, di un sacerdote per capirci, nei fatti riguardanti il delitto di molestie su un alunno delle superiori. E al centro della pagina Corvino lascia il Lecce, stanco, ora una pausa. Beato Tell, l'idea della pausa è bellissima, così anche solo a vederla. Aeroporti di Puglia, bilancio col botto, i numeri in crescita, si parla di nel 2025 un attivo di oltre 150.000 euro e 11 milioni di passeggeri, insomma un ricavi, investimenti per circa 33 milioni, insomma numeri davvero significativi. Ora, diciamo, la gente tornerà a dire: ma perché grottaglie, no? Vabbè, è tanto, cioè, è ciclico. Quotidiano di Puglia in edizione Taranto, la prima pagina dedicata all'energia anche qui, i costi del tempo perduto, bollette e frizione, fitto regioni. Dal nucleare all'eolico, il festival e i progetti, la lettera dell'Unione Europea è polemica, ne scrivono diversi colleghi sul quotidiano, dedicando un ampio spazio a questo argomento. A Bodi, a Taranto, lo sprint, i giochi saranno leva di sviluppo. Il ministro al Salone del Mediterraneo delle Imprese, che ieri ha chiuso i battenti, uno tra i giorni in cui grazie a Confcommercio ci si è confrontati su una serie di aspetti fondamentali, non solo per la crescita economico-finanziaria, ma anche per comprendere le difficoltà che ha il tessuto sociale, imprenditoriale di Taranto e come cercare soluzioni per intercettare fondi e a quel punto andare avanti. Droghe, smartphone in cella, il giro di mazzette, 10 arresti, utilizzati pure i droni ai domiciliari di un agente della penitenziaria, ve l'abbiamo raccontato ieri mattina quasi in diretta, ne scrive Nazareno di noi sul quotidiano. E poi di spalla un pezzo firmato dal collega Giacomo Rizzo: struttura da tempo vicino al collasso, fino a 1000 detenuti, ben oltre la capienza. Insomma, chiudiamo qui. Tra un po' cominciamo gli approfondimenti, parleremo di Bakary Sako, lo faremo con Enzo Pilò e lo faremo parlando del rimpatrio del 35enne e del lutto cittadino disposto dal sindaco Bitetti. Restate con noi.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani. A proposito di Francesco, volevo mandare un saluto a Francesco Di Corato, che è oggi ultimo giorno di scuola, piccolo nostro ascoltatore che ha detto al papà: ascoltiamo Ciccio Casula. Mi dispiace, lo dico anche al papà, Francesco, poteva andarti meglio, ma comunque grazie per seguire Cittadella e divertiti in queste vacanze. Se ti dovessero dare dei compiti, chiamami, fammi parlare con gli insegnanti. Cambiamo argomento adesso, caro Francesco, dobbiamo parlare di cose purtroppo davvero tristi, ma che accadono a pochi passi da noi. Torniamo a parlare di Bakary Sako, il 35enne del Mali, ucciso a coltellate da un gruppo di giovanissimi, tra cui quattro minori, all'alba del 9 maggio scorso. Oggi il lutto cittadino per il viaggio che la salma affronterà per tornare a casa. Una settimana in cui si sono rincorsi dai commenti social ai post, ma la domanda che ci siamo posti è: Taranto è o non è una città razzista? Ne parliamo questa mattina con Enzo Pilò dell'associazione Babele. Buongiorno Enzo, bentornato. Ce l'abbiamo? No, che è successo? Allora, intanto nel frattempo vado avanti, proviamo a ripristinare il collegamento con Enzo. Nel frattempo vi ricordo che proprio questa mattina, 29 maggio, è fissato il riesame dei quattro minori arrestati dalla squadra mobile con l'accusa di omicidio. A uccidere Bakary Sako sarebbe stato proprio uno tra i più giovani del gruppo. Questa mattina gli avvocati della difesa chiederanno la modifica della detenzione dall'istituto penale minorile, dal carcere minorile, per capirci, alla comunità. Poi sarà la magistratura a decidere. Ma torniamo sull'argomento che volevamo affrontare con Enzo Pilò, lo vedo in collegamento. Buongiorno Enzo, ben trovato.
1: Buongiorno, spero che mi sentiate.
0: Adesso ti sentiamo benissimo, ti sentiamo e ti vediamo benissimo, allora, per fortuna.
1: Forse è meglio anche.
0: Ok, come preferisci. Enzo, allora, settimane in cui discutiamo spesso, ci confrontiamo spesso sulla cronaca, quindi le responsabilità, i minori, le famiglie, tutto quanto. Poi, dall'altro lato c'è la vittima, un uomo di 35 anni che era venuto qui a cercare un futuro migliore, torna a casa in una bara. Questo è un fatto, non è un'opinione. Quello che però volevo chiedere a te è... Taranto è una città razzista o no? Cioè, tu pensi che questo scontro sui social, anche a difesa dei giovanissimi, sia perché alla fine è morto un nero e non è così grave, oppure davvero non riusciamo a provare empatia per quello che è avvenuto?
1: Ma io intanto non farei di Taranto un caso a sé. Taranto non è una città diversa dalle altre, e anzi stupisce quando si ascoltano dichiarazioni, soprattutto da chi è classe dirigente, dalla

0: politica che porta una narrazione di Taranto, città solidale, città inclusiva. Taranto è una città come tutte le altre, come tutte le altre città italiane, ma io direi come tutte le altre città della sfera occidentale, per così dire, dove il razzismo è una componente strutturale dell'organizzazione sociale e che è fortemente legato anche alla divisione del lavoro, a tutta una serie di questioni. Taranto quindi non è una città diversa dalle altre e quindi ci si divide in razzisti consapevoli, razzisti inconsapevoli e persone solidali, con solidarietà poi ovviamente formata da non solo questioni etiche, ma anche da convinzioni politiche che derivano appunto da un'analisi strutturale dell'organizzazione sociale, dell'organizzazione economica soprattutto.
1: Enzo, secondo te è la guerra tra poveri che poi porta in qualche modo ad avere questo risultato, questo tragico risultato, o è frutto di una paura mai sconfitta e anzi alimentata, diciamo, dalle forze politiche, alcune forze politiche?
0: La guerra fra poveri a volte agisce anche in questa cosa, no? Soprattutto nelle periferie delle grandi città dove si alimenta il conflitto fra supposti privilegi di cui godano persone che non sono del nostro paese, ma la stessa violenza viene esercitata verbalmente da classi, dalla classe media, dai ricchi. Diciamo che questa violenza si esplicita in modalità diverse a seconda di quale è il settore sociale che la esercita. Parliamo di guerra fra poveri nel senso che sicuramente il disagio economico che avanza influisce anche sui rapporti fra le persone. Su Taranto in particolare, io adesso non conosco le condizioni economiche del gruppo che ha ucciso barbaramente Bakary Saco. Diciamo che l'ambiente sociale è noto, però voglio dire, sicuramente non è che questa cosa influisca soltanto da un punto di vista economico, nel senso che certamente la componente più forte sono gli ultimi 20-30 anni di propaganda della destra, sull'individuare il nemico,
1: Molto
0: che è
1: spesso a
0: appunto.
1: Taranto, iniziamo tanti anni fa, era un gnur, diciamo, da Cito in poi. Enzo, noi ti dobbiamo salutare perché il tempo è finito, però grazie davvero per questo confronto che, insomma, ci concedi tutte le volte che te lo chiediamo. Grazie davvero e non ti auguro una buona giornata perché non lo sarà, però ecco, mando un abbraccio a te e a tutti gli amici dell'Associazione Babele.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Noi ci fermiamo invece per un po' di pubblicità e tra un po' invece ce ne andiamo in Città Vecchia per parlare della discesa a Vasto. C'era una bella invenzione qualche tempo fa, il doppio senso, non c'è più da mesi. Perché? Ve lo raccontiamo tra un po'. A tra poco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Stewart su Cittadella, il nostro rewind scelto dal Piero Caffio questa mattina. Adesso ce ne andiamo in Città Vecchia come promesso. Vi ricordate la discesa Vasto? C'è stato un tempo bello in cui c'era il doppio senso e quindi diciamo tu per andare diciamo in centro potevi evitare di fare tutto il giro della ringhiera o di circumnavigare l'isola, invece risalire la discesa Vasto al contrario. Da tempo invece, da quando sono partiti i lavori a Piazza Castello, tutto questo è bloccato perché quella corsia è diventata una specie di deposito. Ma ci racconta tutti i dettagli Valentina Castellaneta.
1: E non vengono mai presi in considerazione i bisogni dei residenti della Città Vecchia, che ormai da quasi un anno chiedono insistentemente ricevere quantomeno delle attenzioni proprio circa la sosta, dato che l'area ormai, il quartiere ormai è tutto cantierizzato.
2: Ancora disagi per i residenti della Città Vecchia. Nel mirino dei cittadini finisce la gestione della viabilità, in particolare lungo la discesa Vasto, dove da mesi si accavallano chiusure e cambiamenti che complicano la quotidianità di chi vive nel quartiere. Anna Rita Casula Milfa è la presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, racconta una situazione diventata insostenibile per i residenti.
1: Quella strada che prima prevedeva un doppio senso di marcia, da febbraio è stata chiusa, recintata, prima per farla diventare un deposito di materiali e adesso è in seguito, poi così senza nessuna indicazione da parte dell'amministrazione comunale, è diventata un nuovo parcheggio abusivo. Quindi quell'area non è un reale parcheggio e io mi chiedo perché posizionare dei divieti di sosta su una strada che non è un'area di parcheggio.
2: Non solo, con la perdita del doppio senso di marcia nel tratto della discesa Vasto, gli automobilisti sono costretti a percorrere l'intero perimetro dell'isola per poter tornare indietro.
1: Nel 2021 fu l'amministrazione Melucci a ripristinare il doppio senso di marcia e devo dire che fu una misura accolta in maniera super favorevole dai residenti, perché oggettivamente ci semplifica di tanto la vita, decongestiona anche il traffico dietro la ringhiera, dato che tante macchine arrivano anche dal Ponte di Pietra, per cui per noi era un attimo più semplice uscire dal quartiere. Adesso invece siamo di nuovo alle solite praticamente, e penso che lo saremo per un po', perché se il progetto di Piazza Castello prevede ormai l'area pedonale, io non so se il doppio senso di marcia in futuro sarà previsto nuovamente. Il problema è che l'amministrazione non ci dà risposte.
0: Insomma, maggiore comunicazione con le istituzioni chiedono i cittadini. Noi adesso ci fermiamo per un po' di musica, informazione e non solo. Quando torniamo però parliamo del Taranto. Domenica il Taranto si gioca la promozione, ma lo dovrà fare senza i tifosi. Ci racconterà tutto Francesco Friuli. Adesso invece vi lasciamo in buona compagnia con Gaia e la sua Bossa Nostra.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Sono le 8.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo perché manca ancora il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Anche i media iraniani frenano. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Contro la crisi energetica i paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaimont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari.

fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee.

0: oggi per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero programmato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione, con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Siamo allo sport. Yannick Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo, che avanti 2-7-0 va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale del Roland Garros si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22, con un triplo 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Adesso ci sarà l'argentino Francisco Comesagna al terzo turno. Al prossimo turno anche Cobolli e Arnaldi. È tutto, più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Alta pressione ancora prevalente sull'Italia, sebbene minata da infiltrazioni fresche in quota, responsabili di qualche temporale. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Da segnalare però locali addensamenti e rovesci su basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento e quindi il rischio temporalesco, che interesserà l'arco alpino, il versante tirrenico e le due isole maggiori. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient chill.

0: Elisa, amore, è 9 minuti dopo le 8, seconda ora di Buongiorno Taranto che comincia adesso e come è annunciato sui 96.5 sul canale 94. Ora parliamo della prossima gara del Taranto domenica contro Apice. Il Taranto si gioca la promozione. Quali sono le novità in casa rossoblu? Le chiediamo al collega e amico Francesco Friuli. Buongiorno Francesco, ben trovato.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. Beh, se mi dici quali sono le novità, dipende da dopo il caos di ieri sicuramente, non dovuto al Taranto e non dovuto all'Apice, voglio dire il caos biglietti di sì. Ieri, perché penso che sia stata questa la notizia del giorno, che vi abbiamo raccontato poi passo dopo passo sia sul nostro sito sia sui nostri canali in TV e in radio. Beh, insomma, ieri comunque è stata scritta una pagina particolare, perché quando due società si mettono d'accordo e quando comunque vengono date rassicurazioni da parte di entrambi i club alle autorità competenti, ti aspettano una situazione diversa rispetto a quello che è successo. Dunque io vado a fare una sintesi brevissima. L'Apice con il Taranto si erano messi d'accordo su una gestione di 600 tagliandi e l'Apice si era fatto carico di dover installare una zona removibile per permettere ai tifosi del Taranto di essere presenti ad Apice, provincia di Benevento, questo è giusto ricordarlo, insomma, come distanza chilometrica. Mancava soltanto l'ok da parte del GOS di Benevento, che non è giunto, e non solo non è giunto per i 300 posti, non solo non è giunto per i 120 posti che eventualmente sarebbero stati disponibili per i tifosi del Taranto, che sono diventati 100, ma è stata anche vietata la trasferta ai residenti in Puglia. Fondamentalmente i fuorisede possono acquistare i tagliandi. Una doccia gelata, anche se, come raccontavamo anche ieri, poco prima della riunione del GOS, c'era stata una sorta di diciamo quell'entusiasmo raffreddato che avevamo raccontato, insomma, nei giorni scorsi, quell'entusiasmo da parte dell'Apice, da parte del Taranto. Ieri, poco prima della riunione del GOT, ho sentito delle persone vicine, insomma, a Taranto, questo lo possiamo dire, e avevano una impressione negativa della riunione del GOT, che purtroppo si è andata a concretizzare. Quindi qualcosa è accaduto, diciamo, nella serata tra mercoledì e giovedì, che ha fatto diventare questa situazione concreta, ossia il Taranto avrà solo 100 tifosi se verranno poi venduti tutti e 100 gli italiani. Al momento non sono stati venduti tutti e 100 italiani, che verranno venduti entro la giornata odierna alle ore 19. Poi per quanto riguarda il campo è un tutto un altro discorso, lui ancora sta continuando la preparazione.
0: Francesco, domanda, non lo so, non me lo ricordo, c'erano precedenti, diciamo, come dire, brutti, mettiamola così, tra le tifoserie, o è solo una misura preventiva? Non lo so.
1: Allora, io voglio, ti rispondo dicendo che assolutamente nessun precedente, anzi l'unico era molto positivo domenica scorsa. Addirittura i tifosi dell'Apice domenica scorsa, che sono stati accolti benissimo a Massafra, ma sono andati tranquillamente in giro a Massafra senza nessunissimo problema. Non solo, c'era stato un particolare simpatico, molti di voi che conoscono il calcio, diciamo quello della Champions, della Serie A, ci sono delle sciarpe celebrative con entrambe le squadre, i nomi di entrambe le squadre, i colori di entrambe le squadre. Ebbene, loro hanno creato addirittura, questi tifosi, una sciarpa a metà dell'Apice e metà del Taranto, perché è un evento storico per Apice questo.
0: Certo.
1: Dove io penso, ma non ho nessuna certezza, quindi mi avvalgo sì. di tutti gli interrogativi possibili e immaginabili. Penso che sia una misura preventiva, e voglio seguire la tua linea, in riferimento a possibili situazioni che possano incontrarsi durante il tragitto con l'incontro con la

0: molte tifoserie, è l'unico pensiero che a me in questo momento.
1: Francesco, l'appuntamento per seguire la gara?
0: Allora, ci vediamo domenica alle 15.55, 5 minuti prima dell'inizio del match alle ore 16. Ricordiamo che il Taranto gioca la sua partita di semifinale, conoscendo già quello che accadrà domani, perché domani si gioca l'altra semifinale, quella tra Matese e Gladiator, con la formazione di Santa Maria Capovetere, ossia la Gladiator, avanti di una rete rispetto alla Matese. Quindi chiunque sia in finale la conoscerà domenica. Domenica il Taranto ha 2 gol di vantaggio, può vincere e pareggiare con qualsiasi risultato e perdere solo con un gol di scarto per passare il turno nei 90 regolamentari. In caso di 2 gol a vantaggio dell'Apice al termine dei 90 regolamentari si va ai tempi supplementari. Permanesse la stessa situazione, si andrebbe ai calci di rigore. Se dovessero passare Taranto e Gladiator, si procederà lunedì alla sede della LND a Roma al sorteggio per definire il calendario di semifinale e finale alle ore 15 e eventualmente, ci fosse questa circostanza, la seguiremo in diretta durante Onda Rosso Blu.
1: Grazie a Francesco Friuli, grazie per essere stato con noi e buon lavoro Francesco.
0: Ciao ciao, buona giornata a tutti.
1: Noi ci fermiamo per un po' di musica, quando torniamo invece parliamo di altro, parliamo completamente di argomenti completamente diversi, andiamo alla Chiesa del Carmine che chiede di diventare una basilica minore, intanto i The Colors con Rolling Stones.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Phil Collins alle 8.24 su Cittadella, il Rewind sui 96.5 sul canale 94. E adesso invece torniamo nel presente, anzi diamo uno sguardo al futuro partendo dalla Chiesa del Carmine. Lo facciamo perché nei giorni scorsi l'Arciconfraternita ha reso noto che è stata inviata una supplica al Papa, a Leone XIV, per chiedere di attribuire alla Chiesa il titolo di Basilica Minore. Perché e cosa cambia, come funziona? Lo chiediamo alla vicepriora del Carmine di Taranto, Kimberly Celestiano, che è in collegamento con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo proprio da che cosa cambia, che significa chiedere di diventare una Basilica Minore?
1: Il titolo di Basilica Minore è proprio un riconoscimento onorifico concesso dal Papa a quegli edifici religiosi particolarmente importanti per il loro valore storico, artistico, spirituale. Sono molti i tarantini che amano la nostra Chiesa e che la vedono come un punto di riferimento per la loro vita spirituale. Basti pensare poi anche ai riti della Settimana Santa, che la rendono visibile anche oltre il territorio diocesano e regionale. È per questo che il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha promosso l'avvio di una supplica da indirizzare al Santo Padre, proprio come segno di riconoscimento della storia, della tradizione e della vita di fede che si esprime nella nostra casa. Perché permettimi, Francesco, di dire anche a tutti che soprattutto per noi confratelli e consorelle la Chiesa del Carmine è la nostra casa.
0: E adesso sostanzialmente questa supplica si comporta anche di una raccolta di firme, mi pare di capire, giusto?
1: Esattamente, firmando con noi questa supplica al Papa manifestiamo l'amore che percepiamo proprio in questo luogo che viviamo quotidianamente, che custodisce poi tutte le nostre speranze, le preghiere, le tradizioni della città.
0: Senza entrare troppo nel dettaglio, la Chiesa del Carmine Chiesa del Carmine sarà sottoposta a una serie di lavori significativi che credo abbiano contribuito anche a questo, o mi sbaglio?
1: Esattamente, negli ultimi anni sono stati diversi lavori di adeguamento liturgico, presbiterio, altare, sedie, ambone, e sono sicuramente lavori che sono serviti anche per chiedere insomma questa supplica al Papa.
0: Presbiterio, altare, sedie, ambone, cioè sono una serie di luoghi, diciamo, della Chiesa. Adesso comincerei a fare domande a raffica, ma purtroppo non ne abbiamo il tempo e quindi diciamo non vorrei rompere le scatole troppo a Kimberly Celestiano. Allora facciamo così, nei prossimi giorni magari cominceremo anche noi a cercare di capire un po' come funziona, che cosa significa ambone, cosa significa, chi magari insomma frequenta la Chiesa un po' lo sa, magari tanti altri noi. Allora, nei prossimi giorni magari ci pensiamo e proviamo anche un attimo a spiegarlo meglio. Intanto grazie a Kimberly Celestiano per essere stata con noi, grazie davvero, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
0: E noi invece tra un po' ci tuffiamo nell'eco dei social, lo facciamo con Claudio Petrone e parleremo di un po' di cose. So che parleremo di Rino Gaetano, credo che parleremo anche del Taranto e della trasferta vietata, insomma di questo momento particolarmente sentito dai tifosi. Facciamo così, ce ne andiamo con la musica, c'è una new hit per noi, quando torniamo c'è Claudio Petrone.
2: Buongiorno Taranto, l'informazione del mattino.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Maria Salemi con End of Silence, una delle new hit in rotazione su Cittadella, una new hit che in realtà è stato un colpo al cuore per Claudio Petrone. Buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno, mi aspettavo che comparisse dietro Silvia Salemi Gerardina Trovato. Sono cantanti della nostra epoca.
0: Sì, ti ricordi A casa di Luca?
1: La sera a casa
0: l'unica
1: di Luca.
0: L'unica canzone che ricordo io della
1: ci tempo. Vedevamo, che facevamo a casa di Luca? Un sacco di cose.
0: Ma stasera a casa di lui, sì. Torniamo a parlare, sì. Una cosa del genere.
1: Posso dire una cosa?
0: Ne hai facoltà.
1: Prima di partire, volevo scusarmi con chi ci ascolta, con chi ci vede in video.
0: Sì. Perché scusazio non petita.
1: Eravamo d'accordo con Ciccio, mi sarei dovuto mettere anch'io una camicia di jeans. T-shirt bianca.
0: No, però la sfiga ci vede benissimo. L'unica volta che decido di mettere la camicia. Va bene, meno male che ho messo la camicia almeno. Allora, oggi abbiamo detto.
1: Oggi
0: mi hai confermato due cose.
1: Il programma, forse, la scaletta forse è confermata.
0: Ce l'abbiamo, ok.
1: Parleremo di Rino Gaetano.
0: Ok.
1: Che chi non conosce Rino Gaetano, grandissimo cantautore, purtroppo venuto a mancare il 2 giugno del 1981, quindi sono 45 anni.

0: dalla morte di Rino, e così non per riempire di tristezza il nostro weekend, né per collocarci in un modo
1: per riscoprire un grande cantautore italiano. Non sì. sarà l'unico argomento che affronteremo oggi, parleremo anche del Taranto. Domenica c'è una partita importante e i tifosi del Taranto, diciamo, non sono molto contenti.
0: Sì, no, anche perché stiamo preparando tutti la trasferta.
1: Ma adesso c'è Rino.

0: 8.36, l'eco dei social su Rino Gaetano, che parte con uno dei pezzi, divisivi però anche rispetto alla figura di Rino Gaetano, ma sicuramente il più ascoltato, per esempio, il più streamato su Spotify.
1: Ed è una cosa surreale, Francesco. Perché surreale? Surreale perché uno dei pezzi più ascoltati, come dicevi tu, non è di Rino Gaetano. E questa cosa, quando ai matrimoni, alle feste, alle cene spettacolo, parte questa canzone, noi sappiamo
0: tutti... qualunque karaoke, anche con una chitarra così...
1: Al certo. Karaoke, sì. Tutti si alzano, cantano e sognano su questa canzone, e Rino Gaetano, che della surrealtà era anche un esegeta, avrebbe sicuramente sorriderebbe perché rifletterebbe sul fatto che non è una sua canzone. Che vuol dire questo? La canzone è di Riccardo Cocciante, sì. Ci fu un concerto molto famoso nel 1981, organizzato addirittura, sto facendo un po' organizzato addirittura da Shel Shapiro, che cantava, come noi ricordiamo, "Ma che colpa abbiamo noi".
0: E, stai fortissimo sul vintage.
1: No, diciamo. Sono super vintage. E nel 1981 ci fu questo Q Concert, che era un concerto che doveva unire più voci, e c'era appunto Rino Gaetano, che era piuttosto in voga in quel momento storico, c'era appunto Riccardo Cocciante.

0: erano tutti cantanti dell'RCA, che era una casa discografica molto famosa dell'epoca, e Rino Gaetano cedette la sua famosissima canzone Aida a Riccardo Cocciante, e Riccardo Cocciante gli consegnò invece da cantare A mano a mano. Di A mano c'è solo la versione live, perché Rino cantò solo in quella circostanza questa canzone, che fortunatamente per i posteri e per quanti la cantano adesso fu registrata. E però poi accadde l'imponderabile, perché il concerto era di marzo del 1981 e purtroppo, motivo per il quale ne ricordiamo le gesta e soprattutto la voce e soprattutto le canzoni, Rino Gaetano il 2 giugno morì, il 2 giugno del 1981 morì in Roma. In circostanze che adesso che va in voga il crime, vanno in voga i crime, anche la Fagnani è passata da Belve normale,
1: sì,
0: a Belve
1: crime.
0: Casi giudiziari, questo non è un caso giudiziario, ma è un caso molto particolare su come è avvenuta purtroppo, come è avvenuto purtroppo il decesso di Rino, che a questo punto in modo velocissimo,
1: sì,
0: andremo a raccontare.
1: Raccontacelo.
0: Anche perché, parentesi su Rino, innanzitutto, vabbè, qual è la tua canzone preferita di Rino Gaetano?
1: Allora,
0: Tu forse non essenzialmente tu?
1: No. Guarda, credo forse Aida.
0: Aida.
1: Però è a momenti, capito? Quindi non so, cioè, sono stato pure io in fissa con un Tereg Q per un sacco di tempo. Poi da suonare è una palla tremenda, perché è un do costante.
0: Non Tereg Q, che è quello che mi dici dopo la trasmissione.
1: No, quello te la dico prima di solito. Dopo è passato.
0: Abbassi la lei, non Tereg Q. Peraltro la.
1: No, guarda, adesso ti direi Aida, però te lo direi, cioè, in questo periodo.
0: Mio fratello è figlio unico, perché non ha mai vinto un premio aziendale?
1: No. No, adesso no. Però per esempio Berta Filava, c'è stato un momento in cui andavo in fissa. Gianna no, devo dire la verità, Gianna è un po' di quelle.
0: Ma ovviamente Gianna, che era il pezzo che lui portò a Sanremo rompendo gli schemi e comparendo sul palco con una bombetta e con un frac, per quasi per sfottere il Festival della Canzone Italiana, era il suo pezzo più famoso, è stato per un certo periodo il suo pezzo più famoso, e lui non lo tollerava così tanto. Quindi dicevamo, che cosa accade? Rino Gaetano perdonate,
1: prego.
0: Rino Gaetano l'1 giugno del 1981 prende la propria autovettura e si reca ad un appuntamento con un carissimo amico dell'epoca e viene coinvolto in un incidente stradale sulla Nomentana all'angolo di Via di Santa Costanza. E arrivano i soccorsi con, secondo quello che ricostruisce la cronaca, arrivano i soccorsi con lentezza, dopodiché viene portato al primo ospedale, viene portato al secondo ospedale, non c'è posto al primo, non c'è, verrà ricostruito dopo il reparto di neurochirurgia per operarlo, arriva al terzo ospedale, insomma Rino Gaetano, la notte tra l'1 e il 2 di giugno, muore. E questa grossa perdita per la musica italiana, ma non solo, per un uomo appunto che era in grado di essere attuale anche adesso. Se noi pensiamo che fino a qualche davvero anno fa Non Tereg Più conteneva tutta una serie di soggetti che la canzone è scritta negli anni 80, alla fine degli anni 70, ed erano Umberto Agnelli, Monti Pirelli, Dribbla Causo che passa a Tardelli, Antonioni, Zaccarelli, Berzotto, erano tutte persone che comunque.
1: C'era anche il Papa, c'era la Repubblica, Papa, c'era Alfredino Rampi, c'era.
0: Ci sono tutti e c'erano tutti. Quindi
1: io li ho ritrovati, diciamo, molti di questi elementi in alcuni pezzi dei Baustelle. Ce l'hai presente? Hai sentito Alfredino?
0: Alfredino,
1: yeah. Tutta quella storia, diciamo, di Alfredino Rampi, in parte, poi la P2 e tutto il resto, io che ci sono in Non Tereg Più, io l'ho risentita nel brano dei Baustelle.
0: Ma cosa rende ancora più mitologica la storia di Rino Gaetano? Che nel 2000 viene pubblicata una canzone che si chiama La ballata di Renzo, che Rino Gaetano aveva scritto nel 1970, e all'interno di questa canzone, pensate che cosa strana, Rino Gaetano racconta: quel giorno Renzo uscì, andò lungo quella strada quando un'auto veloce lo investì. Quindi questa canzone, La ballata di Renzo, parla di un incidente stradale che si è verificato appunto a Roma, e mentre c'era questo incidente stradale, mentre si cercava

0: di portare Renzo al San Camillo, al San Giovanni, al Policlinico, non c'era posto, portalo qua, portalo di là,
1: Renzo muore.
0: E la particolarità del miticorino è quando Renzo morì, io ero al bar e bevevo un caffè. Cioè, le cose accadono, però nel mondo parallelo, il mondo va avanti. Si, certo, beve il caffè mentre non c'è un posto per il povero Renzo. Ma la cosa ancora più surreale è che sempre in questa canzone Rino Gaetano racconta che Renzo viene portato al cimitero e non c'era nemmeno posto al cimitero.
1: Al Verano,
0: cosa che realmente è accaduta, perché Rino Gaetano si trova seppellito al Verano, ma il posto dove si trova Rino Gaetano fu trovato solo in un secondo momento, perché all'epoca, quando è morto,
1: Posto per lui non ce n'era. Devo dire la verità, io al posto dei calabresi sarei incazzato come una biscia con l'ernia, perché io lo vorrei a casa, tra virgolette, non al Verano. Però,
0: ma lui,
1: Rino... cioè, io non so se neanche Rino sarebbe contentissimo di cioè, per il suo essere anticonformista, stare al Verano. Io non lo so se lui, non lo so.
0: Ma lui era nato a Crotone, ma fondamentalmente la sua vita, anche lui andava dal Barone a giocare a dama, che era un bar della Nomentana. Lui ormai si era radicalizzato all'interno della capitale. C'è da dire una cosa, che poche volte una famiglia come quella del nostro Rino si è impegnata tantissimo nel ricordo di questo straordinario cantautore. Vengono organizzati concerti, ci sono tribute, tribute band, i Ciao Rino, il figlio di Rino Gaetano, il nipote di Rino Gaetano canta anche le canzoni dello zio, insomma è vivo in tutti noi. Speriamo che chi canta con entusiasmo la mitica A mano possa anche riscoprire tutti gli altri pezzi storici,
1: nella speranza magari che, oltre a cantarli bene, li capiscano anche, diciamo, nel loro contenuto molto molto politico.
0: Bene, vi ho ammorbato.
1: No,
0: con
1: non
0: questo
1: è vero,
0: racconto.
1: È stata una bella mattinata, diciamo, un Claudio Petrone insolito questa mattina del 29 maggio. Adesso però alle 8:45 ci prendiamo una pausa, e quando torniamo parliamo di calcio addirittura, e lo facciamo però, diciamo, seguendo l'eco dei social.
0: Esattamente, parlando di Taranto Calcio.
1: A tra pochissimo, restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
5: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four.

0: Sex Machine, James Brown, un Claudio Petrone tra l'altro saltellante su un pezzo, un pezzo di storia.
1: Ma è la mia canzone, Sex Machine.
0: Ah ok, non lo sapevo, scusa.
2: Dal sacro passiamo subito immediatamente al profano.
0: Un attimo, cioè è proprio è giusto un attimo. Ma in realtà c'è una via di mezzo tra sacro e profano, che sia sacro che profano per alcuni e per altri, che è il Taranto Calcio.
2: Si cantava: noi facciamo i chilometri, superiamo gli ostacoli per il Taranto.
0: Per il Taranto.
2: Non si possono fare i chilometri.
0: Non si può, niente.
2: Domenica.
0: Apice, solo 100.
2: Tutti a casa.
0: Solo 100 persone, solo 100 biglietti.
2: 100, ma forse 150, ma forse non residenti in Puglia. Ancora non sappiamo.
0: Non è chiaro.
2: Non sono state pubblicate ancora le FAQ. Avremo delle FAQ dove scopriremo.
0: Scritto
2: che...
0: FAQ di quadro.
2: Ovvio, certo. Come il Q-Concert di cui concert
0: esatto.
2: di prima. E le FAQ in cui
0: Frequently asked questions, cioè le domande fatte più spesso.
2: Allora, una cosetta personale. Oggi Casula mi ama, a differenza degli altri weekend, mi sorride, c'è della redenzione nei suoi modi nei miei confronti.
0: Io avrei tanto da dire al tuo psichiatra. Ce n'hai uno? Cioè, perché te lo consiglio uno bravo? No.
2: Faccio tutto da solo. Sex Machine. Okay. In tutto e per tutto. Detto questo, attenzione, dobbiamo subito parlare di questa storia. Storiaccia. È stata forbidden, è stata proibita la trasferta ai tifosi del Taranto. A tutti i tifosi del Taranto.
0: Insomma, dipende da chi riesce a comprare il biglietto, non si capisce se viene da Taranto o non Taranto.
2: Ma probabilmente perché? Perché tutti si chiedono perché? Perché siccome alla partita di andata ci sono stati degli scontri, dei tafferugli nella città di Massafra, hanno saccheggiato tutta la città, hanno incendiato le macchine, i pericolosissimi tifosi dell'Apice, e quindi giustamente dice: allora al ritorno succederà un casino. Sì, bombe a mano,
0: sottolineiamo,
2: molotov.
0: Sottolineiamo, le frasi precedenti di Claudio Petrone potrebbero essere ironiche o comunque...
2: Si fa dell'ironia.
0: Si fa dell'ironia perché, come vi ha detto insomma stamattina, non è mai successo nulla a Massafra, quindi diciamo, qual è la ragione? Stai morendo?
2: No, quando si parla di pallone è sempre a Taranto, è sempre insidioso, perché perciò io cerco di stemperare. Però ragazzi, purtroppo abbiamo ragione. Perché? Perché in un mondo...
0: Chi siamo noi?
2: Noi tifosi. Sì,
0: noi tifosi.
2: Ma noi supporters, noi cittadini di Apice, un comune di 5.000 abitanti che non vedeva l'ora di poter ospitare con affetto, con orgoglio, con amore calcistico il Taranto per questa semifinale del campionato di eccellenza, e purtroppo questa cosa non si potrà avere.
0: Ok.
2: Abbiamo un contributo, Michael?
0: Abbiamo un contributo. Che succede?
2: Alziamo tutti.
0: Ma cosa alzi tutto?
2: Ricordo quando ero fanciullo, sognavo una maglia e un pallone.
0: Ma tu sei mai andato in trasferta?
2: Certo che sono andato in trasferta.
0: Due volte?
2: No, sono andato varie volte in trasferta, le ultime poi ho smesso. Sono tutti stati gli spareggi che il Taranto ha perso.
0: Io non lo direi molto in giro.
2: Avellino, Ascoli e Roma.
0: Cioè, anche Ancona.
2: Avellino, Ancona e Roma, sì. L'ultima, sì, vabbè, lasciamo stare.
0: Sognando la curva che canta, io provo
2: la stessa emozione.
0: Mi è abbassato un attimo in cuffia questo casino maledetto.
2: Una levata di scudi da parte di tutti. Cioè,
0: stavo leggendo alcuni commenti dei social, perché insomma, anche per dare un sostegno ai tifosi. Cioè, anche questo diventa divisivo in qualche modo, no? C'è qualcuno che dice, per esempio: forse impareranno a essere civili e sportivi, per colpa di alcuni scellerati purtroppo pagano tutti. C'è da qualcun altro che dice invece: grazie a tutti quelli che non fanno altro che parlare male di Taranto e dei tarantini. Se capisce niente.
2: Mi viene da piangere.
0: Okay.
2: Perché mi viene da piangere? Perché chi ha la possibilità di vedere il video... fino adesso abbiamo visto la curva nord che canta, che inneggia al Taranto. Tra le altre cose, è stupendo lo stadio che stanno costruendo,
0: è vero,
2: per i giochi del Mediterraneo, però l'emozione della mitica curva nord è sempre forte per chi è nato a Taranto, anche per chi non è tifosissimo del calcio. Detto questo, dicevamo appunto, c'è stata questa levata di scudi che è surreale, come un atto sicuramente di pubblica sicurezza. Sicuramente ci saranno delle sottese ragioni perché il prefetto di Benevento ha disposto questo divieto, però c'è da dire che questa cosa ha unito tutti, cioè un atto di chiusura è stato in grado di, piuttosto che dividere, di unire, perché sia i tifosi del Taranto, sia i tifosi, ovviamente, sia i tifosi dell'Apice, sia l'amministrazione di Apice, del comune di Apice, sia l'amministrazione di Taranto, anche c'è stato un comunicato stampa che ha espresso della vicinanza a chi non potrà andare allo stadio. Ma io vorrei dire, Ciccio, oltre questa unione nel disaccordo sull'evento, c'è da dire che c'è stato anche, onestamente, un macro danno nei confronti di chi aveva organizzato la propria trasferta. Io so che i tifosi avevano già organizzato dei pulmini,
0: c'era un planning già,
2: ma perché insomma in questa sofferenza, poi parliamo tanto di sport a Taranto, di rilancio allo sport a Taranto, voglio dire,
0: parliamo dello sport a Taranto, mica ad Apice, che c'entra?
2: No, c'è comunque una semifinale per finalmente salire di categoria, avvicinarsi, visto che purtroppo il Bari è retrocesso, magari potrebbe
0: vabbè,
2: esserci,
0: non lasciamo perdere perché cioè, noi quindi siamo ancora, diciamo, al Mundiali de Escuela. Momenti,
2: io l'ho vinto, cioè, il Mundiali de Escuela,
0: io pure
2: con l'Archita,
0: col Pacinotti,
2: episodio più
0: mio fratello fu anche capocannoniere, ma non ce la
2: più
0: tiriamo
2: unico
0: per
2: più l'unico che è raro che l'Archita vincesse il Mundiali de Escuela,
0: ma c'è cioè, tipo i preliminari io
2: peraltro senza pagare, cioè abbiamo fatto
0: ma come
2: abbiamo vinto, avevamo uno squadrone fortissimo
0: davvero. Chi c'era in questo squadrone?
2: Alessio Giuffrè, Nicola De
0: Alessio
2: Florio,
0: sì?
2: Io ero in panchina, poi sono passati 30 anni.
0: Sì, abbastanza.
2: No, forse anche di più.
0: Non ci crederò mai che l'Archita ha vinto un Mundiali di Escuela.
2: Forse...
0: cioè, eravate bravi in un sacco di cose, ma l'unica cosa che non sapevate fare era stare in campo.
2: No, abbiamo vinto il Mundiali di Escuela. E chi ci ascolta sarà orgoglioso
0: lo
2: di
0: sa.
2: Questo.
0: Va
2: forse
0: bene.
2: C'è, a proposito, un movimento che è nato per almeno richiedere un maxi schermo per poter vedere tutti insieme la partita del Taranto di domenica alle 4.
0: Ma attenzione, in ogni caso c'è Cittadella TV, Cittadella la radio, c'è il nostro Francesco Friuli alle 15.55. Se proprio volete avere una bella racconto della partita, ve la raccontiamo anche noi da Cittadella.
2: Oppure tifosi, se volete venire tutti a Radio Cittadella
0: no.
2: Domenica alle ore 16.
0: Claudio, dobbiamo chiudere.
2: Bene, allora, puntata strana.
0: Devi chiudere, Claudio.
2: Ciao a tutti, buon fine settimana, lungo perché addio.
0: Grazie a Piero Caffio, grazie a Michael Schino, vi ricordo l'appuntamento col TG alle 14, vi ricordo di mandare le segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv oppure su WhatsApp al 339-680-6868. Grazie a Claudio Petrone, che ritroveremo venerdì prossimo.
2: E tante belle cose.
0: Buona domenica.
3: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Sì. Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel.

0: anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, protegge gli orci. I nomi degli orci. Dante ottenne di ottenere. Sei in pericolo vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti.
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Nascondito! Davvero faremo questo gioco?
11: Grazie a Dio è finita.
12: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
4: Benvenuta a casa nostra.
12: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
13: Skippy, i monitor.
11: No!
12: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
11: Io non voglio giocare.
12: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
11: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
4: Chi vince controlla tutto.
11: Tutto?
12: Il mondo.
11: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
14: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
15: Libera!

0: sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.

0: sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo.
2: Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
0: Ci devo pensare.
2: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
3: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
4: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
5: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
1: Eccoti qui.
0: Oh. Chi regala Chanel?
2: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Click, click, click, click, everywhere I go. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Trarrò il meglio da questo lavoro. Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
3: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
2: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
4: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli. Questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
0: Oh, il collo in fiamme.
5: Oh mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
2: È che io amo il mio lavoro.
6: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. Oggi lutto cittadino a Taranto per salutare Sacco Vacari, la cui salma è partita proprio oggi alla volta del Mali, suo paese natale. Vedremo i momenti di raccoglimento in città. Ma oggi è anche il giorno del sorteggio dei gironi a squadre delle gare per i giochi del Mediterraneo. Intanto gli architetti lanciano l'allarme sulla città vecchia. Stop a demolizioni e sostituzioni edilizie. La cronaca, operazione antidroga della Guardia di Finanza, mentre la polizia blocca un carico di bovini privi di tracciabilità. E infine la pagina sportiva, le ultime notizie sul Taranto a due giorni dalla sfida decisiva con l'Apice. Questo e altro ancora tra pochissimo, Cittadella News.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Taranto in lutto per salutare Saco Bacari. Oggi la salma del bracciante ucciso il 9 maggio in Piazza Fontana è partita alla volta del Mali, dove dovrebbe giungere entro il 2 giugno. Il Mali, ricordiamo, il suo paese natale. Per l'occasione il sindaco Bitetti ha proclamato il lutto cittadino e anche noi abbiamo voluto ricordare Saco con l'immagine che abbiamo appena visto. In città ci sono stati momenti di raccoglimento. Vediamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Taranto oggi è in lutto. Il sindaco ha finalmente proclamato il lutto cittadino per Bacari Saco, il bracciante maliano di 35 anni brutalmente ucciso lo scorso 9 maggio in Piazza Fontana. Una giornata che l'amministrazione ha voluto dedicare al cordoglio e al ricordo, cercando di trasformare un luogo segnato dalla violenza in un simbolo di memoria e di inclusione.
2: Noi pensiamo che determinati fenomeni scaturiscono da una povertà sociale.
1: Eppure a guardare le strade del borgo e le vie limitrofe, l'abbraccio collettivo appare a tinte contrastanti, poche le saracinesche abbassate e molta la sorpresa tra i commercianti, molti dei quali hanno appreso solo in queste ore della proclamazione del lutto
3: cittadino. L'aveva fatta quando è successo il fatto,
4: però è giusto così.
1: Pochi anche i passanti che sanno del silenzio per Bacari. Sapete che oggi è lutto cittadino? Vi è arrivata questa notizia?
5: No.
4: Perché cosa?
1: Per la morte del migrante di Bacari Saco.
4: Ah, sì. Non
1: Quindi
4: sapevo che oggi
1: fosse lutto
4: fosse questo
1: cittadino.
4: problema.
1: Grazie. Un segno di una comunicazione istituzionale che ha faticato a raggiungere il quotidiano frenetico di chi lavora. Dove la voce delle istituzioni è arrivata forte e chiara è stato tra i banchi di scuola. Qui gli studenti hanno onorato il minuto di silenzio con una solennità che contrasta con la distrazione delle strade. Una lezione di empatia che trasforma il dolore in una riflessione necessaria sul senso di civiltà. Non solo, è stato avviato l'iter per l'installazione di una targa commemorativa in Piazza Fontana, luogo simbolo di questo tragico fatto, per mantenere viva la memoria e promuovere una cultura di accoglienza. Intanto oggi Taranto resta fermo a guardare, cercando in quel silenzio troppo spesso solitario di ritrovare la propria coscienza.
0: E come sappiamo, il delitto di Saco Bacari è maturato in un contesto di grave disagio giovanile, di povertà educativa. E per questo va avanti il progetto che porterà alla sottoscrizione di un patto educativo di comunità per combattere proprio la povertà educativa e il disagio minorile. Il servizio.
6: Mai come in questo momento storico, Taranto ha bisogno di interrogarsi sui metodi educativi utilizzati, sulla necessità di costruire una rete tra le diverse agenzie educative, sul bisogno improrogabile di veicolare messaggi di non violenza e di abituare i giovani all'utilizzo del preziosissimo strumento del confronto, anche quando le posizioni sono distanti. Ecco che si caricano di un significato maggiore il progetto Priamo e la sottoscrizione del patto educativo come atto di corresponsabilità tra tutti coloro che sono chiamati a costruire una comunità educante attraverso la valorizzazione delle energie positive. Tutto questo perché le fragilità e il disagio non si trasformino in solitudine e violenza, perché tra i giovani si faccia strada la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione attraverso il dialogo, anche vivace, ma sempre rispettoso dei confini.
7: Il progetto Priamo in realtà si è già concluso, è un progetto che ha impegnato la cattedra di pedagogia, il Dipartimento Ionico e molti altri partner, università e centri di ricerca intorno al tema della povertà educativa e digitale. Da questo progetto nasce l'idea di proseguire questo impegno sul territorio, mettendo insieme una serie di altri partner, istituzioni interessate a lavorare intorno alla dispersione scolastica, alla solitudine dei giovani, al loro disagio educativo, alla marginalità, al tema anche del razzismo, neorazzismo, di cui pure si è parlato. L'obiettivo è quello di adesso sottoscrivere un patto educativo, e questo è il tema di cui parliamo oggi, quindi di concretizzare questo impegno intorno a degli obiettivi, obiettivi che guardano alle diverse dimensioni della povertà educativa, ma più in generale a quelle che sono sono le istanze di questi nostri giovani, giovani che vanno sempre più ascoltati, bisogni del territorio che vanno più intercettati da noi che ci occupiamo di ricerca, ma anche da tutti quegli soggetti che sono interessati a collaborare con noi per promuovere sempre di più inclusione e benessere all'interno del nostro territorio.
0: E Taranto prova a rilanciarsi anche attraverso i giochi del Mediterraneo. Proprio oggi, nel pomeriggio, è previsto il sorteggio per definire i gironi delle gare a squadre. Sentiamo.
5: I giochi del Mediterraneo entrano nel vivo. Oggi è infatti il giorno del sorteggio dei gironi degli sport di squadra. La cerimonia si svolgerà nell'aula magna dell'università, dove saranno definiti i gironi e il quadro competitivo delle discipline a squadre protagoniste dei giochi, che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il ministro dello sport, Andrea Bodi, partecipando al Salone Mediterraneo delle Imprese, ha ribadito l'importanza dell'investimento pubblico di 350 milioni di euro, di cui 275 destinati agli impianti sportivi, e ha sottolineato lo sforzo finanziario del governo per sostenere la manifestazione. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha confermato che i lavori nei cantieri per gli impianti procedono a ritmo serrato, con l'obiettivo di completare tutto tra fine giugno e metà luglio. Intanto si va verso la chiusura dell'accordo per una seconda nave, un traghetto di lusso per ospitare 1.400 atleti dei Giochi del Mediterraneo, che si aggiungono ai 3.500 previsti sulla prima imbarcazione.
8: Si parte proprio dai Giochi del Mediterraneo per iniziare una inversione di tendenza su Taranto. Taranto ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e noi stiamo lavorando perché questo avvenga. Con quello che stiamo realizzando, con tutti gli impianti, che non sono soltanto gli impianti per i giochi, state vedendo, è sotto gli occhi di tutti quello che stiamo realizzando, sicuramente farà storia e farà scuola, perché al sud si stanno realizzando centinaia di milioni di opere in un anno e mezzo. E queste opere rimarranno al territorio, quindi approfittiamo come cittadini di queste opere non soltanto per i giochi, ma dobbiamo utilizzarle per i futuri decenni, per i nostri figli e i figli dei nostri figli, perché possano essere utilizzati non soltanto per lo sport, ma anche per gli spettacoli, per gli eventi, per tutto quello che può richiamare a Taranto una manifestazione che parte con i Giochi del Mediterraneo, ma diventerà qualcosa di diverso e di molto più grande.
5: Sul fronte opere pubbliche, entro metà giugno lo stadio Iacovone si doterà di due maxi schermi. Il commissario Ferrarese punta inoltre a recuperare gli 8 milioni e mezzo tagliati 2 anni fa, necessari per interventi di decoro urbano, viabilità e restyling delle facciate di Palazzo di Città. L'assessore regionale Cristian Casili si è invece soffermato sull'importanza sociale dell'attesa manifestazione.
9: Se da una parte effettivamente la creazione di questi impianti in aree più marginali può offrire momenti attrattivi di attrazione, scongiurando anche quelle che sono dispersioni educative, povertà educative, dall'altro occorre però aumentare, e in questo diciamo io l'ho richiesto a grande voce, la interlocuzione con il territorio, con le associazioni del territorio, con il comune, perché l'eredità dei Giochi del Mediterraneo si sviluppa soltanto su questo percorso, un percorso di una costruzione di una rete capace poi di affrontare la sfida futura, perché io ritengo che la sfida futura sia anche e ancora più complessa rispetto a quella attuale, che è contingentata rispetto all'emergenza di portare a termine un evento.
0: E sempre a proposito dei Giochi del Mediterraneo, c'è stato stamattina un incontro istituzionale tra il sindaco Bitetti e il segretario generale del Comitato Internazionale dei Giochi, il greco Iakovos Filippousis. L'incontro è stato finalizzato a fare il punto sullo stato di avanzamento dell'organizzazione della manifestazione e a definire in maniera condivisa i principali aspetti operativi e strategici dell'evento. L'incontro, si fa sapere da Palazzo di Città, si è svolto in un clima di piena sintonia e collaborazione, confermando la comune volontà di garantire un'edizione dei giochi all'altezza delle aspettative del movimento sportivo internazionale e della comunità locale. Entrambe le parti hanno concordato sulla necessità di proseguire con un monitoraggio costante e con incontri periodici di aggiornamento. Taranto, ha dichiarato il sindaco Bitetti, sta lavorando con determinazione e senso di responsabilità. I Giochi del Mediterraneo, ha detto ancora il sindaco, rappresentano una opportunità unica di crescita, sviluppo e rilancio per l'intero territorio. Il confronto costruttivo con il segretario generale ha detto ancora il sindaco, conferma che stiamo procedendo nella giusta direzione con una visione condivisa e con obiettivi chiari. E tra i contributi che sono arrivati in questi giorni per provare a tracciare un nuovo profilo, una nuova prospettiva della città, c'è stato un importante evento, il Salone Mediterraneo delle Imprese, organizzato dalla Confcommercio. Abbiamo tracciato un consuntivo con il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino. Sentiamo.

0: Presidente, allora, un consuntivo su questo Salone Mediterraneo delle Imprese che ha visto la partecipazione di tante personalità, non solo tarantine, del mondo imprenditoriale, associativo e istituzionale.
1: Sì, è una regione entusiasmante, le personalità hanno portato i loro contenuti, contenuti di livello, contenuti che vorremmo mettere a disposizione della comunità, delle amministrazioni. C'è un lavoro già fatto con i 25 comuni, se ne aggiungeranno altri due, notizia positiva. Ci sono gli stakeholder del territorio che vogliono percorrere un percorso per il, al di là del cambio del racconto, però di una concreta di un concreto cambiamento della città e del territorio tutto. Abbiamo avuto una serie di consensi positivi, e sicuramente nei prossimi giorni adesso bisogna passare all'azione, dalle parole ai fatti, come si suol dire, però c'è in agenda talmente tanto materiale, talmente tanti incontri che ci sono stati chiesti, che vi devo dire la tre giorni ha provocato una nuova, al di là dell'emozione, un nuovo racconto che noi faremo con tutti gli attori istituzionali. Siamo già in contatto con Confindustria, perché loro racconteranno dal loro punto di vista il racconto legato alla grande industria, che però non deve, consentiteci, noi di Confcommercio, un ringraziamento a tutti i dirigenti, non deve rimanere il solo racconto del territorio, perché per diciamo i danni provocati da quel percorso tutta la città ne paga, compreso le piccole e medie imprese.
0: E restiamo in tema di economia. Secondo l'osservatorio annuale consumi di Findomestic, Taranto è in Puglia la provincia con la migliore tenuta di spesa nel 2025 per i beni durevoli. Sentiamo.
2: Secondo l'osservatorio annuale consumi Findomestic, la Puglia chiude il 2025 con un calo in termini di beni durevoli più contenuto della media nazionale, e in questo contesto, con 513 milioni di euro di spesa in beni durevoli appunto e una flessione limitata dello 0,4%, Taranto è la provincia che mostra la miglior tenuta sul totale. Anche la spesa media per famiglia, pari a 2.129 euro, registra un calo contenuto dello 0,4%. Nel comparto della mobilità, le auto nuove valgono 76 milioni di euro, le auto usate 199 milioni e i motoveicoli 18 milioni. Gli elettrodomestici crescono a 54 milioni di euro, l'elettronica di consumo si porta a 14 milioni, mentre i mobili scivolano a 88 milioni con un meno 2,9%, con i tarantini ultimi in Italia per la spesa media famiglia. Decisamente positivo invece il quadro dei segmenti digitali. L'Information Technology arriva a 16 milioni di euro con un più 4,3% e la telefonia a 48 milioni. Nel 2025 la spesa delle famiglie pugliesi per i beni durevoli si è attestata a 3 miliardi e 631 milioni di euro, in calo del 2% rispetto all'anno precedente. I dati dell'Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, giunto alla 32esima edizione, collocano la Puglia al nono posto tra le regioni italiane per volumi complessivi. La spesa media per famiglia si attesta a 2.182 euro, in flessione del 2,1%, un livello ancora basso nel confronto nazionale, ma comunque superiore a quello di diverse regioni del Mezzogiorno. Gli andamenti dei comparti sono molto differenziati a livello regionale. Nella mobilità le auto nuove scendono con un meno 10,1%. Le auto usate raggiungono 1 miliardo e 307 milioni e calano dello 0,9%, mentre i motoveicoli valgono 131 milioni con una flessione del 2,2%. Più brillante il quadro dei comparti legati alla casa e alla tecnologia.
0: Ed ora parliamo della città vecchia. L'Ordine degli Architetti lancia l'allarme sui rischi che sta correndo il centro storico di Taranto.
3: La città vecchia è in uno stato di pericolo. L'allarme arriva dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, che ha riconosciuto il notevole interesse pubblico del centro storico di Taranto. Una considerazione che rafforza quanto già sostenuto dall'Ordine degli Architetti della provincia ionica, che già ad aprile avevano presentato al Comune una serie di osservazioni e di istanze finalizzate proprio ad avviare il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico della città vecchia. L'Ordine degli Architetti, come aveva già fatto ad aprile, ribadisce l'urgenza di garantire una protezione scientifica e strutturale del centro storico. Dagli architetti arriva un'ulteriore sollecitazione.

0: all'amministrazione comunale affinché si apra un confronto sullo stato della città vecchia e sugli interventi di tutela, una richiesta già avanzata in passato e finora rimasta senza riscontro. È fondamentale, affermano gli architetti di Taranto, che il dibattito su un bene di rilevanza nazionale come la città vecchia sia alimentato da un dialogo istituzionale costante e trasparente. Viene ribadita con fermezza la necessità di superare le pratiche di demolizione e sostituzione edilizia estemporanea che rischiano di compromettere l'integrità del patrimonio storico tarantino. Gli architetti ricordano che la città vecchia non è un semplice ambito urbano, ma un complesso di inestimabile valore, la cui salvaguardia richiede il rigore del restauro conservativo e non interventi emergenziali. L'Ordine degli Architetti rinnova quindi la piena disponibilità a collaborare nell'ambito di un tavolo tecnico permanente per garantire che il futuro della città vecchia sia guidato da una visione strategica e unitaria, capace di coniugare memoria, sicurezza e qualità della vita. La tutela di questo patrimonio, concludono gli architetti, rappresenta una battaglia di civiltà che richiede un impegno comune improntato alla massima collaborazione tra ordini professionali, enti di tutela e istituzioni.
1: La pagina di cronaca, operazione antidroga della Guardia di Finanza che nella camera da letto di un uomo di 36 anni ha rinvenuto addirittura 35 kg di hashish.
2: Evidente ed immediata è stata l'attenzione rivolta dal cane antidroga Yogi durante un controllo eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Taranto con riferimento ad un 36enne finito sotto la lente delle fiamme gialle. Infatti i militari, una volta raggiunta l'abitazione di residenza dell'uomo, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare anche per la presenza di precedenti specifici a carico del controllato e quindi hanno rinvenuto ben 35 kg di hashish nascosti nell'armadio della camera da letto. Il 36enne è stato quindi arrestato dai finanzieri del gruppo Taranto e condotto presso la casa circondariale Carmelo Magli con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si pone nell'ambito di servizi potenziati proprio al fine di monitorare e quindi arginare il fenomeno dello spaccio e della diffusione della droga e quindi fa parte di un più ampio progetto di contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti.
1: E la polizia invece ha fermato un carico di bovini privi di tracciabilità. Sentiamo.
2: Denunciato in stato di libertà un 68enne di origini calabresi perché ritenuto responsabile di ricettazione, la stradale di Taranto nel corso dei consueti servizi di pattugliamento delle più importanti arterie stradali della provincia ionica ha fermato per un controllo all'interno di un'area di servizio un camion telonato adibito al trasporto di bestiame. All'interno i poliziotti hanno trovato 23 bovini, tre dei quali sono risultati privi di marca auricolare identificativa e sprovvisti di sistema di tracciabilità sanitaria previsto dalla normativa vigente in materia di identificazione animale e sicurezza alimentare. Tale circostanza ha ovviamente impedito di risalire all'origine dei tre animali e al relativo stato sanitario, facendo emergere concreti dubbi circa la loro provenienza lecita. Ciò è stato poi confermato dal successivo intervento del personale veterinario dell'ASL di Taranto. Considerato il concreto rischio sanitario derivante dall'introduzione nella filiera alimentare di animali privi di tracciabilità, è stato disposto l'immediato affidamento dei tre bovini ad una ditta specializzata per i successivi accertamenti sanitari e le eventuali operazioni di abbattimento qualora ritenute necessarie per scongiurare rischi epidemici o infettivi. L'autista del mezzo, un 58enne con a carico precedenti penali, residente in provincia di Reggio Calabria, non ha potuto far altro che confermare di essere a conoscenza delle irregolarità.
1: E ora ci trasferiamo in provincia. Buone notizie per chi ha bisogno di una casa popolare, perché a Monteparano e a Ginosa sono stati consegnati alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2: Ho partecipato alla consegna ufficiale di 9 alloggi di edilizia residenziale pubblica ai legittimi assegnatari di Monteparano, assieme all'amministratore unico di Arca Ionica, Denny Pascarella, alla presenza del sindaco del comune ionico. Così il consigliere regionale Mino Borracino, che ha descritto il momento come particolarmente emozionante per la commozione mostrata da alcune donne quando hanno ricevuto le chiavi della casa nuova, situata in una posizione ottimale del centro abitato. Questo risultato, ha detto Borracino, è frutto del grande impegno dell'amministrazione di Arca Ionica, che ha costantemente sollecitato la Regione Puglia. Nonostante il finanziamento originario risalisse al 2014, la Regione è riuscita a recuperarlo attraverso uno stanziamento di nuove risorse avvenuto 2 anni fa, consentendo così ad Arca Ionica di completare i lavori e consegnare finalmente gli alloggi. Nella stessa giornata, lo stesso amministratore Denny Pascarella ha consegnato a Ginosa, in via Caduti di Nassiria, ulteriori 10 appartamenti ai cittadini assegnatari del comune, alla presenza dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Parisi e alla presenza anche dell'assessore ai servizi sociali Dania Sansolino. Entrambi hanno dichiarato: dietro ogni abitazione assegnata ci sono storie e percorsi di vita che meritano rispetto. Continueremo a lavorare fianco a fianco con Arca Ionica affinché, come in questo caso, l'emergenza abitativa possa essere affrontata in modo innovativo, a partire dal modo di vivere il quartiere, dai servizi da garantire in ognuno di essi, e con l'auspicio che queste abitazioni di dignità e futuro siano l'emblema del rilancio socio-economico delle fasce più deboli e fragili.
1: E adesso parliamo di educazione ambientale, perché questa mattina i bambini e le bambine degli istituti comprensivi Giusti Galilei e Vico Deledda sono stati protagonisti di una visita, di un ciclo di visite che si è concluso proprio oggi al vivaio forestale regionale Arif Leggiadrezze di Taranto, nei pressi del fiume Galeso. Un percorso immersivo a contatto diretto con la natura che ha coinvolto complessivamente circa 180 alunni, accompagnati dai rispettivi docenti, e l'incontro ha rappresentato un momento significativo di conoscenza, scoperta e sensibilizzazione verso l'ambiente e la natura. L'iniziativa, voluta dal sindaco Bitetti e organizzata dagli assessorati alla pubblica istruzione e all'ambiente del Comune di Taranto, nasce con l'obiettivo di avvicinare i più piccoli alla conoscenza del patrimonio naturale per promuovere il rispetto degli ecosistemi e comportamenti sostenibili. Le visite al vivaio Leggiadrezze si inseriscono nel più ampio impegno dell'amministrazione comunale per promuovere percorsi educativi capaci di unire scuola, ambiente, cittadinanza attiva e sostenibilità. E stamattina è stata presentata al liceo Calò la mostra fotografica dal tema Sotto osservazione, una mostra realizzata dagli studenti e dalle studentesse del liceo artistico.
3: Uno sguardo invisibile e silenzioso che penetra nell'intimità delle persone, la controlla e la condiziona. Attraverso la mostra Sotto osservazione, l'io riflesso, cronache di un'identità monitorata, gli studenti e le studentesse della 4ª M del liceo artistico Calò di Taranto hanno voluto esplorare la tensione costante tra l'essere umano e le strutture di sorveglianza della società contemporanea. Una vera e propria indagine visiva che attraversa le diverse dimensioni di controllo, dal classico spioncino di casa ai mirini digitali, come ha raccontato lo studente Daniele Grassi.
4: Abbiamo voluto trasmettere sicuramente la sensazione di oppressione che dà l'argomento della sorveglianza, perché comunque è un argomento molto attuale e soprattutto molto presente, più di quel che si pensi.
3: Non si tratta solo di una semplice raccolta di immagini, ma di una vera e propria mappatura di un sistema dove l'obiettivo viene utilizzato per diventare autore consapevole della tecnologia. Come ha spiegato Stefano Bianco, curatore della mostra e docente in discipline audiovisive e multimediali del Calò di Taranto.
5: Questa interazione continua fra la macchina e l'uomo probabilmente coinvolge tutti oggi, nessuno escluso. In altri invece c'è forse un punto di riflessione religioso, politico, economico, e anche il ruolo che l'essere osservati e nello stesso tempo osservare, quindi questo scambio continuo di ruoli, e probabilmente l'ambiguità che si cela dietro a questo gioco, probabilmente forse questo potrebbe essere un po' il filo conduttore, il gioco che potrebbe aiutare chi guarda a farsi qualche domanda in più.
3: 30 scatti scelti su 300 fotografie realizzate per raccontare come oggi i giovani possono scomparire dietro gli schermi, sottomessi a display che, se non gestiti correttamente, possono soffocare le loro personalità. Un lavoro creativo che per la dirigente scolastica Rosanna Petruzzi diventa occasione per sensibilizzare e responsabilizzare le nuove generazioni.
6: Gli studenti siano riusciti veramente a maturare il loro spirito critico ed essere non solo non solo, come dire, succubi dell'informazione, ma attori attivi della stessa, e guardandola da più punti di vista, utilizzando appunto l'obiettivo della macchina fotografica.
1: La pagina sportiva, il Taranto tra due giorni, atteso dalla sfida decisiva contro l'Apice, ma ci sono ancora polemiche per la trasferta vietata ai tifosi rossoblù.
7: La polemica politica e i messaggi sui social da parte dei tifosi, la rabbia per la trasferta autorizzata ai non residenti in Puglia, in quel di Apice il numero limitato di biglietti disponibili. Un giovedì insolito, quello passato in casa Taranto, dove però la squadra continua a concentrarsi su un impegno di domenica prossima alle ore 16 contro l'Apice. Restano i soliti dubbi di formazione, ma il tecnico Ciro Danucci ha comunque ancora la possibilità di scegliere. Difesa a 4, centrocampo a 3, il dubbio riguarda qualche possibile cambio anche sulla mediana, ancora nella mente dell'allenatore ionico. Da quando è tornato a sedere in panchina, ma soprattutto nelle ultime settimane, Davide Incerti ha rappresentato per Danucci un elemento di assoluto affidamento. Ecco perché appare difficile rinunciare proprio al giocatore tarantino. Non è però da escludere la possibilità di vedere uno tra Zampa e Marino, una staffetta. Infatti, per permettere a tutti di accumulare minuti, non sarebbe una scelta sbagliata, neppure dal primo minuto di gioco. Possibile anche un atteggiamento diverso del Taranto rispetto a quello visto domenica scorsa, non nella sostanza ma nell'approccio tattico, con i rossoblù pronti a ripartire per colpire la formazione dell'Apice. Ricordiamo che il Taranto parte con due gol di vantaggio e oggettivamente trovare subito un'altra rete potrebbe indirizzare il match in una direzione ancora più favorevole ai ragazzi di Danucci. Per questo nelle prossime ore sarà fondamentale definire il piano gara che il tecnico ionico dovrà trasmettere alla squadra. Domani inoltre si giocherà anche l'altra semifinale, quella tra Matese e Gladiator. Si ripartirà dal 3-2 in favore della formazione campana, che potrà così contare su due risultati su tre per accedere alla finale. Ricordiamo infine la radiocronaca diretta di Apice Taranto, domenica 15:55 su Radio Cittadella.
1: Formazione da inventare per mister Danucci, alle prese con una serie di infortuni dei suoi calciatori, sentiamo.
7: Brutte notizie dal punto di vista medico per gli infortuni in difesa del Taranto. Come già anticipato nei giorni scorsi, gli esami su Sansò hanno dato esito ancora più grave rispetto al problema al ginocchio. Infatti, gli accertamenti strumentali attraverso una risonanza magnetica nucleare hanno evidenziato una lesione del legamento crociato. Il calciatore sarà visitato lunedì 1 giugno dal professor Mariani presso Villa Stewart, dove verrà sottoposto a una valutazione specialistica ortopedica. Ad accompagnarlo ci sarà il team manager Vittorio Mammone. Nel frattempo l'atleta sta seguendo il protocollo medico previsto in vista della visita. Novità anche sulle condizioni di Draman Konaté. Gli esami hanno evidenziato una lussazione interfalangea del primo dito del piede destro, già ridotta manualmente. Il calciatore è attualmente impegnato in un programma di riabilitazione intensiva seguito dallo staff dei fisioterapisti e dei preparatori atletici. Difficile che lo stesso possa essere disponibile per la finale, mentre invece per Sansò si prevedono tempi lunghi che andranno ad inficiare anche l'inizio della prossima stagione.
1: Bene, tutto per questa edizione, ma non cambiate canale perché tra pochissimo di nuovo qui in studio per il nostro approfondimento dopo il TG. Parleremo dei giochi del Mediterraneo, faremo il punto sul sorteggio che tra pochi minuti avrà inizio, il sorteggio per definire i gironi delle gare a squadre. Bene, a tra poco allora. Buon proseguimento di giornata.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Uno mas, grazie.
4: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
3: Grazie mille, l'apprezzo molto.
4: Dovrebbero fare un reboot.
3: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
3: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
4: Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
4: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
4: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
3: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
3: Non in faccia!
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
3: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
3: Sono solo incredibilmente bello.
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
10: Sam, mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
10: Non sapevo dove altro andare.
9: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
10: Me.
9: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
10: Posso fartele sentire se vuoi.
9: Non voglio smettere proprio ora.
10: Di fare cosa?
9: Di non ascoltare la tua musica.
10: Non volevo tagliarti fuori.
9: Ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Vedrai.
10: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
9: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
10: Non mi piace.
9: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
10: Lo so.
6: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
11: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
6: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
12: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
13: Versione A.
12: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
13: Versione B.
12: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
13: Dovete...
12: Gary.
13: Shh.
11: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
14: Pensi di recuperarli?
11: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
15: Gen Con!
11: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
16: Hey, mama!
11: La risolvono a modo loro.
17: Bella la tua camicia.
12: È di seta.
17: Ovviamente.
12: Te l'ho appena detto. È di seta.
18: Cola!
17: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
12: Ogni singolo dettaglio.
17: Poliare ogni ingranaggio.
12: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
18: Cosa?
17: Raggio?
12: 300. No, 275.
17: Ti puoi decidere?
12: 250, abbattilo.
11: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
19: Intravedo un problema.
12: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
20: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Bentrovati al nostro approfondimento, lo spazio di approfondimento dopo il TG. Parliamo dei giochi del Mediterraneo e in particolare del sorteggio che sta per avere inizio fra qualche minuto. Il sorteggio per definire i gironi delle competizioni a squadre della manifestazione che si svolgerà a Taranto e anche in altri centri vicini a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il sorteggio sarà eseguito nella sede del Dipartimento Universitario Ionico in Via Duomo, l'ex convento di San Francesco, dove è lì per noi Valentina Castellaneti. Allora ci colleghiamo subito con Valentina. Buon pomeriggio, Valentina.
1: Buon pomeriggio Enzo, sì, come dicevi io sono nel Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari, dove fra qualche minuto inizierà la cerimonia del sorteggio per i cinque giochi di squadra che sono pallanuoto, pallamano, pallavolo, calcio e basket 3x3. Ed è un passaggio fondamentale per la per giochi del ragno che sono dal 21 agosto al 3 di settembre. In questo momento qui sono arrivati tutti i rappresentanti delle federazioni sportive, i tecnici e gli atleti che però sono chiusi nell'aula magna. Non sappiamo ancora chi c'è, il comitato organizzatore parla per medagliato, chi è qui in questo momento perché le porte sono ancora chiuse e non fanno entrare la stampa.
0: Allora, Valentina, nel frattempo che qualcuno apra le porte e quindi ci faccia vedere chi sono gli ospiti, mandiamo in onda il nostro servizio introduttivo, dove ascoltiamo le dichiarazioni del presidente del comitato organizzatore di Taranto, Massimo Ferrarese, e dell'assessore regionale al welfare e allo sport, Christian Casili.
2: I giochi del Mediterraneo entrano nel vivo. Oggi è infatti il giorno del sorteggio dei gironi degli sport di squadra. La cerimonia si svolgerà nell'aula magna dell'università, dove saranno definiti i gironi e il quadro competitivo delle discipline a squadre protagoniste dei giochi che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il ministro dello sport, Andrea Bodi, partecipando al Salone Mediterraneo delle Imprese, ha ribadito l'importanza dell'investimento pubblico di 350 milioni di euro, di cui 275 destinati agli impianti sportivi, e ha sottolineato lo sforzo finanziario del governo per sostenere la manifestazione. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha confermato che i lavori nei cantieri per gli impianti procedono a ritmo serrato, con l'obiettivo di completare tutto tra fine giugno e metà luglio. Intanto si va verso la chiusura dell'accordo per una seconda nave, un traghetto di lusso per ospitare 1.400 atleti dei Giochi del Mediterraneo, che si aggiungono ai 3.500 previsti sulla prima imbarcazione.
3: Si parte proprio dai giochi del Mediterraneo per iniziare una inversione di tendenza su Taranto. Taranto ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e noi stiamo lavorando perché questo avvenga. Con quello che stiamo realizzando, con tutti gli impianti, che non sono soltanto gli impianti per i giochi, state vedendo, è sotto gli occhi di tutti quello che stiamo realizzando, sicuramente farà storia e farà scuola, perché al sud si stanno realizzando centinaia di milioni di opere in un anno e mezzo. E queste opere rimarranno al territorio, quindi approfittiamo come cittadini di queste opere non soltanto per i giochi, ma dobbiamo utilizzarle per i futuri decenni, per i nostri figli e i figli dei nostri figli, perché possano essere utilizzati non soltanto per lo sport, ma anche per gli spettacoli, per gli eventi, per tutto quello che può richiamare a Taranto una manifestazione che parte con i giochi del Mediterraneo, ma diventerà qualcosa di diverso e di molto più grande.
2: Sul fronte opere pubbliche, entro metà giugno lo stadio Iacovone si doterà di due maxi schermi. Il commissario Ferrarese punta inoltre a recuperare gli 8 milioni e mezzo tagliati 2 anni fa, necessari per interventi di decoro urbano, viabilità e restyling delle facciate di Palazzo di Città. L'assessore regionale Christian Casili si è invece soffermato sull'importanza sociale dell'attesa manifestazione.
4: Se da una parte effettivamente la creazione di questi impianti in aree più marginali può offrire momenti attrattivi di attrazione, scongiurando anche quelle che sono dispersioni educative, povertà educative, dall'altro occorre però aumentare

evitare, e in questo diciamo io l'ho richiesto a grande voce, la interlocuzione con il territorio, con le associazioni del territorio, con il comune, perché l'eredità dei giochi del Mediterraneo si sviluppa soltanto su questo percorso, un percorso di una costruzione di una rete capace poi di affrontare la sfida futura, perché io ritengo che la sfida futura sia anche e ancor più complessa rispetto a quella attuale, che è contingentata rispetto all'emergenza di portare a

0: Altro telegiornale, stamattina c'è stato l'incontro istituzionale tra il sindaco Bitetti e il segretario generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Iacovos Filipposis. L'incontro è stato finalizzato a fare il punto sullo stato di avanzamento dell'organizzazione della manifestazione che, ricordiamo, si svolgerà dal 21 agosto al 3 settembre. Sono stati condivisi i principali aspetti operativi e strategici dell'evento. L'incontro, si fa sapere da Palazzo di Città, si è svolto in un clima di piena sintonia e collaborazione e ha confermato la comune volontà di garantire una edizione dei giochi all'altezza delle aspettative del movimento sportivo internazionale e di tutta la comunità locale. Sia Bitetti che il segretario generale del Comitato Internazionale dei Giochi hanno concordato sulla necessità di proseguire con un monitoraggio costante e con incontri periodici di aggiornamento. Taranto, ha dichiarato il sindaco Bitetti, sta lavorando con determinazione e senso di responsabilità, perché i giochi rappresentano, ha detto il sindaco, una opportunità unica di crescita, sviluppo e rilancio per l'intero territorio. Il confronto da Palazzo di Città viene quindi definito costruttivo con il segretario generale e conferma che si sta procedendo nella giusta direzione con una visione condivisa e obiettivi chiari. Ora, non so se siamo in collegamento di nuovo con Valentina Castellaneta, sempre dalla sede di Via Duomo del Dipartimento Universitario Ionico. Allora, Valentina, ci stavi dicendo, ormai mancano pochi minuti alle 15, che era l'orario fissato per iniziare questo sorteggio che definirà i gironi delle competizioni a squadre. Cos'altro è successo
1: nel frattempo? Sarà un ambiente universitario, ma c'è un quarto d'ora accademico di attesa. Probabilmente ancora non è iniziato niente. Comunque gli atleti e chi, insomma, gestirà la cerimonia è ancora chiuso nell'aula magna. Io sono scesa giù per vedere chi arriva, però al momento tutto tace ancora.
0: Ecco, non sappiamo chi sono gli atleti che parteciperanno, gli ospiti.
1: Da indiscrezioni pare che ci sia un atleta plurimedagliato, che però non ci è stato detto chi è, e poi ci sono altri atleti sia importanti a livello locale che a livello nazionale.
0: Ecco,
1: però
0: quindi,
1: più di questo non ci è stato detto.
0: Sì. E che atmosfera si respira? C'è attesa? C'è movimento lì nell'aula magna dove si svolgerà il sorteggio? Abbiamo visto che hanno chiuso le porte, è tutto molto riservato fino a questo momento.
1: Sì, sì, sì, è tutta una grande sorpresa per questa cerimonia, e tra l'altro sarà, diciamo, ha tanta attesa tra il pubblico degli sportivi. C'è una sensazione di fermento, quella solita che avviene prima delle feste, perché questo in realtà, come dicevamo prima, Enzo, è il momento che precede il reale inizio dei giochi del Mediterraneo, quindi da questo poi dipenderanno i giochi a squadra che vedremo il prossimo agosto.
0: E allora, Valentina, io
1: manca
0: direi,
1: manca veramente poco.
0: Sì, ormai con questa cerimonia si entra nel vivo della manifestazione. Allora io direi di risentire quello che ha dichiarato ieri al Salone delle Imprese, al Salone Mediterraneo delle Imprese, il ministro Abodi. Poi torneremo per chiudere la nostra rubrica, torneremo a collegarci con te, Valentina, per gli aggiornamenti. Vediamo se nel frattempo è successo qualcosa di nuovo lì nella sede dell'università. Adesso ascoltiamo il ministro Abodi.
2: Non solo un evento sportivo. Il ministro Andrea Abodi, intervenuto al Salone Mediterraneo delle Imprese, si è soffermato sul significato sociale dei giochi del Mediterraneo.
3: Eventi come questi ce ne sono pochi al mondo e servono soprattutto non soltanto a far incontrare atleti e atlete, ma a contribuire allo sviluppo appunto dei territori dove si va. Sono le motivazioni delle scelte, se andare in un luogo piuttosto che in un altro. Si perderebbe un'occasione se si trattasse soltanto di un importante appuntamento sportivo. È una leva di sviluppo, quello che succederà sarà molto più importante delle mie parole. Quindi io sono molto fiducioso, lo si vede anche dall'effervescenza di un appuntamento come questo, che avere una data

0: il 21 di agosto, che fa scattare l'interesse comunque internazionale su Taranto, contribuirà a defibrillare, contribuirà a vascolarizzare il territorio, a renderlo, diciamo, più attivo, propositivo. Sappiamo quali sono i temi.
1: Il ministro ha poi fatto il punto sulle esigenze finanziarie per assicurare la buona riuscita della manifestazione.
0: Noi cercheremo di aiutarli, così come sono certo che la regione farà la sua parte. Diciamo che il governo nazionale ha fatto un investimento molto significativo. Io ho la sensazione che a volte nella narrazione, quando il dato finanziario si consolida, lo si dà per scontato e invece ho profondo rispetto per ognuno dei 350 milioni che il governo nazionale ha messo a disposizione e per gli investimenti e per la gestione di questo evento. La cosa fondamentale, al di là di aggiungere, e se vorrà qualcun altro aggiungere sarà benvenuto, è usare bene queste risorse nel modo più corretto possibile, più proficuo e produttivo. Il commissario è stato bravo a fare economie. E comunque quello che servirà non mancherà.
1: Bene, fin qui il ministro Abodi. Torniamo a collegarci con il Dipartimento Universitario Ionico in Via Duomo, l'ex convento di San Francesco. Valentina, ci sono novità?
2: È appena arrivato Massimo Ferrarese, il commissario straordinario, e adesso inizia un po' ad arrivare più pubblico per assistere alla cerimonia del
1: Abbiamo altre
2: sorteggio.
1: indiscrezioni sull'identità del super campione che dovrebbe essere il testimonial di questo sorteggio?
2: Pare che sia un atleta, quindi che si occupi, cioè sia atletica la sua
1: La sua specialità, sì,
2: base.
1: benissimo.
2: Sì, non
1: E allora,
2: sappiamo altro.
1: Valentina, nelle dichiarazioni che abbiamo raccolto in questi giorni dal ministro Abodi, dal commissario Ferrarese, dall'assessore regionale Casili, mi sembra che tutti siano d'accordo su un aspetto. Questa non è solo una manifestazione sportiva, ma è un modo, un tentativo per rilanciare Taranto sotto il profilo sociale e culturale.
2: Sì, per lasciare un'eredità alla città era stato detto e questo è il fine ultimo dell'evento sin dall'inizio, anche se si stentava a credere fino a poco tempo fa. Il problema adesso sarà vedere se l'ultima tranche di soldi che servivano per dare il decoro, quindi strade, la facciata del Palazzo di Città e qualche altro intervento di decoro urbano per arrivare a far vedere tutto. Agosto e settembre riusciranno ad arrivare perché quei fondi erano stati tagliati dal governo 2 anni fa e che quindi adesso bisogna vedere se con i risparmi fatti dal commissario Ferrarese, che dalle gare d'appalto aveva risparmiato molti soldi, si riuscirà a fare qualcosa per la città.
1: Bene, Valentina, grazie. Adesso vai, torna nell'aula magna a seguire il sorteggio che tra poco dovrebbe avere inizio e poi nelle prossime edizioni dei nostri spazi di informazione vi aggiorneremo sul sorteggio, appunto. Grazie Valentina Castellaneta.
2: Grazie a
1: Ebbene,
2: voi e buon pomeriggio.
1: grazie. E allora, giunge a conclusione questo nostro approfondimento sui giochi del Mediterraneo. Vi ricordo che tra qualche minuto avrà inizio nell'aula magna del Dipartimento Universitario Ionico, nell'ex convento San Francesco in via Duomo a Taranto, nella città vecchia, avrà inizio il sorteggio per definire i gironi delle gare a squadre. C'è molta attesa e vedremo quale sarà la sorpresa che è stata preparata con questo super campione che dovrebbe appunto fare da testimonial al sorteggio, ma ci saranno anche altri atleti. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni dei nostri spazi informativi. È tutto per questo pomeriggio, grazie e buon proseguimento di giornata.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Go!

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Siamo qui a Palazzo Pantaleo. Oggi parleremo di lavoro. Taranto, una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, porto, transizione energetica, ma anche offshore, nuove filiere industriali, eppure resta la provincia con il tasso di occupazione più basso della Puglia. Il lavoro manca? Spesso forse mancano anche le competenze, le imprese cercano tecnici specializzati, saldatori, manutentori, ingegneri e non li trovano. E allora come si fa? Ne parliamo tra poco dopo la sigla.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: UTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora, buonasera, ben ritrovati qui a Orizzonte Taranto. Questa sera, come vi preannunciavo prima della sigla, parliamo di lavoro. Il mercato del lavoro tarantino vive una contraddizione piuttosto evidente. Da un lato la disoccupazione è alta, l'inattività è crescente, ci sono tanti giovani che vanno via. Proprio l'ultima recente classifica del Sole 24 Ore dice che è l'ultima provincia d'Italia per qualità della vita dei ragazzi, e dall'altro ci sono migliaia di posizioni aperte che le imprese però faticano a coprire. Secondo i dati di ARPAL ed Excelsior, le aziende cercano soprattutto profili tecnici specializzati, legati magari soprattutto alla logistica, all'energia, ai servizi, alle costruzioni, ma oltre un terzo delle figure richieste è difficile da reperire. E quindi allora come si fa? Ne parliamo questa sera con Silvio Busico, che è presidente di ITS Academy Mobilità, Antonella Pulpo, responsabile del Centro per l'Impiego di Taranto, Carmelo Sasso, segretario generale Will Trasporti di Taranto. E allora vediamo i numeri, cosa ci raccontano nella nostra scheda che apre tutte le puntate di Orizzonte Taranto.
2: Taranto è una città che continua a parlare di sviluppo, cantieri, transizione energetica, porto, bonifiche, giochi del Mediterraneo e nuove filiere industriali. Eppure quando si guarda il mercato del lavoro il quadro cambia radicalmente, perché Taranto oggi resta la provincia con il dato occupazionale più fragile della Puglia. Il tasso di occupazione si ferma al 39,7%, il più basso della regione, contro un dato nazionale che supera il 62%. La disoccupazione sale al 17,5%, mentre oltre la metà della popolazione in età attiva, il 51,9%, risulta inattiva. Un dato che racconta non solo la mancanza di lavoro, ma anche scoraggiamento. Migliaia di persone che hanno smesso perfino di cercarlo. Eppure la domanda di lavoro esiste. Secondo Unioncamere Excelsior, tra maggio e luglio 2026, le imprese della provincia di Taranto prevedono quasi 17.000 nuove entrate, con oltre 5.000 assunzioni attese nel solo mese di maggio. A trainare sono soprattutto i servizi, il turismo, la ristorazione e il commercio, ma anche il settore primario e una parte dell'industria. Il problema è che la domanda e offerta spesso non si incontrano. Più di un terzo delle figure ricercate dalle aziende è di difficile reperimento. La difficoltà supera addirittura il 68% per gli ingegneri e resta altissima per tecnici specializzati, saldatori, carpentieri e operatori industriali. Taranto, insomma, è una città in cui convivono disoccupazione elevata e mancanza di competenze adeguate. Ed è qui che si apre la questione vera, perché il nodo non è soltanto creare lavoro e capire quale lavoro. Il territorio prova a ripensarsi attraverso nuove traiettorie, porto logistica, economia del mare, manutenzioni industriali, bonifiche, offshore, energia, turismo e servizi avanzati. Ma senza formazione, orientamento e competenze, il rischio è che le opportunità restino scollegate dalla realtà sociale della città. Sullo sfondo resta il peso della siderurgia e della lunga crisi dell'ex Ilva, che continua a condizionare l'economia tarantina e l'intero mercato occupazionale. Ma accanto a quella crisi emergono anche nuove domande. Chi lavorerà nei cantieri della transizione? Chi costruirà le nuove filiere? E soprattutto, Taranto è pronta a formare le professionalità che serviranno nei prossimi anni?
1: Molto bene, allora come al solito partiamo proprio da questi interrogativi. Dunque, Taranto ha alta disoccupazione, ma le imprese continuano a cercare personale. Allora cominciamo da Antonella Pulpo, Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro, la responsabile della sede di Taranto. Che fotografia emerge oggi dai vostri dati?
3: Ad oggi la situazione tarantina è una situazione complicata. Noi quotidianamente riceviamo l'utenza che si rivolge ai nostri servizi e cerchiamo di offrire un supporto ai disoccupati e a coloro che ricercano attivamente lavoro. E lo facciamo tramite i servizi che ARPAL Puglia, per il tramite dei centri per l'impiego, mette a disposizione della cittadinanza. Lo facciamo mediante una profilazione, una presa in carico tramite un patto di servizio personalizzato, un bilancio delle competenze, un avviamento a percorsi di aggiornamento o riqualificazione professionale, mediante l'avvio ad attività formative che ci consente di dare uno spiraglio a chi aveva un lavoro e non ce l'ha più, o a chi non è, chi entra per la prima volta nel mondo del lavoro.
1: Silvia Busico, perché oggi le aziende non trovano competenze adeguate? Dove si è inceppato il meccanismo?
4: Si è inceppato nella formazione, c'è un problema di mismatch tra quello che in questo momento il mercato del lavoro chiede e quella che è l'offerta. Un problema su cui stiamo cercando con le politiche attive del lavoro della Regione Puglia, del Ministero dell'Istruzione e di concerto con l'ARPAL, intervenendo con il sistema ITS, gli istituti tecnologici superiori. Obiettivo: raccogliere le competenze presenti, le competenze mancanti sul territorio, portarle all'interno dei nostri percorsi formativi per preparare capitale umano immediatamente spendibile. Taranto ha una grande opportunità nei prossimi due anni, il Just Transition Fund, una grande opportunità che prevede uno stanziamento record destinato esclusivamente su Taranto e provincia. Quale migliore occasione per rendere la nostra città sempre più attrattiva verso i grandi investimenti e soprattutto per sviluppare più competenze presenti?
1: La parte, diciamo, che vorrei chiedere invece a Carmelo Sasso, che rappresenta qui il mondo anche dei lavoratori e quindi del sindacato, che si fa parte attiva però nella come dire, riqualificazione anche di alcune professionalità. Ad oggi a noi quanto pesa la crisi industriale? Ovviamente crisi industriale non mi riferisco soltanto alla questione dell'acciaio, perché crisi industriale ad esempio è anche il porto.
5: Sì, Taranto oramai è la città degli ex, oltre ai dati sull'occupazione che sono drammatici, ci abbiamo un dato di gente, di cassi integrati, di gente che il lavoro l'ha perso, che onestamente fanno rabbrividire. Circa il 70%, l'80% delle ore di cassa integrazione di tutta la regione Puglia sono registrate a Taranto, e questo pone delle ulteriori sfide, perché se quello che diceva, se il sistema dell'ITS può andare a diciamo così, a compensare, a supportare i giovani in una fase di formazione dei giovani, penso 17-25 anni, noi sul territorio abbiamo una grossa problematica, che è quella dei lavoratori invece che per 15-20 anni hanno svolto un'attività e che poi quell'attività l'hanno persa, non è più un'attività che è spendibile sul mercato, perché nel frattempo le varie crisi industriali che si sono sovrapposte hanno cambiato anche il nostro tessuto economico industriale, e quindi non hanno più delle professionalità spendibili pur avendo un'esperienza professionale di lungo termine. Questo su questo tipo di problema che noi abbiamo affrontato sul porto, come diceva prima lei, e sulla questione degli XTCT, vale anche per i lavoratori il VINAES, per i lavoratori attualmente in cassa integrazione nello stabilimento, perché le azioni formative devono essere non fine a se stesse, fine soltanto ad diciamo così, incrementare il supporto al reddito e diciamo così, le indennità che questi lavoratori percepiscono, ma devono servire a riqualificarli, a renderli nuovamente competitivi sul mercato, perché come diceva prima lei, ci sono una serie di attività ad alto indice di specializzazione sui quali purtroppo nel nostro territorio non c'è risposta occupazionale, e mentre da un altro lato abbiamo una platea enorme di giovani che non hanno mai lavorato e di meno giovani che quel lavoro purtroppo l'hanno perso e non lo riescono più a trovare.
4: Su questo voi, tra l'altro, intervenire. Stiamo pensando, proprio alla luce di quanto appena detto dall'amico, proprio di progettare, di creare dei percorsi ITS over 50, cioè portare...
1: Ah, questo è molto interessante.
4: Sì, pensare ad una riqualificazione. Parliamo di percorsi formativi, ma non è la classica formazione, perché il primo anno viene dedicato ad una metodologia esperienziale, quindi all'interno dei percorsi non ci sono professori, ma ci sono proprio manager di imprese, manager che portano all'interno degli ITS processi produttivi, ed un secondo anno interamente all'interno delle imprese. Stiamo pensando, per sposare questa richiesta da parte delle associazioni sindacali, a dei percorsi ITS dedicati agli over 50. Abbiamo aperto una discussione, abbiamo aperto un tavolo di confronto sul tema, e vista la situazione, vista l'emorragia tarantina in tal senso, credo che ci saranno sviluppi positivi.
1: Ecco, ma questi istituti stanno funzionando davvero? Quanti giovani, per esempio, vengono collocati poi in servizio al termine dei percorsi? Avete dei numeri voi?
4: Abbiamo dei numeri che sono certificati dal Ministero dell'Istruzione, abbiamo dei tassi di occupabilità elevatissimi. Abbiamo dei tassi nell'area che rappresento, addirittura abbiamo l'86,4% dei nostri ragazzi. Naturalmente sottolineo che su Taranto sono presenti tutte le aree tecnologiche, quindi c'è un investimento da parte degli istituti tecnologici importante su Taranto e provincia, quindi per assorbire anche una parte dei cassi integrati, di cui parliamo appunto numeri abbastanza importanti, c'è spazio. Dopo, una cosa fondamentale, condivido la riflessione fatta: non è facile dopo una certa età entrare in un meccanismo di riqualificazione. Cioè, nel momento in cui c'è un professionista, un lavoratore che per 30 anni, 35 anni ha svolto una determinata mansione, bisogna sposare e partire dalle competenze di base di quel lavoratore per poter individuare bene anche il mercato dove poterlo inserire. E spesso su questo purtroppo c'è qualche pecca anche in termini di riqualificazione. Ne parlavamo prima con il dottor Sasso. Sarebbe l'ideale e auspico che sia una formazione che, ripeto, parta da un'azione di orientamento verticale sui cassi integrati, valuti le competenze in ingresso e ci lavori sopra.
1: Invece i giovani, dottoressa Pulpo, si rivolgono a voi in che maniera, insomma, che aspettative hanno oggi?
3: Allora, i giovani si rivolgono quotidianamente ai servizi del centro per l'impiego e lo fanno sia per una prassi amministrativa. Oramai sappiamo come nell'immaginario collettivo l'iscrizione all'ex, quello che era chiamato l'ex
1: Il tempo,
3: collocamento,
1: certo.
3: è sempre di buon
1: Esiste
3: auspicio.
1: ancora il libretto famoso che
3: No,
1: avevamo
3: no,
1: tutti
3: no,
1: noi
3: no, no,
1: ragazzi degli
3: no.
1: anni
3: C'è stata,
1: degli anni 80,
3: fine anni 70,
1: esatto, fine
3: c'è
1: anni 80.
3: stata un'evoluzione in questo senso delle politiche del lavoro, però ancora siamo contenti che i giovani si rivolgano a noi per fare le prime iscrizioni al centro per l'impiego e per aderire a una serie di politiche attive che, come dicevamo prima, ARPA Puglia mette in campo, ma non solo. Oramai già da qualche anno siamo impegnati nelle attività di orientamento, andiamo nelle scuole, siamo stati spesso ospiti presso l'ITS per creare proprio un'azione congiunta tra istituzioni che possa aiutare questi ragazzi a trovare la loro strada. Lo facciamo anche tramite i programmi messi a disposizione dal Ministero e poi declinati a livello regionale. Pensiamo a Garanzia Giovani, che per tanti anni ha fatto da padrona, e da ultimo il programma GOL, che ha consentito a tanti ragazzi inoccupati e non solo di affacciarsi al mondo appunto della formazione per imparare ad acquisire quelle competenze professionali, seppur teoriche, che potessero aiutarli ad entrare nel mondo del lavoro. E lo facciamo anche coinvolgendoli nelle attività che organizziamo molto spesso al Centro per l'Impiego con i Recruiting Day, a volte anche organizzati per settore. Poche settimane fa abbiamo tenuto un Recruiting Day, una Recruiting Week, anzi, nel settore del turismo, per cercare di
1: Beh,
3: spingere
1: ormai ci
3: anche,
1: siamo.
3: ormai ci siamo, l'estate alle porte, e quindi per coinvolgere i ragazzi neodiplomati o che ancora sono impegnati durante l'anno nelle attività scolastiche a svolgere i primi lavori, quelli estivi nel settore turistico, che seppur stagionale può rappresentare una prima esperienza lavorativa.
1: Ho un'altra curiosità, partirei sempre dalla dottoressa Pulpo, sulla Puglia, sul sud, sulla Puglia e in particolare sulla provincia di Taranto si è abbattuto un tremendo inverno demografico. Che cosa ci raccontano questi dati? Ci raccontano anche come dire, una emigrazione di talenti e cervelli molto importante, soprattutto nella fascia tra i 18 e i 30-35 anni. All'interno di questo dato, la cosa che mi ha colpito di più, perché a volte i numeri parlano molto più di tante dichiarazioni, ce n'è uno. Chi va maggiormente via da questa città ha intorno ai 30 anni, è donna ed è laureata. Che
3: Sì.
1: cosa si può fare?
3: Sì, sicuramente il mismatch a cui facevamo cenno prima ci dice proprio questo. Intorno abbiamo molto spesso delle persone disoccupate che hanno un livello di istruzione basso e per questo difficilmente riusciamo a orientarli verso una posizione lavorativa idonea. Nello stesso tempo ci sono tante competenze, tante persone con competenze elevate, e importanti che purtroppo vanno via dal nostro territorio e trovano occupazione in luoghi più floridi. Ma in questo senso quello che noi cerchiamo di fare a livello territoriale è quello di attrarre i giovani talenti che sono andati via, che sono andati fuori dal territorio regionale, tramite delle strategie regionali. Una tra tutte è Mare a Sinistra. E così, quando organizziamo eventi di recruiting e quindi proponiamo all'utenza...
1: Che a Taranto sarebbe Mare a Destra, però.
3: Mare a Destra, sì, noi ci abbiamo a destra e a sinistra.
5: Mare a dritta, casomai.
3: Cerchiamo di spingere, di promuovere queste opportunità lavorative, permettendo ai giovani o meno giovani residenti domiciliati fuori regione di tenere dei colloqui da remoto, per consentire anche a loro di avere un'opportunità di tornare.
4: Su questo, questo, sulla fuga dei cervelli, io la penso un po' diversamente, Magistera, dalla tua riflessione iniziale. Rispetto ai giovani ragazzi, giovani diplomati che si iscrivono all'università, c'è dietro anche una moda di andare fuori. C'è anche una moda in cui io, per potenziare le competenze, devo andare all'università fuori, Lombardia, Piemonte, Lazio, quando abbiamo delle eccellenze anche in regione, come il Politecnico di Bari, che ha un tasso di placement elevatissimo, l'Università di Bari, Lecce. Quindi è un fenomeno da studiare, è un fenomeno da attenzionare. C'è da aggiungere anche la negatività che, e qui incidono anche spesso gli organi purtroppo di stampa, che viene dal territorio. C'è una negatività che deriva ovviamente da una situazione oramai storica, l'ex Ilva, o da una mentalità anche un po' superata, atipica, che però purtroppo ancora io tocco con mano, dialogando con i genitori, il famoso posto fisso alla Checco Zalone, dove dopo ancora c'è una mentalità radicata.
1: Beh,
4: qui
1: forse
4: nel
1: nei
4: sud.
1: Genitori, nei ragazzi ormai questa mentalità un po' l'abbiamo sdoganata.
4: Grazie a Dio sì, perché dopo alla fine, quando dopo si accede, dopo si conoscono anche gli schemi del pubblico impiego, che può essere un ente pubblico oppure una società partecipata, ci si accorge che magari dal mercato privato ci si porta a casa anche un maggiore reddito.
1: Certo.
4: Quindi c'è tutta una serie di motivazioni, alcune che hanno radici storiche, ma altre che, ripeto, su cui bisogna lavorare, condivido la riflessione, con azioni di orientamento mirate. E su questo è quello che stiamo sviluppando già all'interno delle scuole secondarie di secondo grado, portando proprio all'attenzione dei ragazzi intanto come funziona il mercato del lavoro, quali sono le competenze, il territorio, le imprese presenti sul territorio. Ci accorgiamo spesso che i ragazzi non hanno notizia delle imprese del territorio, delle grandi imprese del territorio, non hanno notizia anche di quello che il territorio sta realizzando nell'ambito dell'innovazione, della digitalizzazione, di quelli che sono attrattori importanti per il mercato del lavoro.
1: Ne parliamo, continuiamo su questo tema perché è molto interessante, e tra pochissimi istanti, dopo la pubblicità.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Stavamo parlando, prima di lasciarci qualche istante per la pubblicità, del cortocircuito che spesso si crea, no, tra il mondo, come dire, della formazione e poi il mondo dell'accesso al lavoro. È importante anche creare le condizioni affinché i ragazzi che magari decidano di fare un percorso universitario possano scegliere di farlo anche perché noi in Puglia. Però qui parlo anche un po' da madre di studenti fuori sede. Taranto paga un po' lo scotto del ritardo con cui è partito il percorso accademico, perché noi non siamo la città di Bari, che ce l'ha da più di un secolo, non siamo la città di Lecce, che insomma ha l'università di Lecce, non siamo l'università di Foggia, perché è anche prestigiosissimo insomma il percorso accademico che si fa a Foggia. Ci siamo arrivati un po' tardi all'università e quindi si è un po' sedimentata questa cultura che bisogna andare fuori. Ora però, e torno qui, me ne vado dal sindacalista Carmelo Sasso, bisogna però creare le condizioni affinché magari i ragazzi possano tornare involusiti da cosa? Da come dire, luoghi di lavoro in cui spendere le competenze acquisite fuori. Questo si fa?
3: Sì, purtroppo i giovani hanno anche, secondo me, rispetto alla nostra generazione di qualche anno fa, hanno cambiato un pochino anche filosofie di vita, anche i giovani sindacalisti ci parlano
2: molto vero
3: della qualità della vita, dell'importanza del mettere in secondo piano un incremento, diciamo così, salariale rispetto a un incremento della qualità della vita. C'è un cambiamento anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista proprio della visione dei giovani della vita. Da un altro lato,
2: lavorare per vivere e non vivere per lavorare.
3: Esattamente quello, non vivere per lavorare. Sui ritardi dell'istituzione dei corsi universitari a Taranto c'è da sommare anche un problema che io rilevo, che è quello infrastrutturale, che io confidavo che con i giochi del Mediterraneo si sarebbe potuto superare, ma che invece, da come è stata impostata la questione, credo che non verrà risolto neanche a questo appuntamento molto importante per il nostro territorio. Non si può avere gli studenti fuori sede che hanno la casa dello studente in un hotel. Viene meno la vita universitaria, viene meno proprio il progetto di vita che questi giovani, secondo me, hanno nella loro testa, e quindi, avendo degli ostacoli così grossi, avendo la fortuna di essere, quando hanno la fortuna di essere supportati dalle famiglie, tendono, come diceva prima il dottor Busico, ad andare fuori da Taranto, tenendo presente che condivido la questione che ci sono dei centri universitari di eccellenza, delle facoltà di eccellenza che hanno prodotto e che continuano a produrre giovani di talento che purtroppo vanno a esprimere, a mettere a frutto e a valorizzare il loro talento altrove, non nel nostro territorio.
2: Cambiamo blocco, adesso abbandoniamo momentaneamente questa questione dei giovani, che ho capito sta a cuore a tutti quanti. Parliamo di nuove filiere. Taranto prova e proverà sempre di più anche in futuro con questa rotta segnata verso la transizione energetica, a costruire nuove economie. Dottoressa Pulpo, riparto sempre da lei. Quali sono i settori che stanno assumendo di più o che potenzialmente avranno bisogno di più competenze nei prossimi mesi?
4: Per quella che è la nostra esperienza presso i centri per l'impiego, noi gestiamo tra i vari servizi il servizio di incrocio domanda-offerta. Quotidianamente le aziende dei territori si rivolgono ai centri per l'impiego territorialmente competenti per esprimere i loro fabbisogni di personale. E noi per il tramite del nostro portale regionale di Lavoro per Te cerchiamo di dare visibilità alle vacanze, così le vengono chiamate, per usare un termine anglosassone, le offerte di lavoro che pubblichiamo sul portale, e per cui cerchiamo di dare un riscontro in termini di possibili candidati idonei rispetto alle esigenze aziendali espresse. E la domanda di lavoro che recepiamo più di ogni altra in questo momento specifico è quello del settore turismo, quindi un settore che, come sappiamo, è soggetto a stagionalità. E al di là dei mesi estivi, che in realtà la ricerca del comparto turistico inizia già da marzo e termina poi con l'avvio della stagione estiva, il settore maggiormente esposto alla ricerca di personale è quello dell'edilizia, edilizia, infrastruttura e operai specializzati. Come dicevamo prima, tante figure, soprattutto quelle dell'operaio specializzato piuttosto che dell'autista in possesso di particolari tipi di patenti, sono quelle figure professionali che riscontriamo essere maggiormente ricercate dalle aziende del territorio.
2: E per fare questo e coprire, diciamo, il fabbisogno, ci rivolgiamo anche a lavoratori stranieri?
4: Assolutamente sì, tra le tante cose noi ci ritroviamo anche a gestire le quote di ingresso in ingresso di lavoratori stranieri per il tramite del decreto flussi, cosicché a volte ci arrivano delle richieste di personale straniero extracomunitario da parte di aziende che ricercano quelle professionalità appunto attingendole dall'estero, perché non sono riusciti a trovare quella manodopera specializzata che ricercano qui sul territorio, ecco, e quindi
2: il settore
4: si devono rivolgere.
2: Il colpito qual è? Nel senso che sia quello a cui si attinge di più dalla manodopera straniera?
4: Allora, c'è sicuramente una forte fetta di assistenza familiare, quindi tutto il mondo
2: i lavori di cura cosiddetti.
4: I lavori di cura, badanti, comunque persone che possano trasferirsi in alcuni casi nell'abitazione della persona da curare, ma anche nel settore appunto dell'operaio specializzato. Abbiamo tante richieste, la maggior parte di queste sono in quel settore. La manodopera specializzata che ci viene richiesta con un'attenzione per il lavoratore straniero è proprio in quello.
2: Invece Silvio Busico, torniamo alle nuove filiere che faranno, diciamo, l'economia del futuro o insomma del presente un po' più spinto, però là ormai ci siamo, tra energia, porto, che so, offshore, cantieristica, quali competenze serviranno?
5: Io antepongo la transizione anche digitale, quello che stiamo vivendo nell'ambito della digitalizzazione. L'amministrazione comunale di Taranto è il soggetto attuatore di un progetto importantissimo, Calliope, che ha portato sul territorio tante aziende che sta portando sul territorio tante aziende che vogliono investire nel campo dell'innovazione, quindi anche nell'ambito della digitalizzazione, nell'ambito appunto dell'ICT abbiamo una buona richiesta di lavoro. Accanto alla transizione energetica, il Comune sta portando avanti delle progettualità molto molto importanti nell'ambito delle fonti rinnovabili, c'è tutto un tema sull'idrogeno che si sta sviluppando nei prossimi anni e che porterà sul territorio nuova occupazione. Condivido con il direttore di Arpal che naturalmente il bisogno più attuale, qui c'è già anche una contraddizione, sono le offerte che nascono dai lavori stagionali, e già su quelle offerte non si riesce a trovare la giusta capienza. Cioè sugli stagionali c'è una carenza di domande, parlo di lidi, parlo di masserie anche importanti che lavorano nella provincia di Taranto, che non riescono a trovare personale sufficiente. E ripeto, anche questo è un indice da monitorare
2: da
5: e soprattutto da studiare. Sì.
2: Certo.
5: Aggiungerei qualcosina sulla qualità della vita di cui parlava il dottor Sasso e che sulla cui riflessione sono pienamente d'accordo. Però anche su questo c'è da fare una riflessione. Quando leggo il dato ultimo del Sole 24 Ore, quel dato negativo del nostro territorio, ci sono elementi che mi sfuggono. Nel momento in cui vivo una Taranto dove abbiamo un'estate che dura 6 mesi, un sole meraviglioso, i lidi è meravigliosi, cioè abbiamo dal punto di vista della qualità, dal punto di vista, ripeto, non del mercato del lavoro, ma bensì del territorio, dei
2: l'offerta della natura, diciamo,
5: meravigliosi, leggere quelle graduatorie e vedere al primo posto una Bolzano e anche altri comuni, qualche perplessità e qualche analisi in più mi sono ripromesso di approfondirla anch'io.
2: È molto, sì, esatto, è molto curioso quel dato, perché comunque sulla qualità della vita forse mancano i servizi, non siamo a livello sicuramente di regioni come il Trentino
5: Alto Adige.
2: Mancano
5: servizi, condivido il problema delle infrastrutture, che è un problema annoso, un problema di cui parliamo da credo da decenni, cioè nel senso che
2: Non siamo
5: il
2: preparati.
5: ritardo universitario deriva forse principalmente dalle infrastrutture, così come la mancanza di uno studentato, dove finalmente adesso nel 2026 ci sono i primi progetti di studentato che nascono anche qui sul territorio, quindi sono problematiche sicuramente attuali, però ripeto. Non riesco a concepire, ad accettare un 107 in graduatoria su tutti quei comuni, addirittura alcuni imbarazzanti che ci sono anche prima di Taranto.
2: Prima di
5: Perché
2: Taranto.
5: Taranto è bella, perlomeno da me, cittadino, da parecchi punti di vista.
2: Va bene, allora restiamo sempre su quella questione delle nuove filiere. Carmelo Sasso, porto e logistica, visto che lei insomma è segretario di Willtrasporti Taranto, quindi è proprio settore suo, materia sua, possono creare occupazione stabile proprio di questa mattina? Insomma, discutevamo
3: La
2: prima, c'è questa
3: creano
2: notizia,
3: in
2: no?
3: quasi tutte le migliori e più importanti realtà portuali d'Italia. Purtroppo a Taranto, dopo il cortocircuito, dopo lo tsunami del 2012, quando ci fu da un lato il sequestro della fabbrica dell'Ilva, dall'altro la delocalizzazione dei traffici di Enghien e la chiusura del terminal, poi successiva del terminal container, dall'altro ancora, non so se ricordate, il sequestro dei pozzi di Corlito Perticara contemporanei. Quindi dopo quello tsunami del 2012 il porto di Taranto è sceso
5: Crollato.
3: Nei minimi storici. In questa fase, nonostante la perdurante crisi dello stabilimento, in cui naturalmente il 70-75% del traffico del porto di Taranto è sempre stato di natura industriale, nonostante la perdurante crisi, ci sono dei segnali di ripresa. C'è il traffico del materiale eolico prodotto da Vestas, che è un traffico importante con alto valore aggiunto e un importante know-how. C'è un lieve

0: speriamo non temporaneo, ripresa dei traffici del terminal contenitori. Quello che è mancato sono stati appunto la messa a terra di importanti investimenti che negli ultimi anni si sono affacciati nel nostro porto di Taranto, forse parallelamente come all'esperienza di Evergreen, e dopo 2 o 3 anni di, diciamo così, di melina, nel non riuscire a mettere a terra i loro investimenti, hanno deciso di andare via. Per la questione, sono più chiaro, per la questione della riqualificazione dei lavoratori ex DCT.
1: Si riferisce a Hillport, a quella
0: Noi
1: questione lì.
0: avevamo inizialmente il driver di sviluppo del terminal container perché gli impegni che il terminalista Hillport turco aveva assunto in fase di sottoscrizione della concessione prevedevano nell'arco di 3 anni l'assorbimento di oltre 500 persone. Quindi il problema degli ex DCT si sarebbe risolto nell'alveo della loro
1: In 3 anni.
0: professionalità precedentemente rivestita. Magari
1: Certo.
0: andava fatto un piccolo aggiornamento o magari delle. Si poteva
1: Un'ottimizzazione,
0: puntare
1: ecco, mettiamola così.
0: sulla
1: Esatto.
0: polifunzionalità, si potevano avere degli accorgimenti per migliorare l'efficacia e l'efficienza della forza lavoro, però sostanzialmente il driver, l'attività era quella. Quando ci si è resi conto che dopo 4-5 anni il porto non è riuscito a sviluppare neanche la metà dei traffici che erano stati promessi, ci siamo guardati intorno e abbiamo cercato di capire quali potevano essere i driver di sviluppo alternativi per poter riqualificare non tutti quei lavoratori destinandoli sempre alle attività logistico-portuali in senso stretto, ma magari come si era affacciato prima Ferretti sulla cantieristica navale, quindi prendere una parte, un blocco di quei lavoratori e riqualificarlo su quel
1: Che è
0: driver.
1: anche un'industria identitaria del territorio, va detto,
0: Assolutamente
1: perché
0: sì.
1: bisogna
0: Che
1: puntare
0: è
1: anche su
0: un'industria
1: quello.
0: buffoluto,
1: Cantieristica
0: a
1: navale.
0: buffoluto, le navi le facevamo quei ancora
1: Ai
0: dove.
1: cantieri navali.
0: Ai cantieri navali le facciamo che ancora non erano nato. Quindi
1: Beh, decisamente non era nato.
0: sulla Bellelli abbiamo costruito le più grosse piattaforme, sullo yard Bellelli sono state costruite le più grosse piattaforme offshore, molte delle quali sono ancora in uso in navigazione. Quindi il know-how lì c'era, ma
1: Certo.
0: anche quello è stato disperso. Noi abbiamo lavoratori ex Bellelli che ancora lavorano in Germania come operai
1: Sì.
0: specializzati, mentre nel loro territorio no, farebbero gli operai generici. Quindi è proprio qui che sta il punto della qualità del lavoro e la qualità della vita e della retribuzione, perché finché i giovani punteranno su lavori poco qualificati e poco qualificanti, anche le loro retribuzioni, la loro qualità della vita lavorativa, oltre che della vita extralavorativa, saranno quelli che saranno. Mentre noi, ripeto, avevamo cercato per risolvere nel più breve tempo possibile, anche se questo non è stato possibile, non certo per colpa nostra, il problema dei lavoratori ex DCT di mirare al progetto di Ferretti che mirava alla cantieristica navale, che tra l'altro si riallaccia anche alle lavorazioni già effettuate, penso a Vestas e penso a Leonardo, dove fanno vetroresina e carbonio, e al carbonio altomodulo. E quindi a questi affiancare il
1: Quindi
0: progetto.
1: diventava la cosiddetta catena del
0: La
1: valore.
0: catena, quello che non siamo mai
1: Certo.
0: riusciti a fare con l'Ilva, dove abbiamo prodotto per 50 anni tonnellate, migliaia di tonnellate, milioni di tonnellate di acciaio, non abbiamo prodotto né una pentola, né una forchetta, né un coltello. Quindi dovevamo, per l'esperienza vissuta, intuire questa cosa. Abbiamo puntato molto su Ferretti, abbiamo puntato sul progetto di Renexia, che purtroppo anche lui è andato via, è stato delocalizzato altrove. Adesso confidiamo sul progetto sul decreto del MASE che istituisce a Taranto l'hub per la realizzazione dei floater sull'eolico galleggiante, anche se questo tipo di investimento non sta avendo quell'impulso, quella propulsione a livello globale che noi ci attendevamo, è un pochino a rilento e anche lì andrebbero fatte, secondo me, delle valutazioni più di merito con tecnici molto più bravi, più preparati di me, che devono dirci se quello veramente può essere un driver di sviluppo, se è l'ennesima punto di un'agenda che si chissà
1: Esatto.
0: mai se verrà mai
1: Sviluppata.
0: messa a terra e resa realtà. Quindi noi avevamo puntato su questi quattro driver. Purtroppo Taranto è la città, oltre che degli ex, anche delle terme incompiute, delle aziende che scappano via.
1: E delle cattedrali nel
0: E delle
1: deserto,
0: cattedrali
1: come
0: nel
1: per usare una
0: deserto,
1: metafora
0: il
1: usata.
0: molo polisettoriale era stato, lo
1: Esatto.
0: ricordo a me stesso, è stato costruito, realizzato negli anni 70, è stato progettato negli anni 70 come risposta alla vertenza Taranto degli anni 70, dopodiché è rimasto assolutamente vuoto all'uso dei pescatori per oltre 30 anni, dopodiché se non veniva Mr. Cao da Taiwan a decidere di farci sopra un terminal contenitore, probabilmente sarebbe ancora lì fermo. E torno a dire, noi

0: quella è un'infrastruttura che in qualsiasi realtà portuale italiana ed estera avrebbe un valore inestimabile e produrrebbe inestimabili ricadute positive per il territorio.
1: Certo, anche perché parliamo anche di aziende che sono di imprese e di attività che sono anche in qualche maniera sostenibili, no?
0: Sostenibile, assolutamente
1: Rispetto
0: sostenibile, è
1: alla fotografia attuale della città.
0: l'area portuale di Taranto, anche dal punto di vista, diciamo così, morfologica, a differenza dei grandi porti di Genova, Spezia, che sono Napoli, Trieste, che sono abbastanza incastrati, abbastanza vicini alla città, noi abbiamo un'area portuale enorme, con degli spazi di rete portuali enormi, fuori dal centro abitato, vicino ma non fuori dal centro abitato, e quindi questo avrebbe potuto creare, oltre allo sviluppo dei traffici, l'area portuale di Rotterdam, che tutti prendiamo ad
1: Come
0: esempio per
1: esempio, certo.
0: essere in Europa e anche nel mondo una delle, diciamo così, delle,
1: Più performanti.
0: più importanti realtà portuali, non è un porto, è un'area industriale, è una, veramente, è un municipio a sé stante, una
2: È un
0: municipalità
2: hub.
0: pubblico-privata, dove all'interno esistono impianti industriali, attività portuali, cinque rigassificatori, alcune società che producono anche acciaio e anche fertilizzanti che non sono proprio materiali del tutto semplici da maneggiare e da gestire, ma tutto viene fatto e viene gestito in totale compatibilità con l'ambiente, senza interferenze negative tra le varie attività, e nella municipalità del porto di Rotterdam lavorano 150.000 persone.
1: Cinque rigassificatori, ma Taranto non ne vuole neanche uno, per,
0: Cinque
1: come dire,
0: rigassificatori
1: puntare sulla sua
0: è mai un
1: transizione.
0: incidente.
1: Vabbè, era una provocazione. A proposito di provocazioni, ne volevo lanciare un'altra a Silvio Busico, che vedo molto reattivo. Qualche giorno fa, parlando con il sindaco di Brindisi, Marchionna, Brindisi e Taranto sono gemelle rispetto ai loro destini industriali, no? Rispetto anche ai danni all'ambiente e tutto quanto. Lui mi diceva che si sono affacciate con due proposte già concrete messe sul tavolo, due importanti società che operano nel campo dei data center. Perché vi parlo dei data center? I data center sono delle imprese che lavorando, insomma, quantità pachidermiche,
2: Dei dati.
1: gigantesche di dati, sviluppano un calore eccessivo per, come dire, raffreddare quelle apparecchiature. C'è bisogno di installare quei siti, quegli hub di data center vicino al mare sostanzialmente. E quindi avevano individuato nell'area di Brindisi, che pure è in fase di transizione con una importante riqualificazione, un sito possibile dove avviare questa attività. E il sindaco di Brindisi diceva: sono, come dire, molto ingolosito da questo arrivo, da questa proposta, ma le professionalità non ce le abbiamo al momento, quindi interagiva con le università e con gli ETS per formare immediatamente personale. Quindi lì le proposte già ci sono. Noi?
2: Sì, allora intanto sì, mi ripeto sul discorso della transizione digitale, c'è una domanda elevata. Riprendendo un attimino il progetto di Brindisi, intanto parliamo di due economie molto differenti dal punto di vista sia produttivo che come mercato del lavoro, quindi due realtà economiche molto differenti. Ripeto, anche qui su Taranto, con la realizzazione di laboratori, soprattutto con l'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con i nuovi investimenti che nasceranno nel JTF, ci sono realtà importanti che hanno intenzione di investire nell'ambito della digitalizzazione. Qualcosa di bello, di davvero unico è stato realizzato qui all'interno dei bar, degli ex bar, del famoso Parco della Musica. Abbiamo dei laboratori innovativi e avanzati di alta tecnologia.
1: Ecco, che spesso i tarantini non conoscono, va detto.
2: Non conoscono
1: Spesso lamentano la mancanza di quel parcheggio, piuttosto che guardare a cosa c'è dentro adesso.
2: sarebbe interessante approfondire quello che Taranto in questi ultimi 2 anni, in questi ultimi anni sta realizzando e quelli che sono anche gli investimenti e soprattutto portare a conoscenza anche delle imprese e non sono poche che vogliono investire sul territorio. Condivido appieno la riflessione di Sasso sul porto, no? Abbiamo citato Rotterdam, che io definisco un hub d'eccellenza. Ogni volta c'è. È una città industriale quasi, cioè proprio viviamo una città industriale. E vedendo le potenzialità del nostro porto, oggi dico che sogno e mi auguro di non sognare tra qualche anno, di vedere un 20% mi consenta di quello che lì a Rotterdam si realizza all'interno del nostro porto. Perché anche sulle professioni del mare, e aggiungo anche su questo aspetto alcuni rilievi, c'è anche una buona occupazione nell'ambito della cantieristica nautica. Anche lì c'è una richiesta di professionalità, di specializzazioni su cui stiamo lavorando.
1: Forse a Taranto è mancata anche la presenza, come dire, strutturata di un istituto nautico che per esempio altre città hanno storicamente avuto e hanno, insomma, ha contribuito questo a creare anche una filiera della formazione importante nell'ambito delle professioni del mare.
2: Abbiamo un istituto nautico
1: Lo
2: a
1: abbiamo da pochi
2: Taranto, l'abbiamo da
1: anni,
2: pochi anni presso l'istituto
1: che pure è
2: Archimede.
1: singolare perché è una città di mare che non l'abbia mai avuto, insomma, no?
2: Sì, assolutamente. Sì, sicuramente da questo punto di vista c'è un'incidenza anche sia sul percorso scolastico che formativo. Però ritorno a dire, sono aspetti di cui né i ragazzi né i genitori hanno conoscenza e che secondo me con azioni mirate andrebbero ampiamente diffuse.
1: E qui adesso lancio l'ultimo blocco delle nostre domande, mi riallaccio alle parole di Silvio Busico per parlare del lavoro che manca, ma soprattutto dell'inattività, il cosiddetto indice di inattività. Taranto ha il più alto livello di inattività della regione, lo abbiamo ascoltato anche all'interno della scheda che ha dato avvio a questa trasmissione. Dottoressa Pulpo dell'ARPAL, perché così tante persone poi smettono di cercare occupazione?
3: Occupazione. Beh, innanzitutto sicuramente perché sono sfiduciate, sono demotivate da un lavoro che probabilmente avevano, ora non hanno più, probabilmente una condizione contrattuale che li ha penalizzati per tanti anni, un ricatto occupazionale che non gli ha consentito di guardarsi altrove o comunque di sperare in un futuro migliore. Spesso purtroppo ci rendiamo conto che tante persone con gli ammortizzatori sociali che sono ormai legge da diversi anni, che sono previsti dalla legge nazionale, fanno sì che la percezione degli ammortizzatori sociali non sia solo un traghetto, ma una vera e propria misura strutturale,
2: Assistenzialismo.
3: assistenzialismo. È facile poi passare dall'ammortizzatore sociale visto come uno strumento che li possa traghettare in un momento di difficoltà, di disoccupazione, a strumento strutturale che continua e perdura nel tempo. Quindi l'auspicio è quello che con l'azione congiunta di tutti quanti, dalle pubbliche amministrazioni alle imprese private, possiamo dare una fiducia nuova, una fiducia diversa agli inattivi, quindi a coloro che non hanno mai avuto un'occupazione, dovrebbero cercarla e trovarla per la prima volta, e ai disoccupati che hanno già assaporato quello che è il mondo del lavoro e purtroppo ne sono usciti.
1: E allora voglio sentire su questo campo il parere del sindacalista, l'amico Carmelo Sasso. Oggi a Taranto il lavoro garantisce ancora una dignità sociale?
0: Purtroppo a Taranto oggi c'è una crisi sociale che poi sfocia in quelle statistiche pessime che leggiamo periodicamente, che chi come noi ama questa città onestamente lo fanno soffrire. Noi abbiamo bisogno di un cambio totale, secondo me, di paradigma in questa città. Noi, io lo dico scherzando, che mi conosce da qualche anno, noi siamo cresciuti con le teorie del pennello cinghiale. Per fare una grande parete ci vuole un grande pennello. Taranto aveva il più grande stabilimento di Europa, la più grande raffineria, il più grande arsenale militare. Adesso anche il mondo delle imprese purtroppo è cresciuto con l'ottica del servizio alla grande fabbrica, del servizio alla grande stazione appaltante marina militare, del servizio accessorio all'attività vera e propria dell'arsenale militare, quando i driver, le attività principali, il grande pennello, poi comincia a perdere un po' di peli, non è più utile alla causa, vediamo che poi tutto quel sistema dietro si sgretola. Su questo, gli amici, molti amici imprenditori lo sanno già come la penso, credo che ci vorrebbe anche un impulso maggiore da parte delle imprese locali. Penso ai dati del GTF che non sono entusiasmanti. Noi abbiamo, come sindacato, faccio una provocazione, nelle ultime 2 settimane abbiamo messo a a sistema quasi 17 milioni di euro del JTF fra i 15 della formazione degli ex TCT, degli ex degli ILVA e delle società in crisi del siderurgico, più 1,5 milioni di ieri della formazione per i portuali. Non so se i progetti che sono stati presentati fino adesso su una dotazione di 90 milioni di euro siano forse alla pari o qualcosa in meno. Credo che su questo ci voglia un impulso maggiore, perché bisogna tutti quanti prendere atto del fatto che come andrà a finire, andrà

0: diritti, sia come mondo sindacale, che come mondo politico,
1: certo.
0: che come mondo soprattutto imprenditoriale, e prima probabilmente riusciremo a uscirci.
1: E allora, in chiusura, Silvio Busico, a lei l'onere di vedere il bicchiere mezzo pieno.
0: Sempre.
1: Come si allarga questa partecipazione al lavoro in una città in transizione come Taranto?
0: Dobbiamo investire, dobbiamo essere più attrattivi e necessita sicuramente anche da parte nostra, da parte nostra enti di formazione, sistema ETS, università, ARPA, di concerto con l'ARPA, anche una maggiore presenza sul territorio, una maggiore presenza con giusti indicatori, giuste informazioni, anche un monitoraggio delle competenze. Obiettivo nella sezione politiche attive di Confindustria è proprio quello di creare un hub delle competenze per analizzare un attimino il territorio. E dopo una cosa su cui mi ripeto, azioni di orientamento all'interno delle scuole, partendo proprio dalle scuole secondarie, sia di primo che di secondo grado, perché ci accorgiamo che i ragazzi, soprattutto dopo anche gli anni bruttissimi del Covid, quindi dopo tutta quella fase di paura, di negatività, la situazione è peggiorata. C'è bisogno di orientamento, orientamento mirato, che c'è confusione e su questo c'è tanto da lavorare.
1: Allora, buon lavoro a tutti voi e a
0: Grazie.
1: tutti noi. Proviamo a tirare le somme come facciamo sempre di questa trasmissione. Abbiamo capito che il lavoro a Taranto non è soltanto un indicatore economico, ma misura la concreta possibilità di restare, perché restare è un verbo
0: Una scommessa.
1: importantissimo per questa città ed è una grande scommessa. Taranto oggi vive questa contraddizione profonda, ha bisogno di competenze nuove, ma continua a perdere giovani e quindi energie e quindi anche comunità in qualche maniera. Allora la vera sfida per tutti voi che oggi sedete a questa trasmissione non è soltanto creare posti di lavoro, ma è costruire una città che abbia anche diciamo una prospettiva rispetto ai temi del lavoro, della qualità e del futuro, perché senza lavoro stabile non c'è sviluppo. E allora, con questo vi salutiamo, vi auguriamo buona serata.
0: Grazie.
2: Grazie.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
4: Sam, mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
4: Non sapevo dove altro andare.
3: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
4: Me.
3: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
4: Posso fartele sentire se vuoi.
3: Non voglio smettere proprio ora.
4: Di fare cosa?
3: Di non ascoltare la tua musica.
4: Non volevo tagliarti fuori.
3: Ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Vedrai.
4: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
3: Credi

0: Che ci sia qualcosa dentro di te. Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
5: Dovete...
4: Gary.
5: Shh.
3: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
6: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
7: Gen Con!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
8: Hey, mama!
3: La risolvono a modo loro.
9: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
9: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
10: Nola!
9: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
9: Oliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
10: Come on!
9: Raggio?
4: 300. No, 275.
9: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
11: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
12: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
13: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
14: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
15: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
16: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV

0: perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Taranto in lutto per salutare Saco Bacari. Oggi la salma del bracciante ucciso il 9 maggio in Piazza Fontana è partita alla volta del Mali, dove dovrebbe giungere entro il 2 giugno. Il Mali, ricordiamo, il suo paese natale. Per l'occasione il sindaco Bitetti ha proclamato il lutto cittadino e anche noi abbiamo voluto ricordare Saco con l'immagine che abbiamo appena visto. In città ci sono stati momenti di raccoglimento. Vediamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Taranto oggi è in lutto. Il sindaco ha finalmente proclamato il lutto cittadino per Bacari Saco, il bracciante maliano di 35 anni brutalmente ucciso lo scorso 9 maggio in Piazza Fontana. Una giornata che l'amministrazione ha voluto dedicare al cordoglio e al ricordo, cercando di trasformare un luogo segnato dalla violenza in un simbolo di memoria e di inclusione.
2: Noi pensiamo che determinati fenomeni scaturiscono da una povertà sociale.
1: Eppure a guardare le strade del borgo e le vie limitrofe, l'abbraccio collettivo appare a tinte contrastanti, poche le saracinesche abbassate e molta la sorpresa tra i commercianti, molti dei quali hanno appreso solo in queste ore della proclamazione del lutto
3: L'aveva fatta quando è successo il fatto,
4: però è giusto così.
1: Pochi anche i passanti che sanno

0: anno, del silenzio per Bakary.
1: Sapete che oggi è lutto cittadino? Vi è arrivata questa notizia?
2: No. Perché cosa?
1: Per la morte del migrante di Bakary Sacco.
2: Ah, vabbè, sì. Quindi, non sapevo che oggi fosse
1: lutto cittadino.
0: Grazie. Un segno di una comunicazione istituzionale che ha faticato a raggiungere il quotidiano frenetico di chi lavora, dove la voce delle istituzioni è arrivata forte e chiara è stato tra i banchi di scuola. Qui gli studenti hanno onorato il minuto di silenzio con una solennità che contrasta con la distrazione delle strade. Una lezione di empatia che trasforma il dolore in una riflessione necessaria sul senso di civiltà. Non solo, è stato avviato l'iter per l'installazione di una targa commemorativa in Piazza Fontana, luogo simbolo di questo tragico fatto, per mantenere viva la memoria e promuovere una cultura di accoglienza. Intanto oggi Taranto resta ferma a guardare, cercando in quel silenzio troppo spesso solitario di ritrovare la propria coscienza.
3: E come sappiamo, il delitto di Sacco Bakary è maturato in un contesto di grave disagio giovanile, di povertà educativa. E per questo va avanti il progetto che porterà alla sottoscrizione di un patto educativo di comunità per combattere proprio la povertà educativa e il disagio minorile. Il servizio.
4: Mai come in questo momento storico, Taranto ha bisogno di interrogarsi sui metodi educativi utilizzati, sulla necessità di costruire una rete tra le diverse agenzie educative, sul bisogno improrogabile di veicolare messaggi di non violenza e di abituare i giovani all'utilizzo del preziosissimo strumento del confronto, anche quando le posizioni sono distanti. Ecco che si caricano di un significato maggiore il progetto Priamo e la sottoscrizione del patto educativo come atto di corresponsabilità tra tutti coloro che sono chiamati a costruire una comunità educante attraverso la valorizzazione delle energie positive. Tutto questo perché le fragilità e il disagio non si trasformino in solitudine e violenza, perché tra i giovani si faccia strada la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione attraverso il dialogo, anche vivace, ma sempre rispettoso dei confini.
5: Il progetto Priamo in realtà si è già concluso, è un progetto che ha impegnato la cattedra di pedagogia, il Dipartimento Ionico e molti altri partner, università e centri di ricerca intorno al tema della povertà educativa e digitale. Da questo progetto nasce l'idea di proseguire questo impegno sul territorio, mettendo insieme una serie di altri partner, istituzioni interessate a lavorare intorno alla dispersione scolastica, alla solitudine dei giovani, al loro disagio educativo, alla marginalità, al tema anche del razzismo, neorazzismo, di cui pure si è parlato. L'obiettivo è quello di adesso sottoscrivere un patto educativo, e questo è il tema di cui parliamo oggi, quindi di concretizzare questo impegno intorno a degli obiettivi che guardano alle diverse dimensioni della povertà educativa, ma più in generale a quelle che sono le istanze di questi nostri giovani che vanno sempre più ascoltati, bisogni del territorio che vanno più intercettati da noi che ci occupiamo di ricerca, ma anche da tutti quegli soggetti che sono interessati a collaborare con noi per promuovere sempre di più inclusione e benessere all'interno del nostro territorio.
3: E Taranto prova a rilanciarsi anche attraverso i giochi del Mediterraneo. Proprio oggi nel pomeriggio è previsto il sorteggio per definire i gironi delle gare a squadre. Sentiamo. I giochi del Mediterraneo entrano nel vivo. Oggi è infatti il giorno del sorteggio dei gironi degli sport di squadra. La cerimonia si svolgerà nell'aula magna dell'università, dove saranno definiti i gironi e il quadro competitivo delle discipline a squadre protagoniste dei giochi, che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il ministro dello sport, Andrea Bodi, partecipando al Salone Mediterraneo delle Imprese, ha ribadito l'importanza dell'investimento pubblico di 350 milioni di euro, di cui 275 destinati agli impianti sportivi, e ha sottolineato lo sforzo finanziario del governo per sostenere la manifestazione. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha confermato che i lavori nei cantieri per gli impianti procedono a ritmo serrato, con l'obiettivo di completare tutto tra fine giugno e metà luglio. Intanto si va verso la chiusura dell'accordo per una seconda nave, un traghetto di lusso per ospitare 1.400 atleti dei Giochi del Mediterraneo, che si aggiungono ai 3.500 previsti sulla prima imbarcazione.
6: Si parte proprio dai Giochi del Mediterraneo per iniziare una inversione di tendenza.

0: Taranto. Taranto ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e noi stiamo lavorando perché questo avvenga. Con quello che stiamo realizzando, con tutti gli impianti, che non sono soltanto gli impianti per i giochi, state vedendo, è sotto gli occhi di tutti quello che stiamo realizzando, sicuramente farà storia e farà scuola, perché al sud si stanno realizzando centinaia di milioni di opere in un anno e mezzo e queste opere rimarranno al territorio. Quindi approfittiamo come cittadini di queste opere non soltanto per i giochi, ma dobbiamo utilizzarle per i futuri decenni, per i nostri figli e i figli dei nostri figli, perché possano essere utilizzati non soltanto per lo sport, ma anche per gli spettacoli, per gli eventi, per tutto quello che può richiamare a Taranto una manifestazione che parte con i giochi del Mediterraneo, ma diventerà qualcosa di diverso e di molto più grande.
1: Sul fronte opere pubbliche, entro metà giugno lo stadio Iacovone si doterà di due maxi schermi. Il commissario Ferrarese punta inoltre a recuperare gli 8 milioni e mezzo tagliati 2 anni fa, necessari per interventi di decoro urbano, viabilità e restyling delle facciate di Palazzo di Città. L'assessore regionale Cristian Casili si è invece soffermato sull'importanza sociale dell'attesa manifestazione.
2: Se da una parte effettivamente la creazione di questi impianti in aree più marginali può offrire momenti attrattivi di attrazione, scongiurando anche quelle che sono dispersioni educative, povertà educative, dall'altro occorre però aumentare, e in questo diciamo io l'ho richiesto a grande voce, la interlocuzione con il territorio, con le associazioni del territorio, con il comune, perché l'eredità dei giochi del Mediterraneo si sviluppa soltanto su questo percorso, un percorso di una costruzione di una rete capace poi di affrontare la sfida futura, perché io ritengo che la sfida futura sia anche e ancora più complessa rispetto a quella attuale, che è contingentata rispetto all'emergenza di portare a termine un evento.
1: E sempre a proposito dei giochi del Mediterraneo, c'è stato stamattina un incontro istituzionale tra il sindaco Bitetti e il segretario generale del Comitato Internazionale dei Giochi, il greco Iakovos Filippousis. L'incontro è stato finalizzato a fare il punto sullo stato di avanzamento dell'organizzazione della manifestazione e a definire in maniera condivisa i principali aspetti operativi e strategici dell'evento. L'incontro, si fa sapere da Palazzo di Città, si è svolto in un clima di piena sintonia e collaborazione, confermando la comune volontà di garantire un'edizione dei giochi all'altezza delle aspettative del movimento sportivo internazionale e della comunità locale. Entrambe le parti hanno concordato sulla necessità di proseguire con un monitoraggio costante e con incontri periodici di aggiornamento. Taranto, ha dichiarato il sindaco Bitetti, sta lavorando con determinazione e senso di responsabilità. I giochi del Mediterraneo, ha detto ancora il sindaco, rappresentano una opportunità unica di crescita, sviluppo e rilancio per l'intero territorio. Il confronto costruttivo con il segretario generale, ha detto ancora il sindaco, conferma che stiamo procedendo nella giusta direzione con una visione condivisa e con obiettivi chiari. E tra i contributi che sono arrivati in questi giorni per provare a tracciare un nuovo profilo, una nuova prospettiva della città, c'è stato un importante evento, il Salone Mediterraneo delle Imprese, organizzato dalla Confcommercio. Abbiamo tracciato un consuntivo con il presidente di Confcommercio, Giuseppe Spadafino. Sentiamo.
3: Presidente, allora, un consuntivo su questo Salone Mediterraneo delle Imprese che ha visto la partecipazione di tante personalità, non solo tarantine, del mondo imprenditoriale, associativo e istituzionale.
4: Sì, è una stagione entusiasmante, le personalità hanno portato i loro contenuti, contenuti di livello, contenuti che vorremmo mettere a disposizione della comunità, delle amministrazioni. C'è un lavoro già fatto con i 25 comuni, se ne aggiungeranno altri 2, notizia positiva. Ci sono gli stakeholder del territorio che vogliono percorrere un percorso per il, al di là del cambio del racconto, però di una concreta di un concreto cambiamento della città e del territorio tutto. Abbiamo avuto una serie di consensi positivi e sicuramente nei prossimi giorni adesso bisogna passare all'azione, dalle parole ai fatti, come si suol dire, però c'è in agenda talmente tanto materiale, talmente tanti incontri che ci sono stati chiesti, che vi devo dire la 3 giorni ha provocato una nuova, al di là dell'emozione, un nuovo racconto che noi faremo con tutti gli attori istituzionali.

0: Siamo già in contatto con Confindustria perché loro racconteranno dal loro punto di vista il racconto legato alla grande industria, che però non deve, consentiteci, noi di Confcommercio, un ringraziamento a tutti i dirigenti, non deve rimanere il solo racconto del territorio perché per diciamo, i danni provocati da quel percorso tutta la città ne paga, compreso le piccole e medie imprese.
1: Restiamo in tema di economia. Secondo l'Osservatorio annuale consumi di Findomestic, Taranto è in Puglia la provincia con la migliore tenuta di spesa nel 2025 per i beni durevoli. Sentiamo.
2: Secondo l'Osservatorio annuale Consumi Findomestic, la Puglia chiude il 2025 con un calo in termini di beni durevoli più contenuto della media nazionale. E in questo contesto, con 513 milioni di euro di spesa in beni durevoli appunto e una flessione limitata dello 0,4%, Taranto è la provincia che mostra la miglior tenuta sul totale. Anche la spesa media per famiglia, pari a 2.129 euro, registra un calo contenuto dello 0,4%. Nel comparto della mobilità, le auto nuove valgono 76 milioni di euro, le auto usate 199 milioni e i motoveicoli 18 milioni. Gli elettrodomestici crescono a 54 milioni di euro, l'elettronica di consumo si porta a 14 milioni, mentre i mobili scivolano a 88 milioni con un meno 2,9%, con i tarantini ultimi in Italia per la spesa media a famiglia. Decisamente positivo invece il quadro dei segmenti digitali. Information Technology arriva a 16 milioni di euro con un più 4,3% e la telefonia a 48 milioni. Nel 2025 la spesa delle famiglie pugliesi per i beni durevoli si è attestata a 3 miliardi e 631 milioni di euro, in calo del 2% rispetto all'anno precedente. I dati dell'Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, giunto alla 32esima edizione, collocano la Puglia al nono posto tra le regioni italiane per volumi complessivi. La spesa media per famiglia si attesta a 2.182 euro, in flessione del 2,1%, un livello ancora basso nel confronto nazionale, ma comunque superiore a quello di diverse regioni del Mezzogiorno. Gli andamenti dei comparti sono molto differenziati a livello regionale. Nella mobilità le auto nuove scendono con un meno 10,1%. Le auto usate raggiungono 1 miliardo e 307 milioni e calano dello 0,9%, mentre i motoveicoli valgono 131 milioni con una flessione del 2,2%. Più brillante il quadro dei comparti legati alla casa e alla tecnologia.
1: Ed ora parliamo della città vecchia. L'Ordine degli Architetti lancia l'allarme sui rischi che sta correndo il centro storico di Taranto.
3: La città vecchia è in uno stato di pericolo. L'allarme arriva dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, che ha riconosciuto il notevole interesse pubblico del centro storico di Taranto. Una considerazione che rafforza quanto già sostenuto dall'Ordine degli Architetti della provincia ionica, che già ad aprile avevano presentato al Comune una serie di osservazioni e di istanze finalizzate proprio ad avviare il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico della città vecchia. L'Ordine degli Architetti, come aveva già fatto ad aprile, ribadisce l'urgenza di garantire una protezione scientifica e strutturale del centro storico. Dagli architetti arriva un'ulteriore sollecitazione all'amministrazione comunale affinché si apra un confronto sullo stato della città vecchia e sugli interventi di tutela, una richiesta già avanzata in passato e finora rimasta senza riscontro. È fondamentale, affermano gli architetti di Taranto, che il dibattito su un bene di rilevanza nazionale come la città vecchia sia alimentato da un dialogo istituzionale costante e trasparente. Viene ribadita con fermezza la necessità di superare le pratiche di demolizione e sostituzione edilizia estemporanee che rischiano di compromettere l'integrità del patrimonio storico tarantino. Gli architetti ricordano che la città vecchia non è un semplice ambito urbano, ma un complesso di inestimabile valore, la cui salvaguardia richiede il rigore del restauro conservativo e non interventi emergenziali. L'Ordine degli Architetti rinnova quindi la piena disponibilità a collaborare nell'ambito di un tavolo tecnico permanente per garantire che il futuro della città vecchia sia guidato da una visione strategica e unitaria, capace di coniugare memoria, sicurezza e qualità della vita. La tutela di questo patrimonio, concludono gli architetti, rappresenta una battaglia di civiltà che richiede un impegno comune improntato alla massima collaborazione.

0: tra ordini professionali, enti di tutela e istituzioni.
1: La pagina di cronaca, operazione antidroga della Guardia di Finanza che nella camera da letto di un uomo di 36 anni ha rinvenuto addirittura 35 kg di hashish.
2: Evidente ed immediata è stata l'attenzione rivolta dal cane antidroga Yogi durante un controllo eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Taranto con riferimento ad un 36enne finito sotto la lente delle fiamme gialle. Infatti i militari, una volta raggiunta l'abitazione di residenza dell'uomo, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare anche per la presenza di precedenti specifici a carico del controllato e quindi hanno rinvenuto ben 35 kg di hashish nascosti nell'armadio della camera da letto. Il 36enne è stato quindi arrestato dai finanzieri del gruppo Taranto e condotto presso la casa circondariale Carmelo Magli con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si pone nell'ambito di servizi potenziati proprio al fine di monitorare e quindi arginare il fenomeno dello spaccio e della diffusione della droga e quindi fa parte di un più ampio progetto di contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti.
1: E la polizia invece ha fermato un carico di bovini privi di tracciabilità. Sentiamo.
2: Denunciato in stato di libertà un 68enne di origini calabresi perché ritenuto responsabile di ricettazione, la stradale di Taranto, nel corso dei consueti servizi di pattugliamento delle più importanti arterie stradali della provincia ionica, ha fermato per un controllo all'interno di un'area di servizio un camion tellonato adibito al trasporto di bestiame. All'interno i poliziotti hanno trovato 23 bovini, tre dei quali sono risultati privi di marca auricolare identificativa e sprovvisti di sistema di tracciabilità sanitaria previsto dalla normativa vigente in materia di identificazione animale e sicurezza alimentare. Tale circostanza ha ovviamente impedito di risalire all'origine dei tre animali e al relativo stato sanitario, facendo emergere concreti dubbi circa la loro provenienza lecita. Ciò è stato poi confermato dal successivo intervento del personale veterinario dell'ASL di Taranto. Considerato il concreto rischio sanitario derivante dall'introduzione nella filiera alimentare di animali privi di tracciabilità, è stato disposto l'immediato affidamento dei tre bovini ad una ditta specializzata per i successivi accertamenti sanitari e le eventuali operazioni di abbattimento qualora ritenute necessarie per scongiurare rischi epidemici o infettivi. L'autista del mezzo, un 58enne con a carico precedenti penali, residente in provincia di Reggio Calabria, non ha potuto far altro che confermare di essere a conoscenza delle irregolarità.
1: E ora ci trasferiamo in provincia. Buone notizie per chi ha bisogno di una casa popolare, perché a Monteparano e a Ginosa sono stati consegnati alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2: Ho partecipato alla consegna ufficiale di 9 alloggi di edilizia residenziale pubblica ai legittimi assegnatari di Monteparano, assieme all'amministratore unico di Arca Ionica, Denny Pascarella, alla presenza del sindaco del comune ionico. Così il consigliere regionale Mino Borracino, che ha descritto il momento come particolarmente emozionante per la commozione mostrata da alcune donne quando hanno ricevuto le chiavi della casa nuova, situata in una posizione ottimale del centro abitato. Questo risultato, ha detto Borracino, è frutto del grande impegno dell'amministrazione di Arca Ionica, che ha costantemente sollecitato la Regione Puglia. Nonostante il finanziamento originario risalisse al 2014, la Regione è riuscita a recuperarlo attraverso uno stanziamento di nuove risorse avvenuto 2 anni fa, consentendo così ad Arca Ionica di completare i lavori e consegnare finalmente gli alloggi. Nella stessa giornata, lo stesso amministratore Denny Pascarella ha consegnato a Ginosa, in via Caduti di Nassiria, ulteriori 10 appartamenti ai cittadini assegnatari del comune, alla presenza dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Parisi e alla presenza anche dell'assessore ai servizi sociali Dania Sansolino. Entrambi hanno dichiarato: dietro ogni abitazione assegnata ci sono storie e percorsi di vita che meritano rispetto. Continueremo a lavorare fianco a fianco con Arca Ionica affinché, come in questo caso, l'emergenza abitativa possa essere affrontata in modo innovativo, a partire dal modo di vivere il quartiere, dai servizi da garantire in ognuno di essi e con l'auspicio che queste abitazioni di dignità e futuro siano l'emblema del rilancio socio-economico delle fasce più deboli e fragili.
1: E adesso parliamo di educazione ambientale, perché questa mattina i bambini e le bambine degli istituti comprensivi Giusti Galilei e Vico Deledda sono stati protagonisti di una visita, di un ciclo di visite che si è concluso proprio oggi al vivaio forestale regionale Arif Leggiadrezze di Taranto, nei pressi del fiume Galeso. Un percorso immersivo a contatto diretto con la natura che ha coinvolto complessivamente circa 180 alunni, accompagnati dai rispettivi docenti, e l'incontro ha rappresentato un momento significativo di conoscenza, scoperta e sensibilizzazione verso l'ambiente e la natura. L'iniziativa, voluta dal sindaco Bitetti e organizzata dagli assessorati alla pubblica istruzione e all'ambiente del Comune di Taranto, nasce con l'obiettivo di avvicinare i più piccoli alla conoscenza del patrimonio naturale per promuovere il rispetto degli ecosistemi e comportamenti sostenibili. Le visite al vivaio Leggiadrezze si inseriscono nel più ampio impegno dell'amministrazione comunale per promuovere percorsi educativi capaci di unire scuola, ambiente, cittadinanza attiva e sostenibilità. E stamattina è stata presentata al liceo Calò la mostra fotografica dal tema Sotto osservazione, una mostra realizzata dagli studenti e dalle studentesse del liceo artistico.
3: Uno sguardo invisibile e silenzioso che penetra nell'intimità delle persone, la controlla e la condiziona. Attraverso la mostra Sotto osservazione, l'io riflesso, cronache di un'identità monitorata, gli studenti e le studentesse della 4ª M del liceo artistico Calò di Taranto hanno voluto esplorare la tensione costante tra l'essere umano e le strutture di sorveglianza della società contemporanea. Una vera e propria indagine visiva che attraversa le diverse dimensioni di controllo, dal classico spioncino di casa ai mirini digitali. Come ha raccontato lo studente Daniele Grassi.
4: Abbiamo voluto trasmettere sicuramente la sensazione di oppressione che dà l'argomento della sorveglianza, perché comunque è un argomento molto attuale e soprattutto molto presente, più di quel che si pensi.
3: Non si tratta solo di una semplice raccolta di immagini, ma di una vera e propria mappatura di un sistema dove l'obiettivo viene utilizzato per diventare autore consapevole della tecnologia. Come ha spiegato Stefano Bianco, curatore della mostra e docente in discipline audiovisive e multimediali del Calò di Taranto.
5: Questa interazione continua fra la macchina e l'uomo probabilmente coinvolge tutti oggi, nessuno escluso. In altri invece c'è forse un punto di riflessione religioso, politico, economico, e anche il ruolo che l'essere osservati e nello stesso tempo osservare, quindi questo scambio continuo di ruoli, e probabilmente l'ambiguità che si cela dietro a questo gioco, probabilmente forse questo potrebbe essere un po' il filo conduttore, il gioco che potrebbe aiutare chi guarda a farsi qualche domanda in più.
3: 30 scatti scelti su 300 fotografie realizzate per raccontare come oggi i giovani possono scomparire dietro gli schermi, sottomessi a display che, se non gestiti correttamente, possono soffocare le loro personalità. Un lavoro creativo che per la dirigente scolastica Rosanna Petruzzi diventa occasione per sensibilizzare e responsabilizzare le nuove generazioni.
6: Gli studenti siano riusciti veramente a maturare il loro spirito critico ed essere non solo come dire succubi dell'informazione, ma attori attivi della stessa, e guardandola da più punti di vista utilizzando appunto l'obiettivo della macchina fotografica.
1: La pagina sportiva, il Taranto tra due giorni atteso dalla sfida decisiva contro l'Apice, ma ci sono ancora polemiche per la trasferta vietata ai tifosi rossoblù.
7: La polemica politica e i messaggi sui social da parte dei tifosi, la rabbia per la trasferta autorizzata ai non residenti in Puglia, in quel di Apice il numero limitato di biglietti disponibili. Un giovedì insolito, quello passato in casa Taranto, dove però la squadra continua a concentrarsi su un impegno di domenica prossima alle ore 16 contro l'Apice. Restano i soliti dubbi di formazione, ma il tecnico Ciro Danucci ha comunque ancora la possibilità di scegliere. Difesa a 4, centrocampo a 3, il dubbio riguarda qualche possibile cambio anche sulla mediana, ancora nella mente dell'allenatore ionico. Da quando è tornato a sedere in panchina, ma soprattutto nelle ultime settimane, Davide Incerti ha rappresentato per Danucci un elemento di assoluto affidamento. Ecco perché appare difficile rinunciare proprio al giocatore tarantino. Non è però da escludere la possibilità di vedere uno tra Zampa e Marino, una staffetta. Infatti, per permettere a tutti di accumulare minuti, non sarebbe una scelta sbagliata, neppure dal primo minuto di gioco. Possibile anche un atteggiamento diverso del Taranto rispetto a quello visto domenica scorsa, non nella sostanza ma nell'approccio tattico, con i rossoblù pronti a ripartire per colpire la formazione dell'apice. Ricordiamo che il Taranto parte con 2 gol di vantaggio e oggettivamente trovare subito un'altra rete potrebbe indirizzare il match in una direzione ancora più favorevole ai ragazzi di Danucci.

0: calci. Per questo, nelle prossime ore sarà fondamentale definire il piano gara che il tecnico ionico dovrà trasmettere alla squadra. Domani, inoltre, si giocherà anche l'altra semifinale, quella tra Matese e Gladiator. Si ripartirà dal 3-2 in favore della formazione campana, che potrà così contare su due risultati su tre per accedere alla finale. Ricordiamo infine la radiocronaca diretta di Apice Taranto, domenica 15:55 su Radio Cittadella.
1: Formazione da inventare per Mister Danucci alle prese con una serie di infortuni dei suoi calciatori. Sentiamo.
0: Brutte notizie dal punto di vista medico per gli infortuni in difesa del Taranto. Come già anticipato nei giorni scorsi, gli esami su Sansò hanno dato esito ancor più grave rispetto al problema al ginocchio. Infatti, gli accertamenti strumentali attraverso una risonanza magnetica nucleare hanno evidenziato una lesione del legamento crociato. Il calciatore sarà visitato lunedì 1 giugno dal professor Mariani presso Villa Stewart, dove verrà sottoposto a una valutazione specialistica ortopedica. Ad accompagnarlo ci sarà il team manager Vittorio Mammone. Nel frattempo l'atleta sta seguendo il protocollo medico previsto in vista della visita. Novità anche sulle condizioni di Draman Konaté. Gli esami hanno evidenziato una lussazione interfalangea del primo dito del piede destro, già ridotta manualmente. Il calciatore è attualmente impegnato in un programma di riabilitazione intensiva, seguito dallo staff dei fisioterapisti e dei preparatori atletici. Difficile che lo stesso possa essere disponibile per la finale, mentre invece per Sansò si prevedono tempi lunghi che andranno ad inficiare anche l'inizio della prossima stagione.
1: Bene, è tutto per questa edizione, ma non cambiate canale perché tra pochissimo, di nuovo qui in studio per il nostro approfondimento dopo il TG, parleremo dei giochi del Mediterraneo, faremo il punto sul sorteggio che tra pochi minuti avrà inizio, il sorteggio per definire i gironi delle gare a squadre. Bene, a tra poco allora e buon proseguimento di giornata.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Bentrovati al nostro approfondimento, lo spazio di approfondimento dopo il TG. Parliamo dei giochi del Mediterraneo e in particolare del sorteggio che sta per avere inizio fra qualche minuto. Il sorteggio per definire i gironi delle competizioni a squadre della manifestazione che si svolgerà a Taranto e anche in altri centri vicini a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il sorteggio sarà eseguito nella sede del Dipartimento Universitario Ionico in Via Duomo, l'ex convento di San Francesco, dove è lì per noi Valentina Castellaneti. Allora ci colleghiamo subito con Valentina. Buon pomeriggio Valentina.
1: Buon pomeriggio Enzo, sì, come dicevi io sono nel Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari, dove tra qualche minuto inizierà la cerimonia del sorteggio per i 5 giochi di squadra che sono pallanuoto, pallamano, pallavolo, calcio e basket 3x3. Ed è un passaggio fondamentale per la per giochi del ragno che sono dal 21 agosto al 3 di settembre. In questo momento qui sono arrivati tutti i rappresentanti delle federazioni sportive, i tecnici e gli atleti, che però sono chiusi nell'aula magna. Non sappiamo ancora chi c'è, il comitato organizzatore parla medagliato, chi è qui in questo momento, perché le porte sono ancora chiuse e non fanno entrare la stampa.
0: Allora Valentina, nel frattempo che qualcuno apra le porte e quindi ci faccia vedere chi sono gli ospiti, mandiamo in onda il nostro servizio introduttivo dove ascoltiamo le dichiarazioni del presidente del comitato organizzatore di Taranto, Massimo Ferrarese, e dell'assessore regionale al welfare e allo sport, Cristian Casili.
2: I giochi del Mediterraneo entrano nel vivo. Oggi è infatti il giorno del sorteggio dei gironi degli sport di squadra. La cerimonia si svolgerà nell'aula magna dell'università, dove saranno definiti i gironi e il quadro competitivo delle discipline a squadre protagoniste dei giochi che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il ministro dello sport Andrea Bodi, partecipando al Salone Mediterraneo delle Imprese, ha ribadito l'importanza dell'investimento pubblico di 350 milioni di euro, di cui 275 destinati agli impianti sportivi, e ha sottolineato lo sforzo finanziario del governo per sostenere la manifestazione. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha confermato che i lavori nei cantieri per gli impianti procedono a ritmo serrato, con l'obiettivo di completare tutto tra fine giugno e metà luglio. Intanto si va verso la chiusura dell'accordo per una seconda nave, un traghetto di lusso per ospitare 1.400 atleti dei Giochi del Mediterraneo, che si aggiungono ai 3.500 previsti sulla prima imbarcazione.
3: Si parte proprio dai Giochi del Mediterraneo per iniziare una inversione di tendenza su Taranto. Taranto ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e noi stiamo lavorando perché questo avvenga. Con quello che stiamo realizzando,

0: sono tutti gli impianti, che non sono soltanto gli impianti per i giochi, state vedendo, è sotto gli occhi di tutti quello che stiamo realizzando, sicuramente farà storia e farà scuola, perché al sud si stanno realizzando centinaia di milioni di opere in un anno e mezzo, e queste opere rimarranno al territorio, quindi approfittiamo come cittadini di queste opere non soltanto per i giochi, ma dobbiamo utilizzarle per i futuri decenni, per i nostri figli e i figli dei nostri figli, perché possano essere utilizzati non soltanto per lo sport, ma anche per gli spettacoli, per gli eventi, per tutto quello che può richiamare a Taranto una manifestazione che parte con i giochi del Mediterraneo, ma diventerà qualcosa di diverso e di molto più grande.
1: Sul fronte opere pubbliche, entro metà giugno lo stadio Iacovone si doterà di due maxi schermi. Il commissario Ferrarese punta inoltre a recuperare gli 8 milioni e mezzo tagliati 2 anni fa, necessari per interventi di decoro urbano, viabilità e restyling delle facciate di Palazzo di Città. L'assessore regionale Cristian Casili si è invece soffermato sull'importanza sociale dell'attesa manifestazione.
2: Se da una parte effettivamente la creazione di questi impianti in aree più marginali può offrire momenti attrattivi di attrazione, scongiurando anche quelle che sono dispersioni educative, povertà educative, dall'altro occorre però aumentare, e in questo diciamo io l'ho richiesto a grande voce, la interlocuzione con il territorio, con le associazioni del territorio, con il comune, perché l'eredità dei giochi del Mediterraneo si sviluppa soltanto su questo percorso, un percorso di una costruzione di una rete capace poi di affrontare la sfida futura, perché io ritengo che la sfida futura sia anche e ancora più complessa rispetto a quella attuale, che è contingentata rispetto all'emergenza di portare a termine un evento.
1: E come abbiamo anticipato nel nostro telegiornale, stamattina c'è stato l'incontro istituzionale tra il sindaco Bitetti e il segretario generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Iacovos Filipposis. L'incontro è stato finalizzato a fare il punto sullo stato di avanzamento dell'organizzazione della manifestazione, che ricordiamo si svolgerà dal 21 agosto al 3 settembre. Sono stati condivisi i principali aspetti operativi e strategici dell'evento. L'incontro, si fa sapere da Palazzo di Città, si è svolto in un clima di piena sintonia e collaborazione e ha confermato la comune volontà di garantire una edizione dei giochi all'altezza delle aspettative del movimento sportivo internazionale e di tutta la comunità locale. Sia Bitetti che il segretario generale del Comitato Internazionale dei Giochi hanno concordato sulla necessità di proseguire con un monitoraggio costante e con incontri periodici di aggiornamento. Taranto, ha dichiarato il sindaco Bitetti, sta lavorando con determinazione e senso di responsabilità, perché i giochi rappresentano, ha detto il sindaco, una opportunità unica di crescita, sviluppo e rilancio per l'intero territorio. Il confronto da Palazzo di Città viene quindi definito costruttivo con il segretario generale e conferma che si sta procedendo nella giusta direzione con una visione condivisa e obiettivi chiari. Ora, non so se siamo in collegamento di nuovo con Valentina Castellaneta, sempre dalla sede di Via Duomo del Dipartimento Universitario Ionico. Allora, Valentina, ci stavi dicendo, ormai mancano pochi minuti alle 15, che era l'orario fissato per iniziare questo sorteggio che definirà i gironi delle competizioni a squadre. Cos'altro è successo
3: sarà
1: nel frattempo?
3: Sarà un ambiente universitario, ma c'è un quarto d'ora accademico di attesa. Probabilmente ancora non è iniziato niente. Comunque gli atleti e chi insomma gestirà la cerimonia è ancora chiuso nell'aula magna. Io sono scesa giù per vedere chi arriva, però al momento tutto tace ancora.
1: Ecco, non sappiamo chi sono gli atleti che parteciperanno, gli ospiti.
3: Da indiscrezioni pare che ci sia un atleta plurimedagliato, che però non ci è stato detto chi è, e poi ci sono altri atleti sia importanti a livello locale che a livello nazionale.
1: Ecco,
3: però
1: quindi,
3: più di questo non ci è stato detto.
1: Sì. E che atmosfera si respira? C'è attesa? C'è movimento lì nell'aula magna dove si svolgerà il sorteggio? Abbiamo visto che hanno chiuso le porte, è tutto molto riservato fino a questo momento.
3: Sì, è tutta una grande sorpresa.

0: Ah, per questa cerimonia, e tra l'altro sarà diciamo a tanta attesa tra il pubblico degli sportivi. C'è una sensazione di fermento, quella solita che avviene prima delle feste, perché questo in realtà, come dicevamo prima, Enzo, è il momento che precede il reale inizio dei giochi del Mediterraneo, quindi da questo poi dipenderanno i giochi a squadra che vedremo nei prossimi, cioè il prossimo agosto.
1: E allora Valentina, io
0: Manca
1: direi
0: veramente poco.
1: sì, ormai con questa cerimonia si entra nel vivo della manifestazione. Allora io direi di risentire quello che ha dichiarato ieri al Salone delle Imprese, al Salone Mediterraneo delle Imprese, il ministro Abodi. Poi torneremo per chiudere la nostra rubrica, torneremo a collegarci con te Valentina per gli aggiornamenti, vediamo se nel frattempo è successo qualcosa di nuovo lì nella sede dell'università. Adesso ascoltiamo il ministro Abodi.
2: Non solo un evento sportivo. Il ministro Andrea Abodi, intervenuto al Salone Mediterraneo delle Imprese, si è soffermato sul significato sociale dei Giochi del Mediterraneo.
3: Eventi come questi ce ne sono pochi al mondo e servono soprattutto non soltanto a far incontrare atleti e atlete, ma a contribuire allo sviluppo appunto dei territori dove si va. Sono le motivazioni delle scelte, se andare in un luogo piuttosto che in un altro. Si perderebbe un'occasione se si trattasse soltanto di un importante appuntamento sportivo. È una leva di sviluppo, quello che succederà sarà molto più importante delle mie parole. Quindi io sono molto fiducioso, lo si vede anche dall'effervescenza di un appuntamento come questo, che avere una data, il 21 di agosto, che fa scattare l'interesse comunque internazionale su Taranto, contribuirà a defibrillare, contribuirà a vascolarizzare il territorio, a renderlo, diciamo, più attivo, propositivo. Sappiamo quali sono i temi.
2: Il ministro ha poi fatto il punto sulle esigenze finanziarie per assicurare la buona riuscita della manifestazione.
3: Noi cercheremo di aiutarli, così come sono certo che la Regione farà la sua parte. Diciamo che il governo nazionale ha fatto un investimento molto significativo. Io ho la sensazione che a volte nella narrazione, quando il dato finanziario si consolida, lo si dà per scontato, e invece ho profondo rispetto per ognuno dei 350 milioni che il governo nazionale ha messo a disposizione e per gli investimenti e per la gestione di questo evento. La cosa fondamentale, al di là di aggiungere, e se vorrà qualcun altro aggiungere sarà benvenuto, è usare bene queste risorse nel modo più corretto possibile, più proficuo e produttivo. Il commissario è stato bravo a fare economie e comunque quello che servirà non mancherà.
1: Bene, fin qui il ministro Abodi. Torniamo a collegarci con il Dipartimento Universitario Ionico in Via Duomo, l'ex convento di San Francesco. Valentina, ci sono novità?
0: È appena arrivato Massimo Ferrarese, il commissario straordinario, e adesso inizia un po' ad arrivare più pubblico per assistere alla cerimonia del
1: Abbiamo altre
0: sorteggio.
1: indiscrezioni sull'identità del supercampione che dovrebbe essere il testimonial di questo sorteggio?
0: Pare che sia un atleta, quindi che si occupi, cioè sia atletica la sua
1: La sua specialità, sì,
0: base.
1: benissimo.
0: Sì.
1: E
0: Non
1: allora,
0: sappiamo altro.
1: Valentina, nelle dichiarazioni che abbiamo raccolto in questi giorni dal ministro Abodi, dal commissario Ferrarese, dall'assessore regionale Casili, mi sembra che tutti siano d'accordo su un aspetto. Questa non è solo una manifestazione sportiva, ma è un modo, un tentativo per rilanciare Taranto sotto il profilo sociale e culturale.
0: Sì, per lasciare un'eredità alla città era stato detto e questo è il fine ultimo dell'evento sin dall'inizio, anche se si stentava a credere fino a poco tempo fa. Il problema adesso sarà vedere se l'ultima tranche di soldi che servivano per dare il decoro, quindi strade, la facciata del palazzo di città e qualche altro intervento di decoro urbano per arrivare a far vedere tutto agosto e settembre riusciranno ad arrivare perché quei fondi erano stati tagliati dal governo 2 anni fa e che quindi adesso bisogna vedere se con i risparmi fatti dal commissario Ferrarese, che dalle gare d'appalto aveva risparmiato molti soldi, si riuscirà a fare qualcosa per la città.
1: Bene, Valentina, grazie. Adesso vai, torna nell'aula magna a seguire il sorteggio che tra poco dovrebbe avere inizio e poi nelle prossime edizioni dei nostri spazi di informazione vi aggiorneremo sul sorteggio, appunto. Grazie Valentina Castellaneta.
0: Grazie a voi e buon pomeriggio.

servizio nell'aula magna del Dipartimento Universitario Ionico, nell'ex convento San Francesco in Via Duomo a Taranto, nella Città Vecchia, avrà inizio il sorteggio per definire i gironi delle gare a squadre. C'è molta attesa e vedremo quale sarà la sorpresa che è stata preparata con questo super campione che dovrebbe appunto fare da testimonial al sorteggio. Ma ci saranno anche altri atleti. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni dei nostri spazi informativi. È tutto per questo pomeriggio. Grazie e buon proseguimento di giornata.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuadore, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, facciamoci.

0: non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Lo scavventura è sentimentale, nati in un angolo della città.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio, la radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Istituiremo il 9 maggio la giornata contro l'odio e la violenza. È la promessa fatta dal sindaco di Taranto, Piero Bitetti, al termine del cordoglio collettivo osservato questa mattina dalla cittadinanza in onore del rimpatrio in Africa della salma di Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso proprio lo scorso 9 maggio. In segno di rispetto, inoltre, l'amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. Una prima azione che per Bitetti diventa il punto di partenza per la realizzazione di iniziative che le istituzioni organizzeranno per educare ed informare non solo i più giovani ma tutta la popolazione. Il primo cittadino ha inoltre dato mandato agli uffici competenti di avviare l'iter amministrativo per collocare nel luogo in cui si è consumata la tragedia, in piazza Fontana, Città Vecchia, una targa commemorativa come segno tangibile e duraturo della memoria. Ora la cronaca. La polizia stradale di Taranto ha denunciato per ricettazione un 58enne calabrese con precedenti che trasportava sul suo camion 23 bovini. Durante un controllo in un'area di servizio, gli agenti hanno scoperto che 3 vitelli erano privi di marca auricolare e di qualsiasi sistema di tracciabilità sanitaria. L'uomo ha ammesso di essere a conoscenza delle irregolarità senza saper indicare il venditore. I veterinari dell'ASL inoltre hanno confermato la violazione e per evitare rischi alimentari o epidemici, i 3 capi sono stati affidati a una ditta specializzata per accertamenti o abbattimenti. Passiamo agli spettacoli. Dal 3 al 10 giugno il Chiostro del Moody di Taranto ospita la 5ª edizione del festival Le Corde che Suonano. 4 appuntamenti d'eccellenza celebrano gli strumenti a corda tra storia e innovazione. Si parte il 3 giugno con Fabrizio Mandara e la Serenata Napoletana. Il 5 giugno invece Miguel Zepé Diaz e Nico Berardi esplorano i ritmi latinoamericani e del sud Italia. Domenica 7 giugno invece Anna Bergamini e Massimo Marchese propongono un viaggio nell'umanesimo, mentre il 10 giugno Christian Lavernier chiude la rassegna presentando La Sognada, chitarra a 12 corde unica al mondo. Per informazioni e biglietti basta visitare il sito www.amicidellamusicataranto.it. Apriamo la pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo. Oggi è il giorno dedicato alla cerimonia ufficiale del sorteggio dei gironi degli sport di squadra. Sono stati già scelti testimonial: Sara Madera per il basket, Nicola Legrottaglie per il calcio, Amauri Perez per la pallanuoto, Franco Bertoli per il volley e Alessandro Tarafino per la pallanuoto. A loro spetta il compito di sorteggiare i gironi e il quadro competitivo delle discipline a squadre protagoniste dei giochi. E ora continuiamo con lo sport con Francesco Friuli.
4: Dalla polemica politica e non solo, dai messaggi sui social dei tifosi sulla mancata trasferta autorizzata ai sostenitori rossoblù, o meglio vietate, residenti in Puglia domenica in quel di Apice al terreno di gioco. Il Taranto infatti trova la concentrazione comunque per portare a compimento il passaggio in finale. L'altra semifinale invece si giocherà domani e infatti la Matese affronterà la Gladiator per definire la prima finalista in attesa di quello che accadrà domenica ad Apice, Apice Taranto, ore 16, con i rossoblù che puntano sulla continuità di formazione rispetto a quella vista domenica scorsa, con le sole variazioni in difesa e i dubbi sugli esterni.
3: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
0: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.
5: Ciao Ciao, sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Eccola qua, la grande musica, come sempre i bei successi anche italiani, con piacere questo grande ritorno appunto di Biagio Antonacci per una canzone che poi anticipa naturalmente questo lavoro più esteso che uscirà tra pochissimo. Bene, ben ritrovati come sempre con l'appuntamento Driving con Paolo D'Andrea fino alle 19, il nostro Gianni Nicoletti alla parte tecnica, poi tra pochissimo come sempre vi ricorderò quelli che sono i contatti. Avremo un ospite intorno alle 18:20 su Driving.

0: I Need Your Love. Eccoli qua, grandi War Republic, altro successone per questa bella formazione, con questo che è un vero e proprio inno all'amore autentico, insomma, rispetto a quello che è il successo materiale, perché il brano riflette su come fama, denaro e beni materiali siano destinati a sbiadire e a risultare vuoti se non c'è poi in realtà una persona speciale con cui condividere la vita. Questo è un po' la filosofia e il senso di questa canzone, di questo bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera su Cittadella. Bene, pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella, siamo radio, in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Sono le 18.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano è di 19 feriti, il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, 14 bambini e 5 adulti, compresi due insegnanti. Nessuno è in gravi condizioni, tutti sono stati medicati in ospedale. Due alunni sono stati trasferiti con un elicottero all'ospedale dei bambini di Palermo, uno ha una frattura al polso, l'altro un trauma addominale.
4: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram.
5: Gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca Bucarest per persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
4: Donald Trump nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Teheran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni, ha affermato il tycoon. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran sia ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
5: Economia, l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono le evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti nella riscossione nel medio termine, afferma così Bruxelles, lodando il rafforzamento del settore bancario.
4: Re Carlo ha deciso di aprire le stanze private del palazzo di Holyrood House a Edimburgo al pubblico, così da permettere visite guidate alla residenza ufficiale della monarchia britannica in Scozia. I visitatori possono così entrare per la prima volta nelle stanze private della defunta regina Elisabetta, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, e la monarchia britannica potrà monetizzare i palazzi reali. Prezzo del biglietto 75 sterline, l'equivalente di circa 86 euro.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. La radio.

A che ritmo, che grande ritorno e il Rama per l'intera settimana. Un'altra delle belle novità, delle anticipazioni, chiamiamole estive, insomma, che Cabana, questa è la canzone che lui propone per quest'estate 2026, sicuramente pezzo che prende, che ritroveremo nella nostra programmazione, probabilmente anche quella che è la nostra classifica ufficiale. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna a questo appuntamento dedicato alle belle novità che come sempre vi proponiamo su Cittadella. Ben ritrovati da Paolo, da Andrea, Gianni Nicoletti alla parte tecnica. Si riparte.

si chiama Magnetic, per questo trio norvegese incredibile, questa canzone insomma che sta girando molto bene, si chiamano Bausa, probabilmente insomma vi ritroveremo anche in quello che è la nostra Weekend Dance, la classifica dedicata al ritmo del nostro fine settimana. Bene, siamo ripartiti con l'appuntamento Driving, un saluto particolare lo devo fare come sempre anche agli amici della notte che ci seguono in replica in tarda serata. Vi ricordo il 339 680 6868, siamo in diretta naturalmente sul canale 94 per Puglia e Basilicata, ma anche sul nostro sito radiocittadella.it e cittadellatv.it.

0: Save Me Tonight. Eccolo qua, David Guetta, il DJ numero uno al mondo secondo DJ Mag, che ritorna poi con la strepitosa, bella, brava Jennifer Lopez. Lo vediamo dal video, devo dire incredibile, che potete anche guardare sul canale 94. C'è una versione spagnola anche di questa canzone che sta girando molto bene, e poi c'è anche la canzone Gone Gone Gone con Teddy Swims e Tom Sendai, che ha avuto un grande successo, quindi devo dire impegnatissimo ultimamente con queste sue produzioni che come sempre hanno raggiunto i vertici delle classifiche. Bene, facciamo pausa, tra pochissimo in diretta avremo Carmen Ferrante.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per te.

0: fino a fare centro.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Amore Clandestino, il singolo di Carmen Ferrante, che con piacere abbiamo questa sera in diretta con noi. Carmen, benvenuta.
2: Ciao, ciao Paolo, ciao.
1: Allora, nuovo singolo per te, insomma, questo Amore Clandestino, ne parleremo comunque tra pochissimo, però volevo fare un po', diciamo, il punto della situazione, come si dice, su quello che è il tuo percorso artistico, che è partito in pratica a 15 anni, insomma, quando hai iniziato a studiare canto, poi ho letto ti sei trasferita a Roma, ti sei laureata in chimica organica e poi hai studiato anche pianoforte, insomma, un percorso bello ricco, Carmen.
2: Sì, diciamo che non mi so stare, ecco, ferma, non mi piacciono la vita monotona, ma non mi appartiene, ecco.
1: Senti, ma tu fin da piccola hai avuto questo amore per la musica che ti è stato trasferito un po' da tuo padre, no? Cioè, quest'anima ribelle un po' dei Rolling Stones, di Mick Jagger, e poi quella più romantica un po' del cantautorato italiano. Sei cresciuta un po' con questi valori musicali, in pratica?
2: Sì, sono cresciuta con questi due mondi, ecco, che poi hanno anche un po' forgiato la mia personalità. Ecco, Mick Jagger per me resta l'idolo a livello, ecco, di animale da palcoscenico, no? Di personalità estroversa, di un po' della serie dico quello che penso. Gli altri cantautori italiani invece, in particolare Rino Gaetano, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Loredana Bertè, ecco, mi hanno dato quella sensibilità che secondo me il cantautorato italiano dà, ed è forse una delle cose che si dovrebbe partire fin dalla nascita, secondo me, perché il potere di un testo come quello dei nostri cantautori, insomma, si trova in pochi altri generi musicali.

0: secondo me.
1: Senti Carmen, ma anche gli anni 90 e gli anni 2000 sono stati importanti, hai seguito molto Britney Spears e Black Eyed Peas e poi Shakira, che è stato anche un punto ed è credo sia un punto di riferimento un po' per sensualità ma anche per presenza scenica, diciamo,
0: Sì, diciamo, ecco, gli anni 90, soprattutto il pop e anche la dance hanno poi caratterizzato anche molti brani, no? Un po' il percorso artistico e ancora ad oggi ci sono delle sfumature, soprattutto sul dance. Poi, ecco, ad oggi è il pop il mio mondo, però ho ascoltato tante cose in realtà. C'è stato anche il periodo reg di Bob Marley, quindi ad oggi mi definisco abbastanza poliedrica come artista e si ritrovano un po' tutte queste cose. Ecco, la cosa bella è che a un certo punto il tuo vissuto ti ritorna, no, musicalmente. Ad oggi posso intravedere nel sound il pop, ma anche un po' di rock, il cantautorato, la dance. È molto figo poi, quando a 30 anni fai il punto della situazione e ti rendi conto che tutto quello che hai vissuto poi te lo ritrovi.
1: Certo,
0: ecco.
1: Certo. Bene, allora abbiamo con noi Carmen Ferrante, Amore Clandestino, e il nuovo singolo lo sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Volevo parlare un po' dei tuoi testi, che insomma affrontano quelli che sono temi sociali ma anche la fragilità della contemporaneità. In pratica li scrivi tu i testi, Carmen?
0: Li scrivo io, tutte le canzoni sono autobiografiche. Io dico sempre che se si vuole conoscere Carmen basta che ti leggi i miei testi e puoi capire un po' chi c'è dietro, no? Sono molto, come dire, sono molto analitica nei confronti della società, di quello che si vive, anche perché poi, ecco, apparteniamo ad un mondo in cui molti valori si sono persi, c'è tanto individualismo, quindi mi piace analizzare il motivo, mi piace trattare questi temi, anche perché penso che il potere della musica sia un potere che pochi hanno. E se un cantante, un cantautore può dare dei messaggi importanti, deve farlo. La musica, l'arte sono rimasti forse l'unico canale fondamentale per queste cose ad oggi.
1: Senti Carmen, qual è il luogo magari fisico anche mentale in cui scappi quando magari hai bisogno di staccare tutto e di ritrovare te stessa?
0: Il mare, infatti adesso ne so, io sono a Milano, sto sentendo la mancanza del mare come davvero un'astinenza, anche perché poi sono cresciuta in una città di mare, sono originaria del Molise, di Termoli, e arriva giugno che sento proprio l'esigenza di farmi un bagno, di andare a respirare l'aria, ecco, e il mare mi ha sempre dato pace, mi ha dato tranquillità, mi ripulisce un po' da tutto quello che è la vita frenetica, il caos. Poi nel caos ci sto bene, però ogni tanto c'è bisogno di stacco.
1: Allora ti aspettiamo anche in Puglia, Carmen, a proposito di mare.
0: Esattamente. Sono venuta 2 anni fa e devo dire che ci voglio ritornare.
1: Bene. Allora, Amore Clandestino, questa tua canzone, si pensa subito a qualcosa di nascosto, di proibito, ma soprattutto tocca un tema importante, quello che è l'amore tossico. Da dove è nata, Carmen, l'esigenza di raccontare questo tipo di sentimento?
0: Ma più che esigenza, questo giro è stato uno sfogo. Ho scritto Amore Clandestino in un momento in cui ero in una relazione appunto tossica e paradossalmente è stato il momento in cui ho deciso di restare in questa relazione nonostante insomma sarei potuta scappare insomma, da questo incubo. Ho scritto, ma l'ho messo nel cassetto per anni perché mi vergognavo. Fondamentalmente è quello che penso proprio tutte le persone che poi cadono in questi circuiti tossici, no? E purtroppo c'è tanto giudizio, io mi sentivo giudicata e sono stata la prima giudice di me stessa, perché la gente si limita a dire ah vabbè, però sei tu che l'hai voluto. In realtà si cade in queste relazioni perché poi ci sono dei vuoti interiori che io all'epoca avevo, non ero riuscita a colmare e quindi mi ero buttata, no, in quello che sembrava fosse necessario per qualcuno, quando invece mi sarei dovuta sentire necessaria per me stessa. E quindi ho deciso poi di buttarlo fuori questo brano dopo 4 anni, quando avevo preso consapevolezza di tutto proprio per fotografare quel momento, ma soprattutto per dire alle persone che cadono in questi circuiti malati di non giudicarsi, piuttosto di riflettere sul perché si cade, di fare un percorso su se stessi e di volersi bene, perché poi la chiave è lì. Io sono uscita quando ho iniziato a sentire proprio un bene nei confronti di me stessa, che non è scontato.
1: Certo, tema delicatissimo, insomma, che hai affrontato in questa bella canzone che poi sentiremo tra pochissimo, Amore Clandestino. Senti, Carmen, fa parte di un progetto più ampio questo singolo?
0: Fa parte di un progetto più ampio, di un album che ci sarà a fine anno, dove ci saranno tutte le personalità di Carmen. Amore Clandestino è stato questo pezzo, io lo chiamo, di questo mosaico, che sarà appunto un ritratto. Io vedo il mio album come il mio ritratto, con tanti generi, tante sfaccettature, perché sai, poi un singolo può arrivare, non può arrivare, può piacere, non può piacere. Credo che l'album sia un po' il punto di arrivo, il primo tassello per un artista per farsi conoscere per quello che è, perché almeno fai vedere tutte le tue parti, la tua penna, le tue sfaccettature. Quindi no, non vedo l'ora e spero che, insomma, che piacerà al pubblico.
1: Allora, la sentiamo tra pochissimo la canzone, che poi farà parte, come hai detto tu, di questo progetto un pochino più ampio. Ma per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, abbiamo una domanda che faccio un po' a tutti gli artisti in serata. Sì. Sei un sogno di Carmen Ferrante?
0: Ma il mio sogno è quello di avere il mio pubblico, sicuramente, che mi apprezzi, che a apprezzare e cantare le mie canzoni. Io, come ho sempre detto, sono contento anche di andare a cantare in dei club. L'importante è che ho un pubblico che mi segue, che mi voglia bene e che apprezzi, soprattutto, e che si riconosca questo. Poi, se proprio devo togliermi un po' un sassolino,
1: certo,
0: un caffè con Vasco Rossi, guarda, un caffè, non un conto, un caffè con Vasco.
1: Vabbè, ecco, te lo auguriamo, un caffè con Vasco e magari l'apertura anche di un concerto, non ti piacerebbe?
0: Magari.
1: Tanta musica per Carmen Ferrante, che è stata con noi, naturalmente in chiusura di questa piccola chiacchierata, riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Amore Clandestino. Grazie Carmen.
0: Grazie a voi, ciao.

0: essere a conoscenza delle irregolarità senza saper indicare il venditore. I veterinari dell'ASL inoltre hanno confermato la violazione e, per evitare rischi alimentari o epidemici, i tre capi sono stati affidati a una ditta specializzata per accertamenti o abbattimenti. Passiamo agli spettacoli. Dal 3 al 10 giugno il Chiostro del Mudi di Taranto ospita la quinta edizione del festival Le Corde che Suonano. Quattro appuntamenti d'eccellenza celebrano gli strumenti a corda tra storia e innovazione. Si parte il 3 giugno con Fabrizio Mandara e la Serenata Napoletana. Il 5 giugno invece Miguel Zepé Diaz e Nico Berardi esplorano i ritmi latinoamericani e del sud Italia. Domenica 7 giugno invece Anna Bergamini e Massimo Marchese propongono un viaggio nell'umanesimo, mentre il 10 giugno Christian Lavernier chiude la rassegna presentando La Sognada, chitarra a 12 corde unica al mondo. Per informazioni e biglietti basta visitare il sito www.amicidellamusicataranto.it. Apriamo la pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo. Oggi è il giorno dedicato alla cerimonia ufficiale del sorteggio dei gironi degli sport di squadra. Sono stati già scelti testimonial: Sara Madera per il basket, Nicola Legrottaglie per il calcio, Amauri Perez per la pallanuoto, Franco Bertoli per il volley e Alessandro Tarafino per la pallanuoto. A loro spetta il compito di sorteggiare i gironi e il quadro competitivo delle discipline a squadre protagoniste dei giochi. E ora continuiamo con lo sport con Francesco Friuli.
1: Dalla polemica politica e non solo, dai messaggi sui social dei tifosi sulla mancata trasferta autorizzata ai sostenitori rossoblù, o meglio vietate, residenti in Puglia domenica in quel di Apice, al terreno di gioco. Il Taranto infatti trova la concentrazione comunque per portare a compimento il passaggio in finale. L'altra semifinale invece si giocherà domani e infatti la Matese affronterà la Gladiator per definire la prima finalista, in attesa di quello che accadrà domenica ad Apice, Apice Taranto, ore 16, con i rossoblù che puntano sulla continuità di formazione rispetto a quella vista domenica scorsa, con le sole variazioni in difesa e i dubbi sugli esterni.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

cattive abitudini. Ma quante sono le nostre cattive abitudini? Beh, ce lo canta Maze con una bella collaborazione, quella con Salmo e anche con la Pesce, con questa canzone che poi esplora la natura ciclica dei vizi, delle debolezze umane, delle scelte sbagliate, dalle quali spesso, insomma, è difficile liberarsi. Questo è un po' il senso di questa canzone, di questo bel terzetto che ci farà compagnia per intera settimana come bella novità. State con noi, tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

0: Your Mind, che bella, picchia picchia, ma ce la ritroveremo sicuramente nelle classifiche dance, probabilmente anche nel nostro fine settimana. Questo grande disco firmato da questo duo di musica elettronica, i Prospa, che usciranno poi tra pochissimo, penso insomma il mese prossimo, con un album, si chiama Free Your Mind, e naturalmente conterrà sicuramente tante belle tracce. E poi tra l'altro questa canzone è in collaborazione con un grande producer di Tech House, Clooney, che naturalmente ci ha messo il timbro ed è diventato un grande tormentone nel dance floor. Pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. In apertura alla MotoGP, quattro italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato Di Giannantonio in 1:44.808, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Quinto Aldeger, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, tredicesimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara. Passiamo al tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano negli ottavi di finale del doppio al Roland Garros, secondo slam del 2026, di scena sui campi in terra rossa di Parigi. I due azzurri domenica negli ottavi affronteranno l'elvetico Jakub Paul e il britannico Marcus Willis, rispettivamente numero 70 e numero 75 del ranking di specialità. Ora il calcio. Hanno meritato di vincere la Premier League, è stata una dura battaglia tra loro e il Manchester City, ma hanno dimostrato di essere una squadra di alto livello. Luis Enrique rende onore all'Arsenal, campione d'Inghilterra, e domani avversario nella finalissima di Champions League, Budapest. Se parliamo di finali, afferma il tecnico del Paris nella conferenza stampa della vigilia, è sempre difficile. Non credo necessariamente che la differenza tra noi e l'Inter della scorsa stagione rispecchiasse a pieno il livello di entrambe le squadre, ma le finali sono partite diverse. C'è sempre molta tensione, molta attesa, ma questi elementi sono sempre importanti. Poi Luis Enrique parla ai tifosi del Paris: ogni volta che vediamo la gioia dei nostri sostenitori è qualcosa di positivo. Sappiamo come rimanere concentrati sulle cose che possiamo controllare. Il nostro obiettivo è chiaro. La S Roma annuncia la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Il club ringrazia Frederic per la professionalità, la dedizione e il contributo offerti nel corso della stagione. Anche grazie al suo lavoro sono stati raggiunti importanti obiettivi, tra cui la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Il quadro delle panchine di Serie A è quasi completo. Il Napoli ha scelto Allegri, il Bologna tedesco e altre due caselle si sono completate. Il mercato allenatori del massimo campionato però ha ancora qualche nome da abbinare a squadre in cerca o dubbiose sull'attuale guida tecnica. Del Milan ancora non si sa, per il resto si sa che Inter, Juventus, Como, Cagliari, Roma, Udinese, Genoa, Venezia e Frosinone si terranno. Chivu, Spalletti, Fabregas, Pisacane, Gasperini, Runjic, De Rossi, Stroppa e Albini. Il Lecce andrà probabilmente avanti con Di Francesco, la Lazio ha scelto Gattuso e l'Atalanta Sarri. Tra chi cambierà sicuramente c'è la Fiorentina, che ormai deve solo annunciare il prossimo allenatore, che sarà Fabio Grosso. Il Sassuolo ha intenzione di sostituirlo con un'altra guida tecnica portata a un'idea di calcio offensivo. Il nome più gettonato è quello di Alberto Aquilani. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info@oculistatarantino.it.
7: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
8: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
9: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
10: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Grandi successi, grande musica, grandi ripescaggi in quello che è il nostro Rewind. Abbiamo preso un classicone mitico, siamo nel 1982. Jim Kerr, Simple Minds, beh, Glittering Prides, singolo bellissimo da questo album New Gold Dream, che contiene poi d'altronde tanti bei singoli, tanti bei successi che pian piano ritroveremo anche in questo che è l'appuntamento che riaccende la nostra time machine per, come sempre, regalarvi un grande successo dal passato. Ancora 10 minuti insieme con Paolo D'Andria e il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica. C'è la nuova di Gaia.

quanto ci costa vederci per strada e far finta di niente. Beh, questo testo poi esplora quella che è la complessità emotiva di un legame nascosto. Insomma, il significato poi di questo testo è quello di un amore segreto, malinconico, profondo, condiviso esclusivamente da due persone che poi in realtà non possono viversi alla luce del sole. Cosa devo dire che accade molto spesso in quelli che sono questi rapporti, questi legami segreti nascosti. Però a Gaia, che ritorna con questa canzone brasileira che va a richiamare un po' anche quelle che sono le sue origini. Grazie a Gil Nicoletti, che si è occupato della parte tecnica, Paolo D'Andria vi saluta. Se volete, vi aspetto qui su Cittadella domani alle 17 con Driving.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile.

0: offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano è di 19 feriti, il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo, 14 bambini e 5 adulti, compresi due insegnanti, nessuno è in gravi condizioni. Tutti sono stati medicati in ospedale, due alunni sono stati trasferiti con un elicottero all'ospedale dei bambini di Palermo, uno ha una frattura al polso, l'altro un trauma addominale.
2: Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe. L'undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram.
3: Gli esteri, la Romania ha dichiarato il console generale di Mosca Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
2: Donald Trump nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Teheran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi, per il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni, ha affermato il tycoon. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran sia ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non volere accettare la realtà.
3: Economia, l'Italia ha continuato ad attuare misure che migliorano la qualità delle finanze pubbliche, riducono le evasione fiscale e sostengono la sostenibilità di bilancio. Lo dice la Commissione europea nell'analisi sugli squilibri macroeconomici. L'Italia ha introdotto diverse misure contro l'evasione fiscale grazie a fatturazione elettronica e trasmissione digitale dei dati. Sono attesi ulteriori miglioramenti nella riscossione nel medio termine, afferma così Bruxelles, lodando il rafforzamento del settore bancario.
2: Re Carlo ha deciso di aprire le stanze private del palazzo di Holyrood House a Edimburgo al pubblico, così da permettere visite guidate alla residenza ufficiale della monarchia britannica in Scozia. I visitatori possono così entrare per la prima volta nelle stanze private della defunta regina Elisabetta, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, e la monarchia britannica potrà monetizzare i palazzi reali. Prezzo del biglietto 75 sterline, l'equivalente di circa 86 euro.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
6: Le assicuro che vorrà ascoltare, l'alternativa è molto costosa.
5: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
7: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
8: Versione A:
7: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
8: Versione B:
7: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
8: Dovete...
7: Gary.
8: Shh.
6: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
9: Pensi di recuperarli?
6: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
10: Gen Con!
6: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
10: Hey, mama!
6: La risolvono a modo loro.
11: Bella la tua camicia.
7: È di seta.
11: Ovviamente.
7: Te l'ho appena detto. È di seta.

0: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
1: Ogni singolo dettaglio.
0: Poliare ogni ingranaggio.
1: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
0: Raggio?
1: 300. No, 275.
0: Ti puoi decidere?
1: 250, abbattilo.
2: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
3: Intravedo un problema.
1: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
4: Ho trovato qualcosa nel negozio.
5: Ok. Cos'hai trovato?
4: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papu, possiamo dire che te?
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio.
8: Tiratemi su, tiratemi su!
9: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
10: Clark, mi senti?
3: Non capisco. Che cos'è?
8: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
10: C'è qualcuno?

0: riga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: Erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.

0: ci sta inseguendo.
1: San Cristoforo, proteggi oggi e non dimenticare. Tante ottime di ottimismo, sempre di quello vicino.
2: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Buonasera, benvenuti, nuova puntata di Rosso di Sera. Ci occupiamo di problematiche che riguardano l'approvvigionamento idrico sul territorio di Taranto, ma non solo, lo facciamo con il responsabile della comunicazione per Acquedotto Pugliese, Vito Palumbo. Buonasera e benvenuto.
5: Buonasera a lei e ovviamente ai nostri teleascoltatori.
4: Dunque, noi toccheremo diversi punti del nostro territorio, parleremo di diversi quartieri di Taranto, sicuramente San Vito, sicuramente Lido Azzurro, dove è da un po' in piedi un movimento che rappresenta, che si fa portatore e manifesta quella che è la preoccupazione dei cittadini che vivono in questa parte di territorio. Molte delle preoccupazioni dei cittadini sono legate al progetto del dissalatore, per esempio, ma anche a quello del rigassificatore. Però, facendo un passo indietro, loro, anche ai nostri microfoni, hanno più volte detto di essere preoccupati, di avere il reale, concreto disagio di chi non può contare ancora su servizi essenziali di base. Parliamo appunto dell'acqua, ma credo che sia pronto il collegamento telefonico con Laura Musillo, che rappresenta il coordinamento cittadino Lido Azzurro. Buonasera Laura Musillo.
6: Buonasera, buonasera a voi.
4: Dunque, partiamo proprio dalla carenza dei servizi essenziali. Ecco, quando ci siamo viste a Lido Azzurro, mi ha raccontato che ancora i cittadini di Lido Azzurro sono costretti ad andare a raccogliere l'acqua dalle fontane. Questa è un'immagine chiara.
6: Sì, vogliamo, diciamo, cogliere questa occasione per capire perché. Appunto, nel 2026 un quartiere di 650 famiglie è ancora privo di questi servizi essenziali, perché a volte non si comprende, quando magari non si vive in queste situazioni al limite, quanto possono condizionare la vita quotidiana delle persone. Cioè, non si apprezza alle volte il semplice fatto di aprire il rubinetto e poter mettere sull'acqua della pasta e vedere invece le nostre nonne a 80 anni che devono armarsi di bidoni e raggiungere le fontane per riempire l'acqua per cucinare. Cioè, sembra un qualcosa che si vedeva 100 anni fa. Quindi come mai siamo ancora in questa situazione nel 2026 in questo quartiere, che è un quartiere di Taranto?
4: Ecco, diamo la possibilità al dottor Palumbo di intervenire in merito con riferimento appunto a Lido Azzurro, prego.
5: Grazie a lei, dottoressa, e anche che è in collegamento, perché ci consente tra l'altro di poter spiegare e quindi anche fornire, chiarire delle situazioni che purtroppo sono anni che non vengono risolte. In particolare, per quanto riguarda il Lido Azzurro, c'è già uno studio di fattibilità, cioè nel senso che noi abbiamo, su impulso del Comune, fatto uno studio che ci permette oggi intanto di quantificare la mole di intervento, ovvero l'importo di intervento richiesto per risolvere definitivamente il problema dell'approvvigionamento idrico e fognario.

0: Lido Azzurro e ammonta a circa 13 milioni di euro. Però prima di effettuare l'intervento, ahimè, ci sono dei passaggi di carattere amministrativo non indifferenti e che ci vedono negli ultimi anni con lo stesso comune, con l'autorità idrica pugliese impegnati e che sono in corso di soluzione, perché ahimè quest'area non era neanche inserita nel cosiddetto PTA. Cos'è il PTA? È il piano di tutela delle acque, che delimita anche i confini in cui noi possiamo intervenire, ovvero in cui Acquedotto Pugliese può fornire il servizio idrico integrato, perché stiamo parlando di aree che nascono al limitare dei centri urbani, quindi di aree periferiche che in origine erano lontane dal centro abitato vero e proprio, e quindi c'è bisogno intanto di ridefinire la perimetrazione dell'area e quindi farla inserire all'interno del PTA, e in più bisogna anche acquisire, ove non è stato ancora acquisito, le strade nella proprietà comunale e comunque anche alcune situazioni locali che vanno sanate, perché sorte in situazioni di precarietà, diciamo così. Quindi la soluzione, perché a me piace anche essere concreto, sicuramente arriveremo ad una soluzione, non è di facile soluzione, sicuramente non è di immediata soluzione, quindi sicuramente i lavori non partiranno a breve, ma stiamo parlando di un orizzonte temporale di medio periodo, ovvero di circa 5 anni, in maniera approssimativa, devo essere sincero.
1: Ecco, Laura Musilio, cosa vogliamo aggiungere a tal proposito?
2: Che abbiamo di essere un vuoto sulla mappa è stata in un certo senso anche confermata, solo che sono 40 anni che questo quartiere è abitato. Ora quindi l'acquisizione delle strade da parte del comune è avvenuta, c'è stata questa delibera da circa 6 mesi, non abbiamo avuto notizie, abbiamo chiesto anche da un paio di mesi un incontro al sindaco per capire insieme quello che si sta facendo, abbiamo visto anche le notizie dei progetti per centinaia di milioni di euro che sono stati messi in campo dall'Acquedotto Pugliese di recente, di cui se non erro 85 milioni nella provincia di Taranto, e quindi quello che noi vorremmo oggi sono dei tempi certi, cioè abbiamo capito che non è una cosa immediata, abbiamo capito perché non abbiamo visto partire nulla ad oggi, però vogliamo informare i cittadini su tempi certi.
0: Ahimè, purtroppo oggi parlare di tempi è prematuro, perché prima di parlare di tempi certi bisogna avere anche un progetto definitivo, che non c'è, ma a monte di questo anche delle interlocuzioni formali, conferenze di servizio in primis con comune, tutti gli enti interessati e soprattutto autorità idrica pugliese, per appunto mettere in campo quelle risorse necessarie che possano risolvere definitivamente il problema. Mi rendo conto che è una risposta che non dà quelle rassicurazioni che lei evidentemente anche legittimamente aspirerebbe, però ahimè noi vogliamo anche essere chiari e non dare la possibilità di false comunicazioni che possano poi semplicemente poi esasperare ulteriormente la situazione.
2: Assolutamente, anzi questa franchezza è proprio necessaria nei confronti di cittadini ai quali, come immagina, sono state fatte promesse negli anni svariate, e quindi andiamo direttamente alla fonte, diciamo, per rimanere in tema di acqua, e quindi in capo a chi è adesso la responsabilità di questa conferenza di servizi, cioè il prossimo passaggio, qual è, chi lo deve fare, così da sapere a chi rivolgerci nel caso in cui continui a non muoversi nulla, ecco.
0: Questo è un intervento strutturale, gli interventi strutturali vengono approvati dall'autorità idrica pugliese su impulso del comune, ovviamente noi siamo il braccio operativo, il braccio progettuale e realizzativo, oltre che gestionale poi al termine dei lavori, e quindi siamo assolutamente a disposizione e parte attiva del processo. Però è chiaro che tutto questo deve avvenire attraverso un flusso di processo amministrativo.

0: amministrativo che vedo coinvolte anche quelle realtà che ho appena accennato.
1: Laura Musillo, il coordinamento Lido Azzurro però è da tempo anche impegnato nelle, una serie di iniziative sul tema del rigassificatore, rigassificatore ma dissalatore, qui chiaramente parliamo, possiamo parlare del dissalatore. Ecco, approfittiamo per intervenire anche su questo. Come coordinamento cosa ci sentiamo di dire?
2: Allora, io riporto diciamo, l'opinione dei cittadini di Rizzo Azzurro che ricorrono spesso a una parola per definire quello che sta avvenendo al fiume Tara, cioè uno scempio. Questa è l'opinione dei cittadini. Un patrimonio prezioso che dovrebbe essere della comunità, che dovrebbe essere preservato per le generazioni future, destinato ancora una volta a un'infrastruttura, a un'opera che deturpa il territorio, come sarebbe per il rigassificatore, come è stato per le paleoliche. E quindi, insomma, i cittadini sono stufi, sono veramente, noi ci passiamo ogni giorno per andare e tornare da Taranto e ogni volta è un colpo al cuore perché è già visibile dai lavori in corso quello che sta avvenendo.
1: Prego.
0: Io su questo mi sento di rassicurare la signora in maniera anche abbastanza solida, perché facciamo intanto un leggero passo indietro, o quantomeno un passo in alto, nel senso che intanto contestualizziamo. Questa è un'opera che nasce per una necessità strutturale di Taranto, perché Taranto, ahimè, è approvvigionata per lo più da un'unica direttrice, da un'unica linea di approvvigionamento, che è quella del Sinni. Questo vuol dire che ovviamente è debole sotto il profilo della sicurezza idrica, perché qualora per n ragioni dovesse venire a mancare anche solo momentaneamente l'apporto dal Sinni, ovviamente Taranto, con tutto il suo territorio, si troverebbe in grave difficoltà idrica. La soluzione migliore che abbiamo studiato dopo anni di studio del territorio, è quella di utilizzare parzialmente le acque del cosiddetto fiume Tara perché vengano dissalate, ovvero perché vengano ovviamente private di quella quota di sale che è presente in quelle acque e quindi rese disponibile per la città di Taranto. Tutto questo avverrà nel pieno, più assoluto rispetto della storia, della tradizione ed anche della vita del fiume Tara, presente e futuro, perché l'approvvigionamento avverrà soltanto per quote contingentate. L'impianto è un impianto di piccole dimensioni che può essere facilmente associato, facilmente anche, come dire, scambiato per un normale capannone di trasformazione dei prodotti agricoli, che ce ne sono tanti nella zona di Taranto. Non sarà sul fiume Tara, il fiume Tara non verrà per nulla intaccato anche solo da un colpo di ruspa per la realizzazione di questa opera, che sarà lontana dal fiume, finanche non visibile dal fiume. Sarà monitorato il fiume da noi e da tutti gli enti preposti proprio per garantirne non solo la sopravvivenza, ma la piena vita, e per questo abbiamo anche effettuato degli studi con il Politecnico di Torino, con il CNR. Siamo supportati su questo da studi assolutamente solidi, perché noi siamo comunque soggetto pubblico. Noi non realizziamo opere per trarre qualche modo dividendi per i nostri proprietari. La nostra proprietà è i comuni pugliesi e la regione Puglia, ed entrambi hanno l'interesse unico che è quello dei pugliesi, e noi operiamo in questo senso. Per quello io mi sento confidente nel dire che assolutamente quest'opera non cancellerà il fiume Tara, darà valore a Taranto, perché gli consentirà di avere un'infrastruttura utile, necessaria per Taranto, per il suo futuro, con impatti minimi, perché dobbiamo anche dire che le opere a impatto zero non esistono al mondo. Anche quando calpestiamo per passeggiare un prato, non lo stiamo facendo a impatto zero. E però mi posso anche dire che l'impianto funzionerà esclusivamente a energia verde. Questo significa che non produrremo un grande

0: CO2 nell'atmosfera. In più, anche la parte residuale di quell'acqua cosiddetta residua di lavorazione, ovvero quella che verrà rilasciata nel mare, attenzione, non è salamoia perché avrà una concentrazione salina di gran lunga inferiore a quella del mare, come se fosse un secondo fiume Tara, addirittura di semplici 5-7 mg litro contro i 35 mg presenti nel mare. Quindi anche questo lo dico ovviamente a beneficio di chi ci sta vedendo, di chi ci sta ascoltando in questo momento, perché quello che stiamo realizzando è un'opera per Taranto.
1: Bene, Laura Musillo, noi chiudiamo qui. Si sente rassicurata da queste parole?
2: Non molto, devo dire la verità. Io non voglio entrare nel tecnico anche perché c'è una rete civica, la rete Difesa Fiume Taria, che ha presentato proprio un ricorso contro questa opera e che quindi sicuramente sarà più, diciamo, adeguata ad entrare nel merito. Sicuramente già intravedo una contraddizione tra il fatto che sia davvero necessario e il fatto che sia un piccolo impianto. Sul fabbisogno idrico è anche tutto da dimostrare. Sulla sicurezza del paesaggio, della vegetazione, insomma, stiamo vedendo già la distruzione della vegetazione in atto, quindi non è una cosa che sarà preservata. Stiamo vedendo già dei corpi estranei che deturpano quel paesaggio. Ancora una volta una decisione calata dall'alto che non ha coinvolto i cittadini che sono contrari, e ancora una volta una questione di sicurezza che riguarda il territorio più in generale, il territorio più ampio, ricade sul Lido Azzurro, come la sicurezza energetica per il rigassificatore, la sicurezza idrica per il dissalatore. Quindi, insomma, un paesaggio da tutelare che viene invece utilizzato per queste infrastrutture e senza, diciamo, rispetto per la tutela del territorio.
1: Grazie Laura Musillo del coordinamento cittadino Lido Azzurro. Noi ovviamente seguiremo e staremo a vedere come andrà avanti questo progetto e capiremo anche l'esito del ricorso cui faceva riferimento Laura Musillo. Grazie per il suo contributo. Buonasera.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: Noi andiamo avanti da Lido Azzurro, ci spostiamo a San Vito con la presidente della Proloco, Ilenia Gallo. Buonasera Ilenia Gallo.
3: Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
1: E dunque, quali sono le problematiche? Ecco, cerchiamo di sintetizzarle. Ovviamente il tema è quello dell'acqua. Quali sono le problematiche maggiormente sentite nella borgata di San Vito?
3: Allora, sostanzialmente sono circa un paio di anni che c'è un'interruzione dell'acqua domestica, diciamo, delle utenze domestiche nelle ore notturne, decorre tra, insomma, 11:30, mezzanotte fino alle prime ore del mattino. È chiaro che sì, 2 anni ci sembrano già tanti rispetto a quello che considerato un'emergenza temporanea, diciamo un'interruzione comunque che non dava certezza di comunque quando sarebbe finita, però comunque sono 2 anni e quindi questa cosa insomma inizia a diventare abbastanza problematica. L'altra problematica naturalmente è che nelle prime ore del mattino si può quantificare, diciamo, il disagio, perché è chiaro che ci sono persone che hanno bisogno anche di sosta idrica anche nel momento notturno. Faccio per dire, insomma, penso a tutte le persone che stanno attraversando dei periodi molto difficili dal punto di vista sanitario e quindi hanno necessità di avere l'erogazione. Oppure addirittura anche a chi si alza molto presto per andare a lavorare, spostandosi anche dalla città, dalla periferia, andando insomma anche in altri quartieri, in altre città, e quindi occorre insomma che questo problema insomma venga risolto quanto prima possibile, o meglio che non ci sia bisogno di interruzione insomma delle
1: Diamo la possibilità al dottor Palumbo di rispondere.
0: Ovviamente ringrazio anche lei per l'intervento, anche perché ovviamente mi faccio carico di questo disagio, ma non solo. Adesso facciamo un piccolo esercizio, facciamo finta che la

0: signora ha chiamato il nostro numero verde per sottolineare una condizione del servizio. Ora, questo mi consente anche di allargare un po' la visuale rispetto a come noi operiamo sul territorio e quindi cos'è la rete idrica e come va gestita. Perché spesso si pensa alla rete idrica pubblica come la rete gestita da Acquedotto Pugliese. Per la verità, a me piace pensare che invece la rete non sia solo quella parte gestita da Acquedotto Pugliese, ma comprenda anche un'altrettanto parte importante che arriva sino al rubinetto di casa. Quindi per me la rete idrica parte dal rubinetto di casa e arriva sino alle fonti che sono extraregionali. Perché dico questo? Perché Acquedotto Pugliese ha una responsabilità, quella di prendersi cura dell'acqua nel suo percorso sino all'ingresso delle proprietà dei nostri cittadini serviti. Poi, al di là di questo, la responsabilità è dei proprietari o degli amministratori di condominio, nel caso di stabili complessi, per garantire che quell'acqua che noi forniamo lì al contatore venga resa disponibile nelle abitazioni. Questo vuol dire che abbiamo entrambi delle responsabilità e abbiamo entrambi quindi anche delle attività, delle iniziative, delle azioni da fare per rendere l'acqua effettivamente disponibile. Ora, qual è il tema? Il tema è che oggi le reti vengono gestite attraverso sistemi, dal punto di vista tecnologico, cosiddetti smart, e questo ci consente quindi di gestire la rete in maniera tale da evitare eccessive sollecitazioni nella rete, quindi rotture e quindi anche interruzioni di servizio e quindi anche meno manomissioni stradali, che pure sono un tema ricorrente e ahimè anche di cronaca, ma non solo, ma ci consente anche di renderla fruibile a un maggior numero di persone in maniera costante e soprattutto, io dico sempre, ci consente di mandarla lì dove serve, nelle quantità che servono. Questo significa che ovviamente deve esserci sempre acqua a disposizione nella proprietà privata, però poi ovviamente per quanto riguarda il dimensionamento delle reti interne è nella responsabilità dei cittadini quella di rendere fruibile quest'acqua dappertutto. Ora, intanto, signora, mi faccia capire perché, se lei mi sta parlando di situazioni al piano terra oppure o comunque sul piano strada o al primo piano di scarsità di acqua senza un autoclave interno che dà discontinuità idraulica, è chiaro che questo pone un tema da parte nostra, perché evidentemente c'è qualche cosa nella rete che va riequilibrata e quindi ci è utile la sua voce perché ovviamente con un intervento noi possiamo meglio equilibrare il sistema nel suo complesso, perché noi comunque l'acqua la dobbiamo e la rendiamo disponibile 24 ore su 24 nelle giuste quantità. Quindi se lei mi dice che non la ricevete, si tratta di capire perché non la ricevete, cioè l'acqua è disponibile al contatore ma non riuscite a portarla su ai piani alti, oppure semplicemente c'è poca acqua al contatore, quindi ovviamente a questo punto siamo noi che dovremmo farci carico di questa sua esigenza, quindi mi faccia capire meglio di che situazioni parliamo.
1: Allora, guardi, dottor Palumbo, tra l'altro ci siamo sentiti perché per questo vi ringrazio anche per una, insomma, richiesta effettivamente pervenuta dall'associazione, quindi ci siamo già sentiti su questo punto. Allora, il discorso è questo. Prescindere, ecco, dal piano terra o comunque se si tratta di un primo, secondo piano e quindi la necessità di richiedere la presenza di un'autoclave. Il problema è che prima non c'era questa esigenza, cioè nel senso, cioè non c'era questa necessità, ecco, di avere l'autoclave per poter portare con un po' più di forza, con più di impulso ai piani superiori. Diciamo che questa emergenza e quindi questa riduzione è stata posta come in termini proprio di emergenza idrica, no? A causa, insomma, di una serie di situazioni che abbiamo anche visto insieme, no? L'infrastruttura che sicuramente in alcuni

0: punti scarsa e quindi ha accusa perdite, per cui è un po' difficile, ma anche soprattutto il cambiamento climatico che sicuramente ci mette a dura prova anche con dei periodi molto lunghi di siccità. Allora, sicuramente è su questo che va attenzionato il problema, quindi sulla, diciamo, previsione per cui si può programmare una pianificazione, immagino che lo stiate facendo come società sul discorso del cambiamento climatico, ma soprattutto va attenzionato il discorso delle perdite. E anche poi anche il discorso diciamo, dell'impianto interno privato che... è chiaro che i proprietari devono stare, diciamo, attenti, tra virgolette, a che gli impianti funzionino bene, però non è sempre semplice da questo punto di vista, diciamo, dirlo anche alle persone, fare in modo che comunque si mettano a disposizione anche con, insomma, immagino anche un'uscita economica per dover verificare che l'impianto sia, diciamo, adatto a fare questo, ad assolvere questo servizio, più soprattutto la richiesta dell'impianto dell'autoclave. Sono comunque dei fondi che delle famiglie devono mettere a disposizione, cioè si devono mettere a disposizione per fare in modo che l'erogazione arrivi in maniera continuativa. Cioè, credo che sia un problema sistemico, ecco, non so come dire, è un problema sistemico che va affrontato sia dalla parte, come dire, ecco, della collaborazione privata, ma anche da parte della società che deve fare, come dire, forse il lavoro più importante per quanto riguarda sicuramente ridurre quanto più possibile le perdite che ci sono nell'infrastruttura e potenziare quella esistente.
1: Quello sì, infatti, anzi la ringrazio anche perché ci consente di sottolineare anche un aspetto, tanto che ovviamente la prima acqua risparmiata è quella ovviamente che non si perde e su questo noi stiamo intervenendo su tutto il territorio servito, anche su Taranto, e di comuni del Tarantino con un importante investimento per il risanamento delle reti, un risanamento che è accompagnato anche ad un ammodernamento delle reti che oggi vengono gestite in maniera smart. Quindi quando lei mi parla di una diversa percezione nel tempo, ahimè è vero, nel senso che oggi noi siamo in grado di gestirle in maniera diversa attraverso delle pressioni che siano anche rispettose della rete, che ci consentono quindi non solo di risparmiare quell'acqua di cui lei faceva cenno, ma anche di gestirla meglio, perché quello che succedeva nel passato, quando non si aveva una conoscenza smart delle reti, era ovviamente che venivano gestite in maniera anche poco rispettose della consistenza e quindi con rotture frequenti e interruzioni di servizio, cosa che noi vogliamo evitare per il futuro.
2: Bene, grazie Ilenia Gallo per questo intervento. Tra
0: Grazie a
2: l'altro
0: voi, grazie dottor Palumbo.
1: grazie a lei.
2: Mi piace molto il tenore di questa trasmissione perché sta mettendo in contatto, è quello che noi ci proponiamo ogni giorno, di mettere in contatto chi è da questa parte e insomma gestisce determinate situazioni, in alcuni casi anche particolarmente importanti e delicate, e ovviamente i cittadini e i vari comitati e coordinamenti che li rappresentano. E dunque passiamo velocemente a occuparci di un'altra parte, di un'altra porzione del territorio, questa volta della provincia di Taranto. Siamo a Marina di Lizzano. Andiamo a capire, non è ancora pronto il collegamento, ma andremo a capire qual è il progetto in atto per quel che riguarda la Marina di Lizzano, che è una zona che ha una straordinaria capacità dal punto di vista delle potenzialità in termini appunto di turismo, ma che chiaramente è bloccata e limitata da alcuni problemi di questo tipo. Prima di parlare di Lizzano, però, perché abbiamo bisogno ancora di qualche minuto per metterci in contatto con il cittadino che ci rappresenterà quella che è la situazione di Marina di Lizzano, vediamo un servizio, il servizio realizzato dalla collega Federica Pompamea, con riferimento a dei lavori che sono in corso proprio in questi giorni tra Via Lemania Grecia e il punto in cui Viale Virgilio poi diventa Viale Ionio. Vediamo.
3: 3 giugno inizieranno gli interventi per il ripristino della sicurezza stradale nella zona compresa tra Viale Virgilio e Viale Ionio. In particolare Acquedotto Pugliese procederà con i lavori di manutenzione e riparazione che dovrebbero terminare il 19 giugno. Il programma è stato definito e condiviso con la Polizia Locale e con i tecnici comunali nel corso degli incontri dedicati al settore lavori pubblici. Le opere inoltre si inseriscono in un più ampio quadro di attività per garantire la piena funzionalità della rete e la sicurezza della viabilità urbana, anche in considerazione dei fenomeni di cedimento stradale che si erano verificati. Il Comune annuncia possibili modifiche temporanee alla circolazione, che saranno successivamente comunicate.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Torniamo in studio e parliamo in particolare, andiamo ad approfondire questi interventi, ma anche altri, perché Taranto mi diceva prima di andare in onda. In questo momento lo vediamo chiaramente, noi cittadini ce ne rendiamo conto, è un cantiere aperto, ma parliamo del settore.
7: In particolare questo cantiere, la settimana prossima partono i lavori, si tratta semplicemente di sostituire un tratto di condotta in maniera tale che non dia nel proseguo ulteriori problemi, e penso che l'intervento più o meno dovrebbe durare circa 2 settimane, quindi entro la fine del prossimo mese potremo riprendere a usufruire di questa rotatoria con la piena funzionalità.
6: Tra l'altro andiamo incontro al periodo estivo e le posso garantire che in quel periodo diventa assolutamente centrale per tutti coloro che si avviano verso la litoranea, quindi è importante.

0: importante che i lavori insomma si concludano nel più breve tempo
1: Il
0: possibile.
1: tema dei lavori purtroppo è un tema serio, ahimè, mi consento una battuta,
0: Prego.
1: quando per fare la frittata bisogna rompere le uova, nel nostro caso bisogna spesso rompere le strade perché stiamo parlando di sottoservizi, per
0: Certo.
1: cui la nostra presenza però è anche un indice di buona qualità del servizio, perché
0: Certo.
1: intervenire vuol dire anche avere la capacità, avere la volontà di migliorare il servizio, di renderlo sempre più efficiente, sempre più continuo nel tempo. E abbiamo tantissimi cantieri in corso. Nell'ultimo decennio su Taranto abbiamo investito circa 450 milioni di euro. In parte sono ancora in corso, oltre al dissalatore. Non dimentichiamoci della parte relativa alla depurazione, ovvero quello che succede a valle del nostro rubinetto, quando noi
0: Ok.
1: riprendiamo le acque dalle nostre abitazioni, le ripuliamo e le restituiamo all'ambiente, o meglio, sempre più le restituiamo all'agricoltura, cioè le rendiamo disponibili all'agricoltura, perché quando parliamo
0: Certo.
1: anche di circolarità, di economia circolare, questo significa che.
0: Il riutilizzo.
1: Ma è un po' quello che
0: Certo.
1: succedeva, se ho
0: Come
1: qualche minuto ancora, un po' quello che succedeva, si tratta di tornare un po' indietro nel tempo, quello che succedeva nelle nostre case nei primi del Novecento, quando l'acqua non c'era, quando l'acquedotto non era stato ancora realizzato. Ebbene, l'acqua che noi portavamo la mattina dai pozzi nelle case, noi la utilizzavamo per i diversi usi. Cominciavamo con berla, poi l'altra parte la lavavamo il nostro corpo, poi la utilizzavamo per lavare le stoviglie e poi alla fine la utilizzavamo per innaffiare quelle piante che avevamo in casa. Stessa
0: Bene,
1: acqua.
0: andiamo a Lizzano con l'ingegner Gaetano Rizzo. Gaetano Rizzo interviene come cittadino perché ci rappresenta quella che è la situazione. Buonasera, Gaetano Rizzo.
2: Buonasera e grazie per l'invito.
0: Dunque, cosa dire sulla marina di Lizzano per quel che riguarda l'acqua?
2: Cosa dire? È un problema che parte da lontano, 2019, prima ancora dell'approvazione del piano di recupero territoriale che ha avuto luce nell'amministrazione precedente, l'amministrazione Doria, nella sua definitiva approvazione dopo un iter ventennale, se non quasi trentennale. Pertanto, c'è ora la possibilità da parte dei cittadini di raggiungere, a ricevere il permesso di costruire in sanatoria degli immobili precedentemente abusivi. Con questo, con l'urbanizzazione del territorio, nasce l'esigenza primaria di avere acqua e fogna come elementi fondamentali per poter intraprendere iniziare e continuare la vita di tutti i giorni. C'è stato un incontro con l'AQP già nel 2019 con l'amministrazione per poter addivenire ad un progetto di fattibilità economica che effettivamente poi l'AQP ha richiesto all'autorità idrica pugliese che ha stanziato inizialmente una somma di 300.000 euro per un progetto, per questo progetto di fattibilità. Ad oggi siamo ancora in attesa di procedure relative alla cessione delle aree da parte dei proprietari residenti per poter acquisire all'ente le strade necessarie per i servizi acqua e fogna. Ci sono stati diversi solleciti da parte dell'AQP nel 2024, ottobre, se non sbaglio, e giugno precedentemente. Ad oggi siamo ancora in attesa di procedure, di procedure tecniche con cui i residenti dovrebbero cedere le proprie aree. Un problema critico perché le aree presenti sul territorio in termini di strade sono variegate, nel senso che ci sono parti di mobili che incorporano all'interno zone di strada che devono essere cedute tramite frazionamento, strade

0: presenti direttamente intitolate al proprietario che ha ammortizzato le precedenti aree, e quindi è necessaria una programmazione, un punto fermo, una bandierina da cui partire per una programmazione di quelle che dovrebbero essere le aree attraverso una mappatura con la quale poi procedere alla cessione.
1: Grazie, grazie Gaetano Rizzo, diamo la possibilità
0: Prego.
1: al responsabile di

0: conosce bene, come ha avuto modo di puntualizzare anche dal punto di vista temporale, siamo leggermente in avanti, ma stiamo parlando comunque di un intervento di circa 70 milioni di euro, 35 chilometri di reti idriche, 30 chilometri di reti fognarie. Anche qui ci vuole, è un gioco dove ha più mani, è un gioco di squadra dove tutte le istituzioni, comprese noi, devono fare la loro parte. Ci siamo attivati e è in corso un progetto che è stato anche sottoposto a VIA da parte del Ministero e ha avuto anche parere favorevole, però è chiaro che è un primo step, a questo deve seguire l'approvazione di un progetto definitivo sul quale poi fare una gara, però è chiaro che può avvenire soltanto quando tutti i tasselli saranno al loro posto. Anche qui a me non piace fare promesse, però mi sento di dire che la soluzione non sarà a breve, la gara non potrà partire per il prossimo anno, stiamo parlando quindi di previsioni al medio periodo per l'inizio anche solo dei lavori, non prima del 29.
1: 2029, va bene. Grazie dottor Vito Palumbo, grazie al cittadino di Lizzano Gaetano Rizzo per questo.
2: Grazie, buon pomeriggio, buon lavoro.
1: E dunque, dicevo, grazie soprattutto per la sua disponibilità e per aver messo in condizioni i cittadini che abbiamo contattato, che abbiamo raggiunto, di sapere con estrema schiettezza, perché come lei giustamente ha detto, senza creare false illusioni, quella che è la situazione reale. Dunque, grazie per essere stato con noi, grazie ai nostri telespettatori, una buona serata a voi tutti.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
5: Le assicuro che vorrà ascoltare, l'alternativa è molto costosa.
4: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
6: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
7: Versione A.
6: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
7: Versione B.
6: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
7: Dovete...
6: Gary. Shh.
5: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
8: Pensi di recuperarli?
5: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
9: Gen-Con!
5: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
9: Hey, mama!
5: La risolvono a modo loro.
10: Bella la tua camicia.
6: È di seta.
10: Ovviamente.
6: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Cola!
10: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
6: Ogni singolo dettaglio.
10: Oliare ogni ingranaggio.
6: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Cola!
10: Raggio?
6: 300. No, 275.
10: Ti puoi decidere?
6: 250, abbattilo.
5: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
11: Intravedo un problema.
6: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: One, action!
1: Rosa Lazar o Lazar?
2: Lazar.
1: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
3: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
4: Io mica faceva puttana,
5: faceva amica. Tutti mi vogliono.
3: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
4: Io non dico più niente, tu sei geloso.
6: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiavoschi è uno strano, ma molto strano.
3: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
1: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
7: Ma chi è quella?
3: È una mia paziente.
7: Perché ci guarda così?
6: Piccola città, bastardo posto.
3: Questa sei tu?
8: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
1: Possibile che a te non te ne frilli un cazzo di capire che cosa è successo?
4: Ti fece paura?
3: No.
4: A me sì.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
0: Parole sacrosante.
2: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
3: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
3: Avanti!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
3: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
0: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
10: No, signore.
0: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
10: Sì, signore.
0: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
10: Sì, signore.
11: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
12: Sa cosa voglio?
0: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
12: Ci devo pensare.
0: Ti ho già detto cosa pensare.
12: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.

0: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
1: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
2: Tu hai una luce molto speciale.
1: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto oggi è in lutto. Il sindaco ha finalmente proclamato il lutto cittadino per Bakary Saco, il bracciante maliano di 35 anni brutalmente ucciso lo scorso 9 maggio in Piazza Fontana. Una giornata che l'amministrazione ha voluto dedicare al cordoglio e al ricordo, cercando di trasformare un luogo segnato dalla violenza in un simbolo di memoria e di inclusione.
3: Noi pensiamo che determinati fenomeni scaturiscono da una povertà sociale.
2: Eppure a guardare le strade del borgo e le vie limitrofe, l'abbraccio collettivo appare a tinte contrastanti, poche le saracinesche abbassate e molta la sorpresa tra i commercianti, molti dei quali hanno appreso solo in queste ore della proclamazione del lutto cittadino.
4: L'aveva fatta quando è successo il fatto,
5: però è giusto così.
2: Pochi anche i passanti che sanno del silenzio per Bakary. Sapete che oggi è il lutto cittadino? No. Vi è arrivata questa notizia?
6: No. Perché?
7: Perché cosa?
2: Per la morte del migrante di Bakary Saco.
7: Ah, vabbè, sì. Non quindi sapevo che oggi fosse
2: il lutto cittadino. Grazie. Un segno di una comunicazione istituzionale che ha faticato a raggiungere il quotidiano frenetico di chi lavora. Dove la voce delle istituzioni è arrivata forte e chiara è stato tra i banchi di scuola. Qui gli studenti hanno onorato il minuto di silenzio con una solennità che contrasta con la distrazione delle strade. Una lezione di empatia che trasforma il dolore in una riflessione necessaria sul senso di civiltà. Non solo, è stato avviato l'iter per l'installazione di una targa commemorativa in Piazza Fontana, luogo simbolo di questo tragico fatto, per mantenere viva la memoria e promuovere una cultura di accoglienza. Intanto oggi Taranto resta fermo a guardare, cercando in quel silenzio troppo spesso solitario di ritrovare la propria coscienza.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: E proprio questa mattina, 29 maggio, è fissato il riesame dei quattro minori arrestati dalla squadra mobile con l'accusa di omicidio. A uccidere Bakary Saco sarebbe stato proprio uno tra i più giovani del gruppo. Questa mattina gli avvocati della difesa chiederanno la modifica della detenzione dall'istituto penale minorile, dal carcere minorile, per capirci, alla comunità. Poi sarà la magistratura a decidere. Ma torniamo sull'argomento che volevamo affrontare con Enzo Pilolo, vedo in collegamento. Buongiorno Enzo, ben trovato.
9: Buongiorno, spero che mi sentiate.
8: Adesso ti sentiamo benissimo, ti sentiamo e ti vediamo benissimo,
9: allora,
8: per fortuna.
9: Forse è meglio anche.
8: Ok, come preferisci. Enzo, allora, settimane in cui discutiamo spesso, ci confrontiamo spesso sulla cronaca, quindi le responsabilità, i minori, le famiglie e tutto quanto. Poi dall'altro lato c'è la vittima, un uomo di 35 anni che era venuto qui a cercare un futuro migliore, torna a casa in una bara. Questo è un fatto, non è un'opinione. Quello che però volevo chiedere a te è: Taranto è una città razzista o no? Cioè, tu pensi che questo scontro sui social, anche a difesa dei giovanissimi, sia perché

0: e alla fine è morto un nero e non è così grave, oppure davvero non riusciamo a provare empatia per quello che è avvenuto?
1: Ma io intanto non farei di Taranto un caso a sé. Taranto non è una città diversa dalle altre, e anzi stupisce quando si ascoltano dichiarazioni, soprattutto da chi è classe dirigente dalla politica, che porta una narrazione di Taranto, città solidale, città inclusiva. Taranto è una città come tutte le altre, come tutte le altre città italiane, ma io direi come tutte le altre città della sfera occidentale, per così dire, dove il razzismo è una componente strutturale dell'organizzazione sociale e che è fortemente legato anche alla divisione del lavoro, a tutta una serie di questioni. Taranto quindi non è una città diversa dalle altre, e quindi ci si divide in razzisti consapevoli, razzisti inconsapevoli e persone solidali, con solidarietà poi ovviamente formata da non solo questioni etiche, ma anche da convinzioni politiche che derivano appunto da un'analisi strutturale dell'organizzazione sociale, dell'organizzazione economica soprattutto.
0: Enzo, secondo te è la guerra tra poveri che poi porta in qualche modo ad avere questo risultato, questo tragico risultato, o è frutto di una paura mai sconfitta e anzi alimentata, diciamo, dalle forze politiche, alcune forze politiche?
1: La guerra fra poveri a volte agisce anche in questa cosa, no? Soprattutto nelle periferie delle grandi città, dove si alimenta il conflitto fra supposti privilegi di cui godano persone che non sono del nostro paese. Ma la stessa violenza viene esercitata verbalmente da classi, dalla classe media, dai ricchi. Diciamo che questa violenza si esplicita in modalità diverse a seconda di quale è il settore sociale che la esercita. Parliamo di guerra fra poveri nel senso che sicuramente il disagio economico che avanza influisce anche sui rapporti fra le persone. Su Taranto in particolare, io adesso non conosco le condizioni economiche del gruppo che ha ucciso barbaramente Bakary Saco. Diciamo che l'ambiente sociale è noto, però voglio dire, sicuramente non è che questa cosa influisca soltanto da un punto di vista economico, nel senso che certamente la componente più forte sono gli ultimi 20-30 anni di propaganda della destra sull'individuare il nemico.
0: Molto spesso a Taranto, iniziamo tanti anni fa, era un gnur, diciamo, da Cito in poi. Esatto. Enzo, noi ti dobbiamo salutare perché il tempo è finito, però grazie davvero per questo confronto che insomma ci concedi tutte le volte che te lo chiediamo. Grazie davvero e non ti auguro una buona giornata, perché non lo sarà, però ecco, mando un abbraccio a te e a tutti gli amici dell'Associazione Babele.
1: Grazie a voi, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Mai come in questo momento storico, Taranto ha bisogno di interrogarsi sui metodi educativi utilizzati, sulla necessità di costruire una rete tra le diverse agenzie educative, sul bisogno improrogabile di veicolare messaggi di non violenza e di abituare i giovani all'utilizzo del preziosissimo strumento del confronto, anche quando le posizioni sono distanti. Ecco che si caricano di un significato maggiore il progetto Priamo e la sottoscrizione del patto educativo come atto di corresponsabilità tra tutti coloro che sono chiamati a costruire una comunità educante attraverso la valorizzazione delle energie positive. Tutto questo perché le fragilità e il disagio non si trasformino in solitudine e violenza, perché tra i giovani si faccia strada la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione attraverso il dialogo, anche vivace, ma sempre rispettoso dei confini.
4: Il progetto Priamo in realtà si è già concluso, è un progetto che ha impegnato la cattedra di pedagogia, il Dipartimento Ionico e molti altri partner, università e centri di ricerca intorno al tema della povertà educativa e digitale. Da questo progetto nasce l'idea di proseguire questo impegno sul territorio, mettendo insieme una serie di altri partner, istituzioni interessate a lavorare intorno alla dispersione scolastica, alla solitudine dei giovani, al loro disagio educativo, alla marginalità, al tema anche del razzismo, neorazzismo, di cui pure si è parlato. L'obiettivo è quello di adesso sottoscrivere un patto educativo, e questo è il tema di cui parliamo oggi, quindi di concretizzare questo impegno intorno a degli obiettivi che guardano alle diverse dimensioni della povertà educativa, ma più in generale a quelle che sono le istanze di questi nostri giovani che vanno sempre più ascoltati, bisogni del territorio che vanno più intercettati da noi che ci occupiamo di ricerca, ma anche da tutti quegli soggetti che sono interessati a collaborare con noi per promuovere sempre di più inclusione e benessere all'interno del nostro territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: I giochi del Mediterraneo entrano nel vivo. Oggi è infatti il giorno del sorteggio dei gironi degli sport di squadra. La cerimonia si svolgerà nell'Aula Magna dell'Università, dove saranno definiti i gironi e il quadro competitivo delle discipline a squadre protagoniste dei giochi, che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il ministro dello sport, Andrea Bodi, partecipando al Salone Mediterraneo delle Imprese, ha ribadito l'importanza dell'investimento pubblico di 350 milioni di euro, di cui 275 destinati agli impianti sportivi, e ha sottolineato lo sforzo finanziario del governo per sostenere la manifestazione. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha confermato che i lavori nei cantieri per gli impianti procedono a ritmo serrato, con l'obiettivo di completare tutto tra fine giugno e metà luglio. Intanto si va verso la chiusura dell'accordo per una seconda nave, un traghetto di lusso per ospitare 1.400 atleti dei Giochi del Mediterraneo, che si aggiungono ai 3.500 previsti sulla prima imbarcazione.
6: Si parte proprio dai Giochi del Mediterraneo per iniziare una inversione di tendenza su Taranto. Taranto ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e noi stiamo lavorando perché questo avvenga. Con quello che stiamo realizzando, con tutti gli impianti, che non sono soltanto gli impianti per i giochi, state vedendo, è sotto gli occhi di tutti quello che stiamo realizzando, sicuramente farà storia e farà scuola, perché al sud si stanno realizzando centinaia di milioni di opere in un anno e mezzo, e queste opere rimarranno al territorio, quindi approfittiamo come cittadini di queste opere non soltanto per i giochi, ma dobbiamo utilizzarle per i futuri decenni, per i nostri figli e i figli dei nostri figli, perché possano essere utilizzati non soltanto per lo sport, ma anche per gli spettacoli, per gli eventi, per tutto quello che può richiamare a Taranto una manifestazione che parte con i Giochi del Mediterraneo, ma diventerà qualcosa di diverso e di molto più grande.
5: Sul fronte opere pubbliche, entro metà giugno lo stadio Iacovone si doterà di due maxi schermi. Il commissario Ferrarese punta inoltre a recuperare gli 8 milioni e mezzo tagliati 2 anni fa, necessari per interventi di decoro urbano, viabilità e restyling delle facciate di Palazzo di Città. L'assessore regionale Cristian Casili si è invece soffermato sull'importanza sociale dell'attesa manifestazione.
7: Se da una parte effettivamente la creazione di questi impianti in aree più marginali può offrire momenti attrattivi di attrazione, scongiurando anche quelle che sono dispersioni educative, povertà educative, dall'altro occorre però aumentare, e in questo diciamo io l'ho richiesto a grande voce, la interlocuzione con il territorio, con le associazioni del territorio, con il comune, perché l'eredità dei Giochi del Mediterraneo si sviluppa soltanto su questo percorso, un percorso di una costruzione di una rete capace poi di affrontare la sfida futura, perché io ritengo che la sfida futura sia anche e ancora più complessa rispetto a quella attuale, che è contingentata rispetto all'emergenza di portare a termine un evento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Presidente, allora, un consuntivo su questo Salone Mediterraneo delle Imprese che ha visto la partecipazione di tante personalità, non solo tarantine, del mondo imprenditoriale, associativo e istituzionale.
8: Sì, è una tre giorni entusiasmante. Le personalità hanno portato i loro contenuti, contenuti di livello, contenuti che vorremmo mettere a disposizione della comunità, delle amministrazioni. C'è un lavoro già fatto con i 25 comuni, se ne aggiungeranno altri due, notizia positiva. Ci sono gli stakeholder del territorio che vogliono percorrere un percorso per il, al di là del cambio del racconto, però di una concreta di un concreto cambiamento della città e del territorio tutto. Abbiamo avuto una serie di consensi positivi e sicuramente nei prossimi giorni, adesso bisogna passare all'azione, dalle parole ai fatti, come si suol dire, però c'è in agenda talmente tanto materiale, talmente tanti incontri che ci sono stati chiesti, che vi devo dire la tre giorni ha provocato una nuova, al di là dell'emozione, un nuovo racconto che noi faremo con tutti gli attori istituzionali. Siamo già in contatto con Confindustria, perché loro racconteranno dal loro punto di vista il racconto legato alla grande industria, che però non deve, consentiteci, noi di Confcommercio, un ringraziamento a tutti i dirigenti, non deve rimanere il solo racconto del territorio, perché per diciamo i danni provocati da quel percorso tutta la città ne paga, compreso le piccole e medie imprese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Secondo l'osservatorio annuale Consumi Findomestic, la Puglia chiude il 2025 con un calo in termini di beni durevoli più contenuto della media nazionale. E in questo contesto, con 513 milioni di euro di spesa in beni durevoli appunto e una flessione limitata dello 0,4%, Taranto è la provincia che mostra la miglior tenuta sul totale. Anche la spesa media per famiglia, pari a 2.129 euro, registra un calo contenuto dello 0,4%. Nel comparto della mobilità, le auto nuove valgono 76 milioni di euro, le auto usate 199 milioni e i motoveicoli 18 milioni. Gli elettrodomestici crescono a 54 milioni di euro, l'elettronica di consumo si porta a 14 milioni, mentre i mobili scivolano a 88 milioni con un meno 2,9%, con i tarantini ultimi in Italia per la spesa media a famiglia. Decisamente positivo invece il quadro dei segmenti digitali. L'Information Technology arriva a 16 milioni di euro con un più 4,3% e la telefonia a 48 milioni. Nel 2025 la spesa delle famiglie pugliesi per i beni durevoli si è attestata a 3 miliardi e 631 milioni di euro, in calo del 2% rispetto all'anno precedente. I dati dell'Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, giunto alla 32esima edizione, collocano la Puglia al nono posto tra le regioni italiane per volumi complessivi. La spesa media per famiglia si attesta a 2.182 euro, in flessione del 2,1%, un livello ancora basso nel confronto nazionale, ma comunque superiore a quello di diverse regioni del Mezzogiorno. Gli andamenti dei comparti sono molto differenziati a livello regionale. Nella mobilità le auto nuove scendono con un meno 10,1%, le auto usate raggiungono 1 miliardo e 307 milioni e calano dello 0,9%, mentre i motoveicoli valgono 131 milioni con una flessione del 2,2%. Più brillante il quadro dei comparti legati alla casa e alla tecnologia.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La città vecchia è in uno stato di pericolo. L'allarme arriva dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, che ha riconosciuto il notevole interesse pubblico del centro storico di Taranto. Una considerazione che rafforza quanto già sostenuto dall'Ordine degli Architetti della provincia ionica, che già ad aprile avevano presentato al Comune una serie di osservazioni e di istanze finalizzate proprio ad avviare il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico della città vecchia. L'Ordine degli Architetti, come aveva già fatto ad aprile, ribadisce l'urgenza di garantire una protezione scientifica e strutturale del centro storico. Dagli architetti arriva un'ulteriore sollecitazione all'amministrazione comunale affinché si apra un confronto sullo stato della città vecchia e sugli interventi di tutela, una richiesta già avanzata in passato e finora rimasta senza riscontro. È fondamentale, affermano gli architetti di Taranto, che il dibattito su un bene di rilevanza nazionale come la città vecchia sia alimentato da un dialogo istituzionale costante e trasparente. Viene ribadita con fermezza la necessità di superare le pratiche di demolizione e sostituzione edilizia estemporanee che rischiano di compromettere l'integrità del patrimonio storico tarantino. Gli architetti ricordano che la città vecchia non è un semplice ambito urbano, ma un complesso di inestimabile valore, la cui salvaguardia richiede il rigore del restauro conservativo e non interventi emergenziali. L'Ordine degli Architetti rinnova quindi la piena disponibilità a collaborare nell'ambito di un tavolo tecnico permanente per garantire che il futuro della città vecchia sia guidato da una visione strategica e unitaria, capace di coniugare memoria, sicurezza e qualità della vita. La tutela di questo patrimonio, concludono gli architetti, rappresenta una battaglia di civiltà che richiede un impegno comune improntato alla massima collaborazione tra ordini professionali, enti di tutela e istituzioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Evidente ed immediata è stata l'attenzione rivolta dal cane antidroga Yogi durante un controllo eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Taranto con riferimento ad un 36enne finito sotto la lente delle fiamme gialle. Infatti i militari, una volta raggiunta l'abitazione di residenza dell'uomo, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare anche per la presenza di precedenti specifici a carico del controllato e quindi hanno rinvenuto ben 35 kg di hashish nascosti nell'armadio della camera da letto. Il 36enne è stato quindi arrestato dai finanzieri del gruppo Taranto e condotto presso la casa circondariale Carmelo Magli con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si pone nell'ambito di servizi potenziati proprio al fine di monitorare e quindi arginare il fenomeno dello spaccio e della diffusione della droga e quindi fa parte di un più ampio progetto di contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Denunciato in stato di libertà un 68enne di origini calabresi perché ritenuto responsabile di ricettazione, la stradale di Taranto, nel corso dei consueti servizi di pattugliamento delle più importanti arterie stradali della provincia ionica, ha fermato per un controllo all'interno di un'area di servizio un camion telonato adibito al trasporto di bestiame. All'interno i poliziotti hanno trovato 23 bovini, tre dei quali sono risultati privi di marca auricolare identificativa e sprovvisti di sistema di tracciabilità sanitaria previsto dalla normativa vigente in materia di identificazione animale e sicurezza alimentare. Tale circostanza ha ovviamente impedito di risalire all'origine dei tre animali e al relativo stato sanitario, facendo emergere concreti dubbi circa la loro provenienza lecita. Ciò è stato poi confermato dal successivo intervento del personale veterinario dell'ASL di Taranto. Considerato il concreto rischio sanitario derivante dall'introduzione nella filiera alimentare di animali privi di tracciabilità, è stato disposto l'immediato affidamento dei tre bovini ad una ditta specializzata per i successivi accertamenti sanitari e le eventuali operazioni di abbattimento qualora ritenute necessarie per scongiurare rischi epidemici o infettivi. L'autista del mezzo, un 58enne con a carico precedenti penali, residente in provincia di Reggio Calabria, non ha potuto far altro che confermare di essere a conoscenza delle irregolarità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ho partecipato alla consegna ufficiale di 9 alloggi di edilizia residenziale pubblica ai legittimi assegnatari di Monteparano, assieme all'amministratore unico di Arca Ionica, Denny Pascarella, alla presenza del sindaco del comune ionico. Così il consigliere regionale Mino Borracino, che ha descritto il momento come particolarmente emozionante per la commozione mostrata da alcune donne quando hanno ricevuto le chiavi della casa nuova, situata in una posizione ottimale del centro abitato. Questo risultato, ha detto Borracino, è frutto del grande impegno dell'amministrazione di Arca Ionica, che ha costantemente sollecitato la Regione Puglia. Nonostante il finanziamento originario risalisse al 2014, la Regione è riuscita a recuperarlo attraverso uno stanziamento di nuove risorse avvenuto 2 anni fa, consentendo così ad Arca Ionica di completare i lavori e consegnare finalmente gli alloggi. Nella stessa giornata, lo stesso amministratore Denny Pascarella ha consegnato a Ginosa, in via Caduti di Nassiria, ulteriori 10 appartamenti ai cittadini assegnatari del comune, alla presenza dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Parisi e alla presenza anche dell'assessore ai servizi sociali Dania Sansolino. Entrambi hanno dichiarato: dietro ogni abitazione assegnata ci sono storie e percorsi di vita che meritano rispetto. Continueremo a lavorare fianco a fianco con Arca Ionica affinché, come in questo caso, l'emergenza abitativa possa essere affrontata in modo innovativo, a partire dal modo di vivere il quartiere, dai servizi da garantire in ognuno di essi, e con l'auspicio che queste abitazioni di dignità e futuro siano l'emblema del rilancio socio-economico delle fasce più deboli e fragili.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Uno sguardo invisibile e silenzioso che penetra nell'intimità delle persone, la controlla e la condiziona. Attraverso la mostra Sotto osservazione, l'io riflesso, cronache di un'identità monitorata, gli studenti e le studentesse della 4ª M del Liceo Artistico Calò di Taranto hanno voluto esplorare la tensione costante tra l'essere umano e le strutture di sorveglianza della società contemporanea. Una vera e propria indagine visiva che attraversa le diverse dimensioni di controllo, dal classico spioncino di casa ai mirini digitali, come ha raccontato lo studente Daniele Grassi.
10: Abbiamo voluto trasmettere sicuramente la sensazione di oppressione che dà l'argomento della sorveglianza, perché comunque è un argomento molto attuale e soprattutto molto presente, più di quel che si pensi.
9: Non si tratta solo di una semplice raccolta di immagini, ma di una vera e propria mappatura di un sistema dove l'obiettivo viene utilizzato per diventare autore consapevole della tecnologia, come ha spiegato Stefano Bianco, curatore della mostra e docente in discipline audiovisive e multimediali del Calò di Taranto.
11: Questa interazione continua fra la macchina e l'uomo probabilmente coinvolge tutti oggi, nessuno escluso. In altri invece c'è forse un punto di riflessione religioso, politico, economico, e anche il ruolo che l'essere osservati e nello stesso tempo osservare, quindi questo scambio continuo di ruoli, e probabilmente l'ambiguità che si cela dietro a questo gioco, probabilmente forse questo potrebbe essere un po' il filo conduttore, il gioco che potrebbe aiutare chi guarda a farsi qualche domanda in più.
9: 30 scatti scelti su 300 fotografie realizzate per raccontare come oggi i giovani possono scomparire dietro gli schermi, sottomessi a display che, se non gestiti correttamente, possono soffocare le loro personalità. Un lavoro creativo che per la dirigente scolastica Rosanna Petruzzi diventa occasione per sensibilizzare e responsabilizzare le nuove generazioni.
12: Gli studenti siano riusciti veramente a maturare il loro spirito critico ed essere non solo come dire succubi dell'informazione, ma attori attivi della stessa, e guardandola da più punti di vista utilizzando appunto l'obiettivo della macchina fotografica.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: I miei carissimi amici Franzi Baroni, Marcello Nitti, benvenuti, bentrovati.
14: Buongiorno a voi.
15: Buongiorno a chi ci ascolta.
13: Allora, siamo qua perché noi dobbiamo raccontare di un appuntamento importante delle 18.30 di oggi, e nella saletta incontri della Mondadori Bookstore in via De Cesare a Taranto. Perché? Perché? Raccontatevi tutto, dai, siamo curiosissimi.
15: Allora, penso che andava fatta, insomma. Molti amici me l'avevano chiesto: perché non parliamo della musica rock degli anni Ottanta, della new wave, del post-punk e di varie altre tipologie di musica che all'epoca fiorirono in una maniera incredibile, vero Franzi?
14: Assolutamente sì, è il modo per... non è un'operazione nostalgica, certo. Diciamolo subito, perché noi comunque guardiamo sempre avanti,
13: certo,
14: senza
13: vero.
14: Rinnegare il passato. E in effetti l'occasione è giusto per fare un parallelismo fra quello che era, fra quella che è stata Taranto negli anni Ottanta e quella che è diventata grazie al Mad Max dal 2018.
13: Sì.
15: È anche un modo, penso, di informare i giovani che oggi hanno 20 o 30 anni e che non hanno potuto vivere quel periodo.
14: Assolutamente.
15: E quindi magari da vicino ci riuniamo, parliamo, naturalmente possiamo anche ricordare degli aneddoti che non abbiamo.
13: Sì, questo detto è speciale, prima. Speciale, perché io immagino un ragazzo di 20 anni, di 30 anni, che è appassionato a questo genere musicale, che magari vuole fare ricerca, però non sa da quali fonti attingere. Questo è importante, perché voi riuscite. Io vedo qua che tu hai portato questo libro, Vestivamo New Wave.
15: Questo era il primo titolo che si era dato un po' a questo volume che volevamo pubblicare.
13: Vita, poi... musica ed eventi nella Taranto degli anni Ottanta, e vi voglio segnalare che qui è tutto scritto a parole, non ci sono le foto, non, perché è una scelta precisa, vero?
15: E naturalmente non abbiamo parlato soltanto delle operazioni dei grandi concerti, ma abbiamo menzionato le varie dinamiche di vari gruppi locali, non soltanto di Taranto, ma insomma anche della provincia, che cercavano di emergere proprio grazie all'aiuto della grande musica internazionale.
14: E Dio solo sa com'era difficile.
15: E qui puoi ben vedere quanti nomi già all'epoca noi avevamo proposto, come puoi vedere, Franzi, guarda.
13: Segnalateli, così li ascoltano anche in radio.
14: Certo. Tenete presente che forse molti non sanno, ma all'epoca al Toursport ci fu un concerto. Si chiamava la Ira Night. Ira è un'etichetta indipendente. In una sera si esibirono Litfiba, Diaframma, Violet Eves e gli Act, mi pare. Giusto?
15: Sì.
14: Organizzato da Franco Battafarano.
15: Sì.
13: Che negli Act c'era Gisberto Nicoletti, il nostro regista, che è un chitarrista.
14: Certo. Quindi quella fu una cosa più unica che rara, vedere addirittura Litfiba con la formazione originaria, da quando c'era ancora Ringo il batterista.
13: Mamma mia.
14: Quindi quella è una cosa che Taranto ha avuto sempre, questo grande fermento, ma prima ancora di quegli anni.
15: Ma infatti c'è Franco Battafarano, che essendo stato un'ala parallela a tutto ciò che avveniva, anche lui ha prodotto un bellissimo volume.
14: Certo. Quando, infatti ci piace, lo faremo anche stasera, ricorderemo il libro che Franco ha fatto, che era Quando Taranto era la Firenze del Sud.
13: È vero.
14: Quindi aneddoti, diciamo che ricalca un pochettino il cliché del libro che ha scritto Marcello insieme a Peppe Basile. Ricalca questo cliché degli aneddoti, delle storie, le cose, diciamo, degli addetti ai lavori, che non si sanno. Infatti, per esempio, il libro di Marcello è meraviglioso, non sono di parte.
15: Abbiamo voluto
14: ci sono aneddoti.
15: Abbiamo voluto ricordare assolutamente la nostra Puglia, che sia la provincia o il comune, comunque è Puglia.
13: È il nostro territorio, la nostra terra. Sì. Non solo, mi piace più parlare di terra che di territorio, non solo, e io credo che sia una di quelle serate post-cena in cui ci si siede, no? Tra musicisti, tra organizzatori, tra i manager, tra veramente i produttori, eccetera, e ci si racconta questo. Quindi la visione, penso, no? Quello con cui dobbiamo vedere questo incontro, questo appuntamento, è proprio quella, cioè sediamoci e raccontiamoci com'era, raccontiamoci da dove è partito tutto, con tutti gli aneddoti che sono introvabili.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: La polemica politica e i messaggi sui social da parte dei tifosi, la rabbia per la trasferta autorizzata ai non residenti in Puglia, in quel di Api c'è il numero limitato di biglietti disponibili. Un giovedì insolito, quello passato in casa Taranto, dove però la squadra continua a concentrarsi sull'impegno di domenica prossima alle ore 16 contro l'Apice. Restano i soliti dubbi di formazione, ma il tecnico Ciro Danucci ha comunque ancora la possibilità di scegliere. Difesa a 4, centrocampo a 3, il dubbio riguarda qualche possibile cambio anche sulla mediana, ancora nella mente dell'allenatore ionico. Da quando è tornato a sedere in panchina, ma soprattutto nelle ultime settimane, Davide Incerti ha rappresentato per Danucci un elemento di assoluto affidamento. Ecco perché appare difficile rinunciare proprio al giocatore tarantino. Non è però da escludere la possibilità di vedere uno tra Zampa e Marino, una staffetta. Infatti, per permettere a tutti di accumulare minuti, non sarebbe una scelta sbagliata, neppure dal primo minuto di gioco. Possibile anche un atteggiamento diverso del Taranto rispetto a quello visto domenica scorsa, non nella sostanza ma nell'approccio tattico, con i rossoblù pronti a ripartire per colpire la formazione dell'Apice. Ricordiamo che il Taranto parte con 2 gol di vantaggio e oggettivamente trovare subito un'altra rete potrebbe indirizzare il match in una direzione ancora più favorevole ai ragazzi di Danucci. Per questo nelle prossime ore sarà fondamentale definire il piano gara che il tecnico ionico dovrà trasmettere alla squadra. Domani inoltre si giocherà anche l'altra semifinale, quella tra Matese e Gladiator. Si ripartirà dal 3-2 in favore della formazione campana, che potrà così contare su 2 risultati su 3 per accedere alla finale. Ricordiamo infine la radiocronaca diretta di Apice Taranto domenica 15:55 su Radio Cittadella.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: Brutte notizie dal punto di vista medico per gli infortuni in difesa del Taranto. Come già anticipato nei giorni scorsi, gli esami su Sansò hanno dato esito ancora più grave rispetto al problema al ginocchio. Infatti, gli accertamenti strumentali attraverso una risonanza magnetica nucleare hanno evidenziato una lesione del legamento crociato. Il calciatore sarà visitato lunedì 1 giugno dal professor Mariani presso Villa Stewart, dove verrà sottoposto a una valutazione specialistica ortopedica. Ad accompagnarlo ci sarà il team manager Vittorio Mammone. Nel frattempo l'atleta sta seguendo il protocollo medico previsto in vista della visita. Novità anche sulle condizioni di Draman Konaté. Gli esami hanno evidenziato una lussazione interfalangea del primo dito del piede destro, già ridotta manualmente. Il calciatore è attualmente impegnato in un programma di riabilitazione intensiva seguito dallo staff dei fisioterapisti e dei preparatori atletici. Difficile che lo stesso possa essere disponibile per la finale, mentre invece per Sansò si prevedono tempi lunghi che andranno ad inficiare anche l'inizio della prossima stagione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Bentrovati al nostro approfondimento, lo spazio di approfondimento dopo il TG. Parliamo dei giochi del Mediterraneo e in particolare del sorteggio che sta per avere inizio fra qualche minuto. Il sorteggio per definire i gironi delle competizioni a squadre della manifestazione che si svolgerà a Taranto e anche in altri centri vicini a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il sorteggio sarà eseguito nella sede del Dipartimento Universitario Ionico in Via Duomo, l'ex convento di San Francesco, dove è lì per noi Valentina Castellaneti. Allora ci colleghiamo subito con Valentina. Buon pomeriggio, Valentina.
1: Buon pomeriggio Enzo, sì, come dicevi io sono nel Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari dove fra qualche minuto inizierà la cerimonia del sorteggio per i cinque giochi di squadra che sono pallanuoto, pallamano, pallavolo, calcio e basket 3x3 ed è un passaggio fondamentale per la per giochi del ragno che sono dal 21 agosto al 3 di settembre. In questo momento qui sono arrivati tutti i rappresentanti delle federazioni sportive, i tecnici e gli atleti che però sono chiusi nell'aula magna. Non sappiamo ancora chi c'è, il comitato organizzatore parla medagliato chi è qui in questo momento perché le porte sono ancora chiuse e non fanno entrare la stampa.
0: Allora, Valentina, nel frattempo che qualcuno apra le porte e quindi ci faccia vedere chi sono gli ospiti, mandiamo in onda il nostro servizio introduttivo dove ascoltiamo le dichiarazioni del presidente del comitato organizzatore di Taranto, Massimo Ferrarese, e dell'assessore regionale al welfare e allo sport, Christian Casili.
2: I giochi del Mediterraneo entrano nel vivo. Oggi è infatti il giorno del sorteggio dei gironi degli sport di squadra. La cerimonia si svolgerà nell'aula magna dell'università, dove saranno definiti i gironi e il quadro competitivo delle discipline a squadre protagoniste dei giochi che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il ministro dello sport, Andrea Bodi, partecipando al Salone Mediterraneo delle Imprese, ha ribadito l'importanza dell'investimento pubblico di 350 milioni di euro, di cui 275 destinati agli impianti sportivi e ha sottolineato lo sforzo finanziario del governo per sostenere la manifestazione. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha confermato che i lavori nei cantieri per gli impianti procedono a ritmo serrato, con l'obiettivo di completare tutto tra fine giugno e metà luglio. Intanto si va verso la chiusura dell'accordo per una seconda nave, un traghetto di lusso per ospitare 1.400 atleti dei Giochi del Mediterraneo, che si aggiungono ai 3.500 previsti sulla prima imbarcazione.
3: Si parte proprio dai giochi del Mediterraneo per iniziare una inversione di tendenza su Taranto. Taranto ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e noi stiamo lavorando perché questo avvenga. Con quello che stiamo realizzando, con tutti gli impianti, che non sono soltanto gli impianti per i giochi, state vedendo, è sotto gli occhi di tutti quello che stiamo realizzando, sicuramente farà storia e farà scuola, perché al sud si stanno realizzando centinaia di milioni di opere in un anno e mezzo. E queste opere rimarranno al territorio, quindi approfittiamo come cittadini di queste opere non soltanto per i giochi, ma dobbiamo utilizzarle per i futuri decenni, per

0: i nostri figli e i figli dei nostri figli, perché possano essere utilizzati non soltanto per lo sport, ma anche per gli spettacoli, per gli eventi, per tutto quello che può richiamare a Taranto una manifestazione che parte con i Giochi del Mediterraneo, ma diventerà qualcosa di diverso e di molto più grande.
1: Sul fronte opere pubbliche, entro metà giugno lo stadio Iacovone si doterà di due maxi schermi. Il commissario Ferrarese punta inoltre a recuperare gli 8 milioni e mezzo tagliati 2 anni fa, necessari per interventi di decoro urbano, viabilità e restyling delle facciate di Palazzo di Città. L'assessore regionale Cristian Casili si è invece soffermato sull'importanza sociale dell'attesa manifestazione.
2: Se da una parte effettivamente la creazione di questi impianti in aree più marginali può offrire momenti attrattivi di attrazione, scongiurando anche quelle che sono dispersioni educative, povertà educative, dall'altro occorre però aumentare, e in questo diciamo io l'ho richiesto a grande voce, la interlocuzione con il territorio, con le associazioni del territorio, con il comune, perché l'eredità dei Giochi del Mediterraneo si sviluppa soltanto su questo percorso, un percorso di una costruzione di una rete capace poi di affrontare la sfida futura, perché io ritengo che la sfida futura sia anche e ancora più complessa rispetto a quella attuale, che è contingentata rispetto all'emergenza di portare a termine un evento.
1: E come abbiamo anticipato nel nostro telegiornale, stamattina c'è stato l'incontro istituzionale tra il sindaco Bitetti e il segretario generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Iacovos Filipposis. L'incontro è stato finalizzato a fare il punto sullo stato di avanzamento dell'organizzazione della manifestazione, che ricordiamo si svolgerà dal 21 agosto al 3 settembre. Sono stati condivisi i principali aspetti operativi e strategici dell'evento. L'incontro, si fa sapere da Palazzo di Città, si è svolto in un clima di piena sintonia e collaborazione e ha confermato la comune volontà di garantire una edizione dei giochi all'altezza delle aspettative del movimento sportivo internazionale e di tutta la comunità locale. Sia Bitetti che il segretario generale del Comitato Internazionale dei Giochi hanno concordato sulla necessità di proseguire con un monitoraggio costante e con incontri periodici di aggiornamento. Taranto, ha dichiarato il sindaco Bitetti, sta lavorando con determinazione e senso di responsabilità, perché i giochi rappresentano, ha detto il sindaco, una opportunità unica di crescita, sviluppo e rilancio per l'intero territorio. Il confronto da Palazzo di Città viene quindi definito costruttivo con il segretario generale e conferma che si sta procedendo nella giusta direzione con una visione condivisa e obiettivi chiari. Ora, non so se siamo in collegamento di nuovo con Valentina Castellaneta, sempre dalla sede di Via Duomo del Dipartimento Universitario Ionico. Allora, Valentina, ci stavi dicendo, ormai mancano pochi minuti alle 15, che era l'orario fissato per iniziare questo sorteggio che definirà i gironi delle competizioni a squadre. Cos'altro è successo
3: sarà
1: nel frattempo?
3: Sarà un ambiente universitario, ma c'è un quarto d'ora accademico di attesa. Probabilmente ancora non è iniziato niente. Comunque gli atleti e chi insomma gestirà la cerimonia è ancora chiuso nell'aula magna. Io sono scesa giù per vedere chi arriva, però al momento tutto tace ancora.
1: Ecco, non sappiamo chi sono gli atleti che parteciperanno, gli ospiti.
3: Da indiscrezioni pare che ci sia un atleta plurimedagliato, che però non ci è stato detto chi è, e poi ci sono altri atleti sia importanti a livello locale che a livello nazionale.
1: Ecco,
3: però
1: quindi,
3: più di questo non ci è stato detto.
1: Sì. E che atmosfera si respira? C'è attesa? C'è movimento lì nell'aula magna dove si svolgerà il sorteggio? Abbiamo visto che hanno chiuso le porte, è tutto molto riservato fino a questo momento.
3: Sì, sì, sì, è tutta una grande sorpresa per questa cerimonia, e tra l'altro sarà diciamo, ha tanta attesa tra il pubblico degli sportivi. C'è una sensazione di fermento, quella solita che avviene prima delle feste, perché questo in realtà, come dicevamo prima, Enzo, è il momento che precede il reale inizio dei giochi del Mediterraneo, quindi da questo poi dipenderanno i giochi a squadra che vedremo nei prossimi

0: cioè il prossimo agosto.
1: E allora Valentina, io
0: manca
1: direi...
0: Manca veramente poco.
1: Sì, ormai con questa cerimonia si entra nel vivo della manifestazione. Allora io direi di risentire quello che ha dichiarato ieri al Salone delle Imprese, al Salone Mediterraneo delle Imprese, il ministro Abodi. Poi torneremo per chiudere la nostra rubrica, torneremo a collegarci con te Valentina per gli aggiornamenti, vediamo se nel frattempo è successo qualcosa di nuovo lì nella sede dell'università. Adesso ascoltiamo il ministro Abodi.
2: Non solo un evento sportivo. Il ministro Andrea Abodi, intervenuto al Salone Mediterraneo delle Imprese, si è soffermato sul significato sociale dei giochi del Mediterraneo.
3: Eventi come questi ce ne sono pochi al mondo e servono soprattutto non soltanto a far incontrare atleti e atlete, ma a contribuire allo sviluppo appunto dei territori dove si va. Sono le motivazioni delle scelte, se andare in un luogo piuttosto che in un altro. Si perderebbe un'occasione se si trattasse soltanto di un importante appuntamento sportivo. È una leva di sviluppo, quello che succederà sarà molto più importante delle mie parole. Quindi io sono molto fiducioso, lo si vede anche dall'effervescenza di un appuntamento come questo, che avere una data, il 21 di agosto, che fa scattare l'interesse comunque internazionale su Taranto, contribuirà a defibrillare, contribuirà a vascolarizzare il territorio, a renderlo, diciamo, più attivo, propositivo. Sappiamo quali sono i temi.
2: Il ministro ha poi fatto il punto sulle esigenze finanziarie per assicurare la buona riuscita della manifestazione.
3: Noi cercheremo di aiutarli, così come sono certo che la regione farà la sua parte. Diciamo che il governo nazionale ha fatto un investimento molto significativo. Io ho la sensazione che a volte nella narrazione, quando il dato finanziario si consolida, lo si dà per scontato, e invece ho profondo rispetto per ognuno dei 350 milioni che il governo nazionale ha messo a disposizione e per gli investimenti e per la gestione di questo evento. La cosa fondamentale, al di là di aggiungere, e se vorrà qualcun altro aggiungere sarà benvenuto, è usare bene queste risorse nel modo più corretto possibile, più proficuo e produttivo. Il commissario è stato bravo a fare economie e comunque quello che servirà non mancherà.
1: Bene, fin qui il ministro Abodi. Torniamo a collegarci con il Dipartimento Universitario Ionico in Via Duomo, l'ex convento di San Francesco. Valentina, ci sono novità?
0: È appena arrivato Massimo Ferrarese, il commissario straordinario, e adesso inizia un po' ad arrivare più pubblico per assistere alla cerimonia.
1: Abbiamo altre indiscrezioni sull'identità del super campione che dovrebbe essere il testimonial di questo sorteggio?
0: Pare che sia un atleta, quindi che si occupi, cioè sia atletica la sua
1: specialità, sì. Basta. Benissimo.
0: Sì.
1: E allora,
0: non sappiamo altro.
1: Valentina, nelle dichiarazioni che abbiamo raccolto in questi giorni dal ministro Abodi, dal commissario Ferrarese, dall'assessore regionale Casili, mi sembra che tutti siano d'accordo su un aspetto. Questa non è solo una manifestazione sportiva, ma è un modo, un tentativo per rilanciare Taranto sotto il profilo sociale e culturale.
0: Sì, per lasciare un'eredità alla città, era stato detto, e questo è il fine ultimo dell'evento sin dall'inizio, anche se si stentava a credere fino a poco tempo fa. Il problema adesso sarà vedere se l'ultima tranche di soldi che servivano per dare il decoro, quindi strade, la facciata del palazzo di città e qualche altro intervento di decoro urbano per arrivare a far vedere tutto il 21 agosto e settembre riusciranno ad arrivare, perché quei fondi erano stati tagliati dal governo 2 anni fa e che quindi adesso bisogna vedere se con i risparmi fatti dal commissario Ferrarese, che dalle gare d'appalto aveva risparmiato molti soldi, si riuscirà a fare qualcosa per la città.
1: Bene, Valentina, grazie. Adesso vai, torna nell'aula magna a seguire il sorteggio che tra poco dovrebbe avere inizio, e poi nelle prossime edizioni dei nostri spazi di informazione vi aggiorneremo sul sorteggio, appunto. Grazie Valentina Castellaneta.
0: Grazie. Ebbene, a voi e buon pomeriggio.
1: Grazie. E allora giunge a conclusione questo nostro approfondimento sui giochi del Mediterraneo. Vi ricordo che tra qualche minuto

Avrà inizio nell'aula magna del Dipartimento Universitario Ionico, nell'ex convento San Francesco in Via Duomo a Taranto, nella città vecchia. Avrà inizio il sorteggio per definire i gironi delle gare a squadre. C'è molta attesa e vedremo quale sarà la sorpresa che è stata preparata con questo super campione che dovrebbe appunto

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Thomas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo!
4: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
8: Momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
9: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
10: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
11: Sam, mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
11: Non sapevo dove altro andare.
10: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
11: Me.
10: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
11: Posso fartele sentire se vuoi.
10: Non voglio smettere proprio ora.
11: Di fare cosa?
10: Di non ascoltare la tua musica.
11: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
10: Vedrai.
11: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
10: Credi che ci sia qualcosa dentro di te?

0: La manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Rosa Lazar. O Lazar.
3: Lazar.
4: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
5: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
6: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
5: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
6: Io non dico più niente, tu sei geloso.
7: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Banjavoski è uno strano, ma molto strano.
5: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno.
4: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
6: Ma chi è quella?
5: È una mia paziente.
6: Perché ci guarda così?
7: Piccola città, bastardo posto.
5: Questa sei tu?
1: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
4: Possibile che a te non te ne frega un cazzo di capire che cosa è successo?
6: Ti fece paura?
5: No.
6: A me sì.

0: sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
7: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Benvenuti in una nuova puntata di...

0: La rubrica Bimbi Maestri e insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Buongiorno,
1: buongiorno,
0: ben trovata.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi parliamo di tante cose, tra pochissimo ci sarà anche un ospite con noi.
1: Sì, il nostro carissimo amico Leonardo.
0: Il nostro ospite fisso quasi, Leonardo Murtato. E come al solito noi parliamo di tutto quello che appartiene alla sfera, no? Dei bambini, dei bimbi. Bimbi Maestri perché? Perché questo nome alla nostra rubrica?
1: Perché noi ripartiamo da loro.
0: Ripartiamo sempre.
1: Abbiamo pensato che ripartiremo per tutte le cose da loro, quindi la prevenzione, i bimbi ci insegnano che bisogna prevenire a tutti i livelli. Abbiamo sempre parlato dei primi 1000 giorni, sempre molto importanti, e oggi vi parleremo anche di nuovo di alimentazione, di alcune cose molto carine, però per ora vi volevo anche dire di un incontro che c'è stato in Alta Italia su vari argomenti, sulla febbre e poi sui vaccini. Per quanto riguarda la febbre, abbiamo capito che la febbre è sempre un momento particolare per la famiglia, perché la febbre comunque è una reazione endogena che risponde a delle sostanze che si chiamano sostanze pirogene, che fanno aumentare la temperatura corporea, perché con l'aumento della temperatura corporea spesso molti virus vengono già uccisi. E quindi perciò noi diciamo non inibiamo la febbre subito, aspettiamo, certo non la facciamo arrivare a 40, ma prima si diceva dopo 38 diamo la tachina.
0: Sì, io mi ricordo questo.
1: Ma perché si pensava, scegliamo un range per far capire alla mamma che fino a 38 non è proprio una febbre pericolosa, è una modalità in cui il bambino si difende da un agente estraneo.
0: Okay.
1: E spesso la messa in atto di questi pirogeni endogeni che fanno alzare la temperatura abbattono alcuni virus.
0: Okay.
1: E soprattutto dopo i 3 anni, quando l'immunità del bambino è più matura, questo capita. Molte febbri in 2 giorni si esauriscono. Quindi il pediatra che ruolo ha? Il pediatra ha il ruolo di star vicino alla mamma, al papà, alla famiglia, dire guarda non ti preoccupare, io ci sono, però gestisci la febbre facendo bere di più il bambino, non coprendolo. Non devono mai sudare troppo i bambini, anche ora con l'estate, mi raccomando. Già sono arrivati i primi bimbi sudati, no? In studio.
0: Che poi arrivano le dermatiti anche, sti
1: anche
0: poveri
1: perché
0: bambini.
1: Molti hanno questi puntini. Cioè, dottoressa, che puntini sono? E mi raccomando, non solo per video, per foto, cioè molte volte il puntino. L'altro giorno una mamma mi diceva: la bimba ha dei puntini, dottoressa, ha dei puntini da 2 giorni. Dico: ma ha avuto febbre, ha mal di gola, malessere, mal di testa, artralgia, cioè dolori. No, non è niente, è vivace, la vede strana, ma 2 giorni fa ha dormito un po'. Dico: senti, portamela.
0: Devono venire, dai, devono.
1: Cioè, non si può. Io faccio anche tanto col telefono, perché altrimenti lo studio sarebbe di 10 ore, non di 5, 4 o 6. Ma alcune cose vanno viste. Allora io l'ho seguita per 2 giorni e poi ho detto: vieni, è meglio, perché io devo toccare, devo vedere. Molti puntini sono sudamina. Allora, la sudamina, okay, è nelle zone critiche, no? Tipo dietro il collo, dietro la schiena,
0: vicino,
1: no?
0: Al gomito,
1: vicino
0: anche
1: al gomito, anche sotto le ascelle, anche perché il bambino in macchina per venire da me viene messo nel sediolino, quindi viene chiuso e avverte anche, suda. Quindi se poi dopo 2 o 3 giorni del caldo tu vedi la reazione in quei punti critici sulla schiena, sul pancino, sulle parti dove vengono legati i bimbi, sotto le ascelle o sul collo, quello è sudamina. Altrimenti bisogna vederli, e vi dirò che alla fine ho fatto bene, perché quando ho guardato la gola aveva un'ipertrofia, un gonfio. Ipertrofia significa gonfiore, è un eritema, cioè un rossore delle tonsille così evidente che ho detto: qua bisogna fare un tampone per lo streptococco, perché l'esantema era scarlattiniforme. Allora l'esantema scarlattiniforme è quello puntini piccoli,
0: sì,
1: e quello era così.
0: Quindi
1: ma poteva
0: fatto
1: essere
0: bene.
1: Anche ha fatto bene a venire,
0: meno
1: fatto
0: male
1: il tampone per lo streptococco, che va fatto bene, mi raccomando mamme, non vi approssimate con i tampi, vanno fatti sulle tonsille, preso, spatolato un po' la tonsilla da un lato e dall'altro, fatelo fare o in farmacia da chi lo sa fare,
0: sì,
1: o dal
0: meglio,
1: medico.
0: È sempre meglio.
1: Ed era positivo, due belle strisce positive, antibiotico, in quel caso ho dovuto dare l'antibiotico.
0: Per forza.
1: Quindi non facciamo tutto così.
0: Facciamo le visite di persona, mi raccomando, anche il consiglio per telefono, come dice la dottoressa,
1: serve.
0: Vabbè, però le visite mi raccomando, perché c'è bisogno.
1: Cioè decide il pediatra, dice
0: ovviamente,
1: guarda, vieni.
0: Ovviamente, va bene. Noi facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. I think they can make it a better place.

0: Ed eccoci tornati in onda nella nostra rubrica Bimbi Maestri insieme a me e la dottoressa Grazia Benedetti, il dottor Leonardo Murtato.
1: Ciao,
0: eccoti Leonardo, sei tornato, noi siamo felici di questo. Allora, noi prima con Grazia abbiamo parlato delle vaccinazioni, dell'importanza di fare le visite di persona, quindi venire in studio da voi, avere armarsi di pazienza e venire, insomma, no?
1: Perché sì, ne abbiamo parlato per il discorso di volevo parlare di prevenzione, poi siamo andate sul discorso del caldo improvviso, che pure è la prevenzione del caldo, quindi parlavamo di alleggerirli un po' i bimbi, di
0: anche tessuti naturali,
1: mi raccomando, i tessuti non quelli sintetici,
0: cotone,
1: lino un po' più costoso, compriamo meno ma cose buone. È inutile comprare tanto e riempire gli armadi, perché noi dobbiamo puntare ad evitare gli sprechi, no? Quindi compriamo cose poche di cotone chiaro, il colore chiaro è meglio dello scuro d'estate, fibre naturali, perché non creano irritazioni.
0: Ma è vero, io una domanda, è vera quella storia del blu e del rosso delle magliettine che peggiorano questa sudorazione?
1: No, il colore scuro attira di più il calore, i raggi solari, e quindi se sudano i bambini poi hanno la sudamina di cui stavamo parlando.
0: Quindi
1: prima, che spesso poi viene confusa, sudamina viene confusa con altri esantemi, di solito l'esantema con febbre, dolore, mal di testa, artralgie, è un esantema che sottende qualcosa, cioè esprime un'infezione sistemica, batterica, perché l'esantema a puntini piccoli che vedete sul viso, poi sul tronco, nelle radici degli arti, radici superiori, inferiori, piccoli, puntiformi, si chiama esantema scarlattiniforme. Ma la signora che aveva telefonato a me per 2 giorni, io l'avevo seguita, mi parlava di una bambina con foto di esantema scarlattiniforme, Leo. Poi quando io però ho detto, ma vieni, ma la bambina è abbattuta, dice no, non è abbattuta. Ma quando poi l'ho vista, ho sospettato lo streptococco, ho fatto il tampone perché aveva le tonsille grosse, rosse. Quindi mi raccomando, voi chiedete a noi e noi poi decidiamo se è il caso di venire, perché molti esantemi sono esantemi anche post virali, tipo la sesta, non ne abbiamo mai parlato.
2: Quella è più caratteristica, perché è caratterizzata da 3 giorni di febbre molto alta, altissima.
1: Ma lui non sta male, piano.
2: Però obiettivamente non c'ha nulla,
1: però dopo 3 giorni
2: c'è una defervescenza, quindi non hanno più febbre, e contemporaneamente compaiono queste esantema
1: che coinvolge il viso, dietro le orecchie, poi il tronco, e in 3 giorni è caratteristico, sono maculopapule quelle. E la cosa caratteristica che il medico di solito subito va a controllare dal punto di vista semeiotico, ecco perché la visita talvolta ci illumina, ma non è facile fare diagnosi sesta, sono i linfonodi retronucali, che spesso sono presenti, non è la regola, infatti Leo
2: molti
1: dice,
2: quadri virali
1: sono anche diversi. Quando un esantema è così, è sesta, sicuro, dai 6 mesi, 6 mesi e mezzo, fine 3 anni, 3 anni e mezzo, quindi quando la mamma,
2: e anche la fascia di età
1: è importante, perché se la mamma ti dice, guardi dottoressa, il bambino ha 5 anni, ha avuto febbre, ora l'esantema, quella non è a 5 anni sesta malattia, può essere qualche altra forma virale aspecifica.
2: Ma può colpire anche noi.
1: Ecco, può colpire anche noi, mia cognata incinta, queste sono le domande che di solito fanno. Guardi, la sesta, intanto quando esce l'esantema non è più contagiosa, è contagiosa il giorno prima, durante la febbre alta e nel periodo di incubazione, che è di 24-48 ore prima. L'incubazione della sesta dura 1 settimana, per cui se compare in un bambino, dopo 1 settimana può succedere che nell'asilo ci siano altri casi. Perché lo diciamo? Aspettate in quel caso, non abbiate fretta. Se sapete che c'è un caso di sesta in asilo, che tra l'altro Leo è molto contagiosa, è un po' come il morbillo, la sesta.
2: Sì, infatti.
1: È molto contagiosa. Quindi spesso vengono coinvolti altri bambini. Perché lo diciamo? Perché in quel caso i genitori devono avere tanta tolleranza e pazienza, avere tanto tempo davanti al bambino, devono comprenderlo perché piange, lamentoso, però non pensate. Pensate subito all'antibiotico in quel caso, è sicuro.
2: Subito la mamma, dopo un giorno, febbre altissima,
1: 39-40.
2: Febbre, dice diamo l'antibiotico, e noi aspettiamo.
1: Specialmente
0: e non si dà, ecco, perché non si dà così?
1: Perché quello è un virus.
2: Ma perché puoi attaccare un virus con che cosa?
1: L'antibiotico, a parte che antibios significa contro la vita, e non è che combatti solo la vita.

0: Del batterio, perché l'antibiotico è per i batteri.
1: Per i batteri, poi ricordiamoci sempre di quel discorso che abbiamo fatto sul microbiota, no? Ti ricordi che
2: sì, che dobbiamo difenderlo e aiutarlo.
1: Mica lo aiutiamo così. Non lo distruggiamo, però gli mandiamo delle...
0: dei colpi bassi, inutili. Quindi okay.
1: Se possiamo evitare, voglio dire, bisogna noi siamo disponibili.
0: Cioè, signora, vi ascoltiamo,
1: ci chiamate, sentiamoci.
2: Certo, è vero.
0: E poi tre giorni come si contano? Perché spesso la mamma dice a febbre da... No, il primo giorno non si conta. Allora, se ha febbre da stamattina e io chiamo il pediatra il giorno dopo, è un giorno. Non è che il giorno in cui io ho la febbre già il primo giorno, e si contano uno, due, tre così, e lo fa il pediatra il conto. Voi dite da quando è la febbre.
1: Noi comunque giochiamo in anticipo noi, noi già diciamo, signora, molto probabilmente sta accumulando questa malattia.
0: Perché se ce l'hanno altri nell'asilo, è molto contagiosa.
1: Perché c'è il fatto, diciamo, della contagiosità,
0: la promiscuità, i giocattolini, le cose nel
1: l'epidemiologia che sappiamo in quel periodo.
0: Quindi è sempre bene sentire il pediatra e non correre in ospedale con le febbri alte subito. A meno che non ci sono dei segni particolari. Se il bambino ha malessere oppure è rigido, se il bambino non riesce neanche a piegare il collo.
1: Poi io mi devo collegare proprio a questo discorso, Anna, proprio perché il discorso che il pediatra deve stare molto più vicino. Perché se sta più vicino, la mamma sa che la mamma evita pronto soccorso,
2: il medico pediatra che sta vicino
1: alla famiglia, al bambino,
2: e aiuta
1: tutto questo sistema.
2: Esatto.
1: È un discorso sistema
2: allargato. Va bene, noi facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale Radio Cittadella. È sempre
2: eccoci tornati in onda con la nostra rubrica Bimbi Maestri. Allora, stiamo parlando di esantemi perché questo è un periodo particolare in cui, tolta la giornata di oggi e ieri, è legittimo spogliarsi, stare leggeri, ma nei giorni precedenti non era proprio così, perché la mattina una temperatura, la sera un'altra, quindi tendenzialmente le mamme e papà tendono a coprire il bambino, no? Perché c'è ancora questo momento di passaggio. In questo momento arriva la sudamina, hai detto?
0: Sì, quando sono molto coperti e sudano arriva la sudamina, ma come ieri e avantieri che era molto anche umido.
2: Esatto.
0: La sudamina è tipica dei periodi proprio in cui c'è quel caldo umido.
2: Bene.
0: E l'ideale in questo periodo, secondo me, è avere sempre nell'auto una giacchina per la sera.
2: Esatto.
0: Perché poi comunque, ieri ma in altri giorni era così.
2: E invece
0: a scuola
2: poi,
0: è caldo, ma quando escono da scuola d'inverno tutti coperti, quelle cose dobbiamo magari evitarle perché poi a scuola fa caldo,
2: quindi
0: vestirli a strati,
2: vestirli
0: a cipolla,
2: come si dice, come a cipolla. Poi c'è da distinguere però queste cose del sudore, io ne parlo in maniera molto semplice, da invece delle malattie di tipo virale, che si chiamano esantemi
0: virali. Esantema è tutto quello che viene fuori, enantema è l'eruzione interna, la mucosa che diventa rossa, quello si chiama enantema. L'esantema fuori dal latino, quello che viene fuori. Abbiamo parlato della sesta, abbiamo detto che quando escono i puntini il bambino con la sesta che ha i puntini non è più contagioso, però siccome è molto fragile io consiglio di tenerlo riguardato se si può a casa per qualche giorno,
1: perché poi le difese immunitarie
0: si abbassano molto con la sesta, si abbassano moltissimo come nel morbillo che noi non vediamo più grazie ai vaccini di cui parleremo.
2: Posso fare una domanda? Proprio in questa fase di fragilità immunitaria del bambino, proprio per questo magari è meglio consultare il pediatra e non andare in ospedale, non andare in luoghi dove magari ci possono essere
0: altre cose,
2: altri pericoli.
0: Ora c'è tanta
2: altri pericoli, è vero, è molto meglio.
1: Il rischio,
2: ve lo chiedo.
1: Purtroppo, il rischio purtroppo è che le mamme, prese un po' dall'ansia, vanno in ospedale. In ospedale poi si trovano bambini che hanno le patologie più diffuse, più varie,

0: magari sono immunodepressi e beccano poi la
1: specialmente nella struttura in ospedale lì, perché già lo scappo, l'attesa è fuori, c'è meno promiscuità, ma poi i medici dell'ospedale hanno da gestire ricoveri, in questo periodo è pieno di gastroenteriti, quindi magari andiamo, facciamo le cose pensando, sentendo
0: dovremmo noi filtrare insomma queste cose,
1: cerchiamo di farlo. La pediatria di famiglia funziona bene. E anche il servizio sanitario, no, dei medici di famiglia dovrebbe far questo, cioè noi dobbiamo mandare in ospedale i casi veramente gravi, perché sennò poi andiamo a creare ingorghi. Allora anche i bambini con questi santelli
2: è anche pericolo, non solo l'ingorgo, ma anche pericolo che il proprio bambino in quel momento.
1: Ieri avantieri c'erano tanti ricoveri per gastroenterite, me l'ha detto una mamma, poverino, che era arrivata lì perché magari voleva andare lì, poi mi ha chiamato, ho detto no, ma guarda, aspetta, fai così, e infatti il bambino stamattina sta già meglio.
2: Meno male.
1: La febbre non vi deve far paura, tranne poi vedremo quali febbri, ci sono le febbri che sono in alcune età della vita, sono
2: pericolose,
1: ci sono dei segnali rossi che dobbiamo tenere presente, però ora in questo periodo ci sono i santemi virali. L'altro giorno venne un bimbo con proprio gonfia la parte anteriore all'orecchio, quella è la zona della parotide. La parotide è proprio davanti all'orecchio, viene la faces leonina quando si gonfia così.
2: E quindi?
1: Bambino vaccinato con un vaccino non protetto ancora, perché bisogna fare due dosi, quindi la seconda l'avrebbe dovuta fare a 5 anni e mezzo. E io subito lì mi sono allertata, perché ho detto, se c'è lui così probabilmente è una parotite, ho detto alla mamma non portarlo a scuola. Vediamo un po', aspettiamo, vediamo cosa succede. Però ho chiamato il dipartimento perché ho detto c'è questo caso. Che dici? Lo attenzioniamo, perché è Rosita che è lì al centro vaccinale. Mi ha detto,
0: perché noi siamo anche obbligati
2: a comunicare, a segnalare. E quindi era
1: era un virus parotitico che nel bambino non ha dato nessun problema, ma c'è stato un piccolo giro in questo periodo primaverile, ricominciano gli esantemi. Anche se noi siamo vaccinati.
2: Ho capito,
0: e quindi,
2: vabbè,
0: dobbiamo stare sempre allerta.
2: Sempre allerta, sempre attenti, sempre con gli occhi e con tranquillità, però. Senza andare in allarme.
1: Perché tanto i bambini una dose ce l'hanno, poi quel bambino non ha avuto neanche tanta febbre, un giorno di febbre.
2: Nessun problema grave.
1: Però niente antibiotico anche lì. Sì, non andava dato, l'importante è far diagnosi.
2: Esatto. Bene, detto questo, piccola pausa, a tra poco.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la

0: eccoci tornati nell'ultima parte della rubrica Bimbi Maestri insieme alla dottoressa Grazia Benedetti, il nostro ospite speciale ormai in resident quasi, anche se tra un po' faremo dottoressa la Grazia Benedetti and Friends, però Leonardo Mortato ci fa compagnia e ci piace moltissimo la sua modalità, la sua passione, la sua ovviamente competenza e professionalità che amiamo particolarmente. Quindi Leonardo, noi ti ringraziamo, ogni volta che ci sei per noi è una grande gioia.
1: Beh, io vengo volentieri.
0: È vero,
1: grazie. Cioè, il sapere bisogna anche
0: donarlo.
2: Metterlo in comune.
0: Così, come dicevamo prima, no? Essere presenti. Io mi ricordo il mio medico di base di tanti anni fa, quindi un medico tra virgolette vecchio stampo, però siccome voi siete così, non siete vecchio stampo, quindi attualmente c'è ancora speranza in questo mondo. Io mi ricordo, lui faceva le visite a studio, finiva, era tardi la sera, allora arrivava con sta bicicletta, veniva a casa, ti veniva a visitare e tu, già solo che lui arrivava, diceva, allora vediamo, come già guarivi.
2: Non so la visita
0: già solo le mani che, già che lui ti toccava guarda quasi con l'imposizione delle mani, ed era una cosa bellissima. Oggi la difficoltà è trovarlo, il medico che dice vengo a casa a vederti o passo di routine, perché certe volte all'epoca era proprio di routine che uno finiva e faceva un giro.
2: Ma anche la visita, cioè proprio fare la visita al paziente, la visita, no Leo? Noi pediatri visitiamo tutti. Pure chi non vuole, essere pure i bimbi, facciamo i pagliacci
0: per farli distrarre,
2: per farli ridere, no?
1: Dobbiamo essere anche come i bambini, no?
2: Mettiamo a misura loro.
0: Ci facciamo
1: stare
0: uno.
1: Dobbiamo stare sempre sul piano
0: bimbi.
1: Maestri.
0: Bimbi maestri,
1: perché
0: sì.
1: Se uno si mette un po' di sopra,
0: cambia tutta l'energia.

0: cambia tutto.
1: Perché non si stabilisce quel rapporto che io credo nel rapporto.
0: Bello, però.
1: Perché è il rapporto che ti cambia la vita, la relazione.
0: Sì.
1: È quello che... Noi siamo esseri in relazione.
0: È vero, continuamente.
1: So fare questa cosa, devo vedere tanti bambini, devo contare Grazia, contare Annette.
2: E che bello!
0: È vero.
2: E ogni giorno è diverso, no?
1: Ogni giorno è diverso perché io dico, no, che paradossalmente limito la mia ignoranza. Limito.
0: Certo.
1: Perché uno si sente magari, no tu hai già compreso qualcosa, già no, hai acquisito e quindi già si riduce l'ignoranza.
2: Ma poi anche tanto
1: io mi sento ignorante, però consapevole, ecco questo è...
2: No, come diceva Socrate, no? Diceva, sa colui che sa, a me piace tanto di non sapere. Quindi anche l'atteggiamento del voler conoscere,
0: della curiosità. Di porsi in curiosità, in esplorazione.
1: Ma se pensiamo, i bambini sono così, sono curiosi.
0: Loro esplorano, sono curiosi.
1: Sono curiosi, ti fanno delle domande che un adulto.
2: Non te le fa troppo
1: corazzato.
0: Ah, sì?
1: L'adulto è troppo.
2: Una bimba mi piace capire di togliere il ciuffo davanti perché mi ostruiva lo sguardo. Sono carini.
0: Sì, che bello.
1: Bambini,
0: sono attenti.
1: Sono attenti.
0: Voi avete una missione.
1: Noi facciamo il mestiere più bello del mondo.
2: È vero, noi siamo fortunatissimi.
1: Io ancora mi fortuna perché faccio il pediatra in un paese. Senza togliere nulla alla città.
0: Ci mancherebbe,
2: è più intimo.
1: Però lavorare in un paese, che ti devo dire, è ancora più stimolante.
0: Sì,
1: Io quelle serate lì le ho trascorse. Io una volta ho finito lo studio alle 11 di sera e mi sono andato a vedere un paio di bambini che mi andava di vederli.
0: Mamma mia,
2: perché
0: mi fai emozionare, Leonardo.
1: I genitori
0: veramente.
1: Mi hanno visto, dicevo, ma queste sono tutte fatte 6 ore di studio. Stavo dalle 4 alle 4, andavo anche presto.
2: E poi non si è mai stanchi, è vero.
1: Ma è vero.
2: Io la sera
1: perché se il lavoro lo fai come lo facciamo noi, con amore, con piacere.
0: Mamma mia. Che bello.
1: Diciamo lo stress.
2: Vabbè, sono loro che ci aiutano, sono i bambini che ci aiutano. E le famiglie, talvolta ci sono problemi magari di empatia con i genitori, però devo dire poi l'ascolto.
1: Ecco, è
2: fondamentale ascoltare.
1: È importante ascoltare, no? Quando per esempio diciamo sempre noi che dobbiamo fare un po' di silenzio nostro, interiore, dice, no?
0: Sì.
1: Perché facendo un silenzio, tu dall'altro, cioè l'altro... non si dona, però ti dice le cose veramente con quella saggezza, con serenità,
0: sì.
1: E che magari un messaggio poi tu riesci
0: a trasmetterlo meglio.
2: Bisogna entrare in sintonia. Se si entra in sintonia, anche a Taranto ci sono delle bellissime esperienze.
1: Voglio rispondere
2: solo a una domanda di Gisberto, il nostro Gisberto.
0: Velocissimo, 30 secondi.
2: Se un bimbo di 3 mesi deve bere acqua. No, perché prende latte della mamma e quindi il latte della mamma è acqua.
0: Oh,
2: a tre
0: buonissimo.
2: Mesi l'acqua non serve.
0: Buonissimo il latte della mamma, che noi siamo felici di queste mamme meravigliose che sono tutte. Sono una moltitudine di cose. Va bene, grazie. E Leonardo, come sempre, grazie per questa nostra rubrica meravigliosa.
1: Grazie a tutti voi, grazie all'emittente che ci dà questa opportunità
0: grandiosa.
1: È vero,
0: ringraziamo ovviamente.
2: Di stare insomma insieme anche con i nostri ascoltatori, così ogni giorno.
0: Voi chiedeteci sempre, va bene? Noi ci rivediamo prossima settimana, sempre con la rubrica Bimbi Maestri. Ciao ciao!
1: Grazie. Ciao, arrivederci.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Onomas, grazie.
2: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
1: Grazie mille, l'apprezzo molto.
2: Dovrebbero fare un reboot.
1: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
3: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
1: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
8: Only the strong survive.
9: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
10: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi: perché sei qui?
11: Sam, mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
11: Non sapevo dove altro andare.
10: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
11: Me.
10: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
11: Posso fartele sentire se vuoi.
10: Non voglio smettere proprio ora.
11: Di fare cosa?
10: Di non ascoltare la tua musica.

0: Volevo tagliarti fuori.
1: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
1: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
1: Credi che ci sia qualcosa?

0: fai quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
2: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
4: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
5: Versione A.
4: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
5: Versione B.
4: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
6: Dovete...
4: Gary.
6: Shh.
3: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
7: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
8: Jin Kan!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid...
9: Hey, mama!
3: La risolvono a modo loro.
10: Bella la tua camicia.
4: È di seta.
10: Ovviamente.
4: Te l'ho appena detto. È di seta.
11: Vola!
10: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
4: Ogni singolo dettaglio.
10: Oliare ogni ingranaggio.
4: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
10: Raggio?
4: 300. No, 275.
10: Ti puoi decidere?
4: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
12: Intravedo un problema.
4: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.

0: Allora, dammi i dettagli cruenti.
1: È un vero massacro, papà.
2: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
3: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
4: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
5: Si è fermato sul più bello!
6: Stava per dire chi è l'assassino!
7: È stato il dottore!
8: Ah, smettila!
9: Ci risiamo!
10: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
11: No! Giorgio non può essere morto!
12: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
13: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
12: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
13: Ha provato a guardare dentro?
12: Si può fare.
14: Che cosa faremo?
10: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
15: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
10: Polly!
15: Pecore!
16: Sta parlando di te.
17: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
10: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
16: Vado. Pecore.
10: Che ci fa qui il pick up del vicino?
18: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo di brutto.
19: Sì!
10: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
20: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
21: Sono la figlia di George.
10: È stata qui quella notte.
12: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato? Ah. Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
10: Seguitemi!
22: Siamo agnellini mansueti
23: o terribili montoni irrequieti?
15: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
18: Noi non abbiamo paura.
10: Ma Paul, che cos'è?
18: Credo sia una strada.
10: Ma di che cosa è fatta?
18: Non di erba, questo è sicuro.
24: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
25: Cittadella Magazine.
26: Cittadella Magazine.
27: Taranto oggi è in lutto. Il sindaco ha finalmente proclamato il lutto cittadino per Bakary Saco, il bracciante maliano di 35 anni brutalmente ucciso lo scorso 9 maggio in Piazza Fontana. Una giornata che l'amministrazione ha voluto dedicare al cordoglio e al ricordo, cercando di trasformare un luogo segnato dalla violenza in un simbolo di memoria e di inclusione.
28: Noi pensiamo che determinati fenomeni scaturiscono da una povertà sociale.
27: Eppure a guardare le strade del borgo e le vie limitrofe, l'abbraccio collettivo appare a tinte contrastanti, poche le saracinesche abbassate e molta la sorpresa tra i commercianti, molti dei quali hanno appreso solo in queste ore della proclamazione del lutto cittadino.
29: L'aveva fatta quando è successo il fatto,
30: però è giusto così.
27: Pochi anche i passanti che sanno del silenzio per Bakary.
31: Sapete che oggi è lutto cittadino? Vi è arrivata questa notizia?
32: No. Perché cosa?
31: Per la morte del migrante di Bakary Saco.
32: Ah, vabbè, sì. Non quindi, sapevo che oggi fosse
31: lutto cittadino.
27: Grazie. Un segno di una comunicazione istituzionale che ha

0: affaticato a raggiungere il quotidiano frenetico di chi lavora, dove la voce delle istituzioni è arrivata forte e chiara è stato tra i banchi di scuola. Qui gli studenti hanno onorato il minuto di silenzio con una solennità che contrasta con la distrazione delle strade. Una lezione di empatia che trasforma il dolore in una riflessione necessaria sul senso di civiltà. Non solo, è stato avviato l'iter per l'installazione di una targa commemorativa in Piazza Fontana, luogo simbolo di questo tragico fatto, per mantenere viva la memoria e promuovere una cultura di accoglienza. Intanto oggi Taranto resta ferma a guardare, cercando in quel silenzio troppo spesso solitario di ritrovare la propria coscienza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Che proprio questa mattina, 29 maggio, è fissato il riesame dei quattro minori arrestati dalla squadra mobile con l'accusa di omicidio. A uccidere Bakary Sacco sarebbe stato proprio uno tra i più giovani del gruppo. Questa mattina gli avvocati della difesa chiederanno la modifica della detenzione dall'istituto penale minorile, dal carcere minorile, per capirci, alla comunità. Poi sarà la magistratura a decidere. Ma torniamo sull'argomento che volevamo affrontare con Enzo Pilolo, vedo in collegamento. Buongiorno Enzo, ben trovato.
3: Buongiorno, spero che mi sentiate.
2: Adesso ti sentiamo benissimo, ti sentiamo e ti vediamo benissimo,
3: allora,
2: per fortuna.
3: Forse è meglio anche.
2: Ok, come preferisci. Enzo, allora, settimane in cui discutiamo spesso, ci confrontiamo spesso sulla cronaca, quindi le responsabilità, i minori, le famiglie, tutto quanto. Poi, dall'altro lato c'è la vittima, un uomo di 35 anni che era venuto qui a cercare un futuro migliore, torna a casa in una bara. Questo è un fatto, non è un'opinione. Quello che però volevo chiedere a te è... Taranto è una città razzista o no? Cioè, tu pensi che questo scontro sui social, anche a difesa dei giovanissimi, sia perché alla fine è morto un nero e non è così grave, oppure davvero non riusciamo a provare empatia per quello che è avvenuto?
3: Ma io intanto non farei di Taranto un caso a sé. Taranto non è una città diversa dalle altre, e anzi stupisce quando si ascoltano dichiarazioni, soprattutto da chi è classe dirigente, dalla politica, che porta una narrazione di Taranto, città solidale, città inclusiva. Taranto è una città come tutte le altre, come tutte le altre città italiane, ma io direi come tutte le altre città della sfera occidentale, per così dire, dove il razzismo è una componente strutturale dell'organizzazione sociale e che è fortemente legato anche alla divisione del lavoro, a tutta una serie di questioni. Taranto quindi non è una città diversa dalle altre, e quindi ci si divide in razzisti consapevoli, razzisti inconsapevoli e persone solidali, con solidarietà poi ovviamente formata da non solo questioni etiche, ma anche da convinzioni politiche che derivano appunto da un'analisi strutturale dell'organizzazione sociale, dell'organizzazione economica soprattutto.
2: Enzo, secondo te è la guerra tra poveri che poi porta in qualche modo ad avere questo risultato, questo tragico risultato, o è frutto di una paura mai sconfitta e anzi alimentata, dalle forze politiche, alcune forze politiche?
3: La guerra fra poveri a volte agisce anche in questa cosa, no? Soprattutto nelle periferie delle grandi città, dove si alimenta il conflitto fra supposti privilegi di cui godano persone che non sono del nostro paese. Ma la stessa violenza viene esercitata verbalmente da classi, dalla classe media, dai ricchi. Questa violenza si esplicita in modalità diverse a seconda di qual è il settore sociale che la esercita. Parliamo di guerra fra poveri nel senso che sicuramente il disagio economico che avanza

0: influisce anche sui rapporti fra le persone. Su Taranto in particolare, io adesso non conosco le condizioni economiche del gruppo che ha ucciso barbaramente Bakary Saco. Diciamo che l'ambiente sociale è noto. Però voglio dire, sicuramente non è che questa cosa influisca soltanto da un punto di vista economico, nel senso che certamente la componente più forte sono gli ultimi 20-30 anni di propaganda della destra, sull'individuare il nemico,
1: Molto
0: che è
1: spesso a
0: appunto.
1: Taranto, iniziamo tanti anni fa, era ognuno, diciamo, da Cito in poi. Enzo, noi ti dobbiamo salutare perché il tempo è finito, però grazie davvero per questo confronto che, insomma, ci concedi tutte le volte che te lo chiediamo. Grazie davvero e non ti auguro una buona giornata perché non lo sarà, però ecco, mando un abbraccio a te e a tutti gli amici dell'Associazione Babele.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Mai come in questo momento storico, Taranto ha bisogno di interrogarsi sui metodi educativi utilizzati, sulla necessità di costruire una rete tra le diverse agenzie educative, sul bisogno improrogabile di veicolare messaggi di non violenza e di abituare i giovani all'utilizzo del preziosissimo strumento del confronto, anche quando le posizioni sono distanti. Ecco che si caricano di un significato maggiore il progetto Priamo e la sottoscrizione del patto educativo come atto di corresponsabilità tra tutti coloro che sono chiamati a costruire una comunità educante attraverso la valorizzazione delle energie positive. Tutto questo perché le fragilità e il disagio non si trasformino in solitudine e violenza, perché tra i giovani si faccia strada la cultura dell'accoglienza e dell'inclusione attraverso il dialogo, anche vivace, ma sempre rispettoso dei confini.
4: Il progetto Priamo in realtà si è già concluso, è un progetto che ha impegnato la cattedra di pedagogia, il Dipartimento Ionico e molti altri partner, università e centri di ricerca intorno al tema della povertà educativa e digitale. Da questo progetto nasce l'idea di proseguire questo impegno sul territorio, mettendo insieme una serie di altri partner, istituzioni interessate a lavorare intorno alla dispersione scolastica, alla solitudine dei giovani, al loro disagio educativo, alla marginalità, al tema anche del razzismo, neorazzismo di cui pure si è parlato. L'obiettivo è quello di adesso sottoscrivere un patto educativo, e questo è il tema di cui parliamo oggi, quindi di concretizzare questo impegno intorno a degli obiettivi, obiettivi che guardano alle diverse dimensioni della povertà educativa, ma più in generale a quelle che sono le istanze di questi nostri giovani, giovani che vanno sempre più ascoltati, bisogni del territorio che vanno più intercettati da noi che ci occupiamo di ricerca, ma anche da tutti quegli soggetti che sono interessati a collaborare con noi per promuovere sempre di più inclusione e benessere all'interno del nostro territorio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: I giochi del Mediterraneo entrano nel vivo. Oggi è infatti il giorno del sorteggio dei gironi degli sport di squadra. La cerimonia si svolgerà nell'Aula Magna dell'Università, dove saranno definiti i gironi e il quadro competitivo delle discipline a squadre protagoniste dei giochi, che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il ministro dello sport, Andrea Bodi, partecipando al Salone Mediterraneo delle Imprese, ha ribadito l'importanza dell'investimento pubblico di 350 milioni di euro, di cui 275 destinati agli impianti sportivi, e ha sottolineato lo sforzo finanziario del governo per sostenere la manifestazione. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha confermato che i lavori nei cantieri per gli impianti procedono a ritmo serrato, con l'obiettivo di completare tutto tra fine giugno e metà luglio. Intanto si va verso la chiusura dell'accordo per una seconda nave, un traghetto di lusso per ospitare 1.400 atleti dei Giochi del Mediterraneo, che si aggiungono ai 3.500 previsti sulla prima imbarcazione.
6: Si parte proprio dai Giochi del Mediterraneo per iniziare una inversione di tendenza su Taranto. Taranto ha tutte le carte in regola per rilanciarsi, e noi stiamo lavorando perché questo avvenga. Con quello che stiamo realizzando, con tutti gli impianti, che non sono soltanto gli impianti per i giochi, state vedendo, è sotto gli occhi di tutti quello che stiamo realizzando, sicuramente farà storia e farà scuola, perché al sud si stanno realizzando centinaia di milioni di opere in un anno e mezzo, e queste opere rimarranno al territorio. Quindi approfittiamo come cittadini di queste opere non soltanto per i giochi, ma dobbiamo utilizzarle per i futuri decenni, per i nostri figli e i figli dei nostri figli, perché possano essere utilizzati non soltanto per lo sport, ma anche per gli spettacoli, per gli eventi, per tutto quello che può richiamare a Taranto una manifestazione che parte con i giochi del Mediterraneo, ma diventerà qualcosa di diverso e di molto più grande.
5: Sul fronte opere pubbliche, entro metà giugno lo stadio Iacovone si doterà di due maxi schermi. Il commissario Ferrarese punta inoltre a recuperare gli 8 milioni e mezzo tagliati 2 anni fa, necessari per interventi di decoro urbano, viabilità e restyling delle facciate di Palazzo di Città. L'assessore regionale Cristian Casili si è invece soffermato sull'importanza sociale dell'attesa manifestazione.
7: Se da una parte effettivamente la creazione di questi impianti in aree più marginali può offrire momenti attrattivi di attrazione, scongiurando anche quelle che sono dispersioni educative, povertà educative, dall'altro occorre però aumentare, e in questo diciamo io l'ho richiesto a grande voce, la interlocuzione con il territorio, con le associazioni del territorio, con il comune, perché l'eredità dei giochi del Mediterraneo si sviluppa soltanto su questo percorso, un percorso di una costruzione di una rete capace poi di affrontare la sfida futura, perché io ritengo che la sfida futura sia anche e ancora più complessa rispetto a quella attuale, che è contingentata rispetto all'emergenza di portare a termine un evento.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Presidente, allora, un consuntivo su questo Salone Mediterraneo delle Imprese che ha visto la partecipazione di tante personalità, non solo tarantine, del mondo imprenditoriale, associativo e istituzionale.
8: Sì, è una stagione entusiasmante. Le personalità hanno portato i loro contenuti, contenuti di livello, contenuti che vorremmo mettere a disposizione della comunità, delle amministrazioni. C'è un lavoro già fatto con i 25 comuni, se ne aggiungeranno altri 2, notizia positiva. Ci sono gli stakeholder del territorio che vogliono percorrere un percorso per il, al di là del cambio del racconto, però di una concreta di un concreto cambiamento della città e del territorio tutto. Abbiamo avuto una serie di consensi positivi e sicuramente nei prossimi giorni adesso bisogna passare all'azione, dalle parole ai fatti, come si suol dire, però c'è in agenda talmente tanto materiale, talmente tanti incontri che ci sono stati chiesti, che vi devo dire la 3 giorni ha provocato una nuova, al di là dell'emozione, un nuovo racconto che noi faremo con tutti gli attori istituzionali. Siamo già in contatto con Confindustria, perché loro racconteranno dal loro punto di vista il racconto legato alla grande industria, che però non deve, consentiteci, noi di Confcommercio, un ringraziamento a tutti i dirigenti, non deve rimanere il solo racconto del territorio, perché per diciamo i danni provocati da quel percorso tutta la città ne paga, compreso le piccole e medie imprese.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Secondo l'osservatorio annuale Consumi Findomestica, la Puglia chiude il 2025 con un calo in termini di beni durevoli più contenuto della media nazionale. E in questo contesto, con 513 milioni di euro di spesa in beni durevoli appunto e una flessione limitata dello 0,4%, Taranto è la provincia che mostra la miglior tenuta sul totale. Anche la spesa media per famiglia, pari a 2.129 euro, registra un calo contenuto dello 0,4%. Nel comparto della mobilità, le auto nuove valgono 76 milioni di euro, le auto usate 199 milioni e i motoveicoli 18 milioni. Gli elettrodomestici crescono a 54 milioni di euro, l'elettronica di consumo si porta a 14 milioni, mentre i mobili scivolano a 88 milioni con un meno 2,9%, con i tarantini ultimi in Italia per la spesa media a famiglia. Decisamente positivo invece il quadro dei segmenti digitali, L'Information Technology arriva a 16 milioni di euro con un più 4,3% e la telefonia a 48 milioni. Nel 2025 la spesa delle famiglie pugliesi per i beni durevoli si è attestata a 3 miliardi e 631 milioni di euro, in calo del 2% rispetto all'anno precedente. I dati dell'osservatorio annuale dei consumi

0: consumi di Fin Domestic, giunto alla 32esima edizione, collocano la Puglia al nono posto tra le regioni italiane per volumi complessivi. La spesa media per famiglia si attesta a 2.182 euro, in flessione del 2,1%, un livello ancora basso nel confronto nazionale, ma comunque superiore a quello di diverse regioni del Mezzogiorno. Gli andamenti dei comparti sono molto differenziati a livello regionale. Nella mobilità, le auto nuove scendono con un -10,1%, le auto usate raggiungono 1 miliardo e 307 milioni e calano dello 0,9%, mentre i motoveicoli valgono 131 milioni con una flessione del 2,2%. Più brillante il quadro dei comparti legati alla casa e alla tecnologia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La città vecchia è in uno stato di pericolo. L'allarme arriva dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, che ha riconosciuto il notevole interesse pubblico del centro storico di Taranto. Una considerazione che rafforza quanto già sostenuto dall'Ordine degli Architetti della provincia ionica, che già ad aprile avevano presentato al Comune una serie di osservazioni e di istanze finalizzate proprio ad avviare il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico della città vecchia. L'Ordine degli Architetti, come aveva già fatto ad aprile, ribadisce l'urgenza di garantire una protezione scientifica e strutturale del centro storico. Dagli architetti arriva un'ulteriore sollecitazione all'amministrazione comunale affinché si apra un confronto sullo stato della città vecchia e sugli interventi di tutela, una richiesta già avanzata in passato e finora rimasta senza riscontro. È fondamentale, affermano gli architetti di Taranto, che il dibattito su un bene di rilevanza nazionale come la città vecchia sia alimentato da un dialogo istituzionale costante e trasparente. Viene ribadita con fermezza la necessità di superare le pratiche di demolizione e sostituzione edilizia estemporanee che rischiano di compromettere l'integrità del patrimonio storico tarantino. Gli architetti ricordano che la città vecchia non è un semplice ambito urbano, ma un complesso di inestimabile valore, la cui salvaguardia richiede il rigore del restauro conservativo e non interventi emergenziali. L'Ordine degli Architetti rinnova quindi la piena disponibilità a collaborare nell'ambito di un tavolo tecnico permanente per garantire che il futuro della città vecchia sia guidato da una visione strategica e unitaria, capace di coniugare memoria, sicurezza e qualità della vita. La tutela di questo patrimonio, concludono gli architetti, rappresenta una battaglia di civiltà che richiede un impegno comune improntato alla massima collaborazione tra ordini professionali, enti di tutela e istituzioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Evidente ed immediata è stata l'attenzione rivolta dal cane antidroga Yogi durante un controllo eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Taranto con riferimento ad un 36enne finito sotto la lente delle fiamme gialle. Infatti i militari, una volta raggiunta l'abitazione di residenza dell'uomo, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare anche per la presenza di precedenti specifici a carico del controllato e quindi hanno rinvenuto ben 35 kg di hashish nascosti nell'armadio della camera da letto. Il 36enne è stato quindi arrestato dai finanzieri del gruppo Taranto e condotto presso la casa circondariale Carmelo Magli con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione si pone nell'ambito di servizi potenziati proprio al fine di monitorare e quindi arginare il fenomeno dello spaccio e della diffusione della droga e quindi fa parte di un più ampio progetto di contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Denunciato in stato di libertà un 68enne di origini calabresi perché ritenuto responsabile di ricettazione, la stradale di Taranto, nel corso dei consueti servizi di pattugliamento delle più importanti arterie stradali della provincia ionica, ha fermato per un controllo all'interno di un'area di servizio un camion tellonato adibito al trasporto di bestiame. All'interno i poliziotti hanno trovato 23 bovini, tre dei quali sono risultati privi di marca auricolare identificativa e sprovvisti di sistema di tracciabilità sanitaria previsto dalla normativa vigente in materia di identificazione animale e sicurezza alimentare. Tale circostanza ha ovviamente impedito di risalire all'origine dei tre animali e al relativo stato sanitario, facendo emergere concreti dubbi circa la loro provenienza lecita. Ciò è stato poi confermato dal successivo intervento del personale veterinario dell'ASL di Taranto. Considerato il concreto rischio sanitario derivante dall'introduzione nella filiera alimentare di animali privi di tracciabilità, è stato disposto l'immediato affidamento dei tre bovini ad una ditta specializzata per i successivi accertamenti sanitari e le eventuali operazioni di

0: di abbattimento qualora ritenute necessarie per scongiurare rischi epidemici o infettivi. L'autista del mezzo, un 58enne con a carico precedenti penali, residente in provincia di Reggio Calabria, non ha potuto far altro che confermare di essere a conoscenza delle irregolarità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Ho partecipato alla consegna ufficiale di 9 alloggi di edilizia residenziale pubblica ai legittimi assegnatari di Monteparano, assieme all'amministratore unico di Arca Ionica, Denny Pascarella, alla presenza del sindaco del comune Ionico. Così il consigliere regionale Mino Borracino, che ha descritto il momento come particolarmente emozionante per la commozione mostrata da alcune donne quando hanno ricevuto le chiavi della casa nuova, situata in una posizione ottimale del centro abitato. Questo risultato, ha detto Borracino, è frutto del grande impegno dell'amministrazione di Arca Ionica, che ha costantemente sollecitato la Regione Puglia. Nonostante il finanziamento originario risalisse al 2014, la Regione è riuscita a recuperarlo attraverso uno stanziamento di nuove risorse avvenuto 2 anni fa, consentendo così ad Arca Ionica di completare i lavori e consegnare finalmente gli alloggi. Nella stessa giornata, lo stesso amministratore Denny Pascarella ha consegnato a Ginosa, in via Caduti di Nassiria, ulteriori 10 appartamenti ai cittadini assegnatari del comune, alla presenza dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Parisi e alla presenza anche dell'assessore ai servizi sociali Dania Sansolino. Entrambi hanno dichiarato: dietro ogni abitazione assegnata ci sono storie e percorsi di vita che meritano rispetto. Continueremo a lavorare fianco a fianco con Arca Ionica affinché, come in questo caso, l'emergenza abitativa possa essere affrontata in modo innovativo, a partire dal modo di vivere il quartiere, dai servizi da garantire in ognuno di essi, e con l'auspicio che queste abitazioni di dignità e futuro siano l'emblema del rilancio socio-economico delle fasce più deboli e fragili.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Uno sguardo invisibile e silenzioso che penetra nell'intimità delle persone, la controlla e la condiziona. Attraverso la mostra sotto osservazione, l'io riflesso, cronache di un'identità monitorata, gli studenti e le studentesse della quarta M del liceo artistico Calò di Taranto hanno voluto esplorare la tensione costante tra l'essere umano e le strutture di sorveglianza della società contemporanea. Una vera e propria indagine visiva che attraversa le diverse dimensioni di controllo, dal classico spioncino di casa ai mirini digitali, come ha raccontato lo studente Daniele Grassi.
3: Abbiamo voluto trasmettere sicuramente la sensazione di oppressione che dà l'argomento della sorveglianza, perché comunque è un argomento molto attuale e soprattutto molto presente, più di quel che si pensi.
2: Non si tratta solo di una semplice raccolta di immagini, ma di una vera e propria mappatura di un sistema dove l'obiettivo viene utilizzato per diventare autore consapevole della tecnologia, come ha spiegato Stefano Bianco, curatore della mostra e docente in discipline audiovisive e multimediali del Calò di Taranto.
4: Questa interazione continua fra la macchina e l'uomo probabilmente coinvolge tutti oggi, nessuno escluso. In altri invece c'è forse un punto di riflessione religioso, politico, economico, e anche il ruolo che l'essere osservati e nello stesso tempo osservare, quindi questo scambio continuo di ruoli, e probabilmente l'ambiguità che si cela dietro a questo gioco. Probabilmente forse questo potrebbe essere un po' il filo conduttore, il gioco che potrebbe aiutare chi guarda a farsi qualche domanda in più.
2: 30 scatti scelti su 300 fotografie realizzate per raccontare come oggi i giovani possono scomparire dietro gli schermi, sottomessi a display che, se non gestiti correttamente, possono soffocare le loro personalità. Un lavoro creativo che per la dirigente scolastica Rosanna Petruzzi diventa occasione per sensibilizzare e responsabilizzare le nuove generazioni.
5: Gli studenti siano riusciti veramente a maturare il loro spirito critico ed essere non solo, come dire, succubi dell'informazione, ma attori attivi della stessa, e guardandola da più punti di vista, utilizzando appunto l'obiettivo della macchina fotografica.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: I miei carissimi amici Franzi Baroni, Marcello Nitti, benvenuti, bentrovati.
7: Buongiorno a voi,
8: buongiorno a chi ci ascolta.
6: Allora, siamo qua perché noi dobbiamo raccontare di un appuntamento importante delle 18.30 di oggi, e nella saletta incontri della Mondadori Bookstore in via De Cesare a Taranto. Perché? Raccontatevi tutto, dai, siamo curiosissimi.
8: Allora,

0: penso che andava fatta, insomma. Molti amici me l'avevano chiesto, perché non parliamo della musica rock degli anni Ottanta, della new wave, del post-punk e di varie altre tipologie di musica che all'epoca fiorirono in una maniera incredibile, vero Franzi?
1: Assolutamente sì, è il modo per... non è un'operazione nostalgica, certo. Diciamolo subito, perché noi comunque guardiamo sempre avanti,
2: certo,
1: senza
2: vero.
1: Rinnegare il passato. E in effetti l'occasione è giusto per fare un parallelismo fra quello che era, fra quella che è stata Taranto negli anni Ottanta e quella che è diventata grazie al Mad Max dal 2018.
2: Sì.
0: È anche un modo, penso, di informare i giovani che oggi hanno 20 o 30 anni e che non hanno potuto vivere quel periodo.
1: Assolutamente.
0: E quindi magari da vicino ci riuniamo, parliamo, naturalmente possiamo anche ricordare degli aneddoti che non abbiamo.
2: Sì, questo
0: detto
2: è
0: prima.
2: Speciale perché io immagino un ragazzo di 20 anni, di 30 anni, che è appassionato a questo genere musicale, che magari vuole fare ricerca, però non sa da quali fonti attingere. Questo è importante perché voi riuscite. Io vedo qua che tu hai portato questo, questo libro, Vestivamo New Wave.
0: Questo era il primo titolo che si era dato un po' a questo volume che volevamo pubblicare.
2: Vita,
0: poi...
2: musica ed eventi nella Taranto degli anni Ottanta, e vi voglio segnalare che qui è tutto scritto a parole, non ci sono le foto, non, ma perché è una scelta precisa, vero?
0: E naturalmente non abbiamo parlato soltanto delle operazioni dei grandi concerti, ma abbiamo menzionato le varie dinamiche di vari gruppi locali, non soltanto di Taranto, ma insomma anche della provincia, che cercavano di emergere proprio grazie all'aiuto della grande musica internazionale.
1: E Dio solo sa com'era difficile.
0: E
1: all'epoca.
0: Qui puoi ben vedere quanti nomi già all'epoca noi avevamo proposto, come puoi vedere, Franzi, guarda.
2: Segnalateli così li ascoltano anche in radio.
1: Certo. Tenete presente che forse molti non sanno, ma all'epoca al Toursport ci fu un concerto. Si chiamava la Ira Night. Ira è un'etichetta indipendente. In una sera si esibirono Litfiba, Diaframma, Violet Eves e gli Act, mi pare, giusto?
0: Sì.
1: Organizzato da Franco Battafarano.
0: Sì.
2: Che negli Act c'era Gisberto Nicoletti, il nostro regista che è un chitarrista.
1: Certo. Quindi quella fu una cosa più unica che rara, vedere addirittura Litfiba con la formazione originaria da quando c'era ancora Ringo, il batterista.
2: Mamma mia.
1: Quindi quella è una cosa che... Taranto ha avuto sempre questo grande fermento, ma prima ancora di quegli anni.
0: Ma infatti c'è Franco Battafarano che, essendo stato un'ala parallela a tutto ciò che avveniva, anche lui ha prodotto un bellissimo volume.
1: Certo. Infatti ci piace, lo faremo anche stasera, ricorderemo il libro che Franco ha fatto, che era Quando Taranto era la Firenze del Sud.
2: Certo.
1: Quindi aneddoti, diciamo che ricalca un pochettino il cliché del libro che ha scritto Marcello insieme a Peppe Basile, ricalca questo cliché degli aneddoti, delle storie, le cose, diciamo, degli addetti ai lavori che non si sanno. Infatti, per esempio, il libro di Marcello è meraviglioso, non sono di parte.
0: Abbiamo voluto
1: ci sono aneddoti.
2: Certo.
0: Abbiamo voluto ricordare assolutamente la nostra Puglia, che sia la provincia o il comune, comunque è Puglia.
2: È il nostro territorio, la nostra terra. Sì. Non solo, mi piace più parlare di terra che di territorio, non solo, e io credo che sia una di quelle serate post-cena in cui ci si siede, no? Tra musicisti, tra organizzatori, tra i manager, tra veramente i produttori, eccetera, e ci si racconta questo. Quindi la visione, penso, no? Quello con cui dobbiamo vedere questo incontro, questo appuntamento, è proprio quella, cioè sediamoci e raccontiamoci com'era, raccontiamoci da dove è partito tutto, con tutti gli aneddoti che sono introvabili.
3: Cittadella Magazine. La polemica politica e i messaggi sui social da parte dei tifosi, la rabbia per la trasferta autorizzata ai non residenti in Puglia, in quel di Api c'è il numero limitato di biglietti disponibili. Un giovedì insolito, quello passato in casa Taranto, dove però la squadra continua a concentrarsi sull'impegno di domenica prossima alle ore 16 contro l'Apice. Restano i soliti dubbi di formazione, ma il tecnico Ciro Danucci ha comunque ancora la possibilità di scegliere. Difesa a 4, centrocampo a 3, il dubbio riguarda qualche possibile cambio anche sulla mediana, ancora nella mente dell'allenatore Ioni.

0: Da quando è tornato a sedere in panchina, ma soprattutto nelle ultime settimane, Davide Incerti ha rappresentato per Danucci un elemento di assoluto affidamento. Ecco perché appare difficile rinunciare proprio al giocatore tarantino. Non è però da escludere la possibilità di vedere uno tra Zampa e Marino, una staffetta. Infatti, per permettere a tutti di accumulare minuti, non sarebbe una scelta sbagliata, neppure dal primo minuto di gioco. Possibile anche un atteggiamento diverso del Taranto rispetto a quello visto domenica scorsa, non nella sostanza ma nell'approccio tattico, con i rossoblù pronti a ripartire per colpire la formazione dell'apice. Ricordiamo che il Taranto parte con 2 gol di vantaggio e oggettivamente trovare subito un'altra rete potrebbe indirizzare il match in una direzione ancora più favorevole ai ragazzi di Danucci. Per questo nelle prossime ore sarà fondamentale definire il piano gara che il tecnico ionico dovrà trasmettere alla squadra. Domani, inoltre, si giocherà anche l'altra semifinale, quella tra Matese e Gladiator. Si ripartirà dal 3-2 in favore della formazione campana, che potrà così contare su 2 risultati su 3 per accedere alla finale. Ricordiamo infine la radiocronaca diretta di Apice Taranto, domenica 15:55 su Radio Cittadella.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Brutte notizie dal punto di vista medico per gli infortuni in difesa del Taranto. Come già anticipato nei giorni scorsi, gli esami su Sansò hanno dato esito ancora più grave rispetto al problema al ginocchio. Infatti, gli accertamenti strumentali, attraverso una risonanza magnetica nucleare, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato. Il calciatore sarà visitato lunedì 1 giugno dal professor Mariani presso Villa Stewart, dove verrà sottoposto a una valutazione specialistica ortopedica. Ad accompagnarlo ci sarà il team manager Vittorio Mammone. Nel frattempo l'atleta sta seguendo il protocollo medico previsto in vista della visita. Novità anche sulle condizioni di Dramano Konaté. Gli esami hanno evidenziato una lussazione interfalangea del primo dito del piede destro già ridotta manualmente. Il calciatore è attualmente impegnato in un programma di riabilitazione intensiva seguito dallo staff dei fisioterapisti e dei preparatori atletici. Difficile che lo stesso possa essere disponibile per la finale. Mentre invece per Sansò si prevedono tempi lunghi che andranno ad inficiare anche l'inizio della prossima
1: stagione. Cittadella Magazine. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Bentrovati al nostro approfondimento, lo spazio di approfondimento dopo il TG. Parliamo dei giochi del Mediterraneo e in particolare del sorteggio che sta per avere inizio fra qualche minuto. Il sorteggio per definire i gironi delle competizioni a squadre della manifestazione che si svolgerà a Taranto e anche in altri centri vicini a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il sorteggio sarà eseguito nella sede del Dipartimento Universitario Ionico in Via Duomo, l'ex convento di San Francesco, dove è lì per noi Valentina Castellaneti. Allora ci colleghiamo subito con Valentina. Buon pomeriggio Valentina.
1: Buon pomeriggio Enzo, sì, come dicevi io sono nel Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari, dove tra qualche minuto inizierà la cerimonia del sorteggio per i 5 giochi di squadra che sono pallanuoto, pallamano, pallavolo, calcio e basket 3x3. Ed è un passaggio fondamentale per l'apertura dei giochi del ragno che sono dal 21 agosto al 3 di settembre. In questo momento qui sono arrivati tutti i rappresentanti delle federazioni sportive, i tecnici e gli atleti, che però sono chiusi nell'aula magna. Non sappiamo ancora chi c'è, il comitato organizzatore parla dell'atleta medagliato, chi è qui in questo momento, perché le porte sono ancora chiuse e non fanno entrare la stampa.
0: Allora Valentina, nel frattempo che qualcuno apra le porte, quindi ci faccia vedere chi sono gli ospiti, mandiamo in onda il nostro servizio introduttivo, dove ascoltiamo le dichiarazioni del presidente del comitato organizzatore di Taranto, Massimo Ferrarese, e dell'assessore regionale al welfare e allo sport, Cristian Casili.

0: I giochi del Mediterraneo entrano nel vivo. Oggi è infatti il giorno del sorteggio dei gironi degli sport di squadra. La cerimonia si svolgerà nell'aula magna dell'università, dove saranno definiti i gironi e il quadro competitivo delle discipline a squadre protagoniste dei giochi che si terranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Il ministro dello sport Andrea Bodi, partecipando al Salone Mediterraneo delle Imprese, ha ribadito l'importanza dell'investimento pubblico di 350 milioni di euro, di cui 275 destinati agli impianti sportivi, e ha sottolineato lo sforzo finanziario del governo per sostenere la manifestazione. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha confermato che i lavori nei cantieri per gli impianti procedono a ritmo serrato, con l'obiettivo di completare tutto tra fine giugno e metà luglio. Intanto si va verso la chiusura dell'accordo per una seconda nave, un traghetto di lusso per ospitare 1.400 atleti dei Giochi del Mediterraneo, che si aggiungono ai 3.500 previsti sulla prima imbarcazione.
1: Si parte proprio dai Giochi del Mediterraneo per iniziare una inversione di tendenza su Taranto. Taranto ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e noi stiamo lavorando perché questo avvenga. Con quello che stiamo realizzando, con tutti gli impianti, che non sono soltanto gli impianti per i giochi, state vedendo, è sotto gli occhi di tutti quello che stiamo realizzando, sicuramente farà storia e farà scuola, perché al sud si stanno realizzando centinaia di milioni di opere in un anno e mezzo. E queste opere rimarranno al territorio, quindi approfittiamo come cittadini di queste opere non soltanto per i giochi, ma dobbiamo utilizzarle per i futuri decenni, per i nostri figli e i figli dei nostri figli, perché possano essere utilizzati non soltanto per lo sport, ma anche per gli spettacoli, per gli eventi, per tutto quello che può richiamare a Taranto una manifestazione che parte con i Giochi del Mediterraneo, ma diventerà qualcosa di diverso e di molto più grande.
0: Sul fronte opere pubbliche, entro metà giugno lo stadio Iacovone si doterà di due maxi schermi. Il commissario Ferrarese punta inoltre a recuperare gli 8 milioni e mezzo tagliati 2 anni fa, necessari per interventi di decoro urbano, viabilità e restyling delle facciate di Palazzo di Città. L'assessore regionale Cristian Casili si è invece soffermato sull'importanza sociale dell'attesa manifestazione.
2: Se da una parte effettivamente la creazione di questi impianti in aree più marginali può offrire momenti attrattivi di attrazione, scongiurando anche quelle che sono dispersioni educative, povertà educative, dall'altro occorre però aumentare, e in questo diciamo io l'ho richiesto a grande voce, la interlocuzione con il territorio, con le associazioni del territorio, con il comune, perché l'eredità dei Giochi del Mediterraneo si sviluppa soltanto su questo percorso, un percorso di una costruzione di una rete capace poi di affrontare la sfida futura, perché io ritengo che la sfida futura sia anche e ancor più complessa rispetto a quella attuale, che è contingentata rispetto all'emergenza di portare a termine un evento.
0: E come abbiamo anticipato nel nostro telegiornale, stamattina c'è stato l'incontro istituzionale tra il sindaco Bitetti e il segretario generale del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Iacovos Filipposis. L'incontro è stato finalizzato a fare il punto sullo stato di avanzamento dell'organizzazione della manifestazione, che ricordiamo si svolgerà dal 21 agosto al 3 settembre. Sono stati condivisi i principali aspetti operativi e strategici dell'evento. L'incontro, si fa sapere da Palazzo di Città, si è svolto in un clima di piena sintonia e collaborazione e ha confermato la comune volontà di garantire una edizione dei giochi all'altezza delle aspettative del movimento sportivo internazionale e di tutta la comunità locale. Sia Bitetti che il segretario generale del Comitato Internazionale dei Giochi hanno concordato sulla necessità di proseguire con un monitoraggio costante e con incontri periodici di aggiornamento. Taranto, ha dichiarato il sindaco Bitetti, sta lavorando con determinazione e senso di responsabilità, perché i giochi rappresentano, ha detto il sindaco, una opportunità unica di crescita, sviluppo e rilancio per l'intero territorio. Il confronto da Palazzo di Città viene quindi definito costruttivo con il segretario generale e conferma che si sta procedendo nella giusta direzione con una visione condivisa e obiettivi chiari. Ora, non so se siamo in collegamento di nuovo con Valentina Castellaneta, sempre dalla sede di Via Duomo del Dipartimento Universitario Ionico. Allora,

0: Valentina, ci stavi dicendo, ormai mancano pochi minuti alle 15, che era l'orario fissato per iniziare questo sorteggio che definirà i gironi delle competizioni a squadre. Cos'altro è successo
1: nel frattempo? Sarà un ambiente universitario, ma c'è un quarto d'ora accademico di attesa. Probabilmente ancora non è iniziato niente. Comunque gli atleti e chi insomma gestirà la cerimonia è ancora chiuso nell'aula magna. Io sono scesa giù per vedere chi arriva, però al momento tutto tace ancora.
0: Ecco, non sappiamo chi sono gli atleti che parteciperanno, gli ospiti.
1: Da indiscrezioni pare che ci sia un atleta plurimedagliato, che però non ci è stato detto chi è, e poi ci sono altri atleti sia importanti a livello locale che a livello nazionale.
0: Ecco,
1: però
0: quindi,
1: più di questo non ci è stato detto.
0: Sì. E che atmosfera si respira? C'è attesa? C'è movimento lì nell'aula magna dove si svolgerà il sorteggio? Abbiamo visto che hanno chiuso le porte, è tutto molto riservato fino a questo momento.
1: Sì. Sì, sì, è tutta una grande sorpresa per questa cerimonia e tra l'altro sarà diciamo ha tanta attesa tra il pubblico degli sportivi. C'è una sensazione di fermento, quella solita che avviene prima delle feste, perché questo in realtà, come dicevamo prima, Enzo, è il momento che precede il reale inizio dei giochi del Mediterraneo, quindi da questo poi dipenderanno i giochi a squadra che vedremo il prossimo agosto.
0: E allora Valentina,
1: manca veramente poco.
0: Sì, ormai con questa cerimonia si entra nel vivo della manifestazione. Allora io direi di risentire quello che ha dichiarato ieri al Salone delle Imprese, al Salone Mediterraneo delle Imprese, il ministro Abodi. Poi torneremo per chiudere la nostra rubrica, torneremo a collegarci con te Valentina per gli aggiornamenti, vediamo se nel frattempo è successo qualcosa di nuovo lì nella sede dell'università. Adesso ascoltiamo il ministro Abodi.
2: Non solo un evento sportivo. Il ministro Andrea Abodi, intervenuto al Salone Mediterraneo delle Imprese, si è soffermato sul significato sociale dei giochi del Mediterraneo.
3: Eventi come questi ce ne sono pochi al mondo e servono soprattutto non soltanto a far incontrare atleti e atlete, ma a contribuire allo sviluppo appunto dei territori dove si va. Sono le motivazioni delle scelte, se andare in un luogo piuttosto che in un altro. Si perderebbe un'occasione se si trattasse soltanto di un importante appuntamento sportivo. È una leva di sviluppo, quello che succederà sarà molto più importante delle mie parole. Quindi io sono molto fiducioso, lo si vede anche dall'effervescenza di un appuntamento come questo, che avere una data, il 21 di agosto, che fa scattare l'interesse comunque internazionale su Taranto, contribuirà a defibrillare, contribuirà a vascolarizzare il territorio, a renderlo, diciamo, più attivo, propositivo. Sappiamo quali sono i temi.
2: Il ministro ha poi fatto il punto sulle esigenze finanziarie per assicurare la buona riuscita della manifestazione.
3: Noi cercheremo di aiutarli, così come sono certo che la regione farà la sua parte. Diciamo che il governo nazionale ha fatto un investimento molto significativo. Io ho la sensazione che a volte nella narrazione, quando il dato finanziario si consolida, lo si dà per scontato, e invece ho profondo rispetto per ognuno dei 350 milioni che il governo nazionale ha messo a disposizione e per gli investimenti e per la gestione di questo evento. La cosa fondamentale, al di là di aggiungere, e se vorrà qualcun altro aggiungere sarà benvenuto, è usare bene queste risorse nel modo più corretto possibile, più proficuo e produttivo. Il commissario è stato bravo a fare economie e comunque quello che servirà non mancherà.
0: Bene, fin qui il ministro Abodi. Torniamo a collegarci con il Dipartimento Universitario Ionico in Via Duomo, l'ex convento di San Francesco. Valentina, ci sono novità?
1: È appena arrivato Massimo Ferrarese, il commissario straordinario, e adesso inizia un po' ad arrivare più pubblico per assistere alla cerimonia.
0: Abbiamo altre indiscrezioni sull'identità del supercampione che dovrebbe essere il testimonial di questo sorteggio?
1: Pare che sia un atleta, quindi che si occupi, cioè sia atletica
0: la sua specialità, sì.
1: Basta.
0: Benissimo.
1: Sì.
0: E allora,
1: non sappiamo altro.
0: Valentina, nelle dichiarazioni che abbiamo raccolto in questi giorni dal ministro Abodi, dal commissario Ferrarese, dall'assessore regionale Casili, mi sembra che tutti siano d'accordo su un aspetto. Questa non è solo una manifestazione sportiva, ma è un modo, un tentativo per rilanciare Taranto sotto il profilo sociale e culturale.
1: Sì, per lasciare un'eredità alla città, era stato detto, e questo è il fine ultimo dell'evento sin dall'inizio, anche se si stentava a credere fino a poco tempo fa. Il problema adesso sarà vedere se l'ultima tranche di soldi che servivano per dare il decoro, quindi strade, la facciata del palazzo di città e qualche altro intervento di decoro urbano per arrivare a far vedere tutto il 21 agosto e settembre riusciranno ad arrivare, perché quei fondi erano stati tagliati dal governo 2 anni fa e che quindi adesso bisogna vedere se con i risparmi fatti dal commissario Ferrarese, che dalle gare d'appalto aveva risparmiato molti soldi, si riuscirà a fare qualcosa per la città.
0: Bene, Valentina, grazie. Adesso vai, torna nell'aula magna a seguire il sorteggio che tra poco dovrebbe avere inizio, e poi nelle prossime edizioni dei nostri spazi di informazione vi aggiorneremo sul sorteggio, appunto. Grazie Valentina Castellaneta.
1: Grazie. Ebbene, a voi e buon pomeriggio.
0: Grazie. E allora giunge a conclusione questo nostro approfondimento sui giochi del Mediterraneo. Vi ricordo che tra qualche minuto avrà inizio nell'aula magna del Dipartimento Universitario Ionico, nell'ex convento San Francesco in via Duomo a Taranto, nella città vecchia, avrà inizio il sorteggio per definire i gironi delle gare a squadre. C'è molta attesa e vedremo quale sarà la sorpresa che è stata preparata con questo super campione che dovrebbe appunto fare da testimonial al sorteggio, ma ci saranno anche altri atleti. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni dei nostri spazi informativi. È tutto per questo pomeriggio, grazie e buon proseguimento di giornata.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
3: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
4: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
5: Vai, grande!
6: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
3: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
7: Non me ne frega niente.
3: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
4: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
6: Si muove.
8: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
6: Rischia di avere più di 20.000 anni.
3: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
9: Come ci si sente?
6: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
8: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
6: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
8: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
10: Ho trovato qualcosa nel negozio.
11: Ok,

0: te.
1: C'è nessuno?
0: Apo, puoi salire? Che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Ehi! Hey.
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Sia tuo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: E si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e Melanie.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda già da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
6: Senta, scusi.
7: Sì.
6: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa domanda non la reggi più.
6: Ma che stai dicendo?
4: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
8: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
7: In che senso?
9: Se tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
10: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
6: Devo dirti una cosa.
9: Dimmi, tesoro, dimmi.
6: Noi meritiamo molto di più.
9: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
11: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
12: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare un gente,
13: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece?
14: Ricorderai, ricorderai, ricorderai.
15: È solo che mi manchi.
14: Ricorderai, ricorderai.
15: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
14: Cosa ci fai?
13: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
12: a cosa serve l'amore?
14: Non
7: mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
6: Io me ne vado.
7: Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
6: Vaffanculo!
7: E facciamo anche Marco Masini.
16: Consigliato da RDS.
17: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
1: Avanti!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.

0: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.

0: tutto quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
2: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
3: No, signore.
2: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
3: Sì, signore.
2: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
3: Sì, signore.
4: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
5: Sa cosa voglio?
2: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
5: Ci devo pensare.
2: Ti ho già detto cosa pensare.
5: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
6: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
7: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
8: Tu hai una luce molto speciale.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Buonasera, benvenuti, nuova puntata di Rosso di Sera. Ci occupiamo di problematiche che riguardano l'approvvigionamento idrico sul territorio di Taranto, ma non solo, lo facciamo con il responsabile della comunicazione per Acquedotto Pugliese, Vito Palumbo. Buonasera e benvenuto.
3: Buonasera a lei e ovviamente ai nostri teleascoltatori.
2: Dunque, noi toccheremo diversi punti del nostro territorio, parleremo di diversi quartieri di Taranto, sicuramente San Vito, sicuramente Lido Azzurro, dove è da un po' in piedi un movimento che rappresenta, che si fa portatore e manifesta quella che è la preoccupazione dei cittadini che vivono in questa parte di territorio. Molte delle preoccupazioni dei cittadini sono legate al progetto del dissalatore, per esempio, ma anche a quello del rigassificatore. Però, facendo un passo indietro, loro, anche ai nostri microfoni, hanno più volte detto di essere preoccupati, di avere il reale, concreto disagio di chi non può contare ancora su servizi essenziali di base. Parliamo appunto dell'acqua, ma credo che sia pronto il collegamento telefonico con Laura Musillo, che rappresenta il coordinamento cittadino Lido Azzurro. Buonasera Laura Musillo.
4: Buonasera, buonasera a voi.
2: Dunque, partiamo proprio dalla carenza dei servizi essenziali. Ecco, quando ci siamo viste a Lido Azzurro, mi ha raccontato che

0: Ancora i cittadini di Rio Azzurro sono costretti ad andare a raccogliere l'acqua dalle fontane. Questa è un'immagine chiara.
1: Sì, vogliamo cogliere questa occasione per capire perché appunto nel 2026 un quartiere di 650 famiglie è ancora privo di questi servizi essenziali, perché a volte non si comprende, quando magari non si vive in queste situazioni al limite, quanto possono condizionare la vita quotidiana delle persone. Cioè, non si apprezza alle volte il semplice fatto di aprire il rubinetto e poter mettere sull'acqua della pasta e vedere invece le nostre nonne a 80 anni che devono armarsi di bidoni e raggiungere le fontane per riempire l'acqua per cucinare. Cioè, sembra un qualcosa che si vedeva 100 anni fa. Quindi come mai siamo ancora in questa situazione nel 2026 in questo quartiere, che è un quartiere di Taranto?
0: Ecco, diamo la possibilità al dottor Palumbo di intervenire in merito con riferimento appunto al Lido Azzurro, prego.
2: Grazie a lei, dottoressa, e anche che è in collegamento, perché ci consente tra l'altro di poter spiegare e quindi anche fornire, chiarire delle situazioni che purtroppo sono anni che non vengono risolte. In particolare per quanto riguarda il Lido Azzurro, c'è già uno studio di fattibilità, cioè nel senso che noi abbiamo, su impulso del Comune, fatto uno studio che ci permette oggi intanto di quantificare la mole di intervento, ovvero l'importo di intervento richiesto per risolvere definitivamente il problema dell'approvvigionamento idrico e fognario di Lido Azzurro, e ammonta circa 13 milioni di euro. Però prima di effettuare l'intervento, ahimè, ci sono dei passaggi di carattere amministrativo non indifferenti e che ci vedono negli ultimi anni con lo stesso comune, con l'autorità idrica pugliese impegnati, e che sono in corso di soluzione, perché ahimè quest'area non era neanche inserita nel cosiddetto PTA. Cos'è il PTA? È il piano di tutela delle acque, che delimita anche i confini in cui noi possiamo intervenire, ovvero in cui Acquedotto Pugliese può fornire il servizio idrico integrato, perché stiamo parlando di aree che nascono al limitare dei centri urbani, quindi di aree periferiche che in origine erano lontane dal centro abitato vero e proprio, e quindi c'è bisogno intanto di ridefinire la perimetrazione dell'area e quindi farla inserire all'interno del PTA, e in più bisogna anche acquisire, ove non è stato ancora acquisito, le strade nella proprietà comunale, e comunque anche alcune situazioni locali che vanno sanate, perché sorte in situazioni di precarietà, diciamo così. Quindi la soluzione, perché a me piace anche essere concreto, sicuramente arriveremo ad una soluzione, non è di facile soluzione, sicuramente non è di immediata soluzione, quindi sicuramente i lavori non partiranno a breve, ma stiamo parlando di un orizzonte temporale di medio periodo, ovvero di circa 5 anni, in maniera approssimativa, devo essere sincero.
0: Ecco, Laura Musilio, cosa vogliamo aggiungere a tal proposito?
1: Che abbiamo di essere un vuoto sulla mappa è stata in un certo senso anche confermata, solo che sono 40 anni che questo quartiere è abitato. Ora quindi l'acquisizione delle strade da parte del comune è avvenuta, c'è stata questa delibera da circa 6 mesi, non abbiamo avuto notizie, abbiamo chiesto anche da un paio di mesi un incontro al sindaco per capire insieme quello che si sta facendo, abbiamo visto anche le notizie dei progetti per centinaia di milioni di euro che sono stati messi in campo dall'Acquedotto Pugliese di recente, di cui, se non erro, 85 milioni nella provincia di Taranto. E quindi quello che noi vorremmo oggi sono dei tempi certi, cioè abbiamo capito che non è una cosa immediata, abbiamo capito perché non abbiamo visto partire nulla ad oggi, però vogliamo informare i cittadini su tempi certi.
2: Ahimè, purtroppo oggi parlare di tempi è prematuro, perché prima di parlare di tempi certi bisogna avere anche un progetto definitivo, che non c'è, ma a monte di questo anche delle interlocuzioni formali, conferenze di servizio.

0: servizio in primis con comune, tutti gli enti interessati e soprattutto Autorità Idrica Pugliese per appunto mettere in campo quelle risorse necessarie che possano risolvere definitivamente il problema. Mi rendo conto che è una risposta che non dà quelle rassicurazioni che lei evidentemente anche legittimamente aspirerebbe, però ahimè noi vogliamo anche essere chiari e non come dire anche dare la possibilità di false comunicazioni che possano poi semplicemente poi esasperare ulteriormente la situazione.
1: Assolutamente, anzi questa franchezza è proprio necessaria nei confronti di cittadini ai quali, come immagino, sono state fatte promesse negli anni svariate, e quindi andiamo direttamente alla fonte, diciamo, per rimanere in tema di acqua. E quindi in capo a te adesso la responsabilità di questa conferenza di servizi, cioè il prossimo passaggio, qual è, chi lo deve fare, così da sapere a chi rivolgerci nel caso in cui continui a non muoversi nulla, ecco.
0: Questo è un intervento strutturale. Gli interventi strutturali vengono approvati dall'Autorità Idrica Pugliese, su impulso del Comune. Ovviamente noi siamo il braccio operativo, il braccio progettuale e realizzativo, oltre che gestionale poi, al termine dei lavori, e quindi siamo assolutamente a disposizione e parte attiva del processo. Però è chiaro che tutto questo deve avvenire attraverso un flusso di processo amministrativo che vede coinvolte anche quelle realtà che ho appena accennato.
2: Laura Musillo, il coordinamento Lido Azzurro però è da tempo anche impegnato nelle una serie di iniziative sul tema del rigassificatore, ma dissalatore. Qui chiaramente possiamo parlare del dissalatore. Ecco, approfittiamo per intervenire anche su questo. Come coordinamento cosa ci sentiamo di dire?
1: Allora, io riporto diciamo, l'opinione dei cittadini di Lido Azzurro che ricorrono spesso a una parola per definire quello che sta avvenendo al fiume Tara, cioè uno scempio. Questa è l'opinione dei cittadini, un patrimonio prezioso che dovrebbe essere della comunità, che dovrebbe essere preservato per le generazioni future, destinato ancora una volta a un'infrastruttura, a un'opera che deturpa il territorio, come sarebbe per il rigassificatore, come è stato per le pale eoliche. E quindi, insomma, i cittadini sono stufi, sono veramente, noi ci passiamo ogni giorno per andare e tornare da Taranto, e ogni volta è un colpo al cuore perché è già visibile dai lavori in corso quello che sta avvenendo.
2: Prego.
0: Io su questo mi sento di rassicurare la signora in maniera anche abbastanza solida, perché facciamo intanto un leggero passo indietro, o quantomeno un passo in alto, nel senso che intanto contestualizziamo. Questa è un'opera che nasce per una necessità strutturale di Taranto, perché Taranto, ahimè, è approvvigionata per lo più da un'unica direttrice, da un'unica linea di approvvigionamento che è quella del Sinni. Questo vuol dire che ovviamente è debole sotto il profilo della sicurezza idrica, perché qualora per n ragioni dovesse venire a mancare anche solo momentaneamente l'apporto dal Sinni, ovviamente Taranto con tutto il suo territorio si troverebbe in grave difficoltà idrica. La soluzione migliore che abbiamo studiato dopo anni di studio del territorio, è quella di utilizzare parzialmente le acque del cosiddetto fiume Tara perché vengano dissalate, ovvero perché vengano ovviamente private di quella quota di sale che è presente in quelle acque e quindi rese disponibile per la città di Tara. Tutto questo avverrà nel pieno, più assoluto rispetto della storia, della tradizione ed anche della vita del fiume Tara, presente e futuro, perché l'approvvigionamento avverrà soltanto per quote contingentate. L'impianto è un impianto di piccole dimensioni che può essere facilmente associato, facilmente anche, come dire, scambiato per un normale capannone di trasformazione dei prodotti agricoli, che ce ne sono tanti nella zona di Taranto. Non sarà sul fiume Tara, il fiume Tara non verrà per nulla intaccato, anche solo da un colpo di ruspa per la realizzazione di questa opera, che sarà lontana dal fiume, finanche non visibile dal fiume. Sarà monitorato il fiume da noi e da tutti gli enti preposti, proprio per garantirne non solo la sopravvivenza ma la piena vita, e per questo abbiamo anche effettuato degli studi con il Politecnico di Torino, con il CNR, siamo supportati su questo da studi assolutamente solidi, perché noi siamo comunque soggetto pubblico. Noi non realizziamo opere per trarre in qualche modo dividendi per i nostri proprietari. La nostra proprietà è i comuni pugliesi e la regione Puglia, ed entrambi hanno l'interesse unico, che è quello dei pugliesi, e noi operiamo in questo senso. Per quello io mi sento confidente nel dire che assolutamente quest'opera non cancellerà il fiume Tara, darà valore a Taranto, perché gli consentirà di avere un'infrastruttura utile, necessaria per Taranto, per il suo futuro, con impatti minimi, perché dobbiamo anche dire che le opere a impatto zero non esistono al mondo. Anche quando calpestiamo per passeggiare un prato, non lo stiamo facendo a impatto zero. E però mi posso anche dire che l'impianto funzionerà esclusivamente a energia verde. Questo significa che non produrremo un grammo di CO2 nell'atmosfera. In più, anche la parte residuale di quell'acqua cosiddetta residua di lavorazione, ovvero quella che verrà rilasciata nel mare, attenzione, non è salamoia, perché avrà una concentrazione salina di gran lunga inferiore a quella del mare, come se fosse un secondo fiume Tara, addirittura di semplici 5-7 mg litro contro i 35 mg presenti nel mare. Quindi anche questo lo dico ovviamente a beneficio di chi ci sta vedendo, di chi ci sta ascoltando in questo momento, perché quello che stiamo realizzando è un'opera per Taranto.
2: Bene. Laura Musillo, noi chiudiamo qui. Si sente rassicurata da queste parole?
1: Non molto, devo dire la verità. Io non voglio entrare nel tecnico, anche perché c'è una rete civica, la rete difesa fiumetaria, che ha presentato proprio un ricorso contro questa opera e che quindi sicuramente sarà più, diciamo, adeguato ad entrare nel merito. Sicuramente già intravedo una contraddizione tra il fatto che sia davvero necessario e il fatto che sia un piccolo impianto. Sul fabbisogno idrico è anche tutto da dimostrare, sulla sicurezza del paesaggio, della vegetazione, insomma stiamo vedendo già la distruzione della vegetazione in atto, quindi non è una cosa che sarà preservata, stiamo vedendo già dei corpi estranei che deturpano quel paesaggio. Ancora una volta una decisione calata dall'alto che non ha coinvolto i cittadini che sono contrari, e ancora una volta una questione di sicurezza che riguarda il territorio più in generale, il territorio più ampio, ricade su Lido Azzurro, come la sicurezza energetica per il rigassificatore, la sicurezza idrica per il dissalatore. Quindi insomma un paesaggio da tutelare che viene invece utilizzato per queste infrastrutture e senza, diciamo, rispetto per la tutela del territorio.
2: Grazie Laura Musillo del coordinamento cittadino Lido Azzurro. Noi ovviamente seguiremo e staremo a vedere come andrà avanti questo progetto, e capiremo anche l'esito del ricorso cui faceva riferimento Laura Musillo. Grazie per il suo contributo. Buonasera.
1: Grazie a voi, buona serata.
2: Noi andiamo avanti da Lido Azzurro, ci spostiamo a San Vito con la presidente della Proloco, Ilenia Gallo. Buonasera Ilenia Gallo.
3: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
2: E dunque, quali sono le problematiche? Ecco, cerchiamo di sintetizzarle. Ovviamente il tema è quello dell'acqua. Quali sono le problematiche maggiormente sentite nella borgata di San Vito?
3: Allora, sostanzialmente sono circa un paio di anni che c'è un'interruzione dell'acqua domestica, diciamo, delle utenze domestiche nelle ore notturne, decorre tra, insomma, 11 e mezza, mezzanotte fino alle prime ore del mattino. Chiaro che sì, 2 anni ci sembrano già tanti rispetto a quello che era considerato un'emergenza temporanea, diciamo un'interruzione comunque che non dava certezza di comunque quando sarebbe finita, però comunque sono 2 anni e quindi questa cosa, insomma, inizia a diventare abbastanza problematica. L'altra problematica naturalmente è che nelle prime ore del mattino si può quantificare, diciamo, il disagio, perché è chiaro che ci sono persone che hanno bisogno anche di risorsa idrica anche nel momento notturno. Faccio per dire, insomma, penso a tutte le persone che stanno attraversando dei periodi molto difficili dal punto di vista sanitario e quindi hanno necessità di avere l'erogazione, oppure addirittura anche a chi si alza molto presto per andare a lavorare, spostandosi anche dalla città, dalla periferia, andando, insomma, anche in altri quartieri, in altre città, e quindi occorre, insomma, che questo problema, insomma, venga risolto quanto prima possibile, o meglio che non ci sia bisogno di interruzione, insomma, di ore notturne.
2: Diamo la possibilità al dottor Palumbo di rispondere.
0: Ovviamente ringrazio anche lei per l'intervento, anche perché ovviamente mi faccio carico di questo disagio, ma non solo. Adesso facciamo un piccolo esercizio. Facciamo finta che la signora ha chiamato il nostro numero verde per sottolineare una condizione del servizio. Ora, questo mi consente anche di allargare un po' la visuale rispetto a come noi operiamo sul territorio e quindi cos'è la rete idrica e come va gestita, perché spesso si pensa alla rete idrica pubblica come la rete gestita da Acquedotto Pugliese. Per la verità, a me piace pensare che invece la rete non sia solo quella parte gestita da Acquedotto Pugliese, ma comprenda anche un'altrettanto parte importante che arriva sino al rubinetto di casa. Quindi per me la rete idrica parte dal rubinetto di casa e arriva sino alle fonti che sono extra regionali. Perché dico questo? Perché Acquedotto Pugliese ha una responsabilità, quella di prendersi cura dell'acqua nel suo percorso sino all'ingresso delle proprietà dei nostri cittadini serviti. Poi, al di là di questo, la responsabilità è dei proprietari o degli amministratori di condominio, nel caso di stabili complessi, per garantire che quell'acqua che noi forniamo lì al contatore venga resa disponibile nelle abitazioni. Questo vuol dire che abbiamo entrambi delle responsabilità e abbiamo entrambi quindi anche delle attività, delle iniziative, delle azioni da fare per rendere l'acqua effettivamente disponibile. Ora, qual è il tema? Il tema è che oggi le reti vengono gestite attraverso sistemi dal punto di vista tecnologico cosiddetti smart, e questo ci consente quindi di gestire la rete in maniera tale da evitare eccessive sollecitazioni nella rete, quindi rotture e quindi anche interruzioni di servizio e quindi anche meno manomissioni stradali, che pure sono un tema ricorrente e, ahimè, anche di cronaca, ma non solo, ma ci consente anche di renderla fruibile a un maggior numero di persone in maniera costante e soprattutto, io dico sempre, ci consente di mandarla lì dove serve, nelle quantità che servono. Questo significa che ovviamente deve esserci sempre acqua a disposizione nella proprietà privata, però poi ovviamente per quanto riguarda il dimensionamento delle reti interne, è nella responsabilità dei cittadini quello di rendere fruibile quest'acqua dappertutto. Ora, Intanto, signora, mi faccia capire perché, se lei mi sta parlando di situazioni al piano terra oppure o comunque sul piano, sul piano strada o al primo piano, di scarsità di acqua, senza un autoclave interno che dà discontinuità idraulica, è chiaro che questo pone un tema da parte nostra, perché evidentemente c'è qualche cosa nella rete che va riequilibrata, e quindi ci è utile la sua voce, perché

0: Ovviamente con un intervento noi possiamo meglio equilibrare il sistema nel suo complesso, perché noi comunque l'acqua la dobbiamo e la rendiamo disponibile 24 ore su 24 nelle giuste quantità. Quindi se lei mi dice che non la ricevete, si tratta di capire perché non la ricevete, cioè l'acqua è disponibile al contatore ma non riuscite a portarla su ai piani alti, oppure semplicemente c'è poca acqua al contatore, quindi ovviamente a questo punto siamo noi che dovremmo farci carico di questa sua esigenza. Quindi mi faccia capire meglio di che situazioni parliamo.
1: Allora, guardi, dottor Palumbo, tra l'altro ci siamo sentiti perché per questo vi ringrazio anche per una, insomma, richiesta effettivamente pervenuta dall'associazione, quindi ci siamo già sentiti su questo punto. Allora, il discorso è questo. Prescindere, ecco, dal piano terra o comunque se si tratta di un primo, secondo piano e quindi la necessità di richiedere la presenza di un'autoclave. Il problema è che prima non c'era questa esigenza, cioè nel senso, cioè non c'era questa necessità, ecco, di avere l'autoclave per poter portare con un po' più di forza, con più di impulso ai piani superiori. Diciamo che questa emergenza e quindi questa riduzione è stata posta come in termini proprio di emergenza idrica, no? A causa, insomma, di una serie di situazioni che abbiamo anche visto insieme, no? L'infrastruttura che sicuramente in alcuni punti è scarsa e quindi ha accusa perdite, per cui è un po' difficile, ma anche e soprattutto il cambiamento climatico che sicuramente ci mette a dura prova anche con dei periodi molto lunghi di siccità. Allora, sicuramente è su questo che va attenzionato il problema, quindi sulla, diciamo, previsione per cui si può programmare una pianificazione, immagino che lo stiate facendo come società sul discorso del cambiamento climatico, ma soprattutto va attenzionato il discorso delle perdite. Anche poi anche il discorso diciamo, dell'impianto interno privato che è chiaro che i proprietari devono stare, diciamo, attenti, tra virgolette, a che gli impianti funzionino bene, però non è sempre semplice da questo punto di vista, diciamo, dirlo anche alle persone, fare in modo che comunque si mettano a disposizione anche con, insomma, immagino anche un'uscita economica per dover verificare che l'impianto sia, diciamo, adatto a fare questo, ad assolvere questo servizio, più soprattutto la richiesta dell'impianto dell'autoclave. Sono comunque dei fondi che delle famiglie devono mettere a disposizione, cioè si devono mettere a disposizione per fare in modo che l'erogazione arrivi in maniera continuativa. Cioè, credo che sia un problema sistemico, ecco, non so come dire, è un problema sistemico che va affrontato sia dalla parte, come dire, ecco, della collaborazione privata, ma anche da parte della società che deve fare, come dire, forse il lavoro più importante per quanto riguarda sicuramente ridurre quanto più possibile le perdite che ci sono nell'infrastruttura e potenziare quella esistente.
0: Quello sì, infatti, anzi la ringrazio anche perché ci consente di sottolineare anche un aspetto, tanto che ovviamente la prima acqua risparmiata è quella ovviamente che non si perde, e su questo noi stiamo intervenendo su tutto il territorio servito, anche su Taranto, e di comuni del Tarantino, con un importante investimento per il risanamento delle reti. Un risanamento che è accompagnato anche ad un ammodernamento delle reti che oggi vengono gestite in maniera smart. Quindi quando lei mi parla di una diversa percezione nel tempo, ahimè è vero, nel senso che oggi noi siamo in grado di gestirle in maniera diversa attraverso delle pressioni che siano anche rispettose della rete, che ci consentono quindi non solo di risparmiare quell'acqua di cui lei faceva cenno, ma anche di gestirla meglio, perché quello che succedeva nel passato, quando non si aveva una conoscenza smart delle reti, era ovviamente che venivano gestite in maniera anche poco rispettose della consistenza e quindi con rotture frequenti e interruzioni di servizio, cosa che noi vogliamo evitare per il futuro.

0: Bene, grazie Ilenia Gallo per questo intervento. Tra
1: Grazie a
0: l'altro
1: voi, grazie dottor Palumbo.
0: mi
1: Grazie a lei.
0: piace molto il tenore di questa trasmissione perché sta mettendo in contatto, è quello che noi ci proponiamo ogni giorno, di mettere in contatto chi è da questa parte e insomma gestisce determinate situazioni, in alcuni casi anche particolarmente importanti e delicate, e ovviamente i cittadini e i vari comitati, coordinamenti che li rappresentano. E dunque passiamo velocemente a occuparci di un'altra parte, di un'altra porzione del territorio, questa volta della provincia di Taranto. Siamo a Marina di Lizzano. Andiamo a capire, non è ancora pronto il collegamento, ma andremo a capire qual è il progetto in atto per quel che riguarda la Marina di Lizzano, che è una zona che ha una straordinaria capacità dal punto di vista delle potenzialità in termini appunto di turismo, ma che chiaramente è bloccata e limitata da alcuni problemi di questo tipo. Prima di parlare di Lizzano, però, perché abbiamo bisogno ancora di qualche minuto per metterci in contatto con il cittadino che ci rappresenterà quella che è la situazione di Marina di Lizzano, vediamo un servizio, il servizio realizzato dalla collega Federica Pompamea, con riferimento a dei lavori che sono in corso proprio in questi giorni tra Via Lemania Grecia e il punto in cui Viale Virgilio poi diventa Viale Ionio. Vediamo.
2: Dal 3 giugno inizieranno gli interventi per il ripristino della sicurezza stradale nella zona compresa tra Viale Virgilio e Viale Ionio. In particolare, Acquedotto Pugliese procederà con i lavori di manutenzione e riparazione che dovrebbero terminare il 19 giugno. Il programma è stato definito e condiviso con la Polizia Locale e con i tecnici comunali nel corso degli incontri dedicati al settore lavori pubblici. Le opere inoltre si inseriscono in un più ampio quadro di attività per garantire la piena funzionalità della rete e la sicurezza della viabilità urbana, anche in considerazione dei fenomeni di cedimento stradale che si erano verificati. Il Comune annuncia possibili modifiche temporanee alla circolazione, che saranno successivamente comunicate.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099-737-3332 oppure 338-180-1256, info chiocciola oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.

0: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Torniamo in studio e parliamo in particolare, andiamo ad approfondire questi interventi, ma anche altri, perché Taranto mi diceva prima di andare in onda. In questo momento lo vediamo chiaramente, noi cittadini ce ne rendiamo conto, è un cantiere aperto, ma parliamo del settore.
4: In particolare questo cantiere, la settimana prossima partono i lavori, si tratta semplicemente di sostituire un tratto di condotta in maniera tale che non dia nel proseguo ulteriori problemi. Penso che l'intervento più o meno dovrebbe durare circa 2 settimane, quindi entro la fine del prossimo mese potremo riprendere a usufruire di questa rotatoria con la mia funzionalità.
3: Tra l'altro andiamo incontro al periodo estivo e le posso garantire che in quel periodo diventa assolutamente centrale per tutti coloro che si avviano verso la litoranea, e quindi è importante che i lavori insomma si concludano nel più breve tempo possibile.
4: Il tema dei lavori purtroppo è un tema serio, ahimè. Mi consento una battuta.
3: Prego.
4: Quando per fare la frittata bisogna rompere le uova, e nel nostro caso bisogna spesso rompere le strade, perché stiamo parlando di sottoservizi.
3: Certo.
4: Per cui la nostra presenza però è anche un indice di buona qualità del servizio.
3: Certo.
4: Perché intervenire vuol dire anche avere la capacità, avere la volontà di migliorare il servizio, di renderlo sempre più efficiente, sempre più continuo nel tempo. E abbiamo tantissimi cantieri in corso. Nell'ultimo decennio su Taranto abbiamo investito circa 450 milioni di euro. In parte sono ancora in corso, oltre al dissalatore. Non dimentichiamoci della parte relativa alla depurazione, ovvero quello che succede a valle del nostro rubinetto, quando noi riprendiamo le acque dalle nostre abitazioni, le ripuliamo e le restituiamo all'ambiente, o meglio, sempre più le restituiamo all'agricoltura, cioè le rendiamo disponibili all'agricoltura, perché quando
3: certo.
4: parliamo anche di circolarità, di economia circolare, questo significa che
3: il riutilizzo.
4: Ma è un po'
3: certo.
4: quello che succedeva, se ho qualche minuto ancora, un po' quello che succedeva, si tratta di tornare un po' indietro nel tempo, quello che succedeva nelle nostre case nei primi del Novecento, quando l'acqua non c'era, quando l'acquedotto non era stato ancora realizzato. Ebbene, l'acqua che noi portavamo la mattina dai pozzi nelle case, noi la utilizzavamo per i diversi usi. Cominciavamo con con berla, poi l'altra parte la lavavamo il nostro corpo, poi la utilizzavamo per lavare le stoviglie e poi alla fine la utilizzavamo per innaffiare quelle piante che avevamo in casa.
3: Bene.
4: Stessa acqua.
3: Andiamo a Lizzano con l'ingegner Gaetano Rizzo. Gaetano Rizzo interviene come cittadino perché ci rappresenta quella che è la situazione. Buonasera Gaetano Rizzo.
5: Buonasera e grazie per l'invito.
3: Dunque, cosa dire sulla marina di Lizzano per quel che riguarda l'acqua?
5: Cosa dire? È un problema che parte da lontano, 2019, prima ancora dell'approvazione del piano di recupero territoriale, che ha avuto luce nell'amministrazione precedente, l'amministrazione Doria, la sua definitiva approvazione dopo un iter ventennale, se non quasi trentennale. Pertanto c'è ora la possibilità da parte dei cittadini di raggiungere, ad ricevere il permesso di costruire in sanatoria degli immobili precedentemente abusivi. Con questo, con l'urbanizzazione del territorio, nasce l'esigenza primaria di avere acqua e fogna come elementi fondamentali per poter intraprendere la, iniziare e continuare la vita di tutti i giorni. C'è stato un incontro con l'HP già nel 2019 come con l'amministrazione per poter addivenire ad un progetto di fattibilità economica che effettivamente poi la CUP ha richiesto all'autorità idrica pugliese che ha stanziato inizialmente una somma di 300.000 euro per un progetto, per questo progetto di fattibilità. Ad oggi siamo ancora in attesa di procedure relative alla gestione delle aree da parte dei proprietari residenti per poter acquisire all'ente le strade necessarie per i servizi acqua e fogna. Ci sono stati diversi solleciti da parte dell'HP nel 2024, ottobre se non sbaglio e giugno precedentemente. Ad oggi siamo ancora in attesa di procedure, di procedure tecniche con cui i residenti dovrebbero cedere le proprie aree. Un problema critico perché le aree presenti sul territorio in termini di strade sono variegate, nel senso che ci sono parti di mobili che hanno che incorporano all'interno zone di strada che devono essere cedute tramite frazionamento, strade presenti direttamente intitolate al proprietario che ha lottizzato le precedenti aree, e quindi è necessaria una programmazione, un punto fermo, una bandierina da cui partire per una programmazione di quelle che dovrebbero essere le aree attraverso una mappatura con la quale poi procedere alla cessione.
3: Grazie Gaetano Rizzo, diamo la possibilità al responsabile di Acquedotto Pugliese di rispondere.
4: Prego. Sì, qui siamo forse un passettino avanti rispetto all'Ido Azzurro, comunque stiamo parlando di una situazione molto complicata, del resto il teleascoltatore conosce bene, come ha avuto modo di puntualizzare anche dal punto di vista temporale. Siamo leggermente in avanti, ma stiamo parlando comunque di un intervento di circa 70 milioni di euro, 35 chilometri di reti idriche, 30 chilometri di reti fognarie. Anche qui ci vuole, è un gioco dove ha più mani, è un gioco di squadra dove tutte le istituzioni, comprese noi, devono fare la loro parte. Ci siamo attivati e è in corso un progetto che è stato anche sottoposto a VIA da parte del Ministero e ha avuto anche parere favorevole, però è chiaro che è un primo step, a questo deve seguire l'approvazione di un progetto definitivo sul quale poi fare una gara, però è chiaro che può avvenire soltanto quando tutti i tasselli saranno al loro posto. Anche qui a me non piace fare promesse, però mi sento di dire che la soluzione non sarà a breve, la gara non potrà partire per il prossimo anno, stiamo parlando quindi di previsioni al medio periodo per l'inizio anche solo dei lavori, non prima del 2029.
3: Va bene. Grazie dottor Vito Palumbo, grazie al cittadino di Lizzano Gaetano Rizzo per questo.
5: Grazie, buon pomeriggio e buon lavoro.
3: E dunque, dicevo, grazie soprattutto per la sua disponibilità e per aver messo in condizioni i cittadini che abbiamo contattato, che abbiamo raggiunto, di sapere con estrema schiettezza, perché come lei giustamente ha detto, senza creare false illusioni, quella che è la situazione reale. Dunque, grazie per essere stato con noi, grazie ai nostri telespettatori, una buona serata a voi tutti.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
6: Onomas, grazie.
7: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
6: Grazie mille, l'apprezzo molto.
7: Dovrebbero fare un reboot.
6: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
7: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
6: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
8: Vuoi venire o no?
7: Dove diavolo siamo?
8: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
7: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
9: Cazzoni, ci state o no?
6: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
10: Sei davvero irritante.
6: Non in faccia.
10: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
6: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
9: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
6: Sono solo incredibilmente bello.
0: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi: perché sei qui?
11: Sam, mi serve un vestito.
0: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
11: Non sapevo dove altro andare.
0: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
11: Me.
0: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
11: Posso fartele sentire se vuoi.
0: Non voglio smettere proprio ora.
11: Di fare cosa?
0: Di non ascoltare la tua musica.
11: Non volevo tagliarti fuori.
0: Ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
0: Oh sì che posso.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
0: Vedrai.
11: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
11: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary.
12: ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
11: Lo so.
13: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
14: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
13: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
15: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
16: Versione A.
15: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
16: Versione B.
15: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
16: Dovete...
15: Gary.
16: Shh.
14: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
17: Pensi di recuperarli?
14: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
18: Jin Kan!
14: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... la risolvono a modo loro.
16: Bella la tua camicia.
15: È di seta.
16: Ovviamente.
15: Te l'ho appena detto. È di seta.
19: Cola!
16: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
15: Ogni singolo dettaglio.
16: Oliare ogni ingranaggio.
15: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
19: Cola!
16: Raggio?
15: 300. No, 275.
16: Ti puoi decidere?
15: 250, abbattilo.
14: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
20: Intravedo un problema.
15: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
16: Ho trovato qualcosa nel negozio.
21: Ok. Cosa hai trovato?
16: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Apu, puoi salire? Che te?
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
7: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: briga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel,

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. E non vi vediate. Tante ottime di sei in pericolo e vicino. In pericolo e vicino. In pericolo e vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione... Io ucciderò Bill.

0: quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Sei sicuro di te? Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
2: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
3: No, signore.
2: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
3: Sì, signore.
2: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
3: Sì, signore.
4: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
5: Sa cosa voglio?
2: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
5: Ci devo pensare.
2: Ti ho già detto cosa pensare.
5: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
6: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.

0: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
1: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione.
1: Eccoti qui.
0: Oh. Chi regala Chanel?
2: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Trarrò il meglio da questo lavoro.
3: Puoi scrivere un libro.
4: Le verità
3: mai svelate su Miranda Presley.
5: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
2: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
6: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
0: Oh, il collo in fiamme.
3: Oh, mio Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
2: È che io amo il mio lavoro.
7: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
9: Cittadella. Cittadella. New hit.
10: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Eccola qua, la grande musica, come sempre i bei successi anche italiani, con piacere questo grande ritorno appunto di Biagio Antonacci per una canzone che poi anticipa naturalmente questo lavoro più esteso che uscirà tra pochissimo. Bene, ben ritrovati come sempre con l'appuntamento Driving con Paolo D'Andrea fino alle 19, il nostro Gian Nicoletti alla parte tecnica, poi tra pochissimo come sempre vi ricorderò quelli che sono i contatti. Avremo un ospite intorno alle 18:20 su Driving.

0: I Need Your Love. Eccoli qua, grandi War Republic, altro successone per questa bella formazione, con questo che è un vero e proprio inno all'amore autentico, insomma, rispetto a quello che è il successo materiale, perché il brano riflette su come fama, denaro e beni materiali siano destinati a sbiadire e a risultare vuoti se non c'è poi in realtà una persona speciale con cui condividere la vita. Questo è un po' la filosofia e il senso di questa canzone, di questo bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera su Cittadella. Bene, pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella, siamo radio, in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

che ritmo, che grande ritorno e i Rama per l'intera settimana. Un'altra delle belle novità, delle anticipazioni, chiamiamole estive, insomma, che Cabana, questa è la canzone che lui propone per quest'estate 2026, sicuramente pezzo che prende, che ritroveremo nella nostra programmazione, probabilmente anche quella che è la nostra classifica ufficiale. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna a questo appuntamento dedicato alle belle novità che come sempre vi proponiamo su Cittadella. Ben ritrovati da Paolo, da Andrea, Gianni Nicoletti alla parte tecnica. Si riparte.

si chiama Magnetic, per questo trio norvegese incredibile, questa canzone insomma che sta girando molto bene, si chiamano Bausa, probabilmente insomma vi ritroveremo anche in quello che è la nostra Weekend Dance, la classifica dedicata al ritmo del nostro fine settimana. Bene, siamo ripartiti con l'appuntamento Driving, un saluto particolare lo devo fare come sempre anche agli amici della notte che ci seguono in replica in tarda serata. Vi ricordo il 339 680 6868, siamo in diretta naturalmente sul canale 94 per Puglia e Basilicata, ma anche sul nostro sito radiocittadella.it e cittadellatv.it.

0: Semi Tonight. Eccolo qua, David Guetta, il DJ numero uno al mondo, secondo DJ Mag, che ritorna poi con la strepitosa, bella, brava Jennifer Lopez. Lo vediamo dal video, devo dire, incredibile, che potete anche guardare sul canale 94. C'è una versione spagnola anche di questa canzone che sta girando molto bene. E poi c'è anche la canzone Gone Gone Gone con Teddy Swims e Tom Sendai, che ha avuto un grande successo, quindi devo dire impegnatissimo ultimamente con queste sue produzioni che, come sempre, hanno raggiunto i vertici delle classifiche. Bene, facciamo pausa. Tra pochissimo in diretta avremo Carmen Ferrante.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per te.

0: fino a fare centro.
1: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Amore Clandestino, il singolo di Carmen Ferrante, che con piacere abbiamo questa sera in diretta con noi. Carmen, benvenuta.
2: Ciao, ciao Paolo, ciao.
1: Allora, nuovo singolo per te, insomma, questo Amore Clandestino, ne parleremo comunque tra pochissimo, però volevo fare un po', diciamo, il punto della situazione, come si dice, su quello che è il tuo percorso artistico, che è partito in pratica a 15 anni, insomma, quando hai iniziato a studiare canto, poi ho letto ti sei trasferita a Roma, ti sei laureata in chimica organica e poi hai studiato anche pianoforte, insomma, un percorso bello ricco, Carmen.
2: Sì, diciamo che non mi so stare, ecco, ferma, non mi piacciono la vita monotona, ma non mi appartiene, ecco.
1: Senti, ma tu fin da piccola hai avuto questo amore per la musica che ti è stato trasferito un po' da tuo padre, no? C'è quest'anima ribelle un po' dei Rolling Stones, di Mick Jagger, e poi quella più romantica un po' del cantautorato italiano. Sei cresciuta un po' con questi valori musicali, in pratica?
2: Sì, sono cresciuta con questi due mondi, ecco, che poi hanno anche un po' forgiato la mia personalità. Ecco, Mick Jagger per me resta l'idolo a livello, ecco, di animale da palcoscenico, no? Di personalità estroversa, di un po' della serie dico quello che penso. Gli altri cantautori italiani invece, in particolare Rino Gaetano, Lucio Dalla, Vasco Rossi, Loredana Bertè, ecco, mi hanno dato quella sensibilità che secondo me il cantautorato italiano dà, ed è forse una delle cose che si dovrebbe partire fin dalla nascita, secondo me, perché il potere di un testo come quello dei nostri cantautori, insomma, si trova in pochi altri generi musicali, secondo me.
1: Senti Carmen, ma anche gli anni 90 e gli anni 2000 sono stati importanti, hai seguito molto Britney Spears, i Black Eyed Peas e poi Shakira, che è stato anche un punto, ed è credo sia un punto di riferimento un po' per sensualità, ma anche per presenza scenica, diciamo,
2: Sì, diciamo, ecco, gli anni 90, soprattutto il pop e anche la dance hanno poi caratterizzato anche molti brani, no? Un po' il percorso artistico, e ancora ad oggi ci sono delle sfumature, soprattutto sul dance. Poi, ecco, ad oggi è il pop il mio mondo, però ho ascoltato tante cose in realtà. C'è stato anche il periodo reg di Bob Marley, quindi ad oggi mi definisco abbastanza poliedrica come artista, e si ritrovano un po' tutte queste cose. Ecco, la cosa bella è, okay, che a un certo punto il tuo vissuto ti ritorna, no, musicalmente. Ad oggi posso intravedere nel sound il pop, ma anche un po' di rock, il cantautorato, la dance. È molto figo poi, quando a 30 anni fai il punto della situazione e ti rendi conto che tutto quello che hai vissuto poi te lo ritrovi.
1: Certo,
2: ecco.
1: Certo. Bene, allora abbiamo con noi Carmen Ferrante, Amore Clandestino, e il nuovo singolo lo sentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Volevo parlare un po' dei tuoi testi, che insomma affrontano quelli che sono temi sociali, ma anche la fragilità della contemporaneità, in pratica. Li scrivi tu i testi, Carmen?
2: Li scrivo io, tutte le canzoni sono autobiografiche. Io dico sempre che se si vuole conoscere Carmen basta che ti leggi i miei testi e puoi capire un po' chi c'è dietro, no? Sono molto, come dire, sono molto analitica nei confronti della società, di quello che si vive, anche perché poi, ecco, apparteniamo ad un mondo in cui molti valori si sono persi, c'è tanto individualismo, quindi mi piace analizzare il motivo, mi piace trattare questi temi, anche perché penso che il potere della musica sia un potere che pochi hanno. E se un cantante, un cantautore può dare dei messaggi importanti, deve farlo. La musica, l'arte sono rimasti forse l'unico canale fondamentale per queste cose ad oggi.
1: Senti Carmen, qual è il luogo, magari fisico anche mentale, in cui scappi quando magari hai bisogno di staccare tutto e di ritrovare te stessa?
2: Il mare, infatti adesso ne so, io sono a Milano, sto sentendo la mancanza del mare come davvero un'astinenza, anche perché poi sono cresciuta in una città di mare, sono originaria del Molise, di Termoli, e arriva giugno che sento proprio l'esigenza di farmi un bagno, di andare a respirare l'aria, ecco, e il mare mi ha sempre dato pace, mi ha dato tranquillità, come dire, mi, certo, mi ripulisce un po' da tutto quello che è la vita frenetica, il caos. Poi nel caos ci sto bene, però ogni tanto c'è bisogno di attacco.
1: Allora ti aspettiamo anche in Puglia, Carmen, a proposito di mare.
2: Esattamente. Sono venuta 2 anni fa e devo dire che ci voglio ritornare.
1: Bene. Allora, Amore Clandestino, questa tua canzone, si pensa subito a qualcosa di nascosto, di proibito, ma soprattutto sì, tocca un tema importante, quello che è l'amore tossico. Da dove è nata, Carmen, l'esigenza di raccontare questo tipo di sentimento?
2: Ma più che esigenza, questo giro è stato uno sfogo. Ho scritto Amore Clandestino in un momento in cui ero in una relazione appunto tossica e paradossalmente è stato il momento in cui ho deciso di restare in questa relazione nonostante insomma sarei potuta scappare insomma, da questo incubo. Ho scritto, ma l'ho messo nel cassetto per anni perché mi vergognavo. Fondamentalmente è quello che penso proprio tutte le persone che poi cadono in questi circuiti tossici, no? E purtroppo c'è tanto giudizio, io mi sentivo giudicata e sono stata la prima giudice di me stessa, perché la gente si limita a dire ah vabbè, però sei tu che l'hai voluto. In realtà si cade in queste relazioni perché poi ci sono dei vuoti interiori che io all'epoca avevo, non ero riuscita a colmare e quindi mi ero buttata, no, in quello che sembrava fosse necessario per qualcuno, quando invece mi sarei dovuta sentire necessaria per me stessa. E quindi ho deciso poi di buttarlo fuori, questo brano, dopo 4 anni, quando avevo preso consapevolezza di tutto, proprio per fotografare quel momento, ma soprattutto per dire alle persone che cadono in questi circuiti malati di non giudicarsi, piuttosto di riflettere sul perché si cade, di fare un percorso su se stessi e di volersi bene, perché poi la chiave è lì. Io sono uscita quando ho iniziato a sentire proprio un bene nei confronti di me stessa, che non è scontato.
1: Certo, tema delicatissimo insomma che hai affrontato in questa bella canzone che poi sentiremo tra pochissimo, Amore Clandestino. Senti Carmen, fa parte di un progetto più ampio questo singolo?
2: Fa parte di un progetto più ampio, di un album che ci sarà a fine anno, dove ci saranno tutte le personalità di Carmen. Amore Clandestino è stato questo pezzo, io lo chiamo, di questo mosaico che sarà appunto un ritratto. Io vedo il mio album come il mio ritratto, con tanti generi, tante sfaccettature, perché sai, poi un singolo può arrivare, non può arrivare, può piacere, non può piacere. Credo che l'album sia un po' il punto di arrivo, il primo tassello per un artista per farsi conoscere per quello che è, perché almeno fai vedere tutte le tue parti, la tua penna, le tue sfaccettature. Quindi no, non vedo l'ora e spero che insomma che piacerà al pubblico.
1: Allora, la sentiamo tra pochissimo la canzone, che poi farà parte, come hai detto tu, di questo progetto un pochino più ampio. Ma per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, abbiamo una domanda che faccio un po' a tutti gli artisti in serata. Sì. Sei un sogno di Carmen Ferrante?
2: Ma il mio sogno è quello di avere il mio pubblico, sicuramente, che mi apprezzi, che apprezzare, cantare le mie canzoni. Io, come ho sempre detto, contento anche di andare a cantare in dei club. L'importante è che ho un pubblico che mi segue, che mi voglia bene e che apprezzi soprattutto, e che si riconosca questo. Poi se proprio devo togliermi un po' un sassolino,
1: certo,
2: un caffè con Vasco Rossi, guarda, un caffè, non un conto, un caffè con Vasco.
1: Vabbè, ecco, te lo auguriamo, un caffè con Vasco e magari l'apertura anche di un concerto, non ti piacerebbe?
2: Magari.
1: Tanta musica per Carmen Ferrante, che è stata con noi. Naturalmente in chiusura di questa piccola chiacchierata riascoltiamo il nuovo singolo, si chiama Amore Clandestino. Grazie Carmen.
2: Grazie a voi, ciao.

0: Topic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

cattive abitudini. Ma quante sono le nostre cattive abitudini? Beh, ce lo canta Maze con una bella collaborazione, quella con Salmo e anche con La Pesce, con questa canzone che poi esplora la natura ciclica dei vizi, delle debolezze umane, delle scelte sbagliate, dalle quali spesso, insomma, è difficile liberarsi. Questo è un po' il senso di questa canzone, di questo bel terzetto che ci farà compagnia per l'intera settimana come bella novità. State con noi, tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

0: Free Your Mind, che bella, picchia picchia, ma ce la ritroveremo sicuramente nelle classifiche dance, probabilmente anche nel nostro fine settimana, questo grande disco firmato da questo duo di musica elettronica, i Prospa, che usciranno poi tra pochissimo, penso insomma il mese prossimo, con un album, si chiama Free Your Mind, e naturalmente conterrà sicuramente tante belle tracce. E poi tra l'altro questa canzone è in collaborazione con un grande producer di Tech House, Clooney, che naturalmente ci ha messo il timbro ed è diventato un grande tormentone nel dance floor. Pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

Grandi successi, grande musica, grandi ripescaggi in quello che è il nostro Rewind. Abbiamo preso un classicone mitico, siamo nel 1982. Jim Kerr, Simple Minds, Glittering Prides, singolo bellissimo da questo album New Gold Dream, che contiene poi d'altronde tanti bei singoli, tanti bei successi che pian piano ritroveremo anche in questo che è l'appuntamento che riaccende

la nostra Time Machine per, come sempre, regalarvi un grande successo dal passato. Ancora 10 minuti insieme con Paolo D'Andria e il nostro Gilles Nicoletti alla parte tecnica. C'è la nuova di Gaia.

quanto ci costa vederci per strada e far finta di niente. Beh, questo testo poi esplora quella che è la complessità emotiva di un legame nascosto. Insomma, il significato poi di questo testo è quello di un amore segreto, malinconico, profondo, condiviso esclusivamente da due persone che poi in realtà non possono viversi alla luce del sole. Cosa devo dire che accade molto spesso in quelli che sono questi rapporti, questi legami segreti, nascosti. Brava Gaia, che ritorna con questa canzone brasileira che va a richiamare un po' anche quelle che sono le sue origini. Grazie a Gil Nicoletti, che si è occupato della parte tecnica. Paolo D'Andria vi saluta. Se volete, vi aspetto qui su Cittadella domani alle 17 con Driving.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Michael Schino, Piero Caffio, alla regia, alla parte tecnica. Un saluto a loro e un saluto a voi che ci seguite sui 96.5 FM, ma anche in streaming sul sito radiocittadella.it, in tutta l'Italia ovviamente, anche all'estero, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, ovviamente canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Oggi una grande puntata ricca di ospiti, proprio qui saranno in studio, tra pochissimo arriverà il nostro ormai insomma consueto appuntamento con la rubrica Voci Fragili con l'avvocato Fabrizio Serrano, e ospite, ci sarà un ospite che di cui vi parlerò tra pochissimo. Poi ancora avremo in studio Franzi Baroni e Marcello Nitti, perché c'è un evento imperdibile, e poi i collegamenti con la città in diretta come al solito qui in Partecipiamo Taranto. Mi raccomando, scrivetemi 339-780-7868 e adesso si parte con la New Hit
0: Cittadella. Cittadella. New Hit.

pace Salmo con la pesce poteva essere un trio improbabile, invece hanno fatto un bel pezzo che si chiama Cattiva Abitudine. Amici, 10 siete su Partecipiamo Taranto, bla bla bla bla bla bla. Di tanto mi sbaglio, ma perché il bello della diretta è questo, ragazzi, sono un essere umano. Allora scrivetemi al 339-70-768 099-47-30-144 se volete intervenire in diretta, redazione @radiocittadella.it ovviamente per le vostre mail, i vostri progetti, noi vi leggiamo. Arriva veramente, potete immaginare quante mail che arrivano lungo tutte le giornate, le notti eccetera, però noi vi leggiamo, abbiamo pazienza, siamo attenti, quindi tranquilli. Una cosa molto importante oggi è questa, è la nostra rubrica Voci Fragili. Adesso partiremo subito, cominceremo prestissimo con l'avvocato Fabrizio Serrano, parleremo di fragilità che possono essere temporanee e che possono essere fisse e che, insomma, tante cose molto belle. Voi mi raccomando, restate, se avete delle domande da farci in questo momento, nel momento in cui noi parliamo, potete scriverci, perché gli esperti in diretta rispondono sempre alle vostre domande, va bene? Quindi scriveteci, ho anche un messaggio vocale breve di 20-30 secondi, o ci scrivete un messaggino a 339-680-6868. Detto questo, io vi lascio con la musica, c'è Sabrina Carpenter, una piccola pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: numero di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Chiesa con Hideaway, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, Michael Schino alla regia, alla parte tecnica, ospiti in studio l'avvocato Fabrizio Serrano, benvenuto, e
1: buongiorno,
0: la nostra psicologa, mi dite il nome per favore,
1: Fabiana Caffio
0: che è scritto qua, però sì. Io non leggo, benissimo, allora Fabiana benvenuta
2: buongiorno.
0: Perché oggi la nostra rubrica si amplia ogni volta, voci fragili, e questa rubrica che insomma ideata da Fabrizio e che conduciamo insieme per tutta una serie di cose, e una rubrica che vuole parlare alle persone in maniera molto semplice, molto facile, per arrivare proprio al punto e per affrontare la questione della fragilità, che come tu ci insegni, come Fabrizio ci insegna, e in quanto anche presidente dell'ATES, non solo come avvocato, quindi da un punto di vista legislativo, ma proprio pratico, di tutta la questione della quotidianità,
1: sul campo
0: di una fragilità che può essere temporanea in un momento della propria vita, può essere perenne, permanente, adesso non so come si dice,
1: esatto.
0: E quindi noi affrontiamo tutto, dalle donne ai papà separati, l'altra volta con l'avvocato Giovanni Brunetti, e abbiamo fatto degli approfondimenti, tutto. Oggi la nuova puntata sarà dedicata al tema della fragilità clinica, che è una condizione che non riguarda soltanto la malattia in senso stretto, ma tutte quelle situazioni in cui la persona, a causa di problematiche fisiche, psichiche, cognitive, può trovarsi in una particolare condizione di vulnerabilità e avere bisogno, no, di un supporto, tutela e accompagnamento. Quindi oggi parliamo di salute mentale, vero? Fabiana, tu ci dirai delle cose, sì?
2: Allora, intanto buongiorno Annette e grazie per l'invito, ringrazio anche l'avvocato Serrano. E oggi si parla sì di fragilità. Diciamo che il concetto di fragilità un po' riecheggia delle dimensioni che hanno a che fare con l'instabilità, con la precarietà.
0: Sì.
2: Però proviamo a trasferire questo concetto nell'ambito appunto medico, nell'ambito clinico. Mm. E come dicevi tu bene, diciamo che per fragilità sanitaria si intende appunto una condizione di vulnerabilità. Mm. Quindi vulnerabilità fisica, psichica,
0: certo,
2: sociale. E ancora la vulnerabilità, quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che quella persona è portatrice di alcune problematiche e pertanto esposta a dei rischi.
0: Certo.
2: Intanto deve essere una condizione certificata, certificata da un medico di base, da un medico specialista, e che appunto genera inevitabilmente un bisogno di assistenza. Ancora, se andiamo un po' più a fondo nel concetto, siamo portati spesso a sovrapporre la fragilità con la diagnosi, con la malattia. E per quanto, diciamo, certamente, no, la malattia possa avere un'interferenza, un'influenza su quello che è il funzionamento del soggetto, è importante comprendere che la malattia comunque potrebbe non avere un'influenza così determinante sul funzionamento di quella persona.
0: Okay.
2: Ancora, che cosa vuol dire tutto questo? Che io posso essere portatore comunque di una disabilità, dunque presentare delle difficoltà a livello psichico, a livello fisico, a livello sociale, nei vari domini di vita, però in ogni caso si trova un contesto, un ambiente disponibile ad accogliere queste mie problematicità, queste mie difficoltà, e ad ammortizzare quindi tali difficoltà, mi viene data così la possibilità di esprimermi al meglio, no?
0: Sì.
2: All'interno della società.
0: Sì.
2: E quindi che cosa vuol dire tutto questo? Andiamo ancora un po' più a fondo. Che la disabilità diviene il prodotto dell'interazione tra l'ambiente e il soggetto. Quindi diviene, come la misuriamo la disabilità? In base al divario che si crea tra quel soggetto e quell'ambiente. L'ambiente circostante.
0: Sì.
2: Quindi
0: sì.
2: Ancora, che cosa vuol dire tutto questo? Che se non riusciamo, se non abbiamo un ambiente a nostra disposizione in grado di fornirci dei sostegni, delle facilitazioni che sono in grado quindi di abbattere tutte quelle barriere fisiche, culturali, ovviamente non avrò la possibilità di sperimentarmi.

0: non avrò la possibilità,
1: certo, di vedere, no? Come dire, sei sul campo e lo devi utilizzare in buona sostanza. Io parlo in parole semplici, no Fabrizio? Questo è un argomento che suppongo tu come presidente anche ATES viva quotidianamente, no? Sì. Tutti i giorni, e l'approccio anche tecnico vostro rispetto poi agli esperti è fondamentale, suppongo, proprio come stiamo vedendo nella rubrica, che ogni esperto arriva per dare il suo contributo.
2: Sì, sì, noi, io adesso parlo come esperto nella materia dell'amministrazione di sostegno, perché è l'istituto che interviene, non è una conseguenza della malattia clinica, attenzione,
1: okay, specifichiamolo,
2: però certo. È l'istituto a protezione di queste persone che è più adeguato, ok,
1: certo,
2: è
1: sì.
2: Più adeguato a queste persone, non è conseguente perché dobbiamo valutare il grado di compromissione, giusto, dottoressa Caffio? La capacità di migliorare, la rete, l'esistenza di un'adeguata rete familiare, e tanti fattori. Quindi se c'è una situazione di compromissione minima e il percorso riabilitativo, terapeutico è idoneo a far sì che questa persona possa vivere tranquillamente e possa svolgere provvedere ai propri interessi in maniera adeguata, l'amministrazione di sostegno non c'è bisogno, non dobbiamo ricorrere subito all'amministrazione di sostegno.
1: Benissimo.
2: Ok?
1: Certo.
2: Invece, se la situazione è un po' più articolata, un po' più complessa, allora è l'istituto giuridico.
1: Lo vediamo adesso.
2: Perfetto.
1: Noi facciamo una pausa, do linea alla regia e torniamo sempre tra poco qui con la rubrica Voci Fragili.
3: Partecipiamo Taranto.

0: la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Eccoci, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffi e Marco Schino alla regia e alla parte tecnica. Voci fragili, questa è la nostra rubrica insieme all'avvocato Fabrizio Serrano. E adesso io chiedo alla dottoressa Caffio, perché ti utilizziamo oggi, va bene Fabiana?
1: Va bene.
0: Abbiamo bisogno, abbiamo necessità di chiarezza. Ecco perché Fabrizio, no, dice: noi ogni volta chiamiamo gli esperti, chiediamo loro le cose, perché noi vogliamo intanto avere chiarezza noi, per voi, io parlo per me, no, perché vi chiedo le cose, ma l'obiettivo è quello di arrivare in maniera semplice e facile alle persone che ci seguono, che magari per mille motivi, fosse anche solo di opportunità, o che non lo sanno, non riescono ad accedere a questi contenuti. Questo è importante, perché noi, voi immaginate, in contemporanea adesso siamo in radio, in streaming, sul sito, sulla TV al canale 94, tutta la Puglia, io non vi voglio spaventare, non vi voglio far venire l'ansia, però c'è tanta gente che secondo me ha bisogno di capire, di sentire queste cose. Quindi questo è il nostro obiettivo. Allora, esistono delle forme di tutela, dottoressa, nell'ambito sanitario a favore delle fragilità?
2: Certo che sì, sono delle forme di tutela. Forse mi avvicino.
0: Sì, grazie.
2: Esistono. Prima abbiamo partiamo da analizzare un po' quello che abbiamo detto prima. Abbiamo detto che la disabilità è un po' il frutto, no?
0: Sì.
2: Della distanza che si crea quindi tra la persona e l'ambiente.
0: Sì.
2: Quindi queste forme di tutela dovrebbero avere appunto il compito di avvicinare quelli che sono i bisogni di una persona in una condizione di fragilità rispetto a quelle che sono le risposte date dall'ambiente.
0: Okay.
2: Diciamo che l'istituto per eccellenza che dovrebbe perlomeno riuscire ad avvicinare questi due aspetti, quindi la persona e l'ambiente, è appunto il progetto di vita.
0: Ok.
2: Progetto di vita che diciamo dovrebbe consentire una partecipazione piena dell'individuo all'ambiente, dovrebbe consentire inclusione, dovrebbe consentire un vivere pieno, un vivere inclusivo, significativo,
0: sì,
2: in qualche modo.
0: Sì.
2: Del progetto di vita ce ne ha parlato la legge 328 inizialmente e ce lo declina ancora meglio, diciamo, la riforma sulla disabilità. E che cos'è il progetto di vita fondamentalmente? È la costruzione di un itinerario esistenziale del soggetto. Ma ancora non basta costruire un itinerario esistenziale, ma come abbiamo detto un po' prima, è importante poter rimuovere tutti quegli ostacoli,
0: certo,
2: che si frappongono tra il soggetto e l'ambiente.
0: Certo, io devo andare rapidamente ad una domanda, perché il tempo purtroppo stringe.
2: Sì?
0: Magari noi facciamo un approfondimento poi appena possibile su queste cose, perché è normale, ovvio, che le domande ci sono e le risposte devono essere complete. Fabrizio, cosa, la 3 e la 4?
3: Sì, io posso, continuando al discorso di prima e agganciandomi a quello che stava dicendo la dottoressa Caffi, il progetto di vita, il ruolo dell'amministratore di sostegno è un ruolo importante, perché deve contribuire affiancando la persona proprio per favorire la realizzazione del progetto di vita.
0: Quindi se c'è una persona che non può occuparsi di se stessa, c'è l'amministratore che farà i suoi interessi in
3: esatto,
0: tutto.
3: Sempre però, ricordiamo, l'abbiamo detto nella prima puntata, rispettando la sua
0: volontà,
3: i suoi bisogni, e sempre nel rispetto della sua dignità di essere umano. Quindi il ruolo dell'amministratore di sostegno, sì, aiutare in questo percorso, però nella consapevolezza che ha sempre a che fare con una persona.
0: Assolutamente, okay? Assolutamente.
3: Quindi quello è una figura importante, però ne dobbiamo tenere conto, ovviamente con l'ausilio sempre di tutto ciò che il territorio ci dà: gli psicologi, gli assistenti sociali, i medici di base e quant'altro. Il progetto di vita è un'attività strutturata, e quindi l'amministratore deve mettersi in aiuto per coordinare, ove possibile, tutta questa attività, perché molto spesso gli amministrati, i beneficiari di queste procedure, non si mettono, la dottoressa Caffio ce ne ha ampia esperienza, si mettono anche in opposizione, che è un loro sacrosanto diritto.
0: Assolutamente, devono discutere le loro cose, come facciamo noi nella nostra. Questo sì, conviene, questo no, voglio farlo, non voglio farlo. È normale.
3: E quindi c'è un discorso, una dialettica che si apre per far capire l'importanza e fargli comprendere appunto, l'importanza di questo progetto, di questa cosa.
0: Va bene, io vi ringrazio, grazie a Fabiana per essere stata mia ospite. Fabrizio, noi prossima settimana fisso ormai l'appuntamento, ci vediamo con la rubrica Voci Fragili. Grazie ancora, vi auguro buon lavoro e arrivederci,
3: a presto. Grazie, buona giornata a tutti.
0: Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, ben ritrovati, siete nel nostro Jazz Pocket. Io entro subito in video collegamento con il nostro Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati a tutti.
0: Allora, so che sei reduce da un concerto di ieri sera, vero?
1: Sì.
0: È stato bello, io ho visto.
1: Sì, abbiamo suonato in trio, abbiamo

0: Ho anche omaggiato la figura di Sonny Rollins perché tre giorni
1: Immaginavo.
0: dalla sua scomparsa era doveroso, insomma.
1: Era doveroso,
0: Ed è
1: così
0: di
1: come
0: lui
1: stiamo
0: che direi di
1: facendo.
0: parlare oggi, sì.
1: Sì, esatto,
0: Assolutamente.
1: l'abbiamo sentito
0: Sì.
1: adesso e adesso come dire, ci stringiamo in questo saluto, che poi è un saluto, come dire, la loro presenza, io penso che sia di questi grandi artisti, no? Delle persone che riescono nella loro vita a lasciare un segno, sia comunque una presenza costante, vero?
0: Assolutamente, e poi un saluto gioioso vorrei dire, perché quando un grande artista se ne va all'età di 95 anni, ricordiamo che fino a 5 anni fa era ancora attivo, faceva concerti, dopo una vita dedicata alla musica e alla gioia, perché veramente Rollins è stato una persona meravigliosa, a detta di tutti, oltre che il grande musicista di cui parleremo. Allora non si può essere tristi, diciamo che la malinconia è relativa al fatto che Rollins è stato l'ultimo rappresentante di una generazione di leoni, di artisti incredibili che hanno animato la scena del jazz a cavallo fra gli anni 50 e gli anni 60 e hanno reso questa musica ciò che è adesso, ovvero una musica monumento. Diciamo che la riflessione che possiamo fare da oggi in avanti è che quando ci riferiamo al jazz classico, al jazz degli anni 40, 50, 60, lo facciamo con un approccio diverso, perché è un po' come se parlassimo di figure come, che ne so, io, Bach o Mozart, perché è qualcosa che appartiene al passato, anche l'ultimo dei grandi, e per certi aspetti anche il più grande se n'è andato. Benissimo, noi raccogliamo il testimone e nel nostro piccolo cerchiamo di portare avanti questa immensa tradizione.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Relativamente a Sonny Rollins, possiamo dire che viene considerato il più grande improvvisatore della storia del jazz, un uomo capace, partendo da poche note, di sviluppare improvvisazioni attraverso strategie che sono diventate leggendarie e che sono un esempio per tutti i jazzisti, di sviluppare un discorso musicale che può durare minuti e minuti, cioè nei suoi live ci sono parecchie testimonianze dove lui prende un brano, veramente poche frasi come questo St. Thomas che abbiamo ascoltato e fa un'improvvisazione torrenziale che può arrivare a mezz'ora di musica.
1: Sì.
0: Il suo pensiero musicale è, ecco, diciamo che per rubare l'espressione a Gunther Schuller è un architetto della musica. Io recentemente attraverso i social sentivo alcune interviste che lui ha rilasciato, poche e rare, comunque è sempre rimasto una persona piuttosto schiva e molto umile.
1: Molto umile, sì. Anche perché apro una
0: Assolutamente.
1: parentesi, lui non si sentiva mai, come dire, tra virgolette, all'altezza, era sempre alla ricerca, era sempre, voleva essere.
0: Assolutamente alla ricerca, ma poi una ricerca che non è da identificarsi come inseguire o tracciare la strada delle ultime tendenze, come hanno fatto per esempio Coltrane e Miles Davis,
1: Sì.
0: che hanno proprio segnato il passo. Sonny Rollins è rimasto legato a un certo tipo di repertorio, a un certo tipo di stile, diciamo classico, fra il bebop, l'hard bop, ma all'interno di questo linguaggio, sempre il medesimo, ha, come dire, sviluppato la sua ricerca stilistica, una costante ricerca. Quindi diciamo che il viaggio che lui ha fatto è stato un viaggio all'interno di se stesso, della propria musicalità e dei suoni che circolano nella sua testa. Lui diceva: ma io studio per ore, ore e ore, ma quando suono cerco di dimenticare tutto, di fare tabula rasa. Ecco, questo penso che sia una delle più grandi lezioni
1: Certo,
0: che lui ci ha lasciato per chi si
1: assolutamente.
0: occupa di improvvisazione, perché quando noi abbiamo un po' questo pensiero così utilitaristico, ho studiato quella cosa, allora adesso me la porto, la faccio sentire in concerto, eccetera. No, forse no, bisogna veramente lasciare tutto cadere nell'oblio, lasciarlo sedimentare e lasciare che la creatività sgorghi spontanea. Questa
1: Però se
0: forse
1: posso
0: è una
1: aggiungere
0: delle
1: una
0: più.
1: cosa, Alberto, proprio a questo che tu dici, intanto che non è facile, è un esercizio, no? Nel senso proprio un esercizio
0: Assolutamente, è una forma di
1: personale.
0: meditazione, direi.
1: Bravo, è una
0: Una
1: forma
0: forma
1: di
0: di meditazione.
1: meditazione, di entrare in tutt'uno con se stessi, ma anche un po' po' sganciarsi dal proprio ego, che non è facile come cosa. Perché uno vuole fare, no, le parti, le, come dici tu, io ho studiato il solo, ho fatto, adesso lo porto in concerto, spacco qua. Invece no, bisogna veramente spogliarsi dell'ego, spogliarsi di tutte le sovrastrutture e riuscire ad entrare nella propria musicalità, che è difficilissimo ed è un esercizio costante che il musicista dovrebbe meditare a casa sua, nella sua stanza da solo, ed entrare dentro se stesso, che non lo fa nessuno perché si va a fare altro. E invece i grandi ci insegnano proprio questo.
0: Una delle caratteristiche di Rollins, molto brevemente, è stata quello che periodicamente si eclissava, spariva dalle scene, nessuno sapeva più dove fosse, e poi tornava con un'idea nuova. Questa Saxophone Colossus è un caposaldo della musica, ma lui dopo questo disco appunto è sparito, si è messo a studiare, studiava sotto un ponte nella città di New York e l'ha scovato un giornalista per caso. Lui studiava in mezzo al traffico per elaborare un suono nuovo e più potente. Ebbene, da quell'esperienza nasce The Bridge, che è uno dei suoi dischi preferiti, che io preferisco personalmente e che consiglio veramente a tutti.
1: E lo consigliamo. Come sempre diciamo, ascoltate la musica, dischi, leggete le biografie, vedete i documentari e andate ai concerti a vedere i musicisti dal vivo. Grazie Alberto Graziani, ci vediamo prossima settimana. Un abbraccio fortissimo. Ciao. Linea alla regia, amici, a tra poco.

0: Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

questa new hit, questo nuovo singolo, i 30 anni di carriera. Elisa, sapete, prepara un appuntamento che segna un passaggio simbolico nella sua carriera, il primo concerto a Campovolo. È in programma l'11 settembre 2027, insomma, Arena di Reggio Emilia, l'evento intitolato Soundtrack Live 97-27. Amici, 90, ve lo ricordate l'album Lotus di Elisa? Piero se lo ricorda, secondo me. Te lo ricordi Lotus? E tanti, tanti celebri brani, Dancing, tutto, Broken. Beh, amici, io l'ho amata subito Elisa, proprio a partire da quegli anni. E proprio iniziati nel 97, ecco, Pipes and Flowers era il primo album e poi dopo tutti quanti gli altri. Un traguardo che ovviamente che io ho, perché così è la verità. Un traguardo che racconta un percorso artistico lungo e continuo, oggi condensato in un grande live pensato come un unico evento celebrativo. Quindi l'appuntamento non sarà un semplice concerto serale, ma una vera esperienza estesa per tutta la giornata. Sapete che lei poi fa queste cose in giro per l'Italia. E l'arena verrà trasformata in uno spazio aperto dalle 9 del mattino fino a notte fonda, con aree dedicate a famiglie, benessere e socialità. E sono previsti anche momenti di yoga, cinema, karaoke, incontri e spazi di intrattenimento, oltre a insomma, particolare come dire, attenzione alla sostenibilità ambientale e alla mobilità. L'evento sarà costruito come una specie di città temporanea in cui la musica si intreccia con attività culturali e di condivisione, ampliando il concetto tradizionale di live. Questo lo sappiamo, siamo abituati da Elisa. Il cuore dell'evento resta la musica, ma anche il percorso personale artistico di Elisa, perché attraverserà le varie fasi della sua evoluzione che noi abbiamo sempre seguito. Il titolo richiama il progetto Soundtrack Live 9706, segnando una continuità narrativa. E lei ha raccontato sui social l'emozione del momento, ha detto: gli occhi lucidi, non ci credo ancora, ma siamo arrivati fino a qui. E stiamo facendo la storia, la nostra storia. L'evento punta anche su una forte impronta organizzativa e ambientale, con scelte legate a mobilità sostenibile, materiali a basso impatto e soluzioni energetiche alternative. E l'area sarà pensata per ridurre l'impatto ambientale e favorire l'accessibilità con servizi dedicati e formule per le famiglie. Quindi questo obiettivo è proprio trasformare il concerto in un modello di esperienza condivisa, dove la musica e l'organizzazione si fondono in questo spazio narrativo incredibile. Adesso, amici, io do la linea alla regia, continuiamo con la musica. Ci sono già qua i nostri ospiti, stanno per entrare in onda Marcello Nitti e Franzi Baroni. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. Il